0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: Un libro può essere il più venduto al mondo, con le 5 miliardi di copie della Bibbia, o quello più venduto in 24 ore, con le 12 milioni di copie di Harry Potter e i Doni della Morte vendute il 14 luglio 2007. Può essere sacro, come il Corano, o maledetto, come il Grande Grimorio. Può essere impossibile, come il manoscritto di Voynich, scritto nel 400 e ancora indecifrato. Per 400 anni, unico medium di massa, ringraziando Gutenberg, il libro è il più diffuso veicolo del sapere. Prima ancora, però, qualsiasi esso sia, un libro è qualcosa di cui ci si fida, a cui ci si concede, instaurando un rapporto intimo, di coppia, spesso muto, benché colmo di parole. Quindi perché fargli le orecchie? Un libro è il suo profumo, la sua edizione e la sua cura. Un libro è cura, pillola con gli angoli retti per l'anima. Un libro è la sua compatta perfezione di parallelepipedo da preservare aprendolo il giusto, quasi le parole fossero farfalle o quasi ne dipendesse la piega dell'abito del protagonista. Un libro è studiarne gli ingombri, se con o senza prefazione, scoprirne la dimensione dei caratteri e la leggerezza delle pagine. Quante pagine! Un libro è scorrere con il pollice quelle che mancano, giocandoci timori e scommesse, impazienza e speranze, chiedendosi se poi sarà malinconia o liberazione. Un libro è libreria e libraio, ma anche biblioteca e bancarella, e poi comodino, treno, passeggiata, spiaggia, poltrona, panchina, cesso, università, di nuovo biblioteca. Un libro è un consiglio prezioso e delicato. È una delle possibilità di felicità che abbiamo noi uomini. Un libro è la stessa unica pagina, riletta 10 volte fino alla resa. E buonanotte.
0: Il recensore. Il recensore. A cura di Ale De Bon.

0: 23.
1: I can't lose myself for you. Should've seen it from miles away.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

Se sumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore è al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconfigge.

sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Boys e Raga Girls, dai,
1: diciamolo!
0: Cosa c'è di più bello bello nel mondo cinema del film
1: coi coccodrilli?
0: Ma niente, ma di base c'è paro di palude, niente può essere più bello bello del vedere emergere dall'acqua la geppa caimanata con sguardo sempre blasé di un alligatore possibilmente di dimensioni disumane e di insaziabile fame, pronto a zannare qualsiasi bipede osi attraversare il suo campo visivo. Partito in quarta all'alba degli anni Ottanta con Alligator, proseguito poi in pompa magna, ma magna proprio è il caso di dirlo, con la serie Lake Placid, il mondo cinema dei gaimani, degli alligatori, mega mega mega giga più, è degenerato poi bellamente con
1: gagatoni di spessore,
0: quali Killer Crocodile, Crocosaur, Robocroc, e adesso, per non interrompere il trend trasciaro No Limits, con...
2: Ladies and gentlemen, it is my profound pleasure to introduce...
0: The Bayou!
3: Cazzo! Dove è andato?
4: Di solito non attaccano gli uomini così.
3: Cosa? Che diavolo vuole da noi?
4: Che diavolo ci stanno attaccando?
5: Ci sono delle dicerie. Gli alligatori sono strani.
6: Coraggio, Frank, rispondi.
5: Veloci, fulminei. Di solito gli alligatori si nascondono se sentono delle persone, ma questi sono frenetici. Coprono lunghe distanze, sono aggressivi. Attaccano in modo inspiegabile. Per uccidere.
0: Olè, ci mancava il caimaname doppato di metanfetamina che parte in tromba nel rosicchio di improbabili attori buttati là a mo' di pastura. Ora però, giustamente, tu, giovane scafato abituato al peggio, mi dirai:
1: sì, ma bro, ma cosa vuoi metterci cosa in un film di caimani se non gente inutile che si fa mangiare dai caimainati?
0: E che ne so, frate, prova a non legarti le mani e a sederti saltellando con le ciappe sulla tastiera del PC per scrivere la sceneggiatura. E magari riuscivi a risollevare le sorti di questo filmazzo dal livello documentario sui topi marci con ricotta.
4: Se ve ne trovate davanti uno e vi fissa dritto negli occhi, non rimanete lì impalati. Giratevi e fuggite. Senza voltarvi indietro, non provate a correre a zigzag perché gli alligatori possono raggiungere i 40 km orari. In ogni caso, se vi raggiungono, non sprecate energie tentando di liberare il vostro corpo o anche la vostra testa. Perché la loro bocca ospita 80 denti. Possono fare a pezzi il vostro cranio, una lastra di metallo o le vostre ossa. L'unico modo che avete per liberarvi è colpirlo sul naso.
0: Allora, di primo va detto che The Bayou non è un Crocodile Ferox movie e basta, ma è un survival croco movie. E va detto che l'aspetto survival lo vivrai più tu spettatore sulla tua stessa pelle nella prima insopportabile parte del film, dove giovani sempre veloci, sempre stagliati, ma sempre stupidi in maniera inquietante, danno il peggio di sé portandoti a livelli di agonia altrimenti difficilmente eguagliabili.
4: Donno!
7: Stiamo qui e moriamo. O proviamo a sopravvivere.
4: Sì, ok, andiamo.
0: Se sopravvivi a questo primo tedio mortale, allora arriverai al momento magia in cui si stagliano orde di alligatori gonfi di droga metanfetaminica che inseguono i nostri inutili protagonisti correndo come ridolini e sgranocchiandoseli poi in un tripudio di effetti speciali da sagra della costina. In un tripudio di sciatteria di rara portata, The Bayou si impegna e ci mette decisamente del suo per dare l'ennesima vangata e contribuire così a seppellire un genere horrorato zannato che nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna aveva dato ampie soddisfazioni agli amici delle fauci crocodiliche.
8: Rete

0: DJ Muggs è un DJ e produttore di 58 anni, nato a New York e cresciuto a Los Angeles. Un'intera vita dedicata alla sua passione, l'hip hop, una dedizione ad altri tempi che ha ripagato pienamente. Il primo disco ufficiale al quale prende parte è Coolin' in Cali, del suo primo gruppo chiamato The 783, primo e unico disco del gruppo uscito sul finire degli anni 80. La svolta arriva grazie al secondo gruppo insieme a Sand Dog, Mello Menace e B-Real, tutt'oggi conosciuti sotto il nome Cypress Hill, gruppo importantissimo per la storia dell'hip hop che è stato tra i protagonisti principali di inizio anni 90. Sempre in quel periodo, DJ Muggs aggiunge classici al suo repertorio di produttore, firmando produzioni per House of Pain e Ice Cube, e in generale, da fine anni 90, si focalizza su una carriera solista che a oggi conta un'infinità di progetti. Quello che ho sempre apprezzato di questo artista, che ritengo uno dei miei produttori preferiti di sempre, è la costante evoluzione e innovazione di un suono che comunque continua ad essere subito riconoscibile e personale. Per quanto diverse, c'è ancora qualcosa che lega le sue produzioni più recenti a quelle dei primi dischi dei Cypress Hill. Ritmi diversi, cambi generazionali, eppure il suono di Muggs ha sempre qualcosa di oscuro, e mai una volta che sia una, qualcosa uscito dalle sue mani è risultato di plastica o costruito con una visione diversa da quella alla quale ci ha sempre abituato. Oltre a questo, è stato assolutamente bravo ad abbracciare nuovi artisti e nuove generazioni, rilasciando album con MC più affamati che in senso buono hanno sfruttato la sua esperienza. L'ultimo a beneficiare delle produzioni di Muggs è TF, MC di Los Angeles, sulla scena da una decina di anni, con diversi progetti e tante collaborazioni interessanti. Insieme rilasciano l'album Don't Call Me Lucky, album di 16 tracce con poche collaborazioni mirate. Copertine e promo del disco fanno immediatamente pensare a un B-movie criminale con armi, esplosioni e situazioni tanto spettacolari quanto tirate al limite della realtà. Questa ambientazione è confermata dall'ascolto del disco, che al solito risulta potente e cupo. A mio avviso, TF non poteva trovare di meglio. Già da altre collaborazioni tra i due era chiaro come le produzioni di Muggs fossero perfette per la voce e le rime street di TF, che per quanto mi riguarda rilascia quello che a oggi risulta essere il miglior lavoro del suo catalogo.
1: Muggs, what up?

0: Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Ellis Cavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi 4 rappresentanti svizzeri. Sabato il documentario aspettando la finale, nel quotidiano in prima ora, nel TG, sul web i video delle canzoni su Player RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision, articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica, aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio alla RSI. Non ti serve altro.
1: La notte porta via il dolore.

0: una vita sentimentale piuttosto disastrosa, quella di Emma Marrone. L'abbiamo ascoltata con Amami. Noi certo che ti amiamo, cara Emma.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Su queste frequenze solo amore e buoni sentimenti. Pochi secondi alle 6. Buongiorno.
1: Rete 3.
0: Le previsioni del tempo. Oggi per il sud delle Alpi è previsto al mattino tempo molto nuvoloso, ulteriori rovesci, poi nel corso della giornata ci saranno delle schiarite alternate a qualche ulteriore rovescio che sarà più probabile nelle regioni meridionali. In Engadina molto nuvoloso, anche lì alcune precipitazioni, e per quanto riguarda le temperature massime, oggi a basse quote sui 20 gradi, in Alta Engadina 8. È vero o non è vero che sulle strade della Svizzera italiana al momento la circolazione è abbastanza fluida, non ci sono particolari disagi da segnalare? Così ci dicono i colleghi di Via Swiss, noi facciamo affidamento su di loro, ma anche su di voi che siete in viaggio, dunque ci fossero dei primi rallentamenti, delle prime code o situazioni di eventuale pericolo. Noi siamo qui per diffondere il vostro verbo, quindi 079-873-8073 da parte nostra. Buon viaggio!
1: 3 News.
0: Altri due passeggeri della nave Ondius sono risultati positivi al test dell'antivirus. Si tratta di un cittadino francese rimpatriato nelle scorse ore e di uno dei 17 americani che si trovavano a bordo. Le persone contagiate sono una decina e, come il resto dei passeggeri, dovranno osservare un periodo di isolamento nei rispettivi paesi. Ieri il capo dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, è tornato a rassicurare la popolazione sul fatto che l'antivirus non causa un'epidemia e nemmeno una pandemia. Non soddisfa le richieste della Casa Bianca l'ultima proposta dell'Iran inviata agli Stati Uniti. Lo scrive il presidente Donald Trump sul proprio social network dopo che Teheran ha respinto il piano americano. Quest'ultimo prevedeva in particolare 20 anni di sospensione del programma iraniano di arricchimento dell'uranio. Teheran apre però alla possibilità di una ripresa del traffico navale attraverso lo stretto di Hormuz, a patto che gli Stati Uniti revochino il blocco delle navi e dei porti dell'Iran. Infine dalla Svizzera, secondo turno delle elezioni comunali ieri nel canton Zurigo. Eletto sindaco di Zurigo città, il socialista Raphael Golta, che succede alla collega di partito Corinne Mauch, in carica da ben 17 anni. A Winterthur si è imposto a sorpresa il liberale Stefan Fritschi, che ha superato con meno di 700 preferenze il socialista Kaspar Bopp, dato per favorito. Fritschi prende il posto dell'esponente del centro Michael Künz.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato. Parzialmente scremato.
0: Le 6 e 2 minuti, buongiorno da Tiki, insieme fino alle 8.30 questa mattina in parzialmente scremato. Poi a partire dalle 7.30 ci raggiungerà anche il buon Joas. Nel frattempo siamo solo noi. Mi rivolgo alle super mamme in ascolto. Siete state trattate come dovreste essere trattate tutti i giorni della vostra vita ieri?
4: C'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no. L'amore nasce.

0: rallentamenti si fanno da Melano indietro verso Mendrisio, però poi stiamo viaggiando tra i 70, 75, 80, ancora finché non mettono i semafori qua nelle gallerie si viaggia.
1: Molto, molto bene, grazie Domenico per il tuo bollettino in tempo reale dalla rete viaria della Svizzera italiana. Seguite il suo esempio se notate che ci sono, che iniziano ad esserci già i primi fastidi, quelli classici del mattino sul nostro insieme di strade. Li conosciamo, però non possiamo neanche far finta di niente, quindi dire vabbè sono i soliti, che ci importa, perché magari c'è qualcuno che si è trasferito qui da poco, che ha iniziato a frequentare. Sì, beh sì, a frequentare le frequenze di Rete 3 da poco, e dunque è bene che anche questa persona sappia cosa succede sulle nostre strade. Grazie ancora una volta per essere i nostri occhi là fuori. Noi da qui siamo sommersi dall'oscurità, dal nero, e quindi siete fondamentali per poter essere sul pezzo quando è necessario, cioè sempre. Torniamo alla fine degli anni Ottanta insieme ai Bon Jovi, intramontabili, sempre verdi, come noi. Bad Medicine.

i Bon Jovi con Bad Medicine. Ma per fortuna nei decenni, nei secoli si sono fatti passi avanti per quanto riguarda la disponibilità di alcune medicine che sono riuscite e riescono tuttora a farci vivere meglio la giornata quando le cose dentro di noi non vanno granché bene. E mi rivolgo in particolare in questo momento a chi soffre di mal di schiena costante, e vi chiedo a voi che soffrite di mal di schiena, vi capita di non sopportare certi suoni quando già avete mal di schiena? Provo a spiegarmi peggio. Il solito è la forchetta che gratta sul piatto, il coltello sul piatto, un rumore comunque stridente qualsiasi. Allora sappiate che le due cose potrebbero essere collegate. Ho letto cose incredibili, mi sono detta, perché tenerle per me? Devo condividerle, lo sento come un dovere. E allora vi dico che sembrerebbe che nel cervello esista una sorta di manopola del volume che non distingue in maniera proprio netta tra dolore fisico e il fastidio, quello più sensoriale. E allora quando questa manopola si alza, il volume del dolore, e sentite male alla schiena, vi sentite ancora più infastiditi dai rumori che già normalmente vi danno fastidio, e viceversa. Quindi quando questa manopola del volume sui fastidi sensoriali viene alzata, ecco che aumenta anche il dolore alla schiena. Incredibile. Quindi statisticamente le persone con un dolore diciamo costante alla schiena reagiscono in modo molto più forte ai suoni spiacevoli rispetto a chi non prova in quel momento dolore fisico.

Calvin Harris con Jazzy in Satisfy. Ore scrive: ecco, grazie, mi sento meglio ora. Scapestrato scrive: io la mattina sento fastidio per l'umanità, è normale? Perlomeno questa settimana è corta. Quindi è già moralmente e emotivamente più gestibile. Stiamo parlando di chi soffre di mal di schiena da sempre, non è detto, però magari tutti i giorni sente comunque un forte dolore alla schiena, e guarda caso queste persone sono quelle che solitamente provano più fastidio quando ci sono dei rumori stridenti. Il mio classico, che mi fa provare anche male ai denti, è il coltello sui piatti quando viene grattato, la forchetta quando scivola, insomma quel tipo di fastidio sensoriale lì. E allora è stato scoperto un legame e mi sembra giusto condividerlo con voi, perché può dare un po' di conforto, no? Alla fine, una volta che hai una risposta su un quesito che ti riguarda della serie: ma sono io che ho poca pazienza? Sono io che mi infastidisco così tanto per una cosa così banale? O c'è una spiegazione? Eccovela qua: chi ha mal di schiena è anche più infastidito dai rumori sgradevoli. E la domanda più interessante che si sono fatti gli scienziati è: ma è il dolore cronico alla schiena che nel tempo rende il cervello un po' più sensibile a tutto il resto? Oppure esistono delle persone che hanno già più reattività agli stimoli sensoriali e proprio per questo sono più esposte al rischio di sviluppare poi un dolore fisico persistente? La risposta è che non c'è una risposta, o meglio, non esiste una risposta unica. Quello che ci deve interessare, ed è un'imposizione del mondo scientifico, è che esiste questa relazione. Tac, abbiamo un'altra scusa da aggiungere alla lista di scuse da utilizzare quando ci dicono che abbiamo un caratteraccio, che ci dà fastidio tutto.

0: Eva.
1: Ci scrivete: anche a me fanno male i denti quando sento tipo le unghie sulla lavagna. Ma perché il male ai denti e non, che so, alle orecchie? Anche questa sarebbe una domanda interessantissima da porre a chi ne sa veramente qualcosa e che ce lo possa raccontare, che ce lo possa spiegare. Comunque, ti capisco, sorella, viaggiamo sulla stessa onda, ma chissà quanti provano lo stesso tipo di dolore fisico quando sentono dei suoni stridenti o comunque che al nostro cervello fanno fare tutta una serie di associazioni assurde, e l'effetto che poi ne scaturisce questo. Abbiamo ascoltato Jovanotti con Salvami e io vorrei riportarvi delle parole salvifiche proprio per chiudere questo argomento sul dolore, per esempio in particolare alla schiena, e i suoni, i rumori fastidiosi, striduli che voi percepite in maniera più acuta. Cheat. Se ti capita di sentire che alcuni suoni sono insopportabili o che piccoli stimoli diventano rapidamente eccessivi, non è solo una questione di carattere o di pazienza. Potrebbe essere il segnale di un sistema che sta lavorando a un volume troppo alto. E forse, più che chiederti dove fa male, vale la pena chiederti quanto è diventato intenso tutto il resto.

Team 3! Di Rete 3, ancora un buongiorno da Tiki, siete sintonizzati su Rete 3, questo è Parzialmente Scremato insieme fino alle 8.30. È lunedì, è una settimana corta, questo porta un po' di sollievo, un po' di sollazzo. Ieri si è celebrata la festa della mamma. E allora colgo l'occasione questa mattina per proporvi un brano che sia da lunedì, che possa darvi una scossettina, che possa spettinarvi, ma con gioia, non quello spettinamento del fastidio. Dei fastidi già abbiamo parlato, via, cassetto chiuso. E quindi ho pensato di proporvi un tecnone nel momento Radio Pirata, che arriverà a breve, fra 3 minuti scarsi. Un tecnone che faccia riferimento, perlomeno nel titolo, alle nostre mamme. Prima però, Medusa, featuring Henry Camamil con Don't Wanna Go Home.

0: quanto mi siete brillanti la mattina così presto. Qualcuno dice no, beh, visto l'argomento di cui abbiamo parlato, sarebbe stato opportuno mettere un qualche brano di Ernia. No, ragazzi, adesso scherzi a parte, il mal di schiena deve essere qualcosa di intollerabile. Sì, lo dico, mi permetto di dirlo. Io, più che una banale scogliosi minima, che comunque dà molto fastidio dopo un po' di tempo stare in piedi ferma, dà problemi e io divento una brutta persona, quindi non oso immaginare chi davvero soffre di dolori cronici alla schiena, deve essere veramente invalidante. Avete tutto il nostro supporto emotivo, abbiamo le coccole sonore per voi, vi diamo le informazioni che vi servono, quando servono, se non ve le diamo chiedetecele.
1: Pirata!
0: E poi abbiamo il momento Radio Pirata, dal lunedì al venerdì alle 6:30 puntuali più o meno. Vi proponiamo dei brani che normalmente le radio di buon senso non trasmettono, a meno che non siano delle radio molto settoriali, dedicate a un genere in particolare, alla scoperta, che non è il caso di Rete 3. E allora ci sentiamo liberi, ci sentiamo dei pirati al timone di questa splendida nave che è la RSI. Lasciatevi condurre, non so dove, noi sappiamo che partiamo, sappiamo dove arriviamo alla fine della canzone, ma nel mezzo succedono cose. E allora, per tornare a celebrare anche questa settimana, la giornata in realtà di ieri, del 10 maggio, per la festa della mamma, vi propongo DJ Bennett featuring Mentissa con Mamma Mia.

Saluto chi scrive: l'ho sentita nelle vertebre. Tecnone no, però una techno da lunedì mattina. Questa settimana vi prometto altre variazioni, passeremo anche dal metallo, passeremo dal crossover. E poi la settimana è corta, che ci vuoi fare? Non ne avremo 5 di Radio Pirata, ma te-

chi? Beh, anzitutto a voi che siete in ascolto e oggi festeggiate il compleanno, poi ai vostri cari e poi agli artisti in scaletta. È il momento di Sabrina Carpenter, lei è diventata una delle pop star più forti della nuova generazione, tra pop, un sacco di ironia, molta sensualità, una presenza scenica da grande palco. Tutto bene, a gonfie vele, nei suoi 27 anni di vita. Oggi, quindi, buon compleanno, la ascoltiamo con il successo, penso, più recente.

Anastasia con Left Outside Alone. Sentirsi messi in disparte è terribile. Ci siamo passati tutti, solitamente nel periodo delle medie. Però si supera anche questo. E si supera alla grande, egregiamente, con tutta la dignità di questo mondo. Sono invece in buona compagnia gli automobilisti in coda sulla A2 tra Coldrerio e Mendrisio in direzione nord. Via Swiss ci segnala code o forti rallentamenti su questo tratto autostradale. Dovesse arrivare altro, ovviamente siamo qui per diffondere, condividere, informare. Fate lo stesso, l'invito è sempre quello di segnalarci anche voi eventuali disagi al traffico. A quanti caffè siete arrivati questa mattina alle 6:45? Un amico scrive: sono al quinto. Poi ti dici: aspetta, forse il mio orologio è sbagliato, devo portarlo avanti di almeno un 6-7 ore. No, si alza prestissimo, dice: la prima azione è accendere la radio, la seconda è la macchina del caffè. Comunque è il quinto caffè, niente male, è uno stomaco di ferro. E proprio sullo stomaco ho letto qualcosa di incredibile, che però

Ma quindi la faccenda dello stomaco, che ha letto sullo stomaco, chiede nessuno. Quindi ve la racconto. Ho letto che nello stomaco produciamo acido cloridrico, che è una sostanza così potente che potrebbe sciogliere anche il metallo. E ti dici, come fa a stare allora nel nostro stomaco? Per fortuna lo stomaco è protetto da un rivestimento mucoso che è molto spesso, che fa da scudo, e senza questo scudo ovviamente l'acido corroderebbe i nostri tessuti, quindi è un equilibrio perfetto tra forza e protezione. Sicuramente in ascolto c'è qualcuno che ne sa di più, se ci può dare altre info, e questo spiega tra l'altro come riescano alcune persone a bersi 5 caffè a stomaco vuoto. Tra l'altro anche lì ho letto, ci sono opinioni contrastanti, c'è chi dice ma sì, non fa niente, c'è chi dice che sarebbe assolutamente da evitare, ma non siamo medici e va bene così. To me, but life got in between.

0: È impossibile prendere 5 caffè a stomaco vuoto, dice qualcuno. Dopo il primo non è più vuoto. E va bene, raccontatevela come meglio preferite, tanto sai che c'è, alla fine vale sempre la stessa regola, quello che ci fa stare bene, a meno che non sia conclamato che ci sta distruggendo, io sono sempre dell'idea che sia sempre e comunque una buona scelta per voi. E per quanto riguarda lo stomaco di ferro, mi è ritornato in mente Michel Lotito, Monsieur Mange Tout. Lui nei suoi 50, quanti anni ha vissuto? 56 anni di vita, si è mangiato 18 biciclette, 15 carrelli della spesa, 7 televisori, 6 lampadari, 2 letti, un paio di sci, un computer e un aereo leggero Cessna 150. Quindi qua, per tornare a parlare dell'acido cloridrico che tutti quanti produciamo, che il nostro stomaco insomma produce. Beh,
1: l'oroscopo.
0: Quindi tutto sommato forse 5 caffè non sono poi così una tragedia. Tra l'altro morto lui, Monsieur Mange Tout, per cause naturali. Di fronte a questo io, a me viene un po' da sorridere, però se così ci dicono va bene, è andata così. Veniamo alle cose a cui badare per la giornata di oggi, segno per segno, l'oroscopo di Rete 3. Ariete, la luna entra in pesci e ti chiede di rallentare, non è pigrizia, è strategia, oggi le battaglie si vincono con l'intuito, non con la forza bruta. Toro, un'amicizia si trasforma in una risorsa preziosa per il lavoro. Un consiglio ricevuto davanti a un caffè, eccolo, si rivelerà la chiave di volta della settimana. Gemelli, le ambizioni sono alte, ma la nebbia mattutina ti confonde. Aspetta il pomeriggio per prendere decisioni definitive e la chiarezza tornerà con il sole. L'abbiamo detto, le previsioni annunciano per il sud delle Alpi delle schiarite nel pomeriggio. Cancro, senti il richiamo di orizzonti lontani, un progetto legato all'estero o allo studio prende forma, la tua mente è un vascello pronto a salpare. Leone, una questione finanziaria richiede la tua attenzione, non delegare, la tua capacità di vedere il quadro generale ti permetterà di scovare un piccolo errore. Vergine, il partner o un socio ti mette di fronte a uno specchio, non irritarti per le critiche, sono il trampolino di lancio per una versione migliore di te. Sì. Bilancia, la routine ti sta stretta, ma oggi è la tua alleata. Mettere ordine nelle piccole cose ti darà la stabilità emotiva per affrontare un imprevisto. Scorpione, la creatività esplode come un fuoco d'artificio, non cercare di controllarla, lascia che l'ispirazione ti porti dove vuole, il risultato sarà sublime. Sagittario, le mura di casa sembrano restringersi, dedica del tempo a rendere il tuo rifugio più luminoso, hai bisogno di spazio fisico per far respirare i tuoi sogni. Capricorno, le tue parole hanno il potere di incantare, dal giorno perfetto per una negoziazione difficile, nessuno saprà resistere alla tua logica garbata. Acquario, concretezza è la parola d'ordine oggi, valuta bene le tue risorse e non avere paura di chiedere quanto ti spetta, il tuo valore è indiscutibile. E infine, pesciolini, con la luna nel segno sei il protagonista assoluto. La tua sensibilità è un radar che capta opportunità invisibili agli altri, quindi seguile senza esitare.
2: È la corriera che la va su e giù.
0: Buon compleanno, Desfros! 61 candeline.
2: E la

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Pochi secondi alle 7, ancora buongiorno. Come va? Fino a qui tutto bene?
0: Rete 3.
1: Previsioni del tempo. Adesso se guardate fuori è gnè, ma abbiate pazienza. Abbiate pazienza perché sì, al sud delle Alpi oggi al mattino ancora molto nuvoloso con ulteriori rovesci, ma nel corso della giornata passaggio a tempo più variabile. Diciamo che ci saranno delle schiarite alternate a qualche rovescio che sarà più probabile nelle regioni meridionali. In Engadina molto nuvoloso e alcune precipitazioni, e per quanto riguarda le temperature massime a basse quote oggi viaggeremo sui 20 gradi, in Alta Engadina invece 8. E poi la situazione viaria completa e dettagliata ve la forniamo ogni volta che ci arriva un bollettino d'aggiornamento di Via Swiss, quindi sappiate che ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Coldrerio e Mendrisio in direzione nord, sulla cantonale anche da Mendrisio verso Capolago e da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti. Per quanto riguarda la situazione dei passi alpini, il Bernina è innevato, sono ancora in chiusura invernale Forcola di Livigno e Novena, mentre il San Gottardo è stato riaperto dopo la chiusura invernale. Da parte nostra buon viaggio, siamo in compagnia di Rosy Nervi, buongiorno anche a te.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, pronti per le notizie.
1: E allora,
0: 3 news.
2: Sono le 7 e un minuto, sfuma la possibilità di negoziati rapidi tra Stati Uniti ed Iran, inaccettabile la risposta iraniana per Trump, vola il petrolio in apertura di giornata. Continuano le operazioni di rimpatrio dei passeggeri della crociera colpita da un focolaio di antivirus. Positiva una cittadina francese. I 4 svizzeri a rischio contagio sono già in isolamento. Fermare o almeno rivelare i conflitti di interesse dei medici. Anche la politica prende posizione sul caso Maisano dopo lo scandalo all'ospedale universitario di Zurigo. E poi battuto ieri dal San Gallo, il Lugano del calcio deve guardarsi ora alle spalle. Sentiamo.
0: Rete 3 Sport.
3: Con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
4: Partiamo dal calcio. Lugano sconfitto e staccato dalla San Gallo in classifica e ora con solo 2 lunghezze di vantaggio sul Sion quarto. 36esimo turno di Superliga che ha visto infatti i bianconeri cadere in casa 2-1 contro il San Gallo. Il Sion ha invece battuto 2-0 il Thun, mentre lo Young Boys si è imposto sul Basilea 3-0. In Italia l'Atalanta ha inguaiato il Milan. I bergamaschi si sono infatti imposti a San Siro 3-2 e rossoneri dunque agganciati al quarto posto dalla Roma. 36esima giornata che ha sancito la prima qualificazione della storia alle Coppe Europee del Como, turno che si conclude in serata con Napoli-Bologna. Il Barcellona ha vinto la Liga per la 29esima volta, trionfo maturato nel modo migliore per i catalani, conquistando ovvero i punti decisivi nel Classico, battendo il Real Madrid 2-0. Passo deciso dell'Arsenal verso la conquista del titolo. I Gunners hanno infatti vinto 1-0 in casa del West Ham, tornati a 5 punti di vantaggio sul Manchester City, che ha comunque giocato una partita in meno. Ricordo il successo della nazionale svizzera di hockey 6-1 alla Cechia nell'ultima partita di preparazione ai mondiali che scatteranno a Zurigo e Friburgo venerdì. Doppio oro per la Svizzera agli europei di tiro in Croazia. Il trio femminile composto dalle sorelle Emily e Vivien Jeghi e dalla campionessa olimpica Chiara Leone ha trionfato nella carabina 50 metri a terra e anche nella prova a 3 posizioni.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno freschezze.
6: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato.
1: Mai.
6: Sintonizzato.
1: Sempre. Le 7:03 minuti, buongiorno da Tiki, insieme in parzialmente scremato fino alle 8:30. Alle 7:30 ci raggiungerà anche Joas Balmelli.

oltre a te con Free, libertà, sentirsi liberi. Penso che oggi uno dei modi che abbiamo a portata di mano per sentirci liberi è quello di lasciare il telefono da un'altra parte, uscire senza telefono. Allora, premessa importante, io non sono una tipa granché ansiosa, però se non ho il telefono tendo ad agitarmi, perché mi dico sempre, ecco, oggi è la volta che l'ho dimenticato, vedrai che a scuola succederà qualcosa, vedrai che all'asilo succederà qualcosa, non mi chiameranno, bla bla bla bla bla, e quindi mi autofomento l'ansia, diciamo, però di base non è che ce l'ho. E allora sto facendo degli esperimenti, sto volutamente mettendo in modalità quella, come si chiama, non disturbare, che quindi il telefono neanche vibra, non senti proprio niente, a partire dalle 18 di sera. Sta funzionando, mi rendo conto che sto pensando molto di più, però in maniera lucida, quindi mi sembra di avere più tempo a disposizione. E fin qua ti dici, brava, hai scoperto l'acqua calda. No, vorrei parlare con voi del fabbing. Abbiamo un altro neologismo, figlio della tecnologia, dell'iperconnessione, si dice fabbing, scritto P-H-U-B-ing, dall'inglese phone, telefono, e snobbing, quindi ignorare. Quindi ignorare le persone presenti fisicamente per dedicare la nostra attenzione al telefonino. Oggi esistono degli studi specifici poi per le diverse relazioni, quindi c'è il fabbing che riguarda le coppie, c'è il parental fabbing, quindi qua il rapporto genitori-figli, c'è il boss fabbing in ambito lavorativo, insomma. Io aggiungerei anche il, non so come chiamarlo, ma quello della noia, no? Quando sei dal medico, in sala d'attesa, aspetti mezzi. Ecco, cose di questo tipo. Alzi la mano chi fa del fabbing in qualsiasi forma.

0: dal nuovo disco Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio i Rolling Stones con il singolo di lancio In the Stars. E più che tra le stelle, tra le nuvole, quello che capita quando mi rendo conto di essere immersa in un feed totalmente casuale nel mio telefono. Ho fatto una missione, diciamo, di colpa, vivo abbastanza, ho un rapporto abbastanza stretto con il mio telefono, lo uso ovviamente per le cose necessarie, ma anche per noia, anche quando magari mi sento in imbarazzo. E siamo in diversi, come sempre la radio ci ricorda che non siamo mai soli nelle nostre turbe, nei nostri disagi. Arci scrive: oggi mio figlio maggiore va con la scuola 3 giorni a fare campeggio, con il treno fanno il giro della Svizzera. Che bello! Ma la cosa fantastica è che è vietato portare il telefonino, è vietato portare apparecchi elettronici, sicuro entrerà in crisi nei prossimi giorni. Può essere, c'è anche la detox digitale, adesso noi ridiamo e scherziamo, ma può essere veramente un problema per diverse persone. Noi stavamo parlando in particolare del fabbing, attenzione con la B, fabbing, ok? Che è l'atto di ignorare chi è presente fisicamente con noi, intorno a noi, per guardare nel telefono. E ci sono varie forme, c'è il partner fabbing, riguarda le coppie, c'è il parental fabbing, quindi i genitori che ignorano i figli e scrollano. Il boss fabbing riguarda il lavoro, quindi volutamente. E facciamo fabbing la maggior parte delle volte non perché siamo delle brutte persone o vogliamo mettere a disagio chi ci sta di fronte, diventa un meccanismo automatico. Altre volte invece è una chiarissima strategia e la implementiamo anche qui quasi in maniera inconsapevole, proprio per cercare di dominare sull'altro, soprattutto in ambito lavorativo. Occhio!
1: C'è qualcosa che...

cosa ti aspetti da me? Chiede Loredana Bertè. Ci aspettiamo più attenzione dalla persona che abbiamo di fronte quando siamo insieme. Invece che fa l'altro, o che cosa facciamo noi? Facciamo del fabbing, quindi phone snobbing. Ignoriamo l'altro per avere il naso nel telefono, nel nostro telefono, e il risultato sono quelle scene tipiche che riguardano la quotidianità. Adesso non è che ci dobbiamo indignare quando vediamo l'immagine di lui e lei sul divano con la tele accesa, seduti a un metro e mezzo di distanza, ciascuno col proprio telefono. Guarda, proprio adesso che abbiamo finalmente messo a letto i figli e possiamo dedicarci uno all'altro, no, siamo lì e facciamo del fabbing. Lì chiaramente non c'è della cattiveria, non penso neanche che la salute di un rapporto passi necessariamente dal fabbing. Poi ci sono altre forme di fabbing, abbiamo visto il boss fabbing, c'è qualcuno che ci scrive, ecco, non sapevo che nome avesse, ma è quello che fa il mio collaboratore con me, significa che tu sei davanti al tuo capo e tiri fuori il telefono e mentre lo ascolti, la ascolti, sei lì a ravanare nel telefono, non si sa bene alla ricerca di che cosa. L'abbiamo visto, sono svariate le ragioni, può essere del disagio, può essere un senso di sottomissione, di impotenza. Qualcuno chiede, ma è un po' la stessa dinamica quando senti qualcuno parlare al telefono e tu ti metti in ascolto? Cioè, prendiamo l'esempio, siete a cena con qualcuno, il tavolo di fianco al vostro ha altre persone, qualcuno si mette a parlare al telefono o stanno parlando tra di loro e la tua attenzione va là, all'altro tavolo, invece di rimanere al tuo con i tuoi commensali. Non lo so, sicuramente non è fabbing perché implica l'utilizzo del telefono, quindi se sono gli altri a parlare, tu origli,

0: Andreas scrive: ma vuoi il livello superiore del fubbing? Esiste il sistema di far vedere i tre puntini su WhatsApp come se tu stessi scrivendo, ma effettivamente non stai scrivendo, e quello dall'altra parte diventa matto. Avevo visto anche tutta una serie di, sono dei codici da copiare, da inserire poi nella finestra della chat, che fanno risultare un messaggio audio, un vocale.
1: E invece
0: da schiacciare play, invece non c'è niente.
1: Bello, quello
0: e
1: fa ridere.
0: E l'altro impazzisce e dice: no, ma non
1: diventa
0: sento.
1: Matto. No, ma adesso chi cosa mi ha scritto? E poi tu fai cancella messaggio, l'altro vede messaggio cancellato, ti girano ancora di più le
0: scatole. Bravissimo, Joss. Buongiorno, tra l'altro.
1: Buongiorno a te, cara Tiki. Buongiorno a tutte, tutti quanti i giocatori di ABC. Sono qua per il gioco, io.
0: Sei qua per il gioco? Allora ricordiamo anzitutto il numero di telefono: 0848 030503. Questo è il numero da comporre per giocare con noi ad ABC, poi facendo le cose come fanno quelli veri.
1: Sì. Accia pure la sigla.
0: Eh certo, bellissima.
2: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC,
0: ABC, ABC. In palio un buon acquisti del valore di 50 franchi da portarsi a casa.
1: Sì.
0: E questa
1: oggi,
0: mattina,
1: tra l'altro, giochiamo con la lettera F di
0: fubbing.
1: No, cioè con la P, fubbing.
0: Bravo!
1: No, l'ho scoperto, esatto, l'ho scoperto perché l'ho visto scritto qua nelle chat. Che, è
0: che bella, bella.
1: F di Fasan, Fagiano.
0: Fasan, benissimo, Fasan. Va bene, va bene. Sei sicuro che non si scriva con la PH anche Fasan? No?
1: Credo di no.
0: No, va bene. No, andiamo a sentire chi abbiamo in linea. Pronto?
3: Ciao, sono Katia.
0: Ciao Katia, come stai?
3: Bene, grazie, voi?
0: Ma sì, bene
1: alla
0: anche
1: grande,
0: noi, direi.
1: Grande, grazie. Da dove ci chiami? Da sotto una cascata?
3: Più o meno. Sono in zona paradiso, sono in macchina.
1: C'è poco traffico, come di consueto, quando piove?
3: Esatto, sì.
1: Bene, allora proveremo a tenerti compagnia, soprattutto a farti vincere 50 franchi in buoni acquisto, grazie ad ABC. Conosci il funzionamento del gioco, Katia, giusto?
3: Conosco il funzionamento e so già che sarò una frana con la F.
0: No,
1: frana
0: dai.
1: Inizia con la F.
0: No, secondo me sarei bravissima. Ce n'è ovviamente una qualcuna che è un po' più difficile, ma non siamo neanche qua a far beneficenza, no?
1: No, cioè, allora, devi comunque guadagnartela. Però noi facciamo il tifo per te, incrociamo le dita e se sei pronta procedo con il countdown.
3: Pronta.
1: 3, 2, 1 e vai!
0: Che ama il prossimo?
3: Passo.
0: Famosa quella olimpica?
3: Fiamma.
0: Sinonimo di coda?
3: Fila.
0: Foraggio per animali? Una
3: passo.
0: Posata.
3: Forchetta.
0: Si rompe facilmente.
3: Fragile.
0: Trasmissione d'attualità RSI.
3: Falò.
0: Simile all'acqua. All'aquila, scusa.
3: Falco.
0: Moda in inglese, come si dice?
3: Fashion.
0: Ne fa molte l'autobus.
3: Fermate.
0: Orgoglioso, detto anche. Un gusto di gelato.
3: Fragola.
0: Quante ne abbiamo, Joss?
1: Siamo a quota 9, eh? Non
0: no,
1: eravamo lontanissimi.
0: No, che
1: poche,
0: peccato.
1: Ne mancavano poche, però sei andata con un buon ritmo, oserei
0: sì,
1: dire.
0: È vero.
1: Da rifare, Katia, che ne dici?
3: Certo, ci riproverò.
0: Brava Katia, resilienza sempre,
1: e
0: ormai
1: allora,
0: è la parola
1: certo.
0: Che ci porta indietro dal 2020, ragazzi. L'ho imparata lì, tra l'altro.
1: Ci vuole il mindset giusto.
0: Bravissimo.
1: Katia, tu ce l'hai. Riprova, ok? Ti aspettiamo al varco.
3: Va bene, grazie.
0: Ciao, ciao Katia, ciao ciao. È andata così, ma si tornerà domani con lo stesso premio e una nuova lettera. Joss, rimani con noi.
1: E chi si muove? Come faccio?

0: che fulminacci, maledetto me, maledetti noi, Joss, che ci siamo dimenticati
1: di dare le soluzioni corrette alle risposte non date, più che altro, dalla nostra ascoltatrice.
2: Ciao,
1: Katia.
2: Cari, come state?
0: Ciao.
2: Mi dite per favore la risposta alla prima domanda di ABC, per favore.
1: Allora,
2: sono curiosa e
1: sì. La nostra.
2: Grazie, ciao, buona giornata.
1: Okay, a posto, grazie mille anche a te, un bacione, un abbraccio, buon lavoro. Che ama il prossimo, era la prima definizione. La nostra redazione ha pensato a filantropo. All'interno della definizione di filantropo, insomma, che ama il prossimo ci sta.
0: Beh, sì, sì, viene mosso era, dall'amore.
1: Non era, esatto, non era così diretta, però, no. Però ci sta, insomma, era quella un po' bastrucchella delle 12. Perché invece foraggio per animali, fieno.
0: Sì.
1: E orgoglioso.
0: Detto anche.
1: Fiero.
0: Quindi,
1: okay.
0: Ecco, queste sono le risposte, ma mettiamo da parte
1: l'ABC. L'ABC, ecco, che via. Torna domani a partire dalle 7:20. Voi sempre telefono in mano, ci raccomandiamo, col numero salvato, ovviamente. Adesso un'ultima oretta di Parzialmente Scremato insieme, cara Tiki, che cominciamo con dei saluti. Saluto caramente tutta la Valposchiavo che ho visitato sabato, dopo qualche anno in cui non ci andavo. Ci sono stato con Nicola Casolini per questioni, insomma, private, ma è stato bello l'abbraccio che abbiamo ricevuto io e Nicolò, quindi voglio salutare in particolare Alessia e l'Elisa, ci ascoltano in tantissimi, ovviamente anche dalla Valposchiavo. E voglio salutare anche Vava.
0: Wawa,
1: non so come si pronuncia, si scrive VWA e non ci ascolta, credo, però vive in Vallese.
0: E che c'entra?
1: È un'oca.
0: Oh dai!
1: È un'oca superstar, un'oca che vive in Vallese nel rifugio che si chiama Quatre Pattes pour Demain e ha raggiunto recentemente il 1.000.000 di visualizzazioni con un reel di Instagram, quindi siamo orgogliosi di te, cara Vava o Wawa, complimenti.
0: Ma tu l'hai visto il video?
1: Ce l'ho qua, guarda.
0: E allora, io non l'ho visto, me lo giri? Anche se... voi, se non l'avete visto e volete che ve lo giriamo, scriveteci.
1: Facelo solo sapere, sì, perché Vava è molto simpatica, si comporta come un cagnolino praticamente.
0: Oh, scriveteci Vava!

0: Joas, cioè,
1: non ti piace il video?
0: No.
1: Solita Tiki che non le piace il video.
0: Quella.
1: No, un brutto altro, carattere, ma non ti piacciono le oche, non
0: no,
1: ti sono mai
0: capisco
1: piaciute.
0: L'entusiasmo per il raggiungimento del milione di visualizzazioni e mi aspettavo che, visto il milione di visualizzazioni, ci fosse qualcosa di incredibile da vedere.
1: Che l'oca giocasse a calcio e segnasse in rovesciata al 90° minuto, per esempio. Invece no, è un'oca che semplicemente un po' si comporticchia come un cagnolino, insomma, segue la sua guardiana e via dicendo. Sì, è un filmatino carino, ma si sa poi che l'algoritmo di Instagram
0: vorrei vedere altro nel tuo algoritmo.
1: Allora no, comunque non si può. Allora, Quatre Pattes pour Demain è il nome del rifugio, casomai potete
0: bello
1: cercare. Ci sono anche delle caprette molto carine, sono quelle cose belle da fare la domenica. Come ieri c'era caseifici aperti, alcuni sono usciti in caseificio malgrado la pioggia a vedere animali, animaletti e soprattutto degustare formaggi veramente buoni. Allora, parlando di eventi, cara Tiki,
0: sì,
1: si terrà il prossimo weekend dal 14 al 17 maggio a Bienne la 35esima festa federale di musica. E perché ne parlo? Perché è la più grande manifestazione bandistica del mondo.
0: Ma tu pensa!
1: Del mondo, e si tiene ogni 5 anni.
0: Ma quanti sono?
1: Allora ti cito alcuni numeri.
0: Sì.
1: Sono attese oltre 550 società musicali, circa 25.000 musiciste e musiciste,
0: mia,
1: decine di migliaia di visitatori, ovviamente provenienti da tutta la Svizzera, ma non solo. Qua avevamo avuto in Ticino, nella Svizzera italiana, in particolare in Ticino a Bellinzona qualche anno fa, la festa della Federale della Musica Popolare, e qua è ancora più allargata questa festa musicale. È uno dei nostri patrimoni culturali, fondamentalmente la musica bandistica, perché io e te, Tiki, non suoniamo uno strumento, giusto? Tu suoni? No,
0: io ci ho provato.
1: Sei rimasta al flauto?
0: Sapevo suonare, però My Heart Will Go On,
1: col flauto,
0: colonna sonora di Titanic,
1: col flauto dolce.
0: Sì,
1: sì, è vero.
0: Sì?
1: L'inno alla gioia anche.
0: No, quello no.
1: Sì, sì, re, sol, la, do. E non mi ricordo, vabbè, si manda un brano che me. Vabbè, comunque andate a Bienne se vi piace la musica bandistica sto weekend.

0: sarà un caso, però abbiamo appena finito di guardare Mezz'ora per voi, benessere, no, tonificazione. Io stamattina ho parlato di mal di schiena.
1: Ecco,
0: sto
1: guarda
0: soffrendo
1: caso,
0: tantissimo.
1: Perché devi fare stretching, devi fare.
0: Lo so, ma io faccio, ma non faccio abbastanza, evidentemente.
1: Allora, comunque siamo in uno bello studio diverso dal solito, le diciamo, sì, a beneficio di chi ci ascolta. E dietro di me, quindi io non li vedo, ci sono gli schermi, due schermi televisivi, sì, su uno dei quali va
0: la
1: risveglio muscolare sulla 1. Sì.
0: Mezz'ora per voi si chiama l'appuntamento col benessere, la tonificazione. Sì. Vedevo
1: gente che fa stretching,
0: sì,
1: insomma.
0: Quanto no? Vorrei sdraiarmi sul pavimento, ma non mi fido di questa moquette.
1: E Tiki, io sono da un quarto d'ora in questo studio, un quarto d'ora che guardi su così. Sei su, c'hai praticamente il collo bloccato e guardi sullo schermo, stai qua che fanno stretching.
0: Mi piacerebbe. Ma tornando con gli occhi sugli schermi, leggo un messaggio di Angelo. Dice: nel 2024 a Faido, festa cantonale delle bande con oltre 1500 musicanti. Anche
1: certo,
0: lì, quindi, c'è stato un evento. Ne stiamo parlando perché hai ricordato un evento importante e
1: sì,
0: ha una risonanza mondiale.
1: Assolutamente, la festa federale di musica, 35esima edizione, tra l'altro l'ultima edizione si tenne, cade ogni 5 anni, si tenne a Montreux nel 2016, poi a causa pandemia fu annullata quella del 2021 a Interlaken. Comunque siete in tanti a scriverci, in particolare Ivo,
0: sì,
1: che parteciperete alla festa federale di musica. Ivo andrà con la filarmonica Medio Vedeggio
0: e aggiunge: dal Ticino purtroppo solo 3 bande, quindi noi, la filarmonica Medio Vedeggio, la civica di Lugano e di Bellinzona. Però,
1: ecco, molto bene.
0: Però comunque.
1: Certo, comunque le già Uga. Sì, poi 25.000 musicisti, quindi vuol dire che proprio è capillare la partecipazione da tutta la Svizzera. Noi teniamo a ricordare anche che la nostra radio televisione, tutte e tre le reti nazionali seguiranno questo evento. Casomai trovate più informazioni sul sito RSI, ovviamente per noi ci sarà la nostra mitica Carla Norgauer.

0: Dovremmo includere veramente tutte le mattine anche noi sulle frequenze di Rete 3 il momento dedicato al risveglio muscolare, al benessere, alla tonificazione, allo stretching. Come sta accadendo? Scusate, però io
1: ho intanto cos'è sta interferenza, scusa?
2: Sotto i piedi.
1: Cosa sotto i piedi? Chi è?
0: È mezz'ora per voi.
1: Ma come mezz'ora per... C'è entrata così su Rete 3?
2: Quanta resistenza gli vogliamo dare?
1: Decidiamo.
2: Più l'afferriamo in basso, più necessiteremo di forza.
0: Cosa stanno parlando?
2: Il nostro obiettivo è quello semplicemente di ruotare le spalle in questo momento.
1: Sì,
2: non dovrà essere una resistenza esagerata. Inspiriamo, solleviamo le spalle.
1: Mi sto vedendo la tiki nei giorni in cui non va in onda a casa, in salotto, sul tappeto peloso alto 10, col pelo alto 10 centimetri, in treni, con pigiama, che fa questi esercizi. No, ma sono sottovalutati, perché in realtà è importantissimo.
2: No, ma adesso, corda che
1: scusa, c'è ancora un'interferenza.
2: Tiki. Verso l'alto.
1: Ascolta, tu che sei in regia, puoi cercare di abbassare. Ah, grazie, mi sento meglio. Perché io tutto quello che è attività fisica, sforzo, eccetera. Magari ballare è quello. Sì, mi va sempre comunque. Magari sulle note di Safe and Sound dei Capital Cities.

0: Espiriamo. Ora portiamo le spalle verso le orecchie. Espiriamo, srotoliamo una vertebra dopo l'altra.
1: Come si srotolano le vertebre?
0: Inspiriamo.
2: Cioè, sembra il mio macellaio.
0: Espiriamo e premendo i piedi torniamo in posizione eretta.
2: Tanto noi stiamo qua a ridere e a scherzare.
0: Spalle alle orecchie.
2: Ma le ragazze qua che fanno gli esercizi stanno molto meglio di noi di schiena.
1: Andiamo avanti.
2: Andiamo avanti parlando di una curiosità che farà sorridere soprattutto chi prende spesso il treno in Svizzera, perché la stazione centrale di Zurigo, la Zürich Hauptbahnhof, è stata appena... È stata appena eletta la stazione ferroviaria più lussuosa del mondo. Sì, avete capito bene, non un aeroporto, non l'aeroporto di Kloten, ma la stazione Hauptbahnhof di Zurigo, la più lussuosa al mondo. Allora, la classifica è stata stilata da una compagnia britannica che è specializzata in assicurazioni viaggio ed ha analizzato alcuni delle principali stazioni o hub ferroviari, come va di moda a chiamarli oggi, internazionali. Quindi non considerando solo puntuali e collegamenti, ma anche l'esperienza, no? Che ti puoi vivere alla stazione, cioè se casomai quella volta all'anno che arriva un treno in ritardo, a quei cosa da fare in stazione a Zurich?
1: Ma
2: sì,
1: tipo?
2: E come? Tipo mangiare il sushi, tipo fare acquisti di tutti i tipi. Zurigo ha battuto tutti con un punteggio di 83 su 100. Ha staccato tre stazioni giapponesi, se non sbaglio, vado a memoria, Osaka, Kyoto e Tokyo, una roba del genere. E insomma siamo in testa. La cosa bella della stazione di Zurigo è che non è che devi avere il biglietto per andarci. Tu, se vuoi farti un giro, vuoi passare tre giorni alla stazione di Zurigo, puoi andare lì. E
1: non suona vai, benissimo.
2: No, è vero.
1: Non suona.
2: No, però vabbè, è lussuosa, raga.

0: E quindi la stazione dei treni di Zurigo è la più bella.
1: Lussuosa, la più lussuosa, c'ha tante, in cima a tante classifiche, immagino, ma in particolare è in cima alla classifica del lusso, e ce lo conferma una nostra ascoltatrice, Sabrina, che salutiamo e abbracciamo. Ci scrive relativamente alla stazione di Zurigo: tipo tagliare i capelli. Mio figlio ha speso 70 franchi per regolare il taglio intanto che aspettava il treno direzione.
0: Eccola quanto è lussuosa la stazione dei treni, cioè, di Zurigo.
1: Praticamente per ogni capello tagliato alle unghelle, è una roba così, ti contano i capelli.
0: Mamma mia.
1: È così. E allora poi qualcun altro scrive: Fabio, ciao, ti salutiamo. A proposito di cibo giapponese, lo chef ticinese Trevor Appignani ha aperto un temporary restaurant. Scusami se è ingroppata la lingua.
0: È normale.
1: Proprio alla stazione di Zurigo, mi sembra di capire.
0: Quindi Zurigo, ciao. La stazione di Zurigo è il nuovo the place to be.
1: Beh, cioè, sicuramente l'offerta è tanta. Poi il fatto che si trovi proprio lì dove inizia Bahnhofstrasse, insomma, è comunque una zona molto bazzicata. Posso usare ancora questo termine?
0: Si può ancora usare.
1: Hub molto importante della città proprio stessa.
0: Vanto quindi del nostro paese.
1: No, io sono stato impressionato, ci sono andato qualche mese fa, ci sono passato, ho fatto scalo la Hauptbahnhof di Zurigo. Sono rimasto impressionato dalla presenza massiccia, poi era sera tardi, ma di polizia ferroviaria, c'erano tantissimi poliziotti. Sì.
0: Succedono cose brutte?
1: No, non lo so cosa succede, non voglio, lungi da me voler insinuare, però è vero, tutti gli orari, poi trovi, poi non c'è solo il lusso, attenzione, perché ci sono anche il negozietto della Coppa della Migros, per dire, no? Capito?
0: Okay,
1: cioè tu hai la scelta, è una vera e propria città nella città. Questo voglio dire.
0: È una stazione inclusiva.
1: Brava. Sì, ci starebbe anche un concerto di Vasco nella
0: stazione. Quasi.

0: tra un fa fa fa ba ba ba e l'altro arriviamo alle 8 questa. In punto.
1: Mi è piaciuta questa. Buongiorno da Tiki
0: e da Joas. Previsioni del tempo, Joas, ce le hai sotto mano?
1: Beh, più o meno, sì, dai.
0: E allora dici tutto.
1: Per oggi lunedì, previsioni valide, lo ricordo, per il sud delle Alpi e l'Engadina. Al mattino molto nuvoloso con alcuni rovesci nel corso della giornata, poi passaggio a tempo variabile con schiarite alternate a qualche rovescio o temporale, più probabile nelle regioni meridionali. In Engadina molto nuvoloso con alcune precipitazioni, a basse quote temperatura massima sui 20 gradi.
0: E scendiamo in strada perché persistono i disagi al traffico su diversi tratti stradali e autostradali nella Svizzera italiana. Cominciamo con la 2 tra Coldrerio e Mendrisio, code o forti rallentamenti in direzione nord. Poi dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti e da Gravesano verso Manno. E poi un'informazione sul traffico ferroviario: la circolazione dei treni è interrotta tra Biasca e Castione Arbedo a causa di un incidente e sarà chiusa la tratta fino almeno alle 10. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito ffs.ch. Altre informazioni d'attualità ce le porta Rosy Nerbi.
2: 3 News.
3: Le 8 e un minuto di nuovo, buongiorno. Sfuma la possibilità di negoziati rapidi tra Stati Uniti e Iran. Inaccettabile la risposta iraniana per Trump. Vola il petrolio in apertura di giornata. Continuano le operazioni di rimpatrio dei passeggeri della crociera colpita da un focolaio di antivirus. Positiva una cittadina francese, i 4 svizzeri a rischio contagio sono già in isolamento. Infine, fermare o almeno rivelare i conflitti di interesse dei medici. Anche la politica prende posizione sul caso Maisano dopo lo scandalo all'ospedale universitario di Zurigo.
0: Ultima mezz'ora insieme in parzialmente scremato. Joas
1: e Tiki
0: insieme fino alle 8:30, quindi scarse, sì.

0: Bryan Adams con Back to You, Back to Us, torniamo a noi.
1: Non es, us, ok? Un cittadino cinese qualche tempo fa, ma che bello quando ride di gusto la mia Tiki.
0: Non me l'aspettavo.
1: Un cittadino
0: questo.
1: Cinese, cara sì? Tiki, è stato arrestato qualche tempo fa all'aeroporto.
0: Criminale, cosa ha fatto?
1: All'aeroporto di Nairobi, in Kenya, con l'accusa di... è l'unica Nairobi del mondo che io sappia, specifico in Kenya, perché non tutti sanno che... cioè, sai come quando si dice Parigi in Francia. Allora, Nairobi in Kenya, con l'accusa di aver tentato di contrabbandare
0: cosa?
1: Oltre 2000
0: 2000?
1: Spara.
0: Farfalle.
1: Formiche. 2000 formiche fuori dal paese, stava tentando di contrabbandare 2000 formiche. Zhang Kekun, questo è il suo nome, è stato intercettato durante un controllo di sicurezza all'aeroporto Jomo Kenyatta, dopo che le autorità hanno scoperto un grosso carico di formiche regine vive nel suo bagaglio.
0: Un grosso
1: in
0: carico,
1: Cina.
0: Cioè va bene che sono 2000, ma sono formiche.
1: Sì,
0: quanto sarà, ragazzi, in un bicchierino da caffè di quelli piccoli?
1: Ma se fossero 2000 elefanti, voglio dire, cioè il numero... No, certo, però il numero è comunque importante, okay. Questo che faccio per dire. Allora, secondo gli inquirenti, sarebbe collegato quest'uomo a una rete di traffico di formiche smantellata in Kenya dallo scorso anno. E sì,
0: ma cosa ci fanno?
1: Questa... aspetta che ci arriviamo. Le formiche sono protette, te lo ricordo, Tiki, che già ti fai strane idee dei trattati internazionali sulla biodiversità, che roba lì. Allora, l'anno scorso il Kenya Wildlife Service, quelli della protezione della natura, ha segnalato una crescente domanda di formiche da giardino, scientificamente note come Messor cephalotes, in Europa e in Asia, dove i collezionisti, e qui arrivo alla tua domanda, le allevano come animali domestici. A te piace fare i grattini al micino? Chi ti chiede che fa i grattini alle formiche, va bene?
2: Vieni qua, ciccia, ma ciao. Ma sì, adesso dalla pappa,
0: mordono?
2: Ciao,
0: mordono quelle formiche lì?
1: Non so se hanno i denti, sai?

0: capito, mi stavo chiedendo cos'è che avessero di speciale queste formiche africane del Kenya. Sono delle formiche rare, sono fondamentali per l'ecosistema africano, ma soprattutto mi chiedevo per quale motivo avessero un mercato, cioè perché i collezionisti vogliono queste formiche. Ho capito.
1: E le allevano come animali domestici.
0: E le allevano,
1: perché?
0: Certo, perché il valore di mercato di queste formiche può superare i 200 franchi per una singola regina fecondata. Poi ci sono invece altri siti, diciamo, specializzati in vendita di formiche, che sono sempre più numerosi, tra l'altro, che arrivano anche a 300 franchi scarsi per una singola regina fecondata. Quindi, ok.
1: Si capisce, okay. Certo. Alla fine è sempre una questione di soldi. Infatti, tra poco, caro Tiki, ti parlo di quello che viaggiò coi pappagalli infilati dove? Tra poco.
0: No, Joss.
1: Tra poco te lo dico.
0: Devi dare una calmata.
1: Vabbè.
0: Dove?
1: E dove? Praticamente ha preso dei.

0: a serinare da ca e ho realizza che ho dimenticato l'ombrella è là, è là.
1: Oh, ciao, ma io, Aaron, guarda, permettetemi, non mi piace usare troppo gli applausi, ma quando sono veri voglio
2: sinceri
1: usare.
2: Bravo. ci piace tanto la vostra creatività, grazie per partecipare sempre numerosi allo 0798 73 80 73. Abbiamo parlato di sto tipo che ha tentato di esportare, contrabbandare meglio, oltre 2000 formiche di un discreto valore. Abbiamo fatto i calcoli tichi per capire il valore totale, 200 franc a formica per 2000 formiche,
1: no, 200 franc almeno, perché si viaggia tra i 200 e i 300, ecco. Facciamo 250 a formica per 2000 fa 500.000.
2: Mezzo milione da formiche, cioè
1: no,
2: in Francia.
1: Di soldi.
2: Sì, scusa.
1: Di soldi.
2: Invece c'è un tipo di soldi come bimbi.
1: Sì,
2: no?
1: Che ti dicevano devi mettere l'unità di
2: soldi.
1: Misura. Cosa sono? Pere, banane, panchine. Sono 500.000 soldi.
2: Fantastico. Pappagalli nei pantaloni. Un uomo è stato fermato in passato, e parlo di casi generali, un uomo viene fermato in aeroporto perché cammina strano, immaginati sta scena, non nervoso, è proprio rigido sto qua, un po', immagini
1: che... E le ragioni possono essere svariate.
2: Sì, gli agenti hanno pensato bene di controllare e hanno scoperto che nei pantaloni aveva nascosto decine di pappagalli vivi, infilati in tubi, decine di pappagalli vivi, magari erano pappagallini.
1: Dobbiamo dare l'unità di misura però qua, cioè misura, decine?
2: Ora, è già difficile passare i controlli, adesso li hanno morbidi, ma con la bottiglietta d'acqua, pensa a te, viaggiare con uno zone e jeans.
1: Che poi che parlano, coraggio, notoriamente, sono anche rumorosi i pappagalli.
2: Certo. Allora, quando ti dicono viaggia leggero, non intendono infilarti degli uccelli nei pantaloni, cioè con la fauna tropicale nei pantaloni, ecco. Ci siamo capiti, mi sono spiegato male.
1: Vabbè, benissimo.
2: Ascoltiamo un brano. Vuoi altri animali nei pantaloni? No. Tra poco sì. Ne ho altri nei pantaloni. Non io letteralmente, ma delle storie che parlano di... Vabbè, ci siamo.
1: Bravo.

0: io che rimango sconvolta per qualche pappagallo nei pantaloni. E poi leggo di altri tentativi assurdi in aeroporto, gente che prova a trafugare esseri viventi, altri animali. Ma quella che mi ha sorpreso di più,
1: qual è?
0: È un cittadino della Corea del Sud, una cittadina che è stata arrestata all'aeroporto cinese di Guangzhou mentre cercava di passare i controlli di sicurezza con la bocca piena di girini.
1: No, ma dai, ma no, come piena di giri in bocca?
0: Ma così c'è scritto, non guardare me, non l'ho fatto mica io.
1: Senti una cosa, ma cosa fai? Arrivi al controllo del passaporto e dico buongiorno.
0: Buongiorno. E poi, al di là dei pappagalli nei pantaloni, leggo anche di 7 serpenti e 3 tartarughe nei pantaloni.
1: Nei miei danni, cioè comunque la metti una bisa in di miei danni, la dico in dialetto, mi fa male leggerla in italiano, vabbè. E poi, sì, questi sono follia. Esseri viventi, fa ancora più male, perché sì. Vuol dire maltrattare gli essere viventi, la mia bella. Io un contrabbando, un certo tipo di contrabbando lo potrei fare.
0: Quale?
1: Se mi parli di formaggio.
0: Contrabbando
1: di formaggio, cioè, non è roba esotica, ma insomma.
0: Hai ragione.
1: E ci sono persone, ci sono storie di persone fermate con chili e chili di formaggio.
0: Ricordiamoci qualche tempo fa il povero disgraziato con la trippa fermo in dogana brusata
1: che
0: di
1: che era sgucciolata esatto.
0: C'era troppa carne non dichiarata nella sua trippa. Hanno separato la carne
1: perché
0: dal
1: brodo. Perché stai guardando la pancia?
2: Prima di entrare in casa.
1: La pancia. Non guardarmi
0: ma
1: la pancia.
0: Ma
2: parli di trippa.
0: Di
2: togliere la sabbia. Autostrada Adriatica. Dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa. Ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa. Ho avuto il mal di pancia.

0: parlando di gente che prova a superare frontiere aeroportuali, dogane, con cose che non dovrebbe trasportare al di là della frontiera, mi è venuto in mente un episodio, e per me questo era il livello massimo di anarchia in aeroporto, cioè. E quando, per non superare il massimo peso consentito del bagaglio a mano, ti vesti con, io mi sono messa
1: 18 strati,
0: tre strati di pantaloni, sono riuscita a metterli, tra l'altro si portavano quelli ancora super stretti, dunque puoi immaginare la fatica di infilare lo skinny jean
1: su un altro skinny jean.
0: Con canotte, magliette, pulloveroni, giacca e tutto. E questo è il dramma del viaggiare d'inverno o andare in posti in cui fa freddo, perché poche cose occupano un sacco di spazio e pesano molto.
1: E ma poi al controllo
0: cos'è successo? Io ho fatto il controllo normale, l'ho superato, e poi il corridoio che portava agli imbarchi, ai vari gate, lì c'è stato un altro blocco a sorpresa.
1: Ah, fanno i blocchi a sorpresa.
0: È l'unica volta che mi è capitato. Sì, mi è capitato, quindi passati i controlli regolari, blocco a sorpresa, e lì li ho proprio visti.
1: Quanti paradami da antragasule da preciso.
0: No, li ho visti e vedevo le altre persone in fila davanti a me che stavano pesando di nuovo il loro bagaglio. E allora davanti a loro, perché dove vuoi andare? Ho messo giù la valigia sconsolata e mi sono vestita. Sono arrivata davanti a loro, ho messo il mio trolleino
1: che
0: sulla bilancia.
1: Ci si è infilato.
0: Loro mi hanno guardato. Si sono messi a ridere, però mi hanno detto che non li devo togliere, devo affrontare il viaggio.
1: Ma non ci credo, ma cos'è un gioco di...
0: Non lo so, però questo è stato il mio livello di trafugar roba.
1: Va bene, Tiki, grazie per l'insegnamento di vita anche oggi.
0: Occhio, sì, occhio, perché possono esserci controlli a sorpresa anche in aeroporto.
1: Certo, allora tra poco arriva Rosy Nervi, che è carichissima per tenervi compagnia in questo lunedì 11 maggio. Intanto Tiki torna domani mattina a partire dalle 6.
0: E tu ci raggiungerai alle 7.30, Joss.
1: For sure, for sure, for sure.
0: E allora, detto questo, a domani, freschezze.
1: Da Tiki.
0: E da

0: Che bella questa musica di boschi, così del nord, da Game of Thrones. È vero, Ed Sheeran ha fatto, come diceva mio figlio da piccolo,
1: serotonina.
0: Da cammello.
1: L'oasi sonora.
0: Se lo trovavi lì come un menestrello cantando tra un omicidio e l'altro, in quei bei momenti di 8 serie che dici no, adesso basta, la smetto, non la voglio più guardare, non la guardo più. Sono riuscita a passarle, mai stirato così volentieri in vita mia. Non ce la fai, ti tengono attaccati, buongiorno. Ma basta tele, perché è lunedì mattina, bisogna anche lavorare. Buongiorno, sono Rosy Nervi, vi faccio compagnia tutti i giorni fino alle 10:30.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani che rilancia per questo 2026. Ancora l'estate è lontana, almeno guardando fuori dalla finestra questa mattina, ma noi non facciamo che avere la speranza. Poi insomma, quando si lavora va anche bene che ci sia la pioggia, giusto Paolo?
1: Assolutamente sì, lunedì bagnato, lunedì fortunato.
0: Perfetto, vedi, abbiamo anche lo slogan Buongiorno Paolo Attivissimo, il che ci fa capire che dalle 9 ci sarà il nuovo appuntamento con Niente Panico. Paolo, stavamo guardando, oggi noi siamo in dislocazione, non che alla gente importi, però sappiate che anche noi abbiamo delle piccole difficoltà giornaliere. Ci sono
1: più del solito, sì.
0: E quindi stamattina ci hanno spostati in un altro studio, siamo all'R2. Uh-huh. E quindi bisogna fare un settaggio, la mail, questo e quell'altro. Stamattina girava tutto a vuoto, tipo il mio neurone a lunedì mattina. E Paolo, insomma, mi sono confrontata con te, che sei un uomo tecnologico. Noi umani, tu no, noi umani abbiamo dei problemi regolari con la tecnologia, come la chiamerebbe la signora Marisa. Come ti rapporti quando queste cose girano a vuoto? Dici, ma possibile che non mi carica neanche la posta?
1: Ah, io spengo e riaccendo.
0: Basta.
1: Funziona sempre.
0: Non il lancio dalla finestra che non è costruttivo.
1: No, quello no, anche perché così, l'impatto ambientale, letteralmente l'impatto ambientale sì. non è una
0: anche
1: buona cosa.
0: Anche su un passante non è bello, non è bello.
1: C'entri in testa, non è carino.
0: E quindi in quel caso cosa si fa quando non funziona nulla?
1: Spegni e riaccendi. No, veramente, lo so che sembra ridicolo, triste,
0: detto
1: comico.
0: Detto da te poi.
1: Ma è quello che funziona. Non sto scherzando, ieri, letteralmente ieri.
0: Domenica.
1: La stampante non funziona, lo scanner non va più.
0: Davvero?
1: E lanci l'applicazione, fai qui, fai là, fai su e fai giù. E poi dici, senti, facciamo una cosa. Stacca la spina, riaccendi, riattacca la spina, vediamo cosa succede.
0: E?
1: È ripartito tutto.
0: È pazzesco.
1: Abbiamo cambiato qualche file di configurazione? Assolutamente
0: niente.
1: No. È ripartita.
0: Quindi anche voi rettiliani procedete con spegni e riaccendi.
1: Spegni e riaccendi, sì.
0: Fa magia.
1: Anche su Reptilia abbiamo, ovviamente c'è un terzo tasto che non si può nominare, ma è quello che serve per.
0: Ah, avete un tasto che non si può. Qual è il tasto che non
1: è
0: si
1: può? È il tasto innominabile.
0: Voglio saperlo. Ma dalle 9 ci sei?
1: Ci sono.
0: Mi sparisci.
1: No, no.

0: No, che poi la vita è piena di sorprese, cioè non c'è mai un limite alla sorpresa, tipo adesso come mi comporto. Anche Paolo, vedo che stai vivendo in parallelo con me, eccoti qua. Sì. Anche a te sta succedendo qualcosa, dimmi, ti prego. A me fa stare un po' meglio quando anche a voi super esperti nerd, scusa per il nerd, non è una parola.
1: No, è un complimento. Dalle mie parti è un complimento.
0: Lo è. Cosa ti sta succedendo? Non riesci ad agganciarti al wifi?
1: No, il mio portatile non si attacca al wifi.
0: Vedi.
1: Quindi che cosa farò secondo voi? Spegnerò, riaccenderò.
0: E pensi che così...
1: E tutto ciò magicamente riprenderà a funzionare.
0: Ecco, va bene. Dopo voglio farti raccontare una cosa.
1: Sì.
0: Adesso, vedi, per esempio, stiamo ricevendo dei messaggi audio.
1: Le cose fuori onda. Lo so che poi finisce male.
0: Sì. Non so, adesso troveremo da che parte far uscire i messaggi, possiamo provarle tutte fino a quando troverò qualche strada. Va bene. Nel frattempo, Paolo, c'è una domenica dove tu hai litigato con il tuo sistema informatico di casa.
1: Sì.
0: E un sabato dove anche voi rettiliani magari andate a procacciarvi il cibo, non so in che modo.
1: Sì, allora, sì. I supermercati su Reptilia hanno una funzione molto consigliabile, molto interessante. In particolare, il pavimento è elettrificato. Nel senso che se stai fermo in mezzo al corridoio con il carrello di traverso, come è consuetudine sulla Terra, vedo, arriva la scossa, perché tu sei su due polarità, no? La scansia, il corridoio è diviso in due, positivo e negativo. Se tu ti metti attraverso, zot.
0: Zot, interessante.
1: Si chiama così, ecco. Lo zot.
0: Cioè non ti viene permesso.
1: No.
0: Sulla Terra, per contro...
1: Non so se è per me, non so quale sia la vostra usanza, ma sembra che al sabato questa cosa sia quasi, come dire, un rito collettivo.
0: Perché la gente si posiziona in mezzo ai piedi.
1: E poi chiama Piero, Piera, Cesira, tutti, e cominciano a confabulare. Evidentemente devono risolvere i problemi, non so, conferenze sulla pace o qualcosa del genere, perché è molto importante quello che stanno facendo. E tu sei lì e guardi.
0: Che devi passare.
1: E non favelli
0: con loro, e non passi attraverso il reparto, perché è costruito da carrelli.
1: E quindi passi dal reparto bebè per arrivare al, non so, ai vini.
0: E uno pensa, ma guarda Paolo, attivissimo, forse
1: alla
0: ha
1: sua
0: una
1: età.
0: Notizia della zona bebè.
1: Cosa ha combinato mai? No, è semplicemente perché
0: era ostruito il passaggio per una conference collettiva di carrelli. E però ti dici sempre alla fine niente panico.
1: No.
0: C'è sempre la corsia dei bebè che è libera.
1: Esatto.
0: È libera.
1: E lì corri libero e felice.
2: Tu, figlio di un muratore, le mie

0: Vogliamo anche sentire i nostri amici che ci scrivono 079 873 8073 raccontandoci di temi spegni e riaccendi. Buongiorno, aspetta, a Peter o Peter che ci manda la sua riflessione.
1: Ma sì? Voi tenete tre, pensate sì, che funziona anche nel rapporto di coppia, spegni e riaccendi e ricominci da zero e tutto passato, tutto a posto. Quando c'è un attimo di tensione
0: è molto bella.
1: Cosa ne consigliate? Ciao.
2: Sai, se qui si dice fra moglie e marito non si mette il dito, eh?
0: No.
2: Non lo so se vogliamo entrare in questo campo minato, cioè, l'informatica poi, in confronto è una passeggiata.
0: Ma poi spegni e riaccendi in una coppia, che cosa vuol dire spegni? Potrebbe voler dire spengo il conflitto, affocito, prendo e vado, cioè mollo il conflitto, perché sai che il conflitto parte da un momento di rabbia, come un'esplosione, di un'accensione di un fiammifero, e poi dopo un po' si attenua, si spegne, no? Quindi potrebbe funzionare, io credo, Paolo, usando così
2: un riavvio,
0: sì, tu la pianti lì un attimo, ciao. Di solito siamo noi polemiche, no? Voi più o meno non siete polemici, dipende. Certo, dipende. Poi prendi, vai, e dopo un po' torni con un fiore, torni con un gatto, torni con qualcosa, no?
2: Sì.
0: Cioè dai.
2: Un pezzo di focaccia.
0: Sì, un film romantico, noi siamo sempre contente di vedere. Oppure torni con la cesta stirata, cioè si calma tutto, io credo.
2: La cesta?
0: Stirata dei panni.
2: Questo è veramente un gesto...
0: Vincente. Secondo me è vincente. Cosa ne pensate, donne all'ascolto?

0: Arrivano dei riscontri, per esempio, buongiorno Isa, dice la cesta stirata, assolutamente no, amo pulire, fare ordine, stirare, tagliare l'erba, pulire il camino, insomma un Robocop di donna. Isa dice piuttosto cucinami qualcosa di buono, una lasagna, gnocchi, entrecôte, amo la carne, odio cucinare, poi pulisco io, ma arrivare a casa e vedere pronta a tavola, adoro. Bella questa, tu saresti in grado, Paul, perché sai che ognuno ha le proprie sì. facoltà, i propri talenti.
1: Posso mentire alla... Sì, no. No. Allora,
0: tu arriveresti con la cesta.
1: Da che parte va?
0: No. No, dai, sei terribile.
1: No, posso fare l'origami con i tovaglioli.
0: L'origami.
1: Quello sì. Quello
0: cioè
1: sì.
0: Ci metti un'ora per preparare gli origami.
1: Sì, però è bellissimo.
0: Però è bellissimo. E poi ti dispiace usarlo per pulirti la bocca. Insomma.
1: No, non pulirti. Sì,
0: quindi apparecchiare no, preparare
1: no,
0: un pranzo.
1: No, ce la posso fare.
0: Ce la puoi
1: sì.
0: fare? Cosa prepareresti?
1: Pane tostato, uova strapazzate?
0: Ecco, vabbè, meglio che un pugno nei denti, va bene. Allora ci scrivono...
1: Un piatto di spaghetti si fa.
0: Ecco,
1: sì,
0: dai! Bolognese, genovese, cosa
1: poi
0: cosa?
1: Cioè, voglio dire, nel microonde oggi si fa di tutto.
0: Certo, certo.
1: Vengono... Oh, che l'ascolto, perdonatemi.
0: So, un disastro. Per fortuna che c'è la tua dama del maniero che stira, cucina.
1: No, lei.
0: Per questo che ti abbiamo ancora in vita, altrimenti.
1: Esatto, lei ha delle competenze che io posso solo sognare. Quindi
0: ognuno il suo.
1: Mi arrendo alla superiore capacità.
0: Nella coppia ci si compensa.
1: Esatto, sì, io risolvo i problemi del wifi, lei risolve la cucina.
0: Ma guarda che già tanta roba,
1: viceversa, lei fa l'amministrazione, io faccio altre cose.
0: Giardino?
1: Abbiamo un giardino? Sì, abbiamo un giardino, sì, è vero. No.
0: Asfaltato, ma ce l'abbiamo. No. Fiori morti.
1: Plastica fino esatto. all'orizzonte. No. C'è un giardino, è selvatico. Diciamo che è autoctono, autonomo.
0: Ecco,
1: spontaneo.
0: Ha una sua esistenza sì, sì, a sé stante. Sì,
1: sì. È scoordinato, caotico per quelli che usano, amano il D&D.
0: Perfetto.
1: Dungeons and Dragons è caotico.
0: È caotico. Bene. Buongiorno, dice Alfredo, da venerdì sera fino a lunedì mattina mi spengo, non ci sono per nessuno lavoro. Perfetto. E poi abbiamo Tiz. Buongiorno, Rosy dice: penso che se mia moglie trovasse la cesta dei panni stirata cambierebbe il cilindro. Vada per il film romantico, cucinarle qualcosa di speciale, ma la cesta penserebbe al peggio del peggio. Cioè chissà, dice, se mi ha stirato una cesta
1: sì.
0: o sta molto molto male
1: o ha qualcosa da farsi sì. perdonare
0: di grave,
1: molto grave.
0: E quindi è meglio non stirare la cesta per non dare troppo nell'occhio, okay. Questo abbiamo capito.
1: So piegare le magliette, così è una cosa, una via di mezzo,
0: gesto, almeno sì. buttare dentro il bucato a 40 gradi e non farlo bollire,
1: mettere i calzini appaiati
0: per esempio, separare, non so, i neri dal bianco.
1: Vedi com'è facile risolvere il problema.
0: Sì, si possono fare delle cose sì. senza esagerare. Allora abbiamo tempo ancora per un disco. Fammi solo sentire sì. Domenico.
1: Domenico, aspetta, fatti sentire.
0: Aspetta, eccolo qua, Domenico.
1: Evochiamolo.
0: Lo abbiamo in linea adesso, dove
1: è sparito.
0: Qua, eccolo qua, forse riesco.
2: Buongiorno Rosy.
0: Ciao caro.
2: Vuoi dire per conto mio, per favore, al formica amico che le formiche in Italia il burro se lo sono mangiate?
0: No!
2: Mi stanno tirando su l'inverosimile di terra dalle fondamenta del cancello. Non so più neanche io cosa fare.
0: Ma non sono formiche,
2: perché
0: sono...
2: se non ho altre soluzioni che farle andare nel prato di fronte, che potrebbero fare una tana grandissima, sì. dovrò
0: no.
2: andare
0: no.
2: con il cemento liquido.
0: No, mi dispiace.
2: Ma
0: dove, ti prego.
2: Dovrò
0: ti prego.
2: Fare quello se non trovo altre soluzioni per farle andare da un'altra parte.
0: Perché noi abbiamo Cristian Bernasconi che si occupa di gestione delle formiche e poi adesso andiamo
1: gestione
0: con il
1: gestione delle formiche.
0: Sì, lui ha fatto
1: un dottorato sì.
0: sulle formiche e dice non schiacciatele qua, perché poi è vero che dice uccidi una, le altre vanno al funerale, non funziona. Però se tu metti del burro, del burro da qualche parte in un ciotolino, sì. dove c'è il transito delle formiche, loro percepiscono quella come odore di morte, perché pare che quando la formica sì. muore emani questo odore di burro,
1: mm-hmm.
0: e di conseguenza spariscono da lì. A casa mia

0: eccoci qua. E allora abbiamo Radio un'ora da guardare, le 9 e 2 minuti di questo lunedì. Vedi che pian piano anche lunedì mattina scorre. Il tempo se ne va e noi guardiamo al tempo, a quello meteorologico che oggi non promette proprio faville, ma questo passa in convento. Quindi giornata un po' uggiosa nella Svizzera italiana, l'abbiamo già notato, che però dovrebbe mantenersi tale per tutta questa giornata, con rovescio temporali. Le temperature raggiungeranno comunque i 20 gradi, quella bella umidità, no, che ti fa dormire con le lenzuola appiccicate. Vabbè, martedì, domani ancora, no, in prevalenza già soleggiato e ventoso a tratti. Nella notte su mercoledì tornerà la pioggia, giusto per guardare un po'. Domani temperature fino a 23 gradi e al mattino di mercoledì ancora velature dense. Per il resto dovrebbe però essere abbastanza soleggiato, quindi un paio di giorni e le cose cambiano, va sempre così. Traffico intenso su strade e autostrade della Svizzera italiana, in particolare abbiamo i soliti da segnalarvi, comunicati da Via Swiss sulla A2, traffico tra Coldrerio e Lugano Sud in direzione nord, traffico da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti, traffico da Gravesano verso Manno, e ci segnalano che c'è un'interruzione dei treni, circolazione interrotta tra Biasca, treni tra Biasca e Castione Arbedo, causa un incidente fino almeno alle 10 di questa mattina. Traffico ferroviario interrotto tra Biasca e Castione Arbedo, saranno contenti gli studenti. Sono le 9:03 minuti, buon giorno, bentornata a Tiki.
1: Buongiorno.
0: Per le ultime notizie.
2: 3 News.
3: E sono in un vicolo cieco i negoziati per lo sblocco dello stretto di Hormuz e la fine delle ostilità. La risposta dell'Iran al piano di pace americano è totalmente inaccettabile, secondo il presidente Trump. E intanto il prezzo del petrolio è tornato a salire, $105 al barile. Fermare o almeno rivelare i conflitti di interesse dei medici. Anche la politica prende posizione sul caso Maisano dopo lo scandalo all'ospedale universitario di Zurigo. Continuano le operazioni di rimpatrio dei passeggeri della crociera colpita da un focolaio di antivirus. Positiva una cittadina francese e i 4 svizzeri a rischio contagio sono già in isolamento. E infine una notizia di servizio, anticipavi Rosy tu, il traffico ferroviario è interrotto tra Biasca e Arbedo Castione. La causa è un incidente ad una persona sulla tratta Hersfeld-Bellinzona. Le limitazioni dureranno almeno fino alle 10 di questa mattina e interessano sia i treni regionali che gli Intercity ed Eurocity. Sono da prevedere ritardi, soppressioni e deviazioni. Noi vi daremo ulteriori aggiornamenti appena saranno disponibili.
0: Grazie Tiki, assolutamente, speriamo bene, grazie mille, noi siamo pronti per cominciare.

0: vita ci son fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
1: Rete 3 presenta.
2: Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
3: Niente panico, niente panico.
4: L'equipaggio tiene la situazione sotto controllo, state tranquilli.
5: Buongiorno Paolo, nuovamente. Giornata uggiosa nella Svizzera italiana, ma noi abbiamo delle belle notizie colorate per dare un po' una piega diversa.
6: Leggere.
5: Soprattutto una visione diversa rispetto ai problemi della vita, vero?
6: Sì. Sì, perché ci sono persone che hanno domande importanti nella loro esistenza e meritano delle risposte. Ci sono persone che creano senza rendersi conto degli equivoci pazzeschi. Ci sono persone che invece scoprono di avere nel cassetto dei segreti segretissimi che riguardano l'ufologia e allora li divulgano. Parleremo di queste cose in questa puntata di Niente Panico.
5: Non perdetevela, noi avevamo ancora qualcosa in sospeso perché abbiamo parlato di... programmi, insomma, sì. Sistemi informatici che crashano,
6: riavvi, reboot, sì. Restart, tutte queste cose.
5: Esatto, e qualcuno ha voluto fare un parallelismo con la coppia, ecco, e qualcuno ha detto, sì, beh, si potrebbe fare un reset anche di coppia, uno prende, va, lascia il conflitto e torna, e rispettivamente abbiamo detto potete fare un dono con un gesto per sistemare il tutto, abbiamo dato delle opzioni, Simona dice, beh, fare il bucato separando il nero dal bianco, al massimo mi separa il bianco dal tuorlo dell'uovo che è già un miracolo, grazie Interno 7, buongiorno anche a Ashburn.
7: Le formiche fanno sempre come una fila indiana, deve seguire da dove entrano, cioè dove arrivano, mette il porotalco e spariscono.
5: Sì, perché c'era tra i problemi anche quello delle formiche, si chiama Niente Panico. Domenico ci ha detto, io con il sistema del burro consigliato da Cristian Bernasconi non funziono, ditemi cos'altro. Allora arrivano aiuti da tutti i fronti. Invece ci saluta Peter che ci manda una foto, un'immagine, un video di una strada addirittura innevata, non sappiamo bene dove tu stia viaggiando, comunque insomma il tempo non è particolarmente primaverile. Maylin, buongiorno, dice Rosy, sono felice della pioggia, ci sono meno pollini, appunto. Vabbè, c'è sempre un buon motivo per sorridere, ma soprattutto niente panico, benvenuti.
8: Someone listening? Ok. Let me tell you the story of that guy. First you loved.

0: Si intitola Goodbye, ma noi vi diamo il buongiorno invece, perché apriamo adesso il nostro programma, quindi niente panico. Le motivazioni per cui nella vita ci dobbiamo dire niente panico sono tante. Noi approfittiamo dell'attualità che purtroppo offre sempre grandi interessanti spunti. Paul, da dove possiamo partire?
1: Allora, visto che la giornata è quella che è dal punto di vista meteorologico, direi parliamo di nuvole.
0: Ecco.
1: E domanda che potete rivolgere, non so, magari ai bambini che si fanno... Sono divertentissimi quando cercano delle risposte, delle cose che sono intuitive perché le vediamo tutti i giorni, ma non ci fai mai caso. Poi ti chiedi, ma come funziona questa cosa? La domanda è, quanto pesa una nuvola?
0: Come vivere senza saperlo.
1: Ecco.
0: Intanto.
1: Tu sei persona fortunata, vivi tranquillamente senza saperlo. Noi abbiamo bisogno, noi nerd, abbiamo bisogno di sapere queste cose.
0: Cioè,
1: ti fai queste domande. Come fai a vivere? E com'è la questione delle formiche? Cosa ci fanno le formiche? Perché contrabbandano le formiche africane?
0: Sì, come diceva Tiki e Gio stamattina.
1: Allora, quanto pesa una nuvola? C'è qualcuno che ha dato una risposta. Su Science Focus c'è il calcolo. Tipicamente una nuvola ha un volume di circa 1 chilometro cubo, quindi 1 chilometro di altezza per larghezza, per profondità. Non è cubica, ovviamente.
0: No.
1: Non è Minecraft.
0: La nuvola cubica.
1: Il volume complessivo è quello.
0: Sì.
1: E la densità è di circa 1,003 kg per metro cubo, ossia appena più bassa rispetto a quella dell'aria che la circonda. Ed è per questo che le nuvole galleggiano. Quindi le nuvole hanno un peso.
0: Sì.
1: Ma galleggiano.
0: Bellissimo. Quando ti senti oppresso perché ci sono troppe nuvolette nel cielo.
1: Esatto.
0: Senti questa sensazione. Bello, grazie.
1: Oggi ho notizie di questo.
0: Mamma mia, quanta leggerezza.

0: Ci sono quelle domande che ti cambiano la vita, ma soprattutto che puoi usare al sabato sera un po' per bullartela con gli amici.
1: Non
0: dai,
1: sai diciamo. Cosa dire, non hai provato il burro con le formiche? Oggi
0: no,
1: ce l'ho
0: oppure,
1: con le formiche.
0: No. Non avercelo con le formiche, no. Poverine. Ma Paolo, è vero, no? Uno è lì, fa, a un certo punto si spegne un po' l'intensità della discussione tra amici. Dice, voi sapete quanto pesa una nuvola?
1: Oppure perché... vuoi attaccare bottone con qualcuno in maniera originale?
0: Sì, esatto.
1: Dici, senti, ma i gemelli hanno impronte digitali uguali.
0: E
1: quello ti guarda, allora se si allontana guardando con attenzione dove sono gli oggetti taglienti, allora forse l'approccio era sbagliato. Se invece dice bella domanda, hai trovato l'anima gemella, perché è una persona che vuole sapere.
0: Bello.
1: Deve capire tutto nella vita e quindi anche queste domande apparentemente banali sono importanti. I gemelli,
0: aspetta,
1: identici.
0: Trovare la persona gemella, parlando di gemelli, già
1: esatto,
0: tema,
1: è l'anima gemella, è un gemellaggio. Perfetto,
0: certo.
1: I gemelli identici, quindi omozigoti, i gemelli quelli uguali, non hanno le impronte digitali identiche. Quindi se stavate pensando, gemelli identici all'ascolto, di fare una marachella e poi attribuire la colpa a qualcun altro dicendo no, controllate le impronte, non potete dimostrare che sono le mie, sono quelle di, potrebbero essere quelle del mio fratello, mia sorella, qualche, non funziona, perché ci sono dei fattori ambientali durante la crescita, lo sviluppo all'interno dell'utero che per esempio la lunghezza del cordone ombelicale ha effetto sulle impronte digitali.
0: Ma tu pensa,
1: la posizione dell'utero, la velocità alla quale crescono le dita.
0: Sì.
1: Tutto influenza la forma delle impronte digitali.
0: Fantastico.
1: Quindi ecco, adesso sapete una cosa in più.
0: Due. Ne abbiamo già due.
1: Il peso delle nuvole e le impronte digitali diverse dei gemelli.
0: Terrete banco anche coi carrelli, sì, a fare la spesa il sabato.
1: Sì, hai quel esatto, sì, quel momento di imbarazzo. Non sai cosa, come sbloccare una situazione. Fa, senta, ma i gemelli, impronte digitali, com'è? Non lo so, me lo dice? Si fa così.
0: Alla cassa magari.
1: Sì, sì. Soprattutto alla cassa, ecco. Grazie.

0: quei pezzi musicali che fanno bene all'anima, vero? Intramontabili Queen in questa celebrativa We Will Rock You, che puoi fare dovunque e la gente non può rimanere impassibile di fronte a questo.
1: E tutti sanno che cos'è.
0: Come fai?
1: Si fa così. Me l'ha insegnato Brian May di persona.
0: Ricordiamo.
1: No, non sai suonare la chitarra. Fai tum tum cha.
0: Ricordiamo che tu lo incontri allo Star Muse.
1: Sì.
0: Lo incontro ogni tanto.
1: Una birretta insieme, non si
0: è a maggio, no?
1: Sì.
0: Quando?
1: Ci sarà. No, questa puntata forse, questa edizione è un po' più avanti, ma comunque prossimamente a Tenerife ci sarà Starmus, che è un incontro di musica e scienza, dove uno degli sponsor principali, uno dei personaggi clou è Brian May.
0: Tra l'altro Tenerife in questi giorni
1: esatto.
0: Nell'occhio del ciclone dell'antivirus.
1: Passa qualche mese ancora, sì. Non è maggio.
0: Ora, poi magari nelle prossime settimane ne potremo anche parlare. Abbiamo visto anche dei terribili meme che girano su questa cosa, ma per esorcizzare le paure.
1: Capisco.
0: Speriamo che tengano tutto sotto controllo.
1: A proposito di esorcismo, equivoci e confusioni,
0: sì?
1: Dal Regno Unito, dal compassatissimo Regno Unito, arriva questa notizia. C'è un festival, si chiama Cumbria Nature Festival, che si è svolto pochi giorni fa nella località di Workington, e hanno dovuto pubblicare un annuncio perché alcune persone hanno chiesto di partecipare in costume adamitico.
0: Nudi come delle rane.
1: Esatto, okay. Perché l'hanno pubblicizzato come evento per naturalisti. E qualcuno ha frainteso.
0: No.
1: E quindi c'è questo bellissimo comunicato stampa che dice, un posto anche su Facebook: a seguito di una recente richiesta di chiarimenti, dobbiamo precisare che il Cumbria Nature Festival è rivolto principalmente ai naturalisti, non ai naturisti. Sebbene miriamo a essere il più inclusivi possibile e non giudichiamo certamente nessuno, l'evento è rivolto agli appassionati di fauna selvatica. Vi preghiamo di vestirvi in modo appropriato.
0: Santo cielo.
1: Molto British questa cosa.
0: Molto British. Cioè, pensa a te, uno è come Bridget Jones quando si presenta alla festa in costume vestita da coniglietta e gli altri tutti vestiti da prete e da suore, hai in mente?
1: Ecco, uguale, sì.
0: Perfetto. Sì, non sono dei bei momenti. Tra l'altro, a questo proposito, hai visto che la Fondazione Bayer di Basilea, che sì, fino al 26 maggio espone l'ultima parte della collezione a livello di vissuto fino al 1906, produzione del grande Paul Cézanne, precursore del cubismo post-impressionista, lui avevano messo l'occasione del 1 maggio dicendo: visto che tanti temi sono legati alle bagnanti, chi ha coraggio di venire in costume da bagno potrà entrare gratis.
1: Ma dai,
0: c'erano di quelle immagini, Paolo, e poi ti chiedi, ma cioè, pur di risparmiare il biglietto, tu avresti il coraggio di andare in costume da bagno?
1: Dipende dal costume.
0: Ecco, dipende dal costume.
1: E quelli a righine, quelli che vedi nei film muti. Sì, quello. Sì.
0: Quanto copre le pudenda anche? Sì. Perché poi non so, in costume in tanga anche no. Anche no.
1: Può darsi.
0: Metto un disco quando siamo
1: Mettiamo un disco.

0: 079 873 80 73 per interagire con noi. Volevo salutare anche Mario, che sempre ci manda la sua pagina del calendario dell'avvento del filosofico dell'avvento. Ce la posso fare?
1: Sì, mandacela comunque, va bene anche quella, buonissimo.
0: Certo, 11 maggio, non aspettare che le cose cambino da sole, perché il cambiamento non viene dagli altri, il cambiamento inizia dentro di te. Grazie. E questa che lo dice è un'esperta di fitness, altro grande tema a questo punto dell'anno.
1: Sì.
0: Voi rettiliani come vi rapportate al... Prima abbiamo parlato di costume da bagno, di costume naturista, sì, o naturalista.
1: Non confondere, il costume da naturalista è una cosa, esatto, quello che va in televisione. Ora osserviamo questo gruppo di scimmie. No, quella è un'altra cosa. Il naturista è per definizione non ha il costume.
0: Già.
1: Pensa, si parlava prima di portare vestiti in aeroporto, alleggerire le valigie, eccetera. Sei un naturista, non hai bisogno.
0: Non hai bisogno.
1: Vedi come vengono spontanee lunedì mattina le soluzioni ai problemi del mondo? Oltretutto non c'è neanche bisogno di perquisire a quel punto.
0: No.
1: Metal detector.
0: Non vorrei darti bene.
1: Le vie di signore sono
0: infinite. Sì, sono infinite, okay. Esattamente. Ma niente panico, noi restiamo vestiti.
1: Aggiriamo questo problema.
0: Certo, col costume. Di cosa possiamo dire niente panico?
1: Ecco,
0: anche
1: niente panico, perché molta gente ha difficoltà per ricordare le cose, la vita è confusa, ci sono tanti modi per essere distratti dalla vita quotidiana, e quindi c'è questo modo di dire molto diffuso: scusami, ho la memoria di un pesce rosso. I pesci rossi si offendono.
0: Perché?
1: No, sul serio. Allora, uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Siviglia, perché a Siviglia evidentemente
0: pieno di pesci rossi.
1: Cosa facciamo oggi? Studiamo la memoria dei pesci rossi. Ma comunque, anche quello, non puoi mai sapere cosa scopri, no, quando fai questo tipo di ricerca. Un studio condotto dai ricercatori dell'Università di Siviglia ha scoperto e ha suggerito che i pesci rossi sono in grado di sviluppare e ricordare un'immagine mentale del loro ambiente. Un esperimento del labirinto, cioè tu prendi un pesce e lo metti in un labirinto, poverino, già la sua vita da pesce è difficile.
0: Sì.
1: I pesci sono riusciti a trovare la strada verso l'obiettivo partendo da un punto di partenza diverso da quello in cui erano stati addestrati, quindi si possono addestrare. I pesci rossi hanno una memoria che va ben oltre i 3 secondi, sono in grado di ricordare un percorso da seguire in un semplice labirinto.
0: Cosa che noi umani non sapremmo.
1: Cosa che non riesco a fare. Oggi per arrivare qua mi è dovuto fare i segni dalla vetrata.
0: Abbiamo cambiato
1: studio.
0: Segui il suono, segui la voce, niente. Ma pensa, poveri pesci rossi, già di solito li mettiamo in queste bocce che ti fanno girare la testa.
1: Esatto.
0: Ecco, piuttosto lasciamoli.
1: Ecco, riconoscono le facce.
0: Ma pensa.
1: Quindi,
0: ma
1: sì.
0: Ancora il satellite di ieri mi sta dando da mangiare, ma perché non mi libera? Fosse almeno un bel proprietario, no? Pensa, poveri pesci rossi. Grande solidarietà anche per i pesci rossi. Andiamo avanti. Rosso come il sistema d'allarme, per niente panico. Torniamo dopo le

0: Salutiamo Anna che chiede se sarai presente, adesso spieghiamo a che cosa. E questo assist di Anna ci permette di aprire un parente. Perché è molto bello il fatto che voi del mondo scientifico abbiate questo lato autoironico spettacolare che abbiamo colto per esempio anche la scorsa settimana quando abbiamo intervistato il professore chimico Garlaschelli che ha commentato lo scioglimento di sangue di santi rispettivamente Madonne che piangono, dice ha dedicato una vita intera e lui con grande autoironia sempre affronta i vari temi scientifici però mettendosi sempre anche molto in gioco al punto che lui stesso dicevi fa delle performance degli show fingendosi un mago
1: lui dice ovviamente non ha poteri è tutto chimica in realtà e quindi fa il dottor alchemist in costume steampunk e coglie l'occasione per fare divulgazione scientifica a chiunque sia interessato ma con questa
0: leggerezza
1: appunto di questo stile steampunk molto divertente, quindi porta degli oggetti che fanno cose straordinarie, ti porta quegli oggetti vintage che magari hai sentito nominare soltanto nei libri di Giulio Verne. Io per esempio non sapevo cosa fosse il fulmicotone.
0: Non lo sapevi.
1: Che cos'è?
0: Che cosa pensai? Un fulmine di cotone? No.
1: Io sentivo sempre nominare, leggevo dalla Terra alla Luna, il cannone come va? È pieno di fulmicotone. Ma che cos'è il fulmicotone? Beh, ne ha portato un campioncino e effettivamente è una sostanza da maneggiare con estrema cura. Fatelo fare a persone professioniste perché è estremamente infiammabile e fa un botto spettacolare. Notevole.
0: Salutando e pensando al professor Garlaschelli, non sappiamo se sia già stato insignito di questo premio,
1: non
0: parliamo
1: credo.
0: Degli Ig Nobel.
1: Sì. Non i Nobel, i premi Nobel, ma i premi Ig Nobel, chiamati in italiano. Sono dei premi dati da una rivista scientifica umoristica statunitense che si chiama Annals of Improbable Research, cioè gli annali della ricerca improbabile. Che
0: 10 categorie, giusto?
1: Sì, c'è tutta una serie di categorie e la cosa buffa è che questo premio, per così dire, viene conferito a scienziati seri che hanno fatto nel corso dell'anno delle pubblicazioni scientifiche su riviste autorevoli, ma di cose che ti chiedi, ma veramente c'era bisogno di investigare, tipo la memoria del pesce rosso? Oppure, per esempio, è capitato anche a persone che hanno ricevuto il premio vero, quello originale, quello il premio Nobel, per esempio Andrei Geim, che vinse il premio Nobel per la fisica nel 2010, è stato insignito anche dell'Ig Nobel per la fisica, sempre per quella materia, perché ha fatto un esperimento di levitazione magnetica con una rana.
0: Pensa a te.
1: C'era
0: bisogno, ne ho trovato un paio perché abbiamo visto che a Boston siamo alla 36esima edizione, penso già svolta, e in Italia invece qualche edizione in meno, una decina in meno. Ho visto per esempio che alcuni ricercatori africani ed europei avevano studiato le preferenze delle lucertole in fatto di pizza e che qui erano stati candidati per l'Ig Nobel, oppure scoperte più umane, ma ci torniamo tra un disco perché ce ne sono un paio davvero divertenti.
1: La
0: sì.
1: Pizza del lucertole.
0: Perché?
1: Ma perfezione la hawaiana?
0: Bella, l'hai scritta tu.
1: No.

giustizia superficiale, protagoniste strumentalizzate di un lutto enorme da affrontare. E anche di questa canzone che per struggervi ci usa, sia chi l'ha scritta che chi l'ascolta dovrebbe forse chiedere scusa.

0: Anna che ci ha scritto, ci ha dato l'assist per parlare dei premi Ig Nobel, Nobel, insomma, conosciuti anche nella vicina penisola. Qua in Svizzera non so se c'è una versione rosso crociata, in ogni caso è un riconoscimento.
1: La prossima dovrebbe svolgersi, se ho capito bene, a Zurigo?
0: A Zurigo, sì.
1: Ecco, quindi ci sarà.
0: Quindi ci siamo coinvolti. Ebbè, è un riconoscimento satirico che viene assegnato ogni anno a 10 ricercatori, autori di ricerche strane, divertenti e persino assurde. Questa è la definizione, quel tipo di lavori improbabili che prima fanno ridere e poi danno a pensare. Lo scopo dichiarato di questo riconoscimento è premiare l'insolito e stimolare l'interesse del pubblico generale alla scienza, alla medicina e alle tecnologie. Tra l'altro molto divertente alcune scoperte che abbiamo letto, che sono state premiate, come abbiamo detto, per esempio la simpatia delle lucertole per le pizze. C'erano altre ricerche, scoperte più umane, per esempio un team europeo aveva osservato che bere alcolici può migliorare la pronuncia in una lingua straniera. Mentre un ricercatore, sì, per l'inglese quando sbiascichi va meglio, esatto. Mentre un ricercatore insignito postumo ha passato 35 anni della sua vita, pensate, a studiare la crescita delle unghie. Un altro, e chiudo, per gli Nobel, quindi gli Ig Nobel, hanno premiato un gruppo indiano che aveva indagato se l'odore delle scarpe influenzasse l'esperienza di usare una scarpiera, e un altro gruppo internazionale che aveva studiato se l'alcol compromettesse la capacità di volo del pipistrello.
1: Ah.
0: Ecco, cioè,
1: come funziona questa cosa? Cioè, io adesso mi sto immaginando lo scienziato che cerca di convincere il pipistrello a bere prima di volare.
0: Ma
1: cioè,
0: perché?
1: Come? Perché? Soprattutto perché?
0: Esatto. Non è l'unico premio un po' satirico.
1: No, infatti, anche in campo nel mondo dello spettacolo ci sono dei premi di questo genere che prendono un po' in giro i professionisti del settore. Ce n'è uno che si chiama Razzie Awards, che è nato negli anni Ottanta, nei primi anni Ottanta, all'opera di un giornalista statunitense, John Wilson, che è andato a vedere una proiezione di due film, Can't Stop the Music e Xanadu, che tutti stanno dicendo chi? Cosa? Non ve li ricordate perché erano non riusciti molto bene, mettiamola così. E ha detto che erano talmente brutti che meritassero, secondo lui meritavano dei premi per la loro scarsa qualità. E allora si è inventata questa cosa del premio per il peggior film, per il peggior attore protagonista, per il peggior attore non protagonista, e ha avuto un successo inaspettato. È fatto in concomitanza con i premi Oscar, sì. E quindi ovviamente la stampa è già in giro, è molto interessata all'argomento, quindi riesce ad avere una visibilità mediatica notevole. E ci sono diverse categorie: peggior film, peggior attore e attrice protagonista, non protagonista, peggior regista, peggior esordiente, che adesso non viene più assegnato, prequel, sceneggiatura, canzone originale. E ci sono molti nomi conosciuti fra quelli che hanno vinto il Razzie. Per esempio Sandra Bullock. 2010 Sandra Bullock vince un Razzie come peggiore attrice per un film che si titola A Proposito di Steve. Che tutti sanno, dice: ah sì, me lo ricordo. Non me lo ricordo
0: nemmeno,
1: non
0: so, io.
1: Non è la memoria del pesce rosso in questo caso. Il giorno dopo.
0: Ma l'ha ritirato la domanda?
1: L'ha ritirato, sì, sì, ecco. Sì, sì. Perché poi gli attori sono molto spesso sono sportivi e quindi prendono con sportività questo approccio. Perché può capitare, un film è riuscito male, non c'è la ricetta perfetta.
0: Ma certo.
1: E a volte c'è magari un regista difficile, una sceneggiatura che non funziona, una tempesta sul set, tutto può succedere, per cui non va come previsto e tu ormai la faccia ce l'hai messa.
0: Tra l'altro si chiamano Razzie, ma in realtà sta per Golden Raspberry Awards, cioè
1: esatto.
0: I premi il premi lampone d'oro, che appunto, come dicevi, vengono assegnati un po' a tutti, ma a Hollywood, insomma, nell'ambito di sfide vere come quelli o dei premi Oscar, quindi le giurie. È stato creato da un giornalista nel 1981 che si chiama John Wilson.
1: Sì.
0: Ecco, che non so, mentre tornava a casa in auto, pensò che quei film meritassero dei premi per la loro scarsa qualità. Ha detto: premiamo anche quelli, non era male.
1: Sandra Bullock, giusto per mettere per fare il dovere di cronaca. Nello stesso anno in cui ha vinto il Razzie per la peggiore interpretazione, ha vinto anche l'Oscar come migliore attrice per il film The Blind Side. È l'unica persona che ha ricevuto entrambi questi riconoscimenti nello stesso anno.
0: Fantastico.
1: Ma ce ne sono molti altri. Per esempio, l'attore più premiato in assoluto con i Razzie, che si chiamano così perché lampone, raspberry, è anche pernacchia. quando in inglese fai la pernacchia, dice made a raspberry. Non è che hai fatto il lampone. Il primo è a forma di lampone, perché farlo a forma di pernacchia sarebbe stato bruttino.
0: Un po' improbabile. Sì.
1: Quindi il peggior, anzi, quindi in questo senso, il miglior attore in termini di numero di premi Razzie conquistati è Sylvester Stallone. 31 candidature, 10 premi, compreso quello speciale di peggior attore del XX secolo. Ma
0: cattivo.
1: Ma questo fa rabbo, è arrivato a te, c'è sa rabbia.
0: Li avrà ritirati?
1: Non so, bella domanda.

0: I nostri appuntamenti poi li ritrovate sul podcast e così ritrovate Paolo Attivissimo, a parte che lo ritrovate un po' dovunque, non voglio dire come pensavano perché non è gentile, ma ultimamente sei il referente per varie tematiche, si parla un sacco di intelligenza artificiale o di assistenza da copilot, l'aiuto che ti danno o meno queste opzioni. Ecco, oppure ancora di cosa abbiamo parlato? Ah sì, dell'utilizzo dei cellulari a scuola, grande discussione, stra richiesto come tema, stra inflazione.
1: Vietare o meno, l'osservazione forse più carina che è venuta fuori quel dibattito è, ma noi stiamo punendo soprattutto i ragazzi e le ragazze che non possono quindi detenere un telefonino in certi ambienti, non so, a scuola per esempio, ma due parole, non so, una ramanzina anche i social network che creano questi ambienti tossici, la vogliamo dare? Così, è un'idea.
0: Certo, certo.
1: Perché in effetti il problema è che questi social sono fatti apposta per creare dipendenza e potremmo sapere a chi rivolgersi per dire smettetela, facciamoli diversi, facciamoli più puliti, sani. Come si usa per esempio in Cina, perché TikTok per esempio in Cina è molto diverso da quello che c'è qui da noi.
0: Ma i processi che abbiamo seguito, che hanno fatto recentemente alle due grandi multinazionali, non è servito a nulla?
1: No, perché alla fine, cinicamente parlando, è un costo un processo dal punto di vista di un'azienda che fattura centinaia di miliardi e quindi si paga quello che c'è da pagare e si va avanti così, perché tanto gli incassi arrivano.
0: Quindi il buon senso deve partire da noi.
1: Esatto, e a volte non parte. Anche perché, parliamoci chiaro, questi sono prodotti che sono fatti apposta per creare dipendenza, quindi a volte il buon senso non basta, è il meccanismo, è il prodotto stesso che tende a creare assuefazione e dipendenza. Forse bisogna limitare il prodotto.
0: Limitare il prodotto e non soltanto sugli studenti a scuola, esatto. Perché il problema si pone, sì. Guarda quanta gente, e faccio un appello così di due secondi, poi passiamo il disco, poi torniamo, a chi ci sta ascoltando in questo momento, quanti per addormentarsi smanettano un attimo sul cellulare ma non guardano la CNN, poi vieni bombardato, perché vedi che alcune notizie te le ripropongono anche i social, sì, TikTok, sì. E vieni proprio anche ben indottrinato, noi siamo stati a Napoli la scorsa settimana, i miei ragazzi dicevano no, guarda su TikTok c'era questa storia, si parlava di questo, quindi sono anche informati su temi d'attualità, per l'amor del cielo.
1: Sì, bisogna vedere come.
0: Certo.
1: Che qualità e che attendibilità, però sì, sì.
0: Però sì. Senti, mettiamoci un pezzo di quando ancora i cellulari avevano, no, forse non c'era neanche il 3310 nel 1997, o forse c'era appena quello, ma niente di più. 883 la regola dell'amico.
1: Dai.
0: Poi torniamo.

0: amarono ed erano all'inizio lui, Max Pezzali e Mauro Repetto, che zampettava sul palco di Riazzino dell'allora famoso locale. E poi insomma, grande decollo. Più volte Max Pezzali è venuto in RSI a cantare, insomma una persona molto umana, molto vicina. Paolo, condividete qualcosa?
1: Ecco, sì, abbiamo una condivisione un po' particolare perché loro sono di Pavia e quindi io sono cresciuto, sono andato a scuola nelle stesse scuole che si vedono nella serie di Sky Hanno ucciso l'uomo ragno, la leggendaria storia degli 883, e rivedere quelle ambientazioni è stato affascinante. Quindi è una bella serie, divertente, molto leggera, molto romantica, nella quale è molto facile identificarsi con i protagonisti pazzi, furiosi. C'è anche un pezzo di storia della musica pop italiana, non solo gli 883, ma tanti riferimenti culturali molto divertenti. E sono due stagioni, la prossima dovrebbe uscire prossimamente, l'altra è già uscita, è già disponibile. E quando vedi i posti che hai frequentato tu, frequentati invece usati come ambientazione, location, dici: ma questo è familiare, ma questo lo conosco, ah sì, questo è dove andavo a scuola io. Alcune ambientazioni sono state spostate, ma per esempio molti dei posti principali, il fiume Ticino, quelle sono le location giuste, originali. E complimenti anche per la ricerca storica, perché oggi fare un film ambientato negli anni 80 in Italia significa trovare anche gli oggetti di scena, comprese le automobili.
0: Già.
1: Dove le trovi? Tante automobili. Devi fare una scena a Milano dove vanno in una radio a presentare, tentare di presentare il loro disco, e devi trovare tutte le automobili d'epoca, perché devi fare la colonna in strada, perché loro arrivano in ritardo. E bravi, complimenti, anche gli attori molto bravi. Max Pezzali è interpretato da Elia Nuzzolo, Mauro Repetto da Matteo Oscar Giugioli. Tutti anche bravi, ci sono Claudio Cecchetto e altri interpretati da altri attori. Bello, divertente.
0: Bene, bene. Cambiamo decisamente dimensione, torniamo nello spazio per un saluto finale.
1: Sì, sì, molto rapidamente. C'è questa notizia che sta girando moltissimo, secondo la quale il governo degli Stati Uniti avrebbe divulgato dei nuovi file ufologici straordinariamente interessanti. No. Vedo moltissime persone che stanno parlando di rivelazioni. Sono 161 documenti presentati come finora segreti, riguardanti osservazioni di fenomeni aerei insoliti non identificati, e tutti corrono a pensare UFO, dischi volanti extraterrestri. Sono andato a leggermele perché ovviamente c'erano anche delle dichiarazioni attribuite agli astronauti che erano andati sulla Luna, sembravano cose autorevoli. In realtà sono cose tutte già conosciute, non c'è niente di particolarmente nuovo, e gli avvistamenti fatti dagli astronauti sono fondamentalmente delle macchie sulle fotografie, che possono essere granelli di polvere, graffi sulla pellicola, qualunque cosa. Stavolta non ci siamo.
2: Il segreto dei rettiliani è sicuro.
0: Per il momento.
2: Nessuno sa che esistiamo.
0: Senti, a proposito di rettiliani, tu hai il tuo attivissimo me, quindi sì, il tuo blog, ma soprattutto abbiamo anche un appuntamento con il Disinformatico.
1: Sì. Abbiamo il Disinformatico, il podcast mensile che esce con una puntata oggi pomeriggio. Parleremo di una cosa che non c'entra finalmente niente con l'intelligenza artificiale. Si torna alla security di base.
0: Oh.
1: Ma ti sei mai chiesto la tua tastiera quanto è sicura? Perché noi abbiamo i software, gli aggiornamenti, gli antivirus, eccetera. Ma la tua tastiera, se è senza filo, parla e manda in giro tutto quello che scrivi, le password, i codici delle carte di credito.
0: No.
1: E ci sono persone che dimostrano come si possono intercettare se si tratta di tastiere vecchie. C'è un istituto nazionale che si occupa di fare i test di cibersicurezza di queste cose, e ne parlo in questo podcast che si trova presso www.rsi.ch/ildisinformatico.
0: Meno male che mi hai dato una notizia positiva, che se ne parla, magari c'è anche una speranza.
1: Ci sono soluzioni.
0: Ecco, perché si chiama Niente Panico, non lasciamo i nostri ascoltatori così sospesi. Grazie Paolo, a settimana
1: Grazie,
0: prossima.
1: Rosy. Alla prossima.

0: Pazza musica.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: E di musica parleremo dopo l'aggiornamento informativo. Non che non se ne parli, perché siamo fatti di musica. Siamo fatti di musica.
3: Tre.
2: Che bello. Sento un po' Shakespeare. Parliamo anche di meteo, che è una cosa che ci riguarda, perché è meteopatico. Poi non parliamo nel partire lunedì mattina e nel nuvoloso, ma non fa niente perché c'è Rete 3 che vi fa del bene. Alcuni rovesci previsti per oggi, ma non importa. Anche in serata, alternati a delle schiarite. Limite delle nevicate sui 2300 metri. Le temperature oggi raggiungeranno i 20 gradi, in Alta Engadina solo 8 gradi. Domani ancora soleggiato e a tratti ventoso, con nuvolosità estesa e rovesci. La situazione dovrebbe migliorare mercoledì, con una giornata abbastanza soleggiata. Sono le 10:02 minuti, è arrivato Fabio, a lui la parola per le ultime notizie.
1: 3 News.
4: C'è la conferma, una francese positiva all'antivirus, si tratta del primo caso nel paese. Come ha fatto sapere la ministra della salute, si tratta della donna che ha manifestato sintomi sul volo di rientro in Francia dalle Canarie dopo l'evacuazione della nave Ondius su cui la donna si trovava. Le sue condizioni sono peggiorate durante la notte ed è attualmente ricoverata in un ospedale specializzato in malattie infettive. Sono in un vicolo cieco i negoziati per lo sblocco dello stretto di Hormuz e la fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha respinto un piano di pace americano che prevedeva la sospensione per 20 anni dell'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran. Trump si è detto non soddisfatto. Infine, a proposito di Donald Trump, la Cina ha confermato la visita del presidente statunitense in calendario da mercoledì a venerdì. Trump incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, con cui dovrebbe discutere di rapporti commerciali di Iran, ma anche di Taiwan. La visita di Trump in Cina era già stata rinviata a causa del conflitto in Medio Oriente.
2: Ti ritroviamo tra una mezz'oretta circa?
4: A dopo.
2: Con il cactus.

0: vado quasi in uno stato di emozione vedendoti qui nel mio studio, mio soprattutto.
1: Succedendo.
0: Mio. Eccolo, Fabrizio Casati, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Che ha il dono dell'ubiquità, perché un attimo fa era in onda sulle frequenze di Rete 1 e magicamente compare qui come Harry Potter.
1: Sì, incredibile, incredibile.
0: Fa vedere la Z sulla fronte?
1: No, non c'è ancora.
0: Sulla mantellina, potresti la S di Super Fabri anche.
1: Verrò marchiato da una V di Vienna tra poco.
0: Ecco, esatto.
1: Perché in realtà siamo qua per raccontarvi tutto quello che sta per succedere alla nostra delegazione svizzera in quel dell'Eurovision Song Contest, che in realtà è partito ieri, perché ieri c'è stato il grande evento, l'happening mondiale del Turquoise Carpet, dove le 35 delegazioni si sono presentate davvero alla grande, devo dire la verità.
0: Allora, il turquoise, perché abbiamo spiegato, è un tappeto, beh, l'abbiamo visto nelle altre edizioni.
1: Sì, non è un tappeto
0: turchese.
1: Rosso, ma è turchese.
0: Bello, sì. Tiffany style.
1: No, è un altro lo sponsor, non è Tiffany.
0: Non è Tiffany.
1: È un altro. Tutto questo perché, come avrete capito, insomma, è il colore dello sponsor principale, quindi hanno deciso che è giusto così. Però alla fine, sai che rende? Il problema è che tanti artisti non riescono a dirlo. Il turquoise carpet in certe lingue è difficile da dire proprio, da pronunciare, e fanno fatica nelle varie interviste fa ridere.
0: Possono dire ceruleo, ma non è esattamente la stessa sfumatura. Però sarebbe altrettanto di attualità e di tendenza.
1: Io dico colorpeo.
0: È
1: un po' turchese il nostro peo, che tra l'altro è stato protagonista ieri, lo sai?
0: Sì.
1: Perché noi abbiamo lanciato una sorta di messaggio alla popolazione mondiale dicendo che il peo porta fortuna. Abbiamo consegnato a Veronica Fusaro, la nostra portabandiera, il peo, se l'è portato dietro davvero e l'ha portato come portafortuna sul turquoise carpet.
0: Ah,
1: quindi l'hanno visto tutti. Se andate sui social di RSE Online, di Rete 1 e di Rete 3, vedrete questa scena. Quindi non potete dire che io dico balle.
0: Ma non lo diremo, non lo pensiamo nemmeno. Ma piuttosto anticipaci qualche cosa rispetto a questa edizione 2026, che si svolgerà, come hai detto, a Vienna. 35 le canzoni in gara, qualcosa in più, cioè l'hashtag Eurovision 2026, qualora voleste taggarlo sui social. Fabrizio sarà super presente sui vari fronti e ci aggiornerai tutti i giorni anche sulle frequenze di Rete 3 a quest'ora del mattino, più o meno.
1: Sì, sì, più o meno sì, lo farò adesso per un paio di giorni da qua e poi mi trasferirò anche io a Vienna per seguire soprattutto la seconda semifinale, che è quella che ci vede protagonisti, quindi
0: certo. Speriamo
1: di arrivare in finale. Al momento, questa è già una notizia nella notizia, sai che ci sono questi bookmakers, gli odds dell'Eurovision, che di solito ci azzeccano anche abbastanza pesantemente, almeno per quanto riguarda il podio. Allora, podio al momento vede primi in classifica da un bel po' di settimane la Finlandia, canzone che a me personalmente non piace.
0: Ah, perché le hai già sentite tutte?
1: Sono tutte ascoltabili,
0: certo.
1: Dovunque, tra l'altro anche sui nostri vari siti, se cercate sul sito rsi.ch, mettete Eurovision, trovate tutto quello di cui vi stiamo parlando. Stiamo veramente preparando tutto quello che ha a che fare con la copertura mediatica davvero a 360 gradi anche da dentro di questo evento, che lo ricordo è il secondo appuntamento a livello mondiale più visto
0: dopo
1: il Super Bowl.
0: Dopo il Super Bowl.
1: In livelli altissimi.
0: Wow.
1: Allora, Finlandia, Grecia, con questo tipo che invece è simpatico, si chiama Ferto, è un pazzoide classico Eurovision style, la canzone divertente con la Grecia, quindi terza underdog la Danimarca, con un'altra canzone che non è nelle mie corde, ricorda molto altre che sono passate abbastanza bene all'Eurovisione, con questo Søren Tørpegård, si chiama così, che piace parecchio e potrebbe effettivamente essere un po' l'underdog della situazione. La Francia, che era seconda per tanto tempo con la classica canzone francese, con un po' di lirica modalità Nemo, per intenderci, con questa Monroe che è molto carina, molto bella la canzone, questa regarde-moi è una roba che dopo un po' te ne fa più, cioè, capito, cioè l'orticaria ti arriva, e quindi sta scendendo in classifica quarta. La bellissima australiana con la sua Eclipse, che era terza, adesso è quinta. Ma vuoi la notizia nostra? È 26esima Veronica. Male,
0: non è detto, perché scusa, espresso macchiato quanto era arrivato in classifica, chi se lo ricorda, però terzo. È una delle era arrivato terzo. Ah, boh.
1: È andato molto bene, continua ad andare molto bene.
0: Vabbè,
1: sì, tanto Tommy Cash sarà uno dei protagonisti anche nell'Eurovision Village, lui è appena uscito con una canzone con Tony Pitoni, quindi immaginate il livello.
0: Andate
1: a guardarli, perché veramente sono eccezionali, una sorta di videoclip game veramente molto divertente. Dicevamo, noi 26esimi, male, perché la canzone è bella, perché Veronica è bella, brava, carina, intelligente, è super.
0: E allora qual è il gap? Qual è il problema?
1: Il problema è questo. quest'anno, perché quest'anno ci sono molte canzoni in stile old Eurovision, quindi tanta musica disco, tanto quel genere lì, cioè quella roba di Eurovision, e noi abbiamo una canzone rock che racconta, tra l'altro, una tematica importante come quello della violenza domestica, dell'abuso, che effettivamente gioca un po' un ruolo particolare quest'anno. Però devo dire che la canzone è proprio bella e spero che piaccia. Noi non possiamo votarla, possono votarla solo da fuori Europa, Svizzera, in tutta Europa. Speriamo che insomma piaccia, soprattutto dopo l'esibizione di giovedì, perché dobbiamo vederla e bisogna votarla. Quindi, se avete parenti in giro per il mondo, dite: votate Veronica Fusaro. Si può fare per 10 volte, fino all'anno scorso erano 20, poi c'è stato questo problema con Israele che rimane un po' il nodo anche per quest'anno, però adesso sono 10 volte, quindi speriamo che possa servire. Facciamo roba, ci ascoltiamo Veronica Fusaro e poi torniamo a raccontare un po' di quello che è il côté anche non esattamente bellissimo di quello che sta succedendo a Vienna.

0: Voce pazzesca,
1: canzone pazzesca, bellissima.
0: Veronica Fusaro, la nostra portabandiera per questa 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest, con Fabrizio ne stiamo parlando. Fabrizio, che partirà alla volta di Vienna, quando parti?
1: Mercoledì sarò in diretta anche per il telegiornale, per raccontare anche tutto quello che è il Coté, che purtroppo quest'anno è piuttosto importante. Sapete, ormai ne abbiamo parlato tanto, di questi boicottaggi da parte di tante nazioni che sono contro la partecipazione di Israele, già l'anno scorso, ma soprattutto l'anno di Malmö, dove poi abbiamo vinto con Nemo. Ci sono state tante manifestazioni,
0: ricordiamo, certo,
1: chi pro ma molti contro la partecipazione di Israele, chi diceva beh, ma scusa, avete fatto fuori la Russia e perché Israele invece continua a partecipare nonostante sia un paese in guerra.
0: Perché?
1: In realtà ci sono delle cose opinabili, però, che hanno a che fare con il regolamento di EBU Eurovision. Allora, tutti fanno parte, prima di tutto, è musica, ma secondariamente è una lotta, passatemi il termine, una gara tra le televisioni, ok? Queste televisioni, tra cui anche noi, pagano un forfè annuale per avere una sorta di rete di tutto quello che succede in Europa. Quindi le varie televisioni si danno le immagini di un summit che, ne so, si svolge ad Helsinki e arriva da noi. Noi facciamo la stessa cosa quando c'è il G8 o il G7 a seconda degli anni, e quindi va in giro per il mondo il tutto. Ecco, la Russia, dopo essere entrata in guerra, non ha più pagato il circuito internazionale dell'EBU, e quindi da là via, fuori, perché non paghi più, non fai più parte di questo circuito. Israele continua a pagarlo. Ok, quindi okay, fa parte del circuito internazionale a livello televisivo. È una lotta, lo ripeto, una guerra, una cosa che in questo caso non ha a che fare, esula. Secondo, ovviamente, il circuito internazionale dell'EBU. E tanta gente dice no, scusate, però non va. Tra cui la Spagna, l'Irlanda, che sono anche due nazioni forti dal punto di vista musicale, hanno vinto parecchie volte, sono tra le Big Five, quindi soprattutto la Spagna in questo caso. E quindi da là sono arrivate altre defezioni, tra cui anche che ne so, l'Islanda, tanti altri che si sono messi contro. Quindi a Coté avrete capito che il nodo grosso rimane Israele. Prima dell'evento, tra l'altro già di ieri, la polizia aveva già detto di aspettarsi delle proteste, tentativi di blocco soprattutto verso la finale, quella del 15 di maggio, con controlli dappertutto come all'aeroporto. Ieri tutto il ring della città di Vienna, il centro, è stato bloccato totalmente, droni che non possono volare per più di 1,5 km, cecchini appostati sui punti più alti della città per controllare che tutto funzioni bene.
0: A questo
1: cani
0: punto, caspita,
1: certo, no, il livello è veramente grosso. Si teme anche l'apporto di qualche problema cyber, questa è la cybersicurezza. Io ne sento parlare ormai da Torino, insomma, quando ci sono stati i primi attacchi hacker. C'è l'FBI addirittura presente a Vienna per aiutare anche da questo punto di vista. Per il momento non ci sono state ancora grosse proteste, ci sono segnalate, arriveranno di sicuro, ci sono state tutti gli anni anche a Basilea, ma soprattutto ripercorro un po' i tempi, a Malmö ce ne sono stati parecchi di problemi da questi punti di vista. Tensione politica altissima a livello internazionale, e ogni volta l'Eurovision Song Contest racconta di queste cose. Cioè l'Eurovision Song Contest non si ferma mai, ma racconta di problemi. È nato dopo la Seconda Guerra Mondiale per fare in un qualche modo dialogare ancora i paesi. Cerca di farlo ancora quest'anno, ma l'avrete capito, queste polemiche non aiutano.
0: Senti Fabri, io vedo grande passione mentre tu racconti. Di solito quando un giornalista, insomma qualcuno si occupa di un progetto al tuo livello, chiaramente ci deve mettere anima e core, e questo lo cogliamo.
1: Come Sal Da Vinci.
0: Come Sal Da Vinci. Ma che cosa rappresenta per te, proprio di pancia, tu che comunque ami il nord, tu che sei appassionato di musica da sempre,
1: sì,
0: cos'è per te?
1: Ecco, no, la musica forse è la cosa che mi tiene un po' più lontano dal discorso legato all'Eurovision, perché non è proprio il mio genere, a volte sì, a volte un po' meno. Però tutta quella che è la parte mediatica, io non ho mai visto una cosa del genere a livello tecnico. Io poi sono un nerd della tecnica televisiva e quello che si vede durante l'Eurovision Song Contest non si vede da nessun'altra parte al mondo, soprattutto quello che abbiamo vissuto noi l'anno scorso, quello che abbiamo organizzato noi delle Serghe l'anno scorso. Una cosa così è impensabile, almeno per un po' d'anni, di essere rivista. Quest'anno infatti viene un po' meno, il palco un po' meno, ma perché era veramente incredibile quello che abbiamo creato l'anno scorso, ed è stato uno dei più visti in assoluto, uno di quelli di cui si parla ancora adesso. Quindi devo dirti la verità, è proprio tutto il Coté organizzativo, le città come davvero si vestono a festa durante questo evento, che è un evento mediatico incredibile, che porta anche un sacco di soldi alle varie città. Cioè Basilea ne sta vivendo ancora adesso di questa cosa, Liverpool ancora di più. Cioè, devo dirti la verità, c'è dietro un mondo che mi piace raccontare anche a livello geopolitico, come dicevamo, che fa la differenza. E poi ci sono i nostri cantanti ai quali io poi mi affeziono, cioè rimaniamo in contatto, siamo amici, e devo dirti la verità, vivendo a stretto contatto con loro per 6 mesi e soprattutto durante questi periodi qua di Eurovision, fa la differenza ed è una bella cosa che porterò sempre nel cuore.
0: Grazie Fabri, io e te amici. Allora, abbiamo detto che anche
1: come
0: sui social c'è il Peo che
1: certo.
0: Sta supportando Veronica Cusaro. Per il resto, gli tuoi racconti li ascolteremo anche nei prossimi giorni.
1: Certo, assolutamente. E come dice Salda Vinci, questo è l'Universal Love.
0: Bella, bella Fabri.
1: Viva l'Eurovision!

0: Io sono addirittura, saluti ragazzi, è stato un piacere, grazie per la vostra energia. Saluto anche Claudia che è già lì, è a Vienna, dice sì sì rimango, perché Fabri era interessato a sapere se ci sono degli svizzero italiani, comunque qualcuno che può farci da tramite in attesa che lui arrivi a Vienna. Facciamo dei collegamenti anche in altri ambiti, per esempio al quotidiano, sarebbe bello Claudia poterti agganciare. Adesso mi rispondi, dice c'è mio figlio, fino a domenica ti mando il numero, mandamelo che io lo giro a Casati, e così sarà bello vedere anche chi è sul posto dei nostri. Con il tuo commento tecnico, chi l'ha fatto? Ecco, grazie mille, grazie mille. C'è chi dice Eleonora, ecco, bella la canzone, aspetta, sentiamola, poi vi lascio andare e vi lascio al cactus.
1: Ciao Rete 3.
0: Ciao cara.
1: Con tutto rispetto per Veronica Fusaro, che la canzone è veramente bella.
0: Molto bella.
1: Ma secondo me non è proprio per Eurosong.
0: Probabilmente hai ragione.
1: Direi proprio
0: sì.
1: Di no.
0: Capiamo cosa intendi, l'ha detto anche Fabrizio, in effetti sì. Ragazzi, io vi lascio al cactus, vi aspetto domani sempre con grande affetto. Buon inizio di settimana, non si molla, vi lascio sul pezzo 2004 delle Vibrazioni, Sono più sereno. Un abbraccio.

0: lo facciamo con tre ospiti qui in studio. Inizio da Ellis Cavallini, collega di Rete 3 che abbiamo già ospitato qui in studio, benvenuta.
1: Sì, il mondo dei concerti è cambiato tantissimo. Adesso un concerto è uno spettacolo incredibile. Per dirti, sono andata 2 settimane fa al concerto di Sal Da Vinci ed è stata un'esperienza incredibile, veramente emozionante.
2: Anzi, secondo me
1: Sal Da Vinci vincerà l'Eurovision Song Contest. Da
2: soli in compagnia. Non lo so, mi sembra di aver sentito.
3: È stata la sua prima clonazione.
2: La prima clonazione di Elvis.
3: Ci sono?
2: Ci sei? Non ci sei? Non ti senti?
3: Adesso?
2: Adesso sì.
4: Cactus. Un programma pungente.
2: Ma buongiorno, buon lunedì, le 10:32 di questa mattina. Torna, non ci resta che il cactus.
3: A proposito di pungente, dimmi. Non so voi, questa notte da me prima zanzare in camera.
2: Ma come?
3: Hai già avuta?
2: Ma pioveva.
3: Appunto. No, ma veramente no, è la stessa roba che ho detto io.
2: Posso dirti, ne ho beccata una settimana scorsa. In bagno l'ho beccata.
3: Cioè, di
2: solito... quei momenti dove non dovresti essere colpito.
3: Ma in che modo l'hai beccata? Non le avrei fatto del male?
2: No, inteso che l'ho vista. Sai come quando dici, ti ho beccato quella sera che facevi quella cosa? L'ho beccata lì.
3: Zanzare.
2: È proprio così. Come è iniziato questo lunedì?
3: Zanzaru male.
2: È iniziato con le zanzare anche per voi?
3: Non lo so, mi sembrava strano appunto che col tempo che c'era mi arrivasse a fianco dell'orecchio.
2: A fianca dalla reccia.
3: Quel suono che da un po' non sentivo, Ottoneario, va bene. Salutiamo Ottoneario e Callidora.
2: Ma chi sono? Ma dove ci scrivono? Ah, tra l'altro, sì, se volete scriverci 079-873-8073. Immagino che quello è il luogo dove ci hanno detto di salutare queste persone.
3: Che bello oggi il cactus con Nico e la Simona Rodesina. Oh! Grazie.
2: Nico, allora come stai?
3: Ma trovatelo un altro programma a cui potete scrivere qualsiasi cosa. soprattutto senza senso.
2: Esatto, e dove vi seguiamo proprio senza nessuna paura. Allora oggi chi cerchiamo? Facciamo il grazie al casting.
3: Va bene.
2: E chi cerchiamo?
3: Qualcuno che ci dica cosa fa quando non riesce a dormire.
2: Terribile.
3: Perché io stanotte non riuscivo a dormire, ho fatto una cosa.
2: Ah, sei riuscito? Hai fatto e ti ha aiutato?
3: No, non ci dormito.
2: Ma dai, è inutile.
3: Dalle 4.
2: Anch'io mi sono svegliato alle 4 stanotte.
3: La zanzara mi ha agitato.
2: Siamo collegati. Poi io voglio cercare una cosa che secondo me qualche insider lo sa già. Qualcuno che sa cosa sono i pappi dei pioppi.
3: Però
2: a me piacciono i pappi dei pioppi.
3: Senza googlare.
2: Diteci cosa sono i pappi dei pioppi. La prima cosa che vi viene in mente.
4: I pappi dei pioppi.
2: E poi?
3: Da soddisfazione dirlo,
2: È bello, vero?
4: I pappi dei pioppi.
2: Per te è anche un po' un ritorno al passato, secondo me. I pappi dei pioppi. E poi chi cerchiamo? Un'ultima figura.
3: Qualcuno che per festeggiare balla.
2: Così.
3: Non lo so.
2: Va bene. Noi cerchiamo queste figure. Se vi ritrovate, il numero è sempre il

0: Ma quando io non riesco a dormire la notte, continuo a ripetere cittiglio, cittiglio, cittoglio, cittiglio fin quando mi addormento.
1: Funziona?
2: Sai che una cosa. Secondo me funziona. Devo farti sentire una cosa, se mi dai il permesso.
1: No, non funziona.
2: Dovrei riuscire a farti sentire una cosa, vediamo se va. No, non sta andando.
1: No.
2: Niente, lo devo fare. Devo
1: farti un po' di olio.
2: Devo fartelo sentire. Dai, te lo faccio sentire da qua, anche se non lo ritengo molto corretto, ma dal mio microfono.
3: Quelle che avete, me. Vi posso suggerire delle courgette o
2: questo
3: delle
2: è lo chef Cava
3: zucchine,
2: che il sabato si ritrova con il nostro caro Luca Rudboy.
3: Quello che volete, sì. Tutto tagliato petit petit come piccoli segreti da condividere, eh?
4: Mm-hmm. Come mia poeta.
3: Oui. E dopo dovete aggiungere, oltre al cittiglio e grazie al cactus.
2: Sì, dappertutto ormai cittiglio ha preso il sopravvento.
1: Era lo chef Crevette Suzette.
2: Esattamente, era proprio lui, era proprio lui.
1: Uno chef stallato, non stellato.
5: La pappa dei pioppi è come la pappa reale. Dei pioppi.
1: Non è la pappa dei pioppi, ma la pippa. No, com'è che è? No. Com'è che è la Peppa?
2: La Peppa Pig. La
6: Papi di Pioppo.
7: Papi di Pioppo.
6: Papi di Pioppo.
2: Papi di Pioppo.
6: Papi di Pioppo. Papi di Pioppo. Papi di Pioppo.
1: Beh, complimenti che ha dato il nome Papi, Papi a un prodotto dei Pioppi.
2: Dei Pioppi, beh, giustamente, giustamente.
1: Ma non Pappa,
2: No, no, no.
1: Papi.
2: I Pappi.
1: Forse lo sanno.
8: Allora, se con Pappa dei Pioppi intendete qualcosa di Pappa dei Pioppi, cioè una cosa così trascina, una cosa pesante, una cosa anche se un po' bleh. Ecco, io oggi sono Pappa dei Pioppi. Sono molto stanca e quindi mi sento molto... Ah, come sono Pappa dei Pioppi.
1: Non è Pappa, è Pip. No, non mi viene. Peppa.

0: Pappi di pioppo.
1: Un coro in una curva di uno stadio. Pappi di pioppo.
2: Potrebbe funzionare, sai.
1: Pappi di pioppo.
3: Se ti piace di più il termine, comunque mi sento anche molto una pippa oggi. Non so da che parte girare.
2: È lunedì, Simona, ci sta.
1: Vabbè, possiamo svelarlo.
2: Dai, lo sveliamo.
1: Svelalo tu che lo sai.
2: I pappi di pioppo sono. Avete in mente quei. Sembrano dei batuffoli di cotone. Quelli che vedi. Ci sono stati un po' di giorni fa, no?
1: Ma non è il polline?
2: Non è il polline.
1: Ho sempre pensato che fosse il polline del pioppo invece, a primavera.
2: Invece no, i pappi del pioppo sono questi, appunto, batuffoli di cotone o lanugine bianca. Che appunto si disperdono nell'aria con all'interno i semi.
1: Nei
2: semini del pioppo.
1: Cosa si è studiata la natura per disperderli e farli volare lontano?
2: Ma ti rendi conto? E quindi non sono polline, non sono la causa diretta di allergie, per quanto in realtà sì, il polline si può un po' attaccare a questi pappi di pioppo e papere buppe.
1: Ma cosa sono? Praticamente sono i genitori dei futuri pioppi, si può dire.
2: Beh, sì, sono la navicella trasportatrice dei futuri
1: pioppi. E se uno solo?
2: È un pappo di pioppo.
1: E se uno?
2: Se i pappi sono tanti, esatto. Uno è un pappo. Secondo me è un pappo.

0: Biglietti, oggi si regalano biglietti
1: con Orang Music.
2: Ma solo oggi? Ma è da un po' che stiamo regalando biglietti.
3: Oggi regaliamo quelli a chi ne vince oggi.
2: Ma è vero, bravo!
3: Sì,
2: bravo! Allora, come ben sapete, c'è il Nevermind, ci sarà, perché non è che c'è adesso, ci sarà il Nevermind Music Fest a Bellinzona, al centro urbano di Bellinzona. Noi da un po' di tempo vi stiamo regalando dei biglietti, l'abbiamo fatto per i Yugi, l'abbiamo fatto per i Gotthard, e adesso per chi lo facciamo? Per
3: gente o gente
2: senza la
3: gente, secondo me è gente de zona.
2: Quindi quando suoneranno? Domenica 21 giugno. Quindi se siete liberi, sapete già che siete liberi quella domenica, volete andarvi a godere un bel concerto, beh, potete partecipare all'estrazione di oggi. Come facciamo? Io un'idea ce l'ho, ma forse vuoi usare la tua.
3: No, usiamo, perché sarebbe bello che ci andasse sia chi li conosce già che chi poi li scoprirà, no?
2: Non chiediamo
3: prove, li conoscete.
2: No, esatto.
3: Di dove sono, in che lingua cantano.
2: Quindi vi chiediamo di mandare un messaggio, un WhatsApp a Rete 1, dove scrivete gente de zona e ci mandate lo screen che l'avete fatto, e così verrete estratti a sorrata. Ti piace?
3: No, secondo
2: me. Ma come
3: no? Secondo me si arrabbia.
2: Ma è bellissimo.
3: Secondo me si arrabbia.
2: Dovete riempire il WhatsApp di Rete 1 con gente de zona, ci mandate lo screen a noi, a Rete 3, il numero ve lo diciamo tra pochissimo, così che almeno verrete poi estratti per poterli andare a vedere al Nevermind Music Fest, al centro urbano di Bellinzona, domenica 21 giugno.
3: Dice così perché abbiamo nel monitor la...
2: Sì, io sto vedendo mille voci.
3: Vuoi vedere che faccia fanno quando gli arrivano?
2: Sono molto curioso.

0: sai qual è il modo con il quale capisco? Descrivi un secondo come sta messo Fusetti su Rete 1. Non si può vedere sulla 2? Era diventato.
1: Potete vedere Rete 1 sulla 2 mentre ascoltate Rete 3.
0: E c'era lui tutto chiuso sul tavolo, ovviamente, mentre leggeva i messaggi non riusciva a capire perché la gente scriveva gente de zona.
1: Ah, stanno scrivendo, sto controllando la chat di Rete 1.
0: È giusto.
1: Dopo estrarremo uno di questi che ha avuto il coraggio, perché adesso non so cosa gli risponderanno.

0: È arrivato il momento di dirvelo. Perché veramente in tanti, abbiamo controllato, hanno mandato il messaggio.
1: Tra l'altro tu, Fabio, oggi pomeriggio sei convocato dal direttore.
0: No, non è vero. Cioè, è arrivata la mail, ma l'ho eliminata, quindi non è vero niente.
1: No, perché uno ha detto, me l'hanno detto quelli di Rete 3 di scrivere a voi.
0: Adesso, allora fateci sgamare.
1: Quando li incontriamo, per colpa vostra,
0: finiremo male.
1: Finiremo male.
0: Finiremo malissimo.
1: Abbiamo estratto Martina.
0: Martina,
1: tra quelli che hanno osato partecipare a un concorso di Rete 3 sulla WhatsApp di Rete 1.
0: Grandissimo, incredibile. Quindi Martina, complimenti, ti sei aggiudicata i biglietti. Sono due i biglietti che ti sei aggiudicata, quindi puoi andare con qualcuno, puoi anche decidere di andare da sola e regalare il biglietto a qualcuno che ti sta un po' simpatico. Insomma, il giorno, te lo ripeto, è domenica 21 giugno per Gente de
1: Zona.

0: Complimenti ancora Martina. Le abbiamo chiesto di mandarci un video, poi un vocale ci ha mandato una foto.
1: Ma perché lei è in vacanza in Appenzello?
0: Va bene. Fra, voleva
1: oltretutto
0: farci
1: la foto è di ieri, perché oggi piove anche lì.
0: Tutto a caso. Le 11:02 e quindi adesso la meteo e poi le notizie.
1: Oggi in tutto il paese è molto nuvoloso con rovesci estesi, nelle ore pomeridiane schiarite alternate a possibili temporali. Limite delle nevicate 1400 metri al nord, 2300 al sud. Temperature massime per oggi attorno a 20 gradi al sud, 16 al nord. Domani al sud soleggiato e ventoso, al nord dapprima nubi e precipitazioni residue, in seguito passaggio a tempo abbastanza soleggiato.
2: 3 News. Record dei record di detenuti nelle carceri svizzere. A fine gennaio 2026 erano detenute circa 7.000 persone, il numero più alto dall'inizio delle rilevazioni nell'88. Tenendo conto dell'aumento demografico, il numero va relativizzato, comunica l'Ufficio Federale di Statistica, mentre nel 2025 nel casellario giudiziale sono state registrate circa 112.000 condanne di adulti, di queste più della metà riguardava reati contro la legge sulla circolazione stradale. Per i cantoni, città e comuni svizzeri, l'iniziativa dell'UDC no ad una Svizzera da 10 milioni non risolve i problemi attuali, al contrario ne creerebbe altri. I rappresentanti dell'associazione di comuni, città e cantoni svizzeri affermano che se il testo sarà approvato peggiorerà dunque la carenza di manodopera qualificata, tra cui anche nei servizi di cura. In Ticino è stata ripristinata la circolazione ferroviaria tra Biasca e Castione Arbedo. Questa mattina il traffico sulla tratta era stato sospeso a causa di un incidente con il coinvolgimento di una persona. Al momento non sono più segnalati ritardi o soppressioni. Infine una notizia sportiva: Luca Fazzini ha prolungato il suo contratto con l'Hockey Club Lugano fino al 2032. L'attaccante ha sempre vestito la maglia bianconera, totalizzando 731 partite in National League.

0: Ma anche tu sei sveglio dalle 4, mi dicevi.
1: No, allora, sono riuscito un po' a, diciamo, dormivegliare successivamente.
0: Quando parli del
1: sonno. Perché il problema è che poi, quando tu ti svegli alle 4 e sai che la tua sveglia è tra tipo un'oretta e mezza.
0: Non mi faccio beccare in piena fase REM.
1: No, dici, ma manca solo un'ora e mezza.
0: Non mi beccate più.
1: Come faccio?
0: Voi dei del sonno.
1: Non ce la farete.
0: Io anche sveglio alle 4. Non so perché nei suggeriti di YouTube c'era uno che restaura orologi.
1: Ah, perché tu non riesci a dormire, cosa fai? Prendi il telefono.
0: Sì, sì.
1: Beh, ha senso, no? Si dice. Tra l'altro poi.
0: Cerco notizie per la radio.
1: Potrebbe non essere vero la cosa della luce blu, ma.
0: Che poi... fa male.
1: Sì.
0: Comunque, tra i suggeriti, non so perché, mi ha fatto vedere uno che restaura orologi.
1: Bellissimo.
0: Da polso. Hai già visto quei video?
1: Allora.
0: Gli hanno una soddisfazione incredibile. Gli arriva un orologio degli anni 60, completamente distrutto.
1: Sì.
0: Mezzo brasato, ruggine. E lui, con una pazienza da orologiaio, lo smonta pezzo per pezzo.
1: Un po' come quelli che puliscono i tappeti. Era quello che volevo dirti l'altra volta. Tu hai parlato delle presse idrauliche, che te le guardi per rilassarti. Ecco, io c'è stato un lunghissimo periodo che guardavo questi qua che restauravano cose, ma tipo la pistola del 1200, tutta arrugginita.
0: E dopo la provava.
1: E la provava su se stesso.
0: No, ovviamente. Ma guarda che quelli degli orologi sono pezzi minuscoli, ovviamente.
1: Eh sì.
0: Una precisione, una manualità
1: maniacale,
0: incredibile. Poi vedi che li lavano dentro con gli ultrasuoni, alla fine te lo ritira a nuovo l'orologio.
1: E vuoi comprarlo a quel punto?
0: No, ma è veramente un lavoro, è un'arte.
1: Certo, un'arte.
0: Vorrei fare l'orologiaio.
1: Sì? L'otto orologiaio.
0: L'oro. Sai che ci sono dentro i rubini? Sai che ci sono i rubini?
1: I rubini negli orologi? Ma non in tutti però. Tipo nel mio c'è un rubino?
0: No, i rubini non sono come decorazione, servono da cuscinetti per tutte le parti rotanti dell'orologio.
1: Ma quindi valgono un sacco di soldi?
0: Ho letto una volta perché erano veri.
1: Adesso sono finti.
0: Adesso si possono produrre
1: chimicamente
0: a livello industriale dei rubini anche più precisi di quelli originali, perché hanno tutte le facce perfettamente lisce.
1: Ma pazzesco.
0: Vedi cosa si impara dalle 4 alle 6 di mattina.
1: A non dormire cosa succede. Allora, siamo tornati al nostro momento legato alla gionda, alla gionda, e quindi è il momento per voi di giocare, di prendere in mano il vostro telefonino, o se state guidando non fatelo fare a chi è da parte a voi. Comunque 079-873-8073 il numero al quale dovete scrivere per partecipare, e in questo caso noi abbiamo trovato un'agenda. Voi insieme a noi ascoltate quello che abbiamo da leggere all'interno dell'agenda, quindi tre indizi. Questi tre indizi vi aiuteranno a capire, spero, di chi è l'agenda di oggi, quindi ti faccio dire tranquillamente.
0: Ma leggo il primo indizio o la spiegazione del primo indizio?
1: Secondo me il primo indizio, perché di solito le spiegazioni non sono legate agli indizi.
0: Dargli una bella strigliata.
1: Perfetto.
0: Aspetta, dargli una bella strigliata.
1: Puoi ridire un'altra volta?
0: Dargli una bella strigliata.
1: Perfetto, grazie.
0: Sai che in radio le devi dire tre volte le cose perché si capiscano.
1: Dargli una bella strigliata.
0: Adesso sono quattro, non si capisce più.
2: Ecco. 079-873-8073. Chi l'avrà persa questa agenda qua?

0: fosse.
1: Salutiamo Yuri che conferma: i rubini che si mettono negli orologi sono rubini sintetici, si usano per ridurre al minimo l'attrito del perno che gira. Lui lo sa perché fa l'orologiaio. Ciao Yuri, specializzato in riparazione pendole. C'è già un ospite in studio, lo voglio introdurre. Dopo lo scandalo delle magliette di un famoso Lido scoppiato questo weekend, che magliette che hanno scatenato una bufera social per il loro contenuto sessista, abbiamo incaricato Patrick da Solduno di realizzare lui una linea di t-shirt, di magliette per chi lavora nei Lidi, e con l'espressa richiesta che fossero politicamente corrette. Te l'ho scritto tre volte: voglio scritte politicamente corrette, vediamo cosa hai partorito.
2: Politicamente corrette, esatto. Buongiorno. Allora, in un solo weekend, posso dirlo, sono già riuscito a produrre 5 magliette.
1: Sì.
2: Sono 1, 2, 3, 4, 5.
1: Bene, facile vedere.
2: Ecco, allora tiro fuori la prima maglietta, politicamente corretta.
1: Guarda qua. Fa vedere la scritta. Bella.
2: Leggi la scritta. Leggila.
1: Il PPD adesso si chiama Centro.
2: Sbambravam, è corretto, no?
1: Sì, è corretto, ma non intendevo.
2: Allora, seconda maglietta, guarda che questa te la prendo qua, te la metto qua. Qua mi sono impegnato, sbambam.
1: Ma che scritte
2: leggi
1: sono?
2: Però scusami,
1: leggo, c'è perché scritto Norman Gobbi, si scrive con due B, ma
2: è giusto, mi sono informato,
1: ma cosa
2: guarda questa, per un'iniziativa popolare occorrono 100.000 firme.
1: Sì, anche questa è corretta.
2: Aspetta, guarda dietro, leggila tu.
1: No, queste firme devono essere raccolte entro 18 mesi dalla pubblicazione ufficiale dell'iniziativa. Ma che maglietta è?
2: Questa sono fierissimo,
1: Sì,
2: ma veramente anche questa.
1: Le scritte politicamente corrette di Patrick.
2: RSI non è di sinistra.
1: Ma io perché continuo a invitarti?
2: Ecco, faccio l'ultima, poi spam bam, questa è la mia preferita. Leggi pure, vai, spam bam.
1: Il Mattino della Domenica, il giornale della Lega dei Ticinesi.
2: È corretto!
1: Sì, è corretto, ma non
2: politicamente
1: è
2: giusto.
1: Non hai capito niente. Per cosa? Politicamente corrette intendevo frasi non sessiste, non frasi che riguardano la politica. Si dice politicamente corretto anche se non riguarda la politica.
2: Ma non sessiste, tipo, cioè sotto questa maglietta c'è l'estate?
1: No, appunto.
2: O tipo ancora, cioè se a tetto ruote un giorno ti darà problemi.
1: Ah no,
2: quelle?
1: Appunto, sono le magliette che hanno causato tutto il casino. Ti sembra il caso?
2: Ma scusa, certo che mi sembra. Quando le ho proposte al Lido di Caslano me l'hanno prese subito.
1: No, ma sono tue.

0: mete sbagliate, ogni tanto escono notizie di questo tipo. L'ultima dice: famiglia italiana convinta di aver prenotato per Cracovia in sì. Polonia, atterra a Craiova, a nel Craiova. Cuore della Romania. E Cracovia, Craiova, quando ho fatto i biglietti mi sembrava la stessa roba.
1: Le peli stesse.
0: Perché quando controlli i biglietti, in teoria c'è scritto la meta, no?
2: Sì.
0: Perché il codice aeroportuale è un conto, però Cracovia, Craiova, gli butti l'occhio così veloce, può succedere di sbagliato.
2: Certo.
0: Poi hanno scoperto una città in cui non sarebbero mai andati. Senza
2: penso di sì.
0: Ma ti ricordi qualche mese fa? In un aeroporto di Tokyo, uno ha fatto il biglietto per. Ha chiesto il biglietto per Bari.
2: Ah, certo.
0: I giapponesi hanno capito male, è andato a Bali.
2: È andato a Bali. E non perché le pronunce.
0: Non lo so perché.
2: Ma no, ma dai, a Bali. Lui non saprà pronunciare.
0: Ma vuol dire che
2: in
0: non leggi biglietti? Ma non vuol dire che non leggi biglietti, scusami. Sai quante persone ogni anno vanno in Svezia pensando di andare in Svizzera?
2: Beh, certo, tantissimi.
0: È uno degli equivoci più diffusi. O viceversa, vengono in Svizzera e pensavano di andare in Svezia. Oppure prenotano per Rodi, ma arrivano a Rodi Fiesso.
2: Bello, bellissimo.
0: Attenti se prendete un volo per Parigi, perché negli Stati Uniti ci sono ben 4 Paris,
2: Quattro Paris
0: che si chiamano
2: però,
0: Parigi.
2: Scusami, ma quindi, le durate del volo non ti rendi un po' conto? So. Magari che forse è un po' diverso.
0: Beh, diciamo tra Polonia e Romania, magari non capisci.
2: No, forse quello no, anche perché.
0: No, però se tu pensavi di andare a Parigi e sei in volo da 6 ore, dici oh oh. E sotto c'è l'oceano, dici oh oh.
2: Oh, oh, forse ho fatto un piccolo
0: controllate
2: errore.
0: I biglietti.
2: Un piccolo
0: sai
2: errore.
0: Che in Florida c'è una via Locarno?
2: Bella la via Locarno. Via Locarno è bella.
0: Vieni a trovarmi, abito in via Locarno. Sì, arrivo oggi pomeriggio. Sì, ma in Florida. Quelli che pensavano di andare in Islanda e si sono ritrovati
2: a Padova.
0: Esatto.
3: Ma voi

0: Vacanze non andate al meglio. Sai perché? Perché, diciamolo, ci sono questi appunto turisti italiani che hanno deciso di visitare la Polonia andando a Cracovia e invece si sono ritrovati in Romania, Craiova.
1: Leggermente più piccola, giusto?
0: E leggermente più piccola, sì, stiamo parlando di Cracovia, 815.000 abitanti, Cracovia 234.000, ma non solo, soprattutto la superficie è diversa. Cracovia 327 km quadrati, Craiova 81. Quindi diciamo che hai un po' meno da vedere.
1: Controllate, cioè, bene i nomi sui biglietti, ma a volte utile. Non basta, perché c'è uno che fa: devo cambiare i soldi perché vado a San Bernardino. Ma c'è il franco, no? San Bernardino in California.
0: Esatto.
1: E allora?
0: E lì è un problema, perché appunto anche in Polonia c'è lo zloty e invece in Romania il leu.
1: E quindi hanno dovuto cambiare.
0: E quindi anche lì, ma la mia domanda è non solo rivolta a loro, ma la rivolgo anche a te. Se vai all'estero, cioè rispetto alla Svizzera, esci dalla Svizzera, tu prelevi ancora i soldi quando vai in vacanza? Io ormai non li prelevo più.
1: No, non si paga più, no?
0: Praticamente non si utilizzano più i soldi fisici.
1: Cartacei.
0: Quasi no. Quindi a sto punto io lo chiedo anche a voi, perché è una domanda che è importante.
1: Che cosa sono i pappi dei pioppi? No, non questa. No.
0: Ero pronto a far partire la canzone. No. Ma voi quando andate in vacanza prelevate ancora i soldi? E perché? Perché da una parte ti dici: ma forse è meglio prelevarli, perché metti che succede qualcosa, c'ho sempre dei soldi dietro.
1: Ti ricordi quando c'è stato il blackout, dove era? In Spagna?
0: Sì.
1: Che c'era. Non potevano più fare niente.
0: Esatto.
1: Non avevano contanti.
0: Esatto. Se succede quello c'hai paura, però c'hai sempre anche il telefono, cioè c'hai sempre un modo. Quindi voi li portate i soldi con voi del posto dove andate per le vacanze oppure no?
1: Ti è venuta stanotte quando non dormivi?
0: Alle 3:30.
2: Cerca di me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Io prelevo sempre i contanti per non far sapere dove e come spendo.
1: Attenzione! Non ci avrei mai pensato questa cosa, invece molti ci hanno pensato.
2: Io quando sono in vacanza preferisco prelevare e pagare sempre in contanti. Così nessuno vede dove vado e cosa faccio.
3: Ma vi siete messi d'accordo?
2: Specialmente la banca.
3: La banca non deve sapere.
1: Cioè, hanno paura
3: di
1: essere tracciati, mi sembra di capire.
4: Ciao. Io sono proprio stata a Cracovia il weekend scorso.
1: Aspettavi gli altri due?
4: Infatti. La festa del 1° maggio.
3: E non si sono presentati.
4: E sono andata a 4 giorni di Revolut, sloti. Non li ho neanche nemmeno visti.
3: Quindi,
4: buona giornata.
3: Buona giornata, ciao, grazie anche a te. Appunto, in questo caso invece vedi l'opposto, niente contanti, solo esclusivamente carta e applicazione sul telefonino.
1: Però poi c'è chi si sente insicuro a non avere contanti, metti che dice non c'è corrente, non c'è internet.
3: Poi
1: fra l'altro in caso di rapina è sempre meglio averli, no?
3: Perché dici?
1: E se gli dici che non l'hai non ci credono.
3: E dopo ti
1: dici questi per le spese, questi per il viaggio e questi per le rapine, li metti già in contanti.
3: Vuoi leggere Chiarin?
1: Sono di vecchio stampo, direi di vecchio conio. Chiarin cosa dice? No, lunghissimo.
3: Chiarin dice: siamo andati in Egitto recentemente, avevamo letto che con euro e dollari USA funzionava, così carta di credito e qualche contante in euro. Al Cairo eravamo nella perché la carta non andava per tantissime cose, non veniva presa perché i negozianti non volevano pagare le tasse extra.
1: Ma anche le rapine puoi pagarle con la carta,
3: è vero.
1: C'hanno il posto ormai.

0: Si sbaglia anche scrollando, eh?
1: Sì, anche scrollando?
0: Scrollando, voleva prenotare un volo per Stoccolma. Come nazionalità ha messo anziché Switzerland, Swaziland.
1: No, Swaziland. Terribile.
0: E ovviamente Erdogan ha avuto problemi perché ha dichiarato di essere swazilandese e invece il passaporto era svizzero.
1: Ecco.
0: 15 anni di carcere.
1: No,
0: i miei amici da 15 anni mi prendono ancora in giro.
1: 30 minuti di ritardo per il volo, malissimo.
0: Ha fatto ritardo tutti.
1: Tutti.
0: Ma scusa,
2: Di chi sarà?
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
1: Dicevi?
0: Se tu quando vai in vacanza non prelevi contanti.
1: Sì.
0: Come fai a dare le mance?
1: Non le dai.
0: Ecco, vedi.
1: È semplice.
0: Qua voleva
1: arrivare.
0: No,
1: ma dipende. Ma
0: qua voleva
1: arrivare. In realtà dipende. Tu in America recentemente, negli ultimi 10 anni ci sei stato?
0: No, ecco, non recentemente.
1: In America te le mettono tipo in automatico. Loro ti prendono la carta di credito, okay, vanno al bancone e ti caricano su quei 15-20
0: 30%
1: quello che vogliono loro.
0: È la regola praticamente.
1: Ma sì, vedi, loro lo fanno.
0: La mancia al tassista
1: e gli dici: senti, fai
0: 40,
1: fai di più, okay, esatto,
0: sì, no,
1: si può fare
0: però tu
1: si può, io non lo faccio. lo faccio se vengo trattato particolarmente bene. Se non mi trattano bene non lo faccio. Giustamente, la mancia funziona per
0: è
1: me
0: un premio.
1: Funziona così, okay. È un premio, vuol dire che meriteresti di guadagnare più soldi
0: al valore aggiunto. Va
1: allora,
0: bene.
1: allora rileggiamo i primi indizi di today. Il primo, perché ne abbiamo letto solo uno, che era
0: dargli una bella strigliata.
1: Quindi con questo primo indizio ci sono arrivati un po' di nomignoli tra cui
0: molti
1: Furia.
0: Hanno detto Furia il cavallo, ma
1: così.
0: Il cavallo a chi dà la strigliata? Un cavallo, cioè il cavallo semmai riceve a strigliata,
1: esatto, non è che la
0: poi,
1: dà lui a se stesso.
0: Secondo indizio,
1: andiamo con il secondo, e c'è scritto che cosa?
0: Imitare Spider-Man.
1: Quindi dargli una strigliata e
0: imitare Spider-Man.
1: Quindi direi che è tutto molto chiaro.
0: Molto.
1: Vi ricordiamo che in palio, perché prima non l'abbiamo detto, c'è una macchina del caffè S36, 20 capsule assortite, un box di Power Coffee Energy Shot in due gusti offerti da Chicco
0: D'Oro.
1: Quindi se vi viene in mente qualcuno, questo è il premio.
4: 079
1: 876
4: 73
1: 80 73.
2: Che l'avrà perso questa agenda qua?

0: Torna una rubrica del cactus, che è proprio il caso di dirlo, una rubrica del cactus, si chiama il tutorial misterioso. Come funziona? Qui in studio, dietro un paravento, c'è il signor Alfonso, mi sente?
1: Pronto!
0: Ecco, lui è dietro un paravento ed è pronto per il tutorial misterioso. Quindi lui costruirà qualcosa dicendo passo passo quello che fa e io insieme a voi cercherò di capire che cosa sta costruendo, perché neanche io lo sto vedendo. Quindi solo dalle sue indicazioni proviamo a indovinare cosa costruisce oggi il bravissimo Alfonso. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora prendo, inizio subito.
0: Sì, prego, prego, vado
1: così,
0: vado.
1: Allora prendo 10 bastoncini di legno, tipo quelli del gelato, ce ne mente, no?
0: Sì,
1: poi mi accingo a prendere D4, D5 elastici robusti e un tappo da plastica.
0: Tappo di cosa, tipo?
1: Tappo di plastica.
0: Sì, ma...
1: cioè, neanche ho iniziato, già si mette a fare di domande di scemo.
0: No, ma dico di che grandezza il tappo. Che
1: Lo dica subito. Allora, tappo di una bottiglia di plastica da circa un litro e di 75.
0: Non esistono da 1,75.
1: O anche un cucchiaio di plastica.
0: Va bene, ma perché dice allora, plastica? Vabbè.
1: Colla a caldo che attacca, mi raccomando, e nastro di biadesivo.
0: Sì.
1: Anche una brancata di paline di carta.
0: Va bene.
1: Le paline, attenzione, questo è importante, fatte rigorosamente con di carta riciclata della Valle Mancia, se non funziona.
0: Guardi, stanno scrivendo che non si capisce niente.
1: Però, scusi,
0: Sì.
1: Mi lascia di finire, poi si capisce tutto.
0: Allora,
1: no?
0: Brancata di palline, brancata sarebbe manciata,
1: Ma non faccia domande sceme.
0: Non è una domanda, vabbè, procedimento.
1: Allora, inizio con il sovrappongo 8 bastoncini.
0: Ma come parla?
1: E li lego alle estremità. Scusi, che è un po' difficile farlo qui qua dietro. Con degli elastici.
0: Dici.
1: Poi prendo i restanti 2 di bastoncini e li lego d'insieme solo a un'estremità, però.
0: Ho capito, sta facendo un portamatite.
1: No, ma se mi lascia finire, io finiresti.
0: Okay.
1: Però attenzione, di che il momento si fa di intenso.
0: Sì.
1: Inserisco la pila di 8 bastoncini tra i 2 di bastoncini legati, spingendola vicino all'elastico che li tiene uniti.
0: E che cosa sta facendo?
1: Poi uso un elastico per legare a X il punto di in cui la pila di bastoncini incrocia il braccio di lancio per destabilizzare il tutto.
0: È un portamatite, ho indovinato.
1: Ma lei è nato così o fa apposta?
0: Vabbè, si
1: era allora proprio... io dicevo incollo il tappo di plastica o di fissa.
0: Non ci credo neanche lei, non ci credo neanche.
1: E no, mentre ci avete i moscerini.
0: Le è caduto il morsellino. Ok.
1: Dicevo, allora incollo il tappo di plastica o di fissa il cucchiaio.
0: Parole a caso ormai, prego.
1: Sulla punta del bastoncino superiore. Ed ecco fatto, tac, lì il divertimento di ufficio garantito.
0: Ah, ok, abbiamo un indizio, serve in ufficio. È un tappetino per il mouse.
1: Ma no,
0: di legno.
1: Io a questo punto credo che lei sia nato di così,
0: È un salvaschermo di legno.
1: È uno di quelli che preriscalda il microonde, vero?
0: No, vabbè, facciamo così, fate pure le vostre ipotesi, poi tolgo il paravento e vedo cosa ha costruito il signor Alfonso Lafion.

0: Serafino
1: e
0: ah no, Agostino si chiamava, ho sbagliato. È ancora lì?
1: Il mio nome?
0: Alfonso,
1: certo,
0: si
1: sono
0: chiama.
1: Io.
0: Si chiama Alfonso, lei risponde a tutti i nomi, scusi.
1: Ormai ho capito che lei non c'è.
0: Allora, Alfonso è ancora dietro il paravento, ha costruito qualcosa seguendo
1: con
0: quello che...
1: otto di bastoncini.
0: Otto di bastoncini di gelati o di...
1: elastico.
0: Io posso dire, non ho capito niente di quello che stava costruendo.
1: Ma era chiaro, eh.
2: Se non sono deficienti, non li vogliamo.
0: Le avevo detto, porti un tutorial semplice che sia comprensibile in radio. Non, era una roba complicatissima, se vuoi.
1: Ma non è vero.
0: Non è vero.
1: E non è vero.
0: Polla, bastoncini.
1: Io l'ho fatto.
2: Ma il primo deficiente sono io che li ascolta.
1: Vuole vedere?
0: Allora, aspetti, Rosy ha scritto la fionda perché sentiva che usava gli elastici.
1: No.
0: Non è la fionda.
1: Non è la fionda, no? La fionda. Però è brava che ha provato.
0: Va bene, tolga
1: va
0: pure
1: bene
0: il paravento,
1: brava.
0: Tolga pure il paravento.
1: Va bene, lo tolgo di bravo, eccolo qua, via il paravento. Guarda che bello!
0: Ah, ma
1: vedi che era capibile.
0: Allora,
1: di capibile, capito?
0: Mi scuso se ho abusato della pazienza degli ascoltatori. Il signor Alfonso ha costruito una piccola catapulta.
1: È una piccola
0: con dei
1: di catapulta di legnetti di carta.
0: Che serve?
1: Punta.
0: Perché ha detto in ufficio?
1: Perché così voi che vi divertite di colleghi di tirare il coppino di ufficio di lancio lontano, no?
0: Di tirare il coppino di ufficio.
1: È bellissimo.
0: Bellissimo.
1: È come facevano i nostri gli antichi, no?
0: Sì, come si fa a caricarla?
1: Devi fare, devi spingere qua sotto,
0: sì.
1: E poi devi colpire.

0: play.
1: Ciao, ma voi del cap, scusate. Ma insomma, a casa malata.
2: Ma che cosa state dicendo?

0: puntuale come il mezzogiorno, arriva la barzelletta di Abel.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao caro.
1: Ci sono due elefanti.
2: Sì.
1: Il primo dice andiamo a comprare la Coca-Cola.
2: Sì.
1: E il secondo dice elefante. Ciao.
2: Ciao Abel. Vedi, vorrei iniziare sempre così la mia mattinata, le mie giornate, con una bella battuta, una sana battuta.
0: No, va bene, di mattina lascialo in pace.
3: E chi sarà?
0: Deve andare anche di mattina.
2: No, va bene, a mezzogiorno. È bello, tutti i giorni così. Tutti i giorni con Abel. Non ci resta che il cactus. Allora, torniamo a noi, torniamo alla Gionda. In palio, come sempre, ve l'abbiamo già detto. C'è la macchina del caffè, le capsule, Power Shot, Energy Coffee, cosi. E tutto quello che Ottavio ha già provato e ha detto. Ti piacciono?
0: Sì.
2: Vedi? Quindi abbiamo Ottavio, il testatore di premi.
4: Bevo 10 caffè al giorno, e vedi come sono tranquillo comunque, anche se bevo 10 caffè al giorno. Ma sei tranquillissimo.
2: Veramente?
4: Mi fa nessun effetto 10 caffè.
2: Tony Stark?

0: È stata un'esperienza incredibile, veramente emozionante. Sì. Anzi, secondo me Sal Da Vinci vincerà l'Eurovision Song Contest.
1: Jealous.
2: Non è vero, non l'ho mai detto io.
1: Ma come no? C'è quella registrazione, no? Lo pensi?
2: È sempre strano venire clonati dall'intelligenza artificiale, però mai dire mai,
1: infatti,
2: potrebbe anche essere
1: vero. Ho
2: visto
1: tutti gli artisti che fanno i video con lui, cantando con lui.
3: Esatto.
2: Beh, c'è da dire una cosa, che quest'anno lui, forse Veronica Fusaro e un paio di pochi altri della selezione di Eurovision sono quelli che si discostano di più tra tutti, cioè sono gli unici un po' diversi, perché tanti si sono standardizzati anche in base agli artisti che hanno vinto negli ultimi anni, quindi Nemo 2 anni fa e JJ l'anno scorso, fanno delle robe molto simili, quindi anche molto simili tra di loro. E dunque alla fine Sal Da Vinci picca, in realtà.
3: Ma
2: dunque,
3: quindi stai dicendo
2: forse
3: che
2: la mia voce clonata sarà vera?
3: Sentiremo altre persone che fanno vocalizzi, che cercano di portare l'opera sul palco di Eurovision?
2: Oh yes, sì, questa cosa in cui mixano la

0: musica, il canto lirico, poi da vedere qual è un vero definibile canto lirico e quale invece è ce la sto facendo per questa volta, ma poi non è che è.
1: Certo.
0: Insieme alla musica elettronica, diciamo che da quando ha vinto Nemo e poi ha vinto anche l'austriaco, appunto JJ, che ha portato l'Eurovision in Austria quest'anno, entrambi con questa cosa.
2: Sono dei copioni, si può dire, sono dei copioni.
0: Sono dei copioni.
2: Allora funziona, facciamolo esatto. Anche noi.
0: Vai Ottavio, sentiamo.
1: Era Luca Mora che voleva chiederti come funziona, ma questa sera cosa fate? Com'è? Vi state avvicinando? Ormai tu hai studiato tutto, sai tutto a memoria?
0: Sì, allora abbiamo preparato io e Gian Andrea Costa, che fa il commento insieme a me ogni anno all'Eurovision. Sono giorni che ascoltiamo solo le canzoni di Eurovision, quindi ora parliamo anche un po' l'estone, parliamo il moldavo, parliamo lingue così. E ci stiamo preparando questa sera, in realtà già in giornata. Oggi ci sono le prime prove della grande semifinale di domani, che sarà la prima semifinale, che si potrà venire in onda su RSI la 1 a partire dalle 21, vi ricordo.
1: Dove non ci sarà Veronica Fusaro, giusto?
0: E quindi è la semifinale in cui noi svizzeri possiamo
1: votare.
0: Non possiamo votare. No.
2: Salda Vinci c'è.
0: Salda Vinci c'è, mi sembra che dovrebbe essere nella prima semifinale lui. Adesso mi sta venendo un dubbio, perché l'Italia, insieme all'Inghilterra, insieme alla Francia, insieme alla Germania e l'Austria, fanno parte dei Big Five, quindi il vincitore dell'ultima edizione più i quattro maggiori collaboratori, insomma, a livello di paesi dell'Eurovision. Loro sono, di solito non ci sono già sul sito, non si sa in quale delle semifinali si sentiranno, però mi sembra che Salda Vinci è domani.
1: Io sto guardando su internet e pare che debba proprio esibirsi nella prima semifinale di martedì.
2: Ma tu il palco lo vedi? Vai.
0: No, niente, era solo per dire che in realtà penso che sarà abbastanza all'inizio lui domani.
2: Volevo chiedere, il palco lo vedi stasera per la prima volta o hai già avuto delle anticipazioni? Sarà a forma di sacher torte?
0: Sarà a forma di sacher torte? Chi lo sa, io spero un po' di sì. No, lo vedo anch'io per la prima volta questa sera. Ho visto un paio di foto che girano sui social dell'esibizione di Veronica Fusaro, quindi un minimo di un'idea ce la si può fare, però diciamo che il palco vero e proprio e come funzionerà quest'anno lo vediamo anche io e Gian per la prima volta oggi.
1: Sarà curioso vedere se, dato che anche tutta la musica classica, lirica, dato in Austria ci sono stati tanti importantissimi musicisti come Mozart e così, se verranno poi omaggiati all'interno di Eurovision, farebbe ridere.
0: Chi lo sa, sicuramente l'Eurovision è una buona occasione anche per ogni paese, ogni città che poi lo ospita, di far vedere al resto del mondo che segue il programma, che segue il concorso, delle parti delle cose
1: della
0: caratteristiche del proprio paese, no?
1: Certo.
0: Quindi ci sono queste famose cartoline di presentazione di tutti i cantanti che si vedranno in giro per diverse città austriache, quindi probabilmente anche per noi ci saranno cose nuove da scoprire a livello geografico sull'Austria, e dunque chi lo sa che magari non tireranno fuori qualche cosa
2: di Mozart.
1: Le tipiche
0: magari tirano fuori le
2: ti fanno i complimenti per quanto sei sportiva nella pubblicità della RSI.
1: Ecco, giusto per rimanere
0: Grazie.
1: In tema.
0: Mi sono allenata per mesi per farla.
2: Però dici non ci resta che,
1: Sì, sempre sul pezzo. Vuoi dirci qualcosa su un artista in particolare? Così ce lo ascoltiamo?
0: Ma sì, va bene, sì, certo. Allora, come dicevo, appunto, si è un po' standardizzata la questione, la parte più musicale dell'Eurovision, però ci sono comunque alcune eccezioni, ci sono comunque i pezzi super un po' eurodance e quelli che ci piace affettuosamente chiamare un po' trash, che rientra sempre in questo immaginario dell'Eurovision. Quest'anno, secondo me, abbiamo la versione greca di Dargen D'Amico, perché la voce e il flow secondo me sono davvero molto simili, e il brano che porta in gara poteva tranquillamente essere una canzone scritta da Dargen D'Amico. Ovviamente però è in greco, e appunto è del rappresentante della Grecia che si chiama Achilas, e la sua canzone si chiama Ferto, che vuol dire tipo portamelo, dammelo, una cosa così.
1: Portamelo e dammelo, ce lo ascoltiamo, Achilas. Grazie Ellis, allora buona prova questa sera.
0: Grazie mille, ci sentiamo domani.
1: Sì,
2: dai.
1: E ti vediamo, anzi ti ascoltiamo anche in TV domani. Ciao, grazie.
0: Dai, ciao ragazzi. Mi ambizione suego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Eccolo qui, Achilas, lo sentiremo con la sua Ferto all'interno di Eurovision.
1: Beh, allarmi!
0: Da domani sera in avanti. Allora, non ci siete ancora arrivati.
1: Vai,
0: rileggi gli indizi, vai.
1: Dagli una bella strigliata.
0: Poi
1: imitare Spider-Man.
0: E poi l'ultimo?
1: Provare felicità.

0: Di chi sarà?
1: Che la pensi cosa c'è da qua?
0: Vabbè, dai, dopo tre indizi la nostra speranza è sempre che
2: poi l'ho imitato solo per quello.
0: Perché
2: se non ci sarei meno arrivato.
0: Esattamente. Allora facciamo così, ripercorriamo i vari indizi. Il primo era dargli una bella strigliata. Perché?
3: Strigliata nel senso di spazzolata, non di sgridata. La striglia, la spazzola per i cavalli, lui ne ha diversi e passeggia nei boschi nella sua proprietà. Quando devo staccare la spina, vado a cavallo.
0: Ma allora perché imitare Spider-Man?
3: Perché l'anno scorso, durante un suo concerto in Sicilia, si è arrampicato su un'impalcatura del palco. Avrei visto il video. A 82 anni.
0: L'hai in mente,
3: è andato su a 6 metri e un giornale titolò addirittura Albano come Spider-Man.
0: Era
2: difficile.
0: E l'ultimo era provare felicità
3: nel doppio senso, sia della canzone sia del vino, perché si sa che produce anche vini.
0: Sì.
3: Tra i tanti vini che produce ce n'è uno che si chiama Felicità.
0: E quindi il personaggio di oggi era Albano Carrisi.
2: E
0: beh, con l'ultima in tanti ci sono arrivati, ma soprattutto Mario, vogliamo prima sentire il suo urlo e poi gli dico cosa si è portato a casa.
3: Va bene, dai.
4: Vada. E vai, per una volta vinco anch'io.
3: Che bello.
0: Grande.
3: Che bello quando dicono non ho mai vinto niente, bellissimo.
0: Sì, grande Mario, ti sei portato a casa una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortite, un box di Power Coffee Energy Shot in due gusti offerti da
2: Chicco d'Oro.
0: Risentiamo Mario.
2: Chicco d'Oro, felicità, non lo trovo più.
0: Lo mando io, facciamo così.
4: E vai, per una volta vinco anch'io.
0: Grande.
1: Che la pensa questa agenda qua?
5: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.

0: tornare di domani.
1: Forte quel personaggio lì, mette solo per fare ridere, mette solo le dita davanti alle parole.
0: È incredibile, incredibile. E quindi sì, noi vi salutiamo, 12:24, quasi 12:25. Vi ricordiamo che da domani, anche da domani, ma anche da oggi potete riascoltare il podcast di oggi. Da domani potete ascoltarci live dalle 10:30 fino alle 12:30 su Rete 3. Altrimenti, quando volete, l'orario, la posizione, qualsiasi cosa, rsi.ch, Play RSI oppure Spotify, trovate il podcast.
1: Anche di notte.
0: Va bene, va bene. Anche, anche alle 4 per dormire. Ciao.
2: Domani.

0: Piccola, piccola come la Svizzera italiana, piccola ma bella e preziosa, perché tutto sommato come estensione ti si è rotta la cuffia.
1: Non lo so, ragazzi.
0: Si è rotta,
1: fa niente.
0: Penzola.
1: L'ho trovata,
0: ah, okay,
1: buongiorno.
0: Perfetto, eccoci.
1: Vi sento.
0: Ci senti?
1: Ci sì,
0: senti?
1: Pronto,
0: siamo
1: pronto.
0: Sempre in esterno.
1: Pronto.
0: No, ci sei.
1: Vabbè, niente. Intanto vi dico,
0: sì,
1: perché
0: dici.
1: Per parlare non serve la cuffia,
0: no.
1: Che al sud delle Alpi oggi pomeriggio tempo variabile con schiarite alternate a qualche rovescio temporale, specialmente sul Ticino centro-meridionale, e neve sopra i 2300 metri.
0: Ancora.
1: Temperature massime attorno ai 20 gradi, grazie carissimo Fabio, che nel frattempo mi ha passato le cuffie.
0: Provveduto, esatto.
1: Io posso dirvi, adesso sì che mi sento bene, oggi al nord pomeriggio con nuvolosità variabile, qualche rovescio temporale. In serata e nella notte precipitazioni in estensione a partire da nord-ovest e calo del limite delle nevicate a 900 metri, temperature massime pari a 15 gradi.
0: Perfetto, grazie Julie. Il bollettino del traffico arrivato 10 minuti fa da parte dei colleghi di Via Suisse ci dice che nei Grigioni sulla A13 la galleria di Isabella è stata riaperta in entrambe le direzioni. La situazione dei passi alpini è questa: il Bernina è innevato, il passo del San Gottardo chiuderà questa notte tra le ore 20 e le 8, sono ancora in chiusura invernale Forcola di Livigno e Novena. Adesso il microfono a Fabio per le informazioni.
2: 3 News.
3: Le carceri svizzere sono quasi al limite. Alla fine di gennaio l'occupazione degli istituti penitenziari ha toccato quota 97%, mai così elevato da quasi 40 anni a questa parte. Un record che arriva paradossalmente mentre si registra il più basso livello di pene detentive brevi. Resta stabile invece il numero delle condanne e la giustizia ricorre sempre più a pene pecuniarie con condizionale. In Ticino la circolazione ferroviaria tra Biasca e Castione Arbedo è stata ripristinata verso la metà della mattinata. Le ferrovie federali svizzere avevano comunicato che un incidente con il coinvolgimento di una persona aveva perturbato i collegamenti nazionali e internazionali tra Biasca e Bellinzona sin dalla mattina presto, con ritardi e soppressioni ora rientrati. Infine stanno proseguendo nelle isole Canarie le operazioni di rimpatrio di un centinaio di passeggeri della nave da crociera dove si è sviluppato il contagio dell'antivirus. 3 passeggeri che erano a bordo della nave sono morti, cosa che ha fatto scattare l'allerta internazionale. Un passeggero americano e una francese rientrati a casa sono risultati positivi al test.
2: Rete 3 Sport.
4: Fazzini legato per la vita a Lugano, rinnovi in bianco-blu anche per Zaccheo Dotti e Tim Mugli. Buongiorno da Lorenzo Boscola, una mattinata dunque di contratti prolungati nell'hockey su ghiaccio. Il miglior marcatore svizzero della regular season ha firmato con il suo club fino alla termine della stagione 2031-2032. Fazzini, 31 anni, ha sempre vestito solo e unicamente la maglia dei bianconeri con cui è sceso in pista per 731 volte. Si vocifera ora del possibile rinnovo a lunga gittata anche di Mirko Müller, il difensore che potrebbe legarsi a Lugano per ulteriori 4 stagioni. Sono 2 i rinnovi anche ad Ambria, 2 ulteriori stagioni per il difensore Zaccheo Dotti, classe 1994, prodotto del vivaio leventinese e in forza ai bianco-blu dal 2020. Società leventinese che ha anche attivato la clausola del contratto dell'attaccante 23enne Tim Mugli per il prolungamento dell'accordo di un ulteriore anno. Passiamo al ciclismo. Dalla Bulgaria alla vicina penisola è giornata di trasferimento alla Giro d'Italia che riprenderà domani con la Catanzaro Cosenza, maglia rosa sulle spalle del uruguaiano Guillermo Silva de Maldonado, vincitore della seconda frazione. Le altre 2, lo ricordo, sono state vinte in volata ed entrambe dalla francese Paul Magnier.

0: Mi ha ricordato un pochino un brano di Michael Jackson. Ti ricordi? Quello lì. Mi ricordava qualcosa. Bravissima quella.
1: All I wanna say that they don't really care about us.
0: Esatto. Madame Marrakesh, però molto bello, questo volevo capire.
1: È un omaggio.
0: Brava, è vero. Quando vuoi evitare cause in tribunale per plagio, diceva un omaggio.
1: È un riferimento, è un ringraziamento ai mentori.
0: Un tributo al re del pop. Com'è Julie, allora?
1: Ma
0: bentornata
1: tutto bene,
0: in studio.
1: Grazie. Allora, devo fare un attimo di debriefing con voi, tengo, perché è veramente sabato, non so se avete ascoltato la radio, ma eravamo in diretta dal centro sportivo di Tenero. È stata una giornata magnifica, non solo perché il tempo era eccezionale,
0: era bellissimo,
1: ma proprio perché abbiamo vissuto una giornata di sport veramente indimenticabile, con tanta gente.
0: L'ho vista stamattina con gli occhi a cuoricino, tutta ancora carica, bella, di queste belle vibes.
1: Sì, e poi non è retorica, ma per me è stata proprio una scuola, nel senso che è stata una giornata dove si parlava di sport inclusivo, quindi le disabilità venivano comunque prese in considerazione, c'erano tanti sportivi disabili, ma è stato bellissimo sentirsi proprio senza barriere.
0: Bello.
1: E questo non solo secondo me per quel giorno lì, ma si può fare sempre, a volte perché magari non hai occasione o per ignoranza o semplicemente per mancanza di tempo o pregiudizio, uno non si butta, non fa queste cose. Invece sono stata anche contenta perché molti ascoltatori che erano in diretta con noi su Rete 3 dalle loro auto o dalle loro case
0: hanno percepito,
1: e sono venuti a trovarci.
0: Bello.
1: Hanno colto l'invito, sono venuti lì, fanno guarda, grazie perché abbiamo scoperto una nuova realtà, e quindi bellissimo.
0: Bello, grazie.
1: Come stai?
0: Bene, sto meglio.
1: Perché ci siamo preoccupati.
0: Adesso sono riuscito a recuperare una postura eretta.
1: Bene.
0: È una prerogativa e un privilegio dell'Homo sapiens sapiens da qualche centinaio di migliaia di anni, dopo aver camminato, dopo essermi spostato in posizione praticamente fetale per tutta la giornata di venerdì e in parte per la prima parte della giornata di sabato. Però adesso devo solo stare attento a non starnutire quando sono piegato in due in bagno,
1: perché diciamolo alla nostra community, che saluto con tanto affetto.
0: Grazie,
1: tanti
0: per
1: cuori.
0: I vostri messaggi anche di sostegno psicologico, anche morale, affettivo, tutto.
1: Ricordiamo che per chi magari si è perso la puntata della deriva di venerdì, io ero in solitaria perché appunto Paltrax ha avuto il colpo della strega. Io non ho mai avuto esperienze, spero di non averle. Ma è
0: te la
1: vero,
0: posso raccontare.
1: È
0: anche
1: vero che sei, perché nei cartoni animati, nei film, negli sketch, come si chiamavano una volta, che adesso si chiamano stand-up comedy, hai in mente qualcuno che è piegato a 90 gradi, non riesce a muoversi. È proprio così?
0: Sì,
1: il colpo della
0: strega. È scomodissimo.
1: Cioè, perché sei in giro tipo autovedetta.
0: Esatto, cioè devi cercare di alzare la testa per vedere dove stai andando, ma non puoi neanche fare chissà quanti metri.
1: Mamma mia.
0: Senza.
1: Ti ho immaginato così. Picchiare un po' la testa di qua e di là.
0: Esatto.
1: Non deve essere stato piacevole.
0: Come una pallina del flipper. Bentrovati, è stato bello ritrovarvi qui. Non è che sono stato via chissà quanto, però comunque è sempre bello ritrovarsi in diretta anche oggi con Alla Deriva. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp. Anche oggi insieme in diretta, se vi andrà, fino alle 14 con Julie Arlene Pal. E l'inizio, come sempre, bello pimpante e glamour.
1: Un po' vintage.
0: Sì, meraviglioso questo brano di Sheena Easton con Prince, You Got the Look.

0: poi io sento sto brano e lo so che è una cosa che tiro fuori spesso, ma non credo che di essere solo io. Quindi dice, vabbè, tu anagraficamente sei un Matusa, sei un vecchio Bacucco.
1: Ma
0: sai da dove viene vecchio Bacucco?
1: No.
0: Da Abacuc.
1: Sarebbe?
0: Che, se non ricordo male, era questo personaggio del quale si parla anche nella Bibbia, e che era una persona che aveva raggiunto una venerandissima età.
1: Ok.
0: Ma tipo più di 150, una roba assurda. Per cui dice vecchio Bacucco nel senso buono, perché vuol dire che hai già un'età. Però io guardo quel brano, gli dico Years and Years, appunto.
1: Cioè, anni e anni or sono. Eh sì, alla fine
0: è del 2015.
1: Sì. Infatti.
0: Sono passati
1: 11
0: no. Anni. Non ti rendi lo so. E si polverizza.
1: E sembra nuova.
0: E sembra nuovissima.
1: Beh, sì, è
0: nuova.
1: È uscita
0: 2 anni fa.
1: Poi carina.
0: In realtà è uscita 2 anni fa. C'è qualcuno, adesso qui parto con la teoria del complotto, c'è qualcuno che cambia le date ai dischi.
1: Ma secondo me non è possibile.
0: Ecco.
1: E poi c'è qualcuno che cambia il tempo, la percezione.
0: Brava.
1: Del tempo, perché ci pensavo l'altro giorno.
0: È tutto uscito 5 anni fa.
1: Tutto.
0: È tutto uscito 5, non vi preoccupate.
1: Quando poi passa qualcosa degli anni 2000,
0: esatto,
1: lì ti viene un colpo.
0: Il coccolone. Ti vanno dietro gli occhi bianchi e svieni. Per questo.
1: Perché dici 26.
0: Mi dà il destro, perché volevo riprendere velocemente un tema che abbiamo accennato e buttato lì forse alla fine della puntata di giovedì, che era: quali sono state le vostre origini? Qual è il vostro DNA musicale? Cioè, qual è la musica con la quale siete cresciuti quando eravate piccolini in famiglia? Perché poi ogni famiglia ha la sua musica preferita,
1: certo.
0: La mamma e il papà hanno i loro dischi. A seconda poi delle generazioni che ci stanno ascoltando, ovviamente ci sarà stato chi ascoltava i 33 giri che la mamma e il papà mettevano su, chi invece ascoltava i CD. E chi invece poi ha cominciato ad ascoltare la musica ascoltando Napster e i brani, gli MP3 che scaricavano la mamma e papà, non lo so, a seconda delle varie
1: generazioni,
0: esatto, il supporto, però la musica è sempre quella.
1: Sì.
0: E io mi ricordo che qualche messaggio era arrivato ed è interessante notare come ci sono quasi sempre quei gruppi lì sono stati l'infarinatura di tanta gente, il che vuol dire che nelle case della Svizzera italiana, ma non solo, secondo me un po' nelle case di tutto il mondo, quando si tratta di ascoltare musica in casa o di tramandare un certo tipo di gusto musicale, alla fine della fiera si cade quasi sempre sui classici.
1: Ma
0: classiconi.
1: Scusa, io non c'ero giovedì, c'era Laila,
0: esatto.
1: Quindi mi stai parlando di gruppi, adesso sparo a caso.
0: Vai, vediamo se ne azzecchi qualcuno.
1: Vediamo se la azzecco. I Beatles.
0: No, ma siamo vicini.
1: I Rolling Stones.
0: Sì, Rolling Stones,
1: okay.
0: Simon Garfunkel, i Pink,
1: certo.
0: Floyd.
1: Ok.
0: Voilà, capito? Cioè si ricade sempre più o meno lì. Mi ha stupito di non aver visto nessuno, però ti ripeto, l'abbiamo lanciato 5 minuti dalla fine, che menzionassi Beatles, per esempio. Che
1: infatti
0: sono presenti dappertutto, no? Nel senso.
1: Poi hanno messo anche loro le basi per un sacco di altri gruppi.
0: Esatto.
1: E poi sono stati un vero fenomeno.
0: Sì. Io sono, dicevo, poi io con mio papà in auto ascoltavo sempre Johnny Cash,
1: uh-huh.
0: Enzo Iannacci.
1: Ok.
0: Perché le cassette erano quelle lì. E in casa invece con mia mamma ascoltavo Julio Iglesias e Raul Casadei.
1: Giusto
0: per dire,
1: oh, i due mondi,
0: il diavolo e l'acqua santa, vamo là.
1: I due mondi che non si incontrano mai, e invece a volte si sono incontrati e hanno generato anche.
0: Certo, è vero.
2: Avevo bisogno.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Televisione Svizzera.
1: Abbiamo lasciato finire lei,
2: la regina
1: Beyoncé, la Queen, per arrivare in questo momento. Da adesso sono le 13.
2: Mamma
1: guarda
2: mia,
1: che abbiamo spaccato il secondo.
2: Che settimana, parte già bene.
1: Partiamo subitissimo.
2: Ma tu sei uno che crede ai segnali? Perché
1: sì,
2: sai,
1: un po' sì.
2: C'è quella roba che ogni tanto se cammini sulle strisce pedonali solo sul bianco, allora succede una cosa bella.
1: Sì.
2: Quei rituali finti mali.
1: Sì, esatto.
2: Allora, se abbiamo dato l'indicativo proprio preciso, questa sarà una settimana
1: belle
2: e la
1: cose.
2: Buffata arriva.
1: Esatto.
2: Gente che si tocca
1: ovunque. Non si fa.
2: Questa è la deriva, ragazzi. Paltrax e Julie Arlin, e i vostri messaggi, i vostri ricordi e i vostri dischi, chiamiamoli la colonna sonora della vostra formazione.
1: Poi appunto ho parlato un po' anche io della musica che ascoltavo da bambino. Poi mio papà, l'avevo già detto anche giovedì scorso, quando eravamo a casa si prodigava sempre, perché lui ha scoperto tardi il piacere della musica colta, della musica classica, anche se colta sembra sempre un po' brutto, perché la musica classica è bellissima.
2: Ma poi
1: e
2: è
1: allora
2: universale.
1: Era tutto Vivaldi, Beethoven, Mozart, Rimsky-Korsakov, di tutto. Veramente la musica, anche i grandi classici della musica classica russa, tedesca, tutto. Però ecco, a questo proposito è arrivato un messaggio bellissimo, un po' lungo, di una nostra ascoltatrice che vuole mantenere sempre il più rigoroso anonimato, che però è molto bello perché ci ha fatto il ritratto di una famiglia cresciuta con un grande amore per la musica.
2: Sì, onnivora anche,
1: esatto,
2: direi.
1: Esatto, esatto. Musica di ogni genere, dalla classica alla musica popolare anche della Svizzera italiana, ticinese, dove si passava ogni tanto anche il tempo in compagnia durante il weekend a cantare i canti popolari quando ci ritrovava a mangiare tutti insieme in famiglia, no? Col nonno che magari comincia a fare una cantada e poi si imparano quelle cose, la nipotina

0: fastidioso, perché quando ti piace la musica, mettersi dei confini è un po' un peccato.
1: Sì, sì, sì.
0: È vero che poi l'età passa, e infatti io mi ascoltavo certe cose un po' di nascosto, dai miei amici, solo che un tempo...
1: Ma tipo?
0: Ma non lo so, per esempio, la mia formazione è quello che avete detto anche tanti di voi, poi ci metti dentro chiaramente anche i Beatles, mi li ascoltavano, mio papà amava moltissimo, oltre ai Rolling Stones e Pink Floyd, anche gli Animals, e poi c'è tutta la musica francese, quindi Pierre Bachelet, Serge Lama, Charles Aznavour, Jacques Dutronc, tanto rock anche francese, e quindi magari quei pezzi lì, non dico che io li ascoltavo di nascosto, però vallo a spiegare alla gente.
1: Certo, allora, è più parte della tua impronta proprio.
0: E più di famiglia. Dopo sono usciti per esempio i dischi degli Oasis, allora quello si potevano ascoltare, potevi farlo vedere.
1: Tutti.
0: Poi sono uscite anche le Spice Girls e dicevi, però se ascolti gli Oasis non puoi ascoltare anche le Spice Girls. E perché?
1: Per
0: fortuna con le mie amiche, i maschi erano un po' più selettivi, erano un po' più codificati. Noi femmine eravamo un filino più aperte,
1: più diciamo, tolleranti,
0: contaminate e contaminanti.
1: Sì, sì.
0: E quindi era più bello parlare con loro di musica.
1: Il nostro ascoltatore dice, bella questa frase, sì, effettivamente c'è anche questo aspetto, no? Sono cresciuto con la musica, anche questa non ha età, ricordi la più lontana così come la più recente.
0: È
1: vero.
0: E come abbiamo detto prima.
1: Sì, tante volte la musica fa un effetto simile all'olfatto. Hai presente l'olfatto, no? Quando tu senti quell'odore,
0: l'aroma.
1: E dici, è come la prima volta che lo senti, cioè ti riporta in quel momento lì, proprio in quel momento preciso, e senti come ti sentivi. E ci sono dei brani, spesso succede con la musica, che ti fa quell'effetto lì.
0: Sì. Ti fanno anche un po' quell'effetto film mentale della tua vita.
1: Sì, sì, sì, tantissimo.
0: In cui arrivano delle immagini dirette.
1: È vero.
0: E prima di ascoltare, tra l'altro, una canzone bellissima, che anche questa dice, sei di qualche anno fa.
1: No. Cinque anni fa. Sono tutte di 5 anni fa.
0: Tutte?
1: Tutte.
0: Tra l'altro che io adoravo e mi piange il cuore vedere che sono passati 12 anni. Volevo fare gli applausi ai genitori di Giulia.
1: Sì.
0: Perché lei dice, io sono cresciuta con le canzoni dei Beatles, dei Kiss, ZZ Top, Gotthard, sono dell'88 e ringrazio i miei genitori per questo.
1: Una dieta rock, una dieta squisitamente rock, bello, bello, e pop, e musica pop, se poi a volte poi vai a risentirtele e vedi che cosa ci hanno messo dentro, il genio eccetera eccetera, chiamare e definire i Beatles pop è sempre un po' diminutivo,
0: non
1: no?
0: Puoi. Cioè,
1: sembra, cioè, non perché, è musica classica, però in qualche modo
0: hanno quell'effetto che se diventi super famoso vuol dire che sei mainstream, vuol dire che allora perdi punti.
1: Sì, sì.
0: Secondo me un fenomeno come i Beatles
1: erano
0: dice molto di più.
1: A parte,
0: è proprio
1: erano veramente,
0: hanno inventato qualcosa di nuovo.
1: Esatto. E allora ci riascoltiamo adesso, continuiamo con la musica come hai detto tu, anche questo qui è un souvenir di non tantissimi anni fa, anche se non sembra, che riprende tra l'altro il brano da il classico, andate a riascoltare anche quella di Phoebe Kildare.

0: synth, questa pianola synth che ricorda, non so, un po', non so perché, qualche atmosfera degli anni 70, questi assoli, no?
1: Anche un po' i cartoni animati.
0: Anche un po', è vero,
1: dai,
0: è vero.
1: Non te la vedi Creamy che vola sulla stella?
0: È vero.
1: Insieme a You, a Amy, Magica Amy, tutte lì dentro, a Johnny è quasi magia.
0: Oppure Tora Kiki di
1: di Spank.
0: Di Spank,
1: tutta quella
0: Spank.
1: Bella gente lì.
0: È vero.
1: Che comunque, a proposito di formazione personale,
0: sì,
1: magari non sono i genitori che ce l'hanno consigliata quel genere di formazione, però fa parte della nostra.
0: Anche quella poi è musica, le sigle dei cartoni animati, anche quella è musica che ti porti dietro.
1: Ma
0: da,
1: certo,
0: cioè, nella memoria,
1: è il nostro
0: per
1: cuore.
0: Sempre. Sì.
1: Non c'è niente da fare. Io sono convinta che anche tu truffatori, se vengono lì con la musichetta del tuo cartone preferito, nonostante tu magari abbia sentito che c'è qualcosa di strano, però ti attirano,
0: sì,
1: è il cuore.
0: Quello sì, quello
1: come
0: sì,
1: l'effetto merendina che portavi a scuola nella pausa alle elementari.
0: Quella roba lì.
1: Potrebbe essere una bomba
0: per
1: chimica, eppure.
0: Per me era pane gorgonzola.
1: Figurati. Chissà come erano felici i tuoi compagni di classe,
0: no,
1: fino all'intervallo.
0: No, ma scherzo, non facevo la merenda io a scuola, c'era la mela, noi prendevamo la mela la mattina, però. Quando poi avevo scoperto Gorgonzola da piccolo, che non scoperto
1: fai. L'avevi rubato.
0: Siamo tornati. No, me l'hanno fatto scoprire che ero piccolino, avevo avuto 6 anni. Per me era come se quel gusto lì fosse nella mia anima, in attesa di essere innescato, non so come dire.
1: Vi siete riconosciuti?
0: Sì.
1: Sai,
0: come due anime gemelle, esatto, in una scena di un film romantico anni 90 alla Central Station a New York, no?
1: Che molli
0: tipo
1: tutto, molli
0: indoors,
1: le valigie.
0: Sliding doors, il gorgonzola da una parte, io da un'altra, no? Eppure era destino che ci incontrassi.
1: È stato quel momento.
0: Esatto.
1: Ma che colonna sonora c'era in quel momento?
0: Bye, dai, bye, shamarabara, tamarabara, anomi, famarabara. Che bello. E mi ricordo che era quando ho scoperto quel gusto, io poi chiedevo, e mia mamma mi guardava come se fossi un caso da circo,
1: un
0: fenomeno da circo. Io volevo sempre gorgonzola merenda, cioè gli altri ragazzini così mangiavano, non so, cioccolata, io volevo pane e gorgonzola.
1: Ma l'hai sempre chiamato,
0: il nostro destino era siglato,
1: ma l'hai sempre chiamato da subito
0: Gorghi.
1: Ah, ecco, perché era Gorghi. Gorgonzola, però alcuni dicevano gongonzora.
0: Esatto,
1: gongorzola,
0: si faceva fatica. No, io più che chiamare, poi ogni tanto facevo dei versi e mia madre capiva già che era quella. Ma a parte questo breve excursus, che poi del resto è quasi doveroso ormai.
1: No, vabbè, non so se hai visto la foto che
0: di
1: ci è appena arrivata.
0: Di che?
1: A proposito, DJ manda la foto del suo piatto con polenta, sarciccia in umido, penso che siano tipo le merguez, non
0: sì,
1: so come si chiamano,
0: forse magari un po' di lugarighetta in umido,
1: la lugarighetta,
0: so.
1: E poi sopra la polenta un tuchetin da
0: di gorgonzola,
1: da gorgonzola,
0: perché quello è il letto giusto,
1: Strachin,
0: esatto.
1: Strachin.
0: Tornando al nostro argomento della musica, la musica con la quale siete cresciuti, poi giustamente un altro ascoltatore fa il collegamento,
1: sì,
0: perché non puoi non farlo,
1: ovvero
0: musica e cibo, perché parlare di musica e di cibo è. E poi spesso e volentieri, quando non succede, per esempio, occasioni di convivio, quando si condivide il cibo, sa fa una maiada, anche una bella cantata.
1: Che bello,
0: è
1: dopo cantare.
0: Il classicone.
1: Sì.
0: No?
1: Sei la forza,
0: top.
1: Balli anche, se non hai mangiato gorgonzola.
0: Esatto. Sei la forza, fai anche due passi di danza, è vero, quello è il top. No, per festeggiare si fanno queste cose. E di cibo e di musica si può parlare per ore. Ma il nostro ascoltatore Marco ha fatto questa cosa bellissima, perché come genitori si sa, c'è l'incombenza di che si presiede all'educazione dei figli per quanto riguarda l'educazione proprio dello stare in società,
1: sì,
0: dello stare in mezzo alle persone, del studiare quando si sta a scuola, del mangiare sano, cioè, e c'è anche l'educazione alla musica.
1: Mm-hmm.
0: E lui ha fatto questa cosa molto bella, Marco dice: ho creato una playlist apposta per la formazione dei miei figli tra i 3 e i 6 anni, mischiando le loro,
1: sì,
0: alle nostre canzoni.
1: Bellissimo.
0: Che è un'idea veramente molto bella. Per cui
1: molto
0: ci metto,
1: tenera,
0: sì,
1: anche
0: un po' delle cose dei bambini, per cui loro quando le ascoltano sono contenti, e gli ha messo dentro di tutto i Queen, Vasco, Ligabue, gli 883. I miei figli adesso cantano come mai di spontanea iniziativa.
1: Oh,
0: è una cosa.
1: Guarda, molto la pelle d'oca.
0: Meravigliosa, bravissima.
1: Mi ricordo bene che come mai è uscito, che io forse ero in prima, no, forse in seconda elementare.
0: Mm-hmm.
1: Che bello.
0: Mamma mia, è molto bella questa idea. Poi sono arrivati altri messaggi carinissimi, li leggeremo tra poco. 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp. Questa è La Deriva, la nostra bagnarola, come al solito, fino alle 14 con Julien René Paltrax. E l'ultimo. No.
1: L'ultimo.
0: No, sono The i Colors che cantano Rolling Stones. Sì,
1: comunque l'ultimo anche dei Colors.
0: L'ultimo dei Rolling Stones. È uscito l'altro giorno, ma non si chiama Colors.

0: Grazie Fatina, fatta nuvola è il mio cantante preferito. Lo puoi mettere almeno due volte o tre?
1: Fatta nuvola.
2: Plefelito. Amore.
1: Allora, le fatine dei dischi hanno percepito, recepito il tuo messaggio forte e chiaro. Vediamo che cosa diranno.
2: L'abbiamo appena messa.
1: L'abbiamo appena messa. Ma lei la voleva almeno due volte.
2: E in serata,
1: almeno
2: magari.
1: Almeno due volte al giorno. Se non 15.
2: Sai, è un po' come.
1: A nastro. Perché poi.
2: Bere un litro d'acqua almeno una volta al giorno.
1: Però. Non so se ti succede ancora, a me ogni tanto succede di ricevere della musica da parte di amici, conoscenze, dove c'è quel brano che quando poi ti piace lo metti a nastro in loop per 4-5 volte almeno di fila.
2: Ma io anche per scelta personale.
1: Sì.
2: Proprio
1: bello.
2: Tipo Avener prima, Fade Out Lines, quello è un mio brano
1: feticcio
2: del repeat.
1: In repeat.
2: Ma anche per tipo un'ora intera.
1: Sì, sì, sì. Che roba, che anche, non ti stanca mai. Cioè una
2: mai.
1: Cosa,
2: ma sì, tipo sì. Anche Gigi D'Agostino.
1: Ok.
2: Che per me è veramente una parte della mia formazione musicale. Mm-hmm. Ogni tanto capita che sono in quel mood e vado di, non so, o Another Way o bla bla bla di continuo.
1: Bello.
2: Bellissimo.
1: Bello.
2: Anche perché c'è qualcosa che ti svuota la mente di più che penqua. Non c'è niente.
1: È vero.
2: Perché quello ti svuota e allo stesso tempo.
1: È la musica quello.
2: Secondo me, quando hai il cervello troppo sovraccarico, quella canzone lì ti svuota il cervello, ma ti porta a muovere il corpo.
1: Ti fa un reset.
2: Quindi ti ripulisci, le energie si espandono e si spalmano in tutto il corpo.
1: È vero.
2: Si riequilibrano. Altro che la campana tibetana.
1: Insomma. Adesso non mi ricordo più, c'è un termine proprio clinico per definire una sostanza che fa quell'effetto lì.
2: È vero?
1: Che ti. Esatto.
2: Per me è Gigi D'Agostino.
1: Adattogena. È adattogena, vuol dire che se hai gli ormoni troppo alti te li abbassa, se ce li hai troppo bassi te li alza.
2: Quindi scrivo a Gigi D'Ag nel profilo in diretta, gli dico messaggio diretto con scritto: per me, Gigi,
1: sei adattogeno, zio.
2: Sei adattogeno.
1: Qualcuno ci scrive: io del 1964, mio figlio del 99, cresciuto con tutti i tipi di musica, suona il rock. Balla l'hip hop, ascolta anche la classica. Nel 24 siamo andati al concerto dei Rammstein. Vabbè.
2: Grande, no, vabbè. Grandissimo.
1: E il 27 di questo mese a Zurigo Veteri Metallica.
2: Due
1: bei concertini belli potenti. Complimenti, bravi. Se vi va di mandarci ancora una volta il vostro DNA, quali sono le vostre radici, le origini musicali, bene, altrimenti tra poco passiamo ad altro. Continuiamo con una bella collaborazione di recente, l'abbiamo ascoltata ed è, io trovo veramente molto carina, tipicamente Madonna, molto Madonna come gusto,
2: molto
1: questa.
2: Guarda, l'abbiamo ascoltata insieme a tutta la gente della Deriva proprio venerdì e in effetti poi mi sono informata ed è un po' stato il momento al Coachella quando si sono presentati come primo duetto in cui Madonna in maniera un po' epocale come fa lei ha passato il testimone
1: ma ci sta
2: alla sua
1: Sabrina Carpenter
2: alla sua eredità musicale pop
1: a lei Bring Your Love e poi una promo un messaggio promozionale importante.

0: got something I want to talk about.
1: Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Le dirette alle 21. Martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web rsi.ch/musica. Il sito speciale rsi.ch/Eurovision. I supplay RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

0: l'altro ci ha scritto un'altra ascoltatrice che parlava di questa famiglia tutta impregnata di musica, dove la musica la faceva la padrona, e ha detto una cosa molto bella, che ascoltavano la musica coi 45 giri che venivano dal jukebox di una zia, se non sbaglio, di una
1: non ho detto che sua mamma lavorava in un bar. E quindi c'era.
0: E i 45 giri dei jukebox erano particolarissimi. Perché 45 giri che tu compravi nei negozi di dischi, c'era il famoso lato A e il lato B.
1: Sì.
0: Il singolo che faceva vendere il 45 giri era quel brano bello. Il lato B era quello un pochino meno conosciuto. Ma nei 45 giri dei jukebox, dal momento che i posti erano quelli, i 45 giri erano stampati con un lato A e un lato A. Non so, da una parte avevi il successore dei Beatles, dall'altra parte il successore di
1: qualcun altro,
0: dei Rolling Stones. Per cui avere quei 45 giri lì voleva dire avere una discografia piena di successi, se non c'erano i lati B. Era una roba stranissima. Almeno
1: è un
0: certi,
1: impoverimento in un qualche modo.
0: Però vuol dire che su ogni singolo disco tu hai il top del top. Nel senso,
1: quello è vero.
0: Sì, è vero che i lati B, poi c'erano dei lati B che erano strepitosi.
1: Perché vengono scoperti magari anni e anni dopo. Oppure la Hidden Track.
0: Sì, è
1: ai
0: vero.
1: Tempi.
0: Boh,
1: che
0: vabbè,
1: bello.
0: Le tracce nascoste erano bellissime.
1: Era stupendo.
0: Le tracce nascoste erano un'idea bellissima.
1: Sai che una volta un nostro collega di Rete 1, che adesso è in pensione, Vanni Slepoi, mi ha raccontato un pezzettino della sua formazione musicale.
0: Okay.
1: Comunque lui una formazione veramente estesa e anche di alto livello. Mm-hmm. E mi ricorderò per sempre questo aneddoto, che è molto da film o da libro. Lui praticamente, siccome, se non ricordo male, è originario del Friuli Venezia Giulia, siccome c'era un bar vicino, lui abitava vicino a una base militare americana, in questo bar c'era questo jukebox con tutti i successi che erano stati ordinati o
0: selezionati.
1: Comunque selezionati apposta per far piacere esatto a chi frequentava il bar, e quindi solitamente i militari americani.
0: Sì.
1: E lui si è fatto tutta questa formazione assolutamente eccezionale, straordinaria per l'epoca per l'Italia,
0: perché c'era roba che poi magari qui nel mercato o nella radio non sentivi,
1: non arrivava. Esattamente. E quindi questa storia mi ha sempre affascinato. Potrebbe essere l'inizio di un libro.
0: È vero,
1: è
0: molto
1: bellissimo,
0: bello il jukebox americano pieno di successi, perché poi gli statunitensi, sì, i grandi classici arrivano qui, ma avevano dei gusti particolari, non so, per esempio
1: sul country, che noi
0: country,
1: non conosciamo per forza.
0: Esatto, anche la musica black, non so, Smokey Robinson, oppure
1: il folk, anche
0: tantissime cose che magari qui non arrivava quel successone, ma il resto,
1: o il boogie woogie,
0: Al Green per esempio, il boogie woogie, tante cose. È vero, è molto bella questa cosa dei jukebox, che vabbè sono un fenomeno che chiaramente chi non ha vissuto in certi anni non può capire. Cioè, quella lì era la musica, tu era la piattaforma per lo streaming prima che arrivasse la piattaforma dello streaming, però i titoli erano quelli, e poi giustamente da lì partivano tutta una serie di termini che ancora oggi si utilizzano, tipo un brano più gettonato. Perché si dice gettonato? Perché nel jukebox
1: è vero.
0: Finivano i gettoni, e il brano che veniva pagato di più era quello che aveva maggior successo, era quello il discorso.
1: Mi consenti un altro ricordo legato al jukebox? Perché tu dici, se non hai vissuto quell'epoca ti sei perso qualcosa e magari non potrai più viverlo. Sì e no, nel senso che io mi ricordo benissimo un mio compagno di scuola, Gregory, che faceva spesso festa a casa sua, e i suoi genitori, che sono degli appassionati di musica, avevano un jukebox, e all'interno di questo jukebox avevano messo i dischi probabilmente
0: bello,
1: i loro preferiti.
0: No, vabbè.
1: Quindi noi ragazzini, grazie a questa cosa, chiaramente affascinati dal jukebox, perché era bello, comunque i jukebox sono belli.
0: Erano
1: poi
0: belli.
1: Alcuni, mi sembra anche quello lì, però ho in mente anche al mare, in qualche stabilimento, hanno anche le cartoline. Mi ricordo che c'era una cartolina di Lugano in uno stabilimento balneare in Liguria.
0: Sì,
1: stranissimo.
0: Molto probabile.
1: Comunque, tornando a quel jukebox della famiglia del mio amico, io grazie a quel jukebox ho scoperto una canzone che non avevo mai sentito e che mi ricorderà per sempre quelle feste, che era Pel di carota di Rita Pavone.
0: Ma pensa a te.
1: Che poi iniziava tipo con un fischietto fifi, così.
0: Bellissimo.
1: Sono dei ricordi che ti segnano.
0: Certo. Tra l'altro qualcun altro anche ha menzionato, e ci mancherebbe, noi vabbè ci lavoriamo dentro, però dice, io sono cresciuta anche, quest'altra persona che diceva sempre tutta la famiglia sempre a bagnomaria nella musica, dice che sono cresciuta anche con tanta radio.
1: Eh beh,
0: anche tanta musica la si scopre anche grazie alla radio. Poi Alan che ci dice: mie radici musicali techno quando ero giovane, ma ora tutto. Da domani si arriva ai 40, ancora più tutto che un viaggio multiculturale, ma se dovessi iniziare di nuovo magari con gli inizi di Gabri Ponte. Saluti a tutte e due e niente, poi domani, anzi sabato, a vedere Liga. Beh, bello anche la musica dal vivo, poi
1: tanta roba,
0: è sempre qualcosa in più.
1: Allora Alan, intanto noi mettiamo lì in preventivo degli auguri per domani, ma domani cerchiamo di ricordarci fate
0: esatto,
1: il giorno
0: dai,
1: giusto
0: dai, va bene. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: C'è chi risveglia giustamente ricordi grazie alla menzione di un jukebox e dice: qualcuno si ricorda del jukebox del Peter Pan di Bellinzona? I jukebox erano oggetti pazzeschi.
1: Sì. E poi erano un modo per entrare in contatto, non sì. sempre piacevole, no. perché tipo basta, esatto. questa canzone basta. Esatto.
0: Che poi chi aveva il potere era chi aveva i gettoni.
1: Chi aveva il sordo.
0: Capito? Tu eri alla mercé di chi poteva disporre del grano da inserire nella feritoia del jukebox ed eri alla sua mercé musicalmente parlando.
1: Vedi, erano già gli insegnamenti del capitalismo. E tra l'altro mi ricordo a proposito di jukebox.
0: Condivisa per forza.
1: Per forza. Ma ve lo ricordate il jukebox, quello diciamo 2.0? Che
0: il video jukebox. Sì.
1: Anche lì. Mi sì, ricordo sì. c'erano dei pezzi che passavano tutto il tempo. Sai, magari beccavi la tipa o il tipo preso male. Sì. Che ti piazzava la canzone, perché non so, era triste per qualche fidanzamento rotto, roba del genere. E ti piazzava dentro queste canzoni melense. Però non è che avevi sempre lì i soldi per.
0: Giustamente
1: controbattere con qualcosa, quindi chiede: oh dai, controbattiamo, sì, ma fai te, no dai, fai te, no,
0: esatto,
1: ma
0: no, io ho già finito la paghetta per questa settimana,
1: avevo 6 franchi a disposizione, ho messo tutti,
0: non posso. Sono arrivati tanti messaggi per quanto riguarda ovviamente
1: la musica,
0: e qualcuno dice ha parlato anche della sua formazione. Che praticamente, pur essendo nato negli anni 80, nella seconda metà degli anni 80, dice: io sono nato e cresciuto con la New Wave di quegli anni lì, con la New Wave che veniva dall'Inghilterra, dall'America, e poi vabbè, comunque alla fine, quando tu hai menzionato Gigi Duck, fa comunque, adesso mi avete fatto venire tantissima voglia,
1: ma tantissima
0: di riascoltare,
1: roba
0: di riascoltare.
1: Io vi dico la verità, che ho già preparato sì. il messaggio ascoltando la canzone da mandare a Gigi, dicendogli che per me lui è adattogeno.
0: Sì. Va bene,
1: secondo
0: sempre.
1: Me lui è contento.
0: Va bene sempre.
1: Ho guardato, ma purtroppo non ci sono date vicino a noi a breve. È tanto in Austria, tanto in Germania.
0: Ma qui vicino. Beh,
1: però secondo
0: qualche
1: me
0: oretta, qualche oretta magari, d'auto in Austria.
1: Lo so, magari, però che... adesso a maggio io non riesco. Comunque, sì, bellissimi i vostri messaggi. Grazie per la vostra condivisione e anche per qualche chicca personale di racconti proprio che ci portano nelle vostre case.
0: Sì.
1: Prima ho letto un messaggio che adesso non riesco a trovare, ma forse sì, eccolo qua. Dice: io ho questo flash di memoria con la canzone Pescatore di Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia. Mi ricordo che ingenuamente da bambine io e mia sorella la cantavamo fingendo di essere due pescatori, solo più grandi abbiamo capito il testo.
0: Ma che tenerezza, però bellissima questa cosa. Sì.
1: E poi diceva, questo è un altro bellissimo ricordo sempre di Ide, che è la nostra ascoltatrice, dice: mia mamma passava tanto tempo a registrare i CD che ci piacevano sulle musicassette, così potevamo ascoltarle quando eravamo in viaggio in macchina. No, ma ti rendi conto?
0: Che bello.
1: Questo è amore.
0: Sì, sì, sì.
1: Non
0: sì,
1: solo
0: sì.
1: accettare la musica dei figli, ma fare pure lo sbatti di cambiare supporto.
0: Esatto.
1: I miei non l'avrebbero mai fatto.
0: Dipende da che cosa ascoltano i figli.
1: Io amo i miei genitori, ma questo non l'avrebbero mai fatto.
2: You're pulling out the same stream.

0: proposito di New Wave, queste sonorità leggerissimamente, appunto, un po' New Wave, un po' Ghost Wave, Lawn Assembly, You're Pulling at the Same Strings. Loro sono svizzeri e sono stati selezionati come MX3 tutti per uno, dunque un brano selezionato da ogni mese, facciamo così, da una diversa regione linguistica, si sceglie ogni radio, non so, Cooler Trade, Res Dry, propongono dei loro brani e ogni mese se ne sceglie uno. Questo mese abbiamo scelto questo MX3 tutti per uno.
1: A proposito di varietà musicale, sì, sì, e di essere onnivori, questo MX3 ci fa sempre ricordare quanto si produca in Svizzera.
0: Sì, tantissimo.
1: Quanta roba buona.
0: Tra l'altro, ecco,
1: good
0: se,
1: stuff.
0: Se volete un modo di fare streaming in modo diverso, un po' particolare, è divertente, ogni tanto lo faccio, quando vai lì che scegli il loro player e lo streaming di quello che c'è, anche coi generi eccetera eccetera, ascolti delle cose veramente veramente belle, interessanti.
1: Fai delle belle scoperte.
0: Sì,
1: poi dici,
0: sì,
1: è roba di casa nostra.
0: Sì, sì.
1: A volte c'è ancora, non so a voi, ma a volte a me fa ancora mi viene quel pensiero di dire, ma sono
0: no,
1: bravi,
0: no, no,
1: cioè
0: ma
1: roba nostra, ma la musica svizzera è alto, sì, livello.
0: Negli ultimi 30 anni, non so, 30 anni è decollata, ci sono tutti i generi, gente, musicisti veramente coi controfiocchi. Finita qui questa puntata, la prima puntata della settimana di Alla Deriva, torniamo domani sempre dalle 12.30 alle 14 con voi.
1: Con grande piacere.
0: Esatto, con Gillian Lane e il Paltrax ancora per la vostra pausa di mezzogiorno. Se vi va, vi lasciamo in compagnia di Sterchi.
1: Monsieur Sterchi. E buona giornata, buona
0: giornata, baci e abbracci.

0: 50 Cent con Nate Dogg, cavoli, 21 Questions, è un pezzo del 2003 che ti ipnotizza alla fine. Eravamo qua proprio io, Simo.
1: Sì, stavo coccando via, avevo avuto un momento di spegnimento cerebrale.
0: Ma questo è normale, alle 14 arrivo io per questo, per dare una bella botta di vita e poi torna un attimo di equilibrio.
1: Ma con proprio Cip Cip. Un accenno di equilibrio.
0: Sì, per traghettare la gente alla fine della giornata di lavoro, sì, verso il Club dei Cialtroni, verso la libertà, tra virgolette, no?
1: Sì.
0: Questo funziona. Però devo dire che questo pezzo è la storia, storia del dell'hip hop in generale, sicuramente della musica.
1: Bellissimo, niente da dire.
2: Vai Serchi, che il lunedì si rotola!
1: Si striscia, mamma mia. Si rotola.
0: Si rotola dentro il letto di nuovo.
1: Si striscia.
0: Stamattina è stata durissima, poi con questo tempo a ciaone.
1: È così, siamo tutti sulla stessa veramente barca.
0: Ma di cosa vi lamentate voi alla RSI? Voi direte tre che siete sempre lì a divertirvi. Questo è vero però, questo è vero.
1: Sì.
0: Non dobbiamo lamentarci.
1: Non lo
0: perché
1: non lo faremo.
0: Spesso e volentieri quando la passione coincide col lavoro vuol dire non lavorare neanche un giorno. Questo l'ho detto io, eh. Chi è che l'aveva detto? Gandhi?
1: Non,
0: Malcolm X?
1: Non
0: no.
1: Non so a chi si possa...
0: Gesù?
1: Ma chi è che l'aveva detto? Einstein.
0: No, secondo me è Jim Morrison, perché sono sempre quelli, sono sempre
1: Oscar
0: quelli.
1: Oscar Wilde. Uno di loro.
0: Gli aforismi sono sempre loro, geniali, loro. Geniali. Allora, previsioni per stasera in tutto il paese. Questo l'ha detto

l'attesa del venerdì. È essa stessa venerdì.

0: volume, a tutto volume lo diciamo. Buongiorno, buon pomeriggio! Che bello essere qua! Soprattutto essere vivi. Ma come? Eh beh, perché non lo diciamo mai, sembra una cosa. È bello essere vivi ogni tanto, ogni sempre. È bellissimo, 14.09. Sì, lo sappiamo, oggi è lunedì, ma fermiamoci un attimo, respiriamo, perché noi amiamo il lunedì, lo amiamo con consapevolezza, con maturità, lo amiamo perché senza lunedì non esisterebbe neanche il venerdì. E vai, che saggezza, che saggezza, questa l'ha detta, chi è che l'ha detta questa? Così l'abbiamo inventata. Il lunedì è quel parente un po' scomodo che però ti porta dritto alla festa, ed è una gran festa, perché questa settimana rullo di tamburi, giovedì è festa. Yeah! La scienza! E pioverà, e per 40 giorni non resteremo senza pioggia. Prepariamoci, ma poi non funzionano più queste cose, ormai è tutto cambiato. Comunque, viva la scienza, la scienzione, Settimana lavorativa ridotta, energia concentrata, voglio di fare che dura 3 giorni, perché per molti questa sarà una settimana di felicità pura, una settimana di lavoro di 3 giorni, non per tutti, lo so, però so che la Svizzera italiana è un luogo di ponti, gente di ponti, insomma, dopo qualcuno deve mandare avanti la società. Grazie, un applauso per chi lavorerà venerdì, grazie, anche giovedì, ovvio. Oggi è lunedì, è vero, ma è un lunedì che sa già di giovedì e strizza l'occhio al venerdì. E allora sì, dai che venerdì, anche quando è lunedì, soprattutto quando il venerdì è praticamente dietro l'angolo.
1: Dai che è lunedì, e anche se sono malata vi ascolto.
0: Amore, un applauso. Sì, perché poi con questi sali scendi di temperature, questa umidità, secchezza, cioè è vero che chi è un po' fragilino a livello di sistema immunitario, se la prende in quel posto, in saccoccia.
2: Dai che c'è la settimana corta!
0: Che felicità! Dai, distribuiamo felicità! Stamattina alle 7 non era così, no, per me non era proprio così, ma poi mi sono caricato! Sapendo di venire qua con voi, amiche e amici. Apriamo con Another Sunrise, sono i Planet Funk. Per il 2020.

0: Certo che ragazzi, i Planet Funk veramente hanno qualcosa dentro nel loro DNA di solare che è incredibile. Possono piacere o non piacere come sempre, ma sono proprio qualcosa di bello solare. Come il pubblico di Rete 3, sentite qua, aspetta che accendo qui, perché lunedì è un po' tutto rallentato, il DJ Sterky, cioè come se fosse, no, una scheggia, eh sì.
1: Dai che lunedì e sto andando a Camorino senza appuntamento, yeah! Più bella cosa non c'è.
0: Perché scusa senza appuntamento? Sabrina! Pensa Sabrina che tu mi mandi questo audio proprio la settimana in cui io ho il collaudo dell'auto. Chi se ne frega? No, ma voglio salutare le amiche e gli amici. Ci sono anche quelle persone lì. Le persone che fanno il collaudo. Ogni giorno ce ne sono. Un applauso per chi fa il collaudo, grazie. Saluto i garagisti, le garagiste, i meccanici, le meccaniche e gli esperti, poi gli amici di Camorino, ma anche quelli di Rivera. Io sono del Luganese, quindi andrò a Rivera a far vedere la mia carcassa. No, non il mio corpo, la mia macchina, ovviamente. Entrambi carcasse, ovviamente. Certo, bravi. Grazie, grazie. Una lavatina, un aspirapolvere. Io faccio l'aspirapolvere all'interno della macchina ogni 3 anni, esattamente quando... No, quant'è? Ogni quant'è il collaudo? Ogni 4? Ogni 5? Dipende dall'auto? Beh, la mia è vecchiotta, è una ibrida vecchiotta, però comunque, raga, non molla io. Beh, comunque sì, dovrò fare l'aspirapolvere e finalmente ritroverò quel mazzo di chiavi del secolo scorso che è sotto da qualche parte. Ritroverò delle bambole perse delle mie bambine, dei ciucci, delle cose, vabbè, che schifo di persona. No, oh, dai, insomma, per me l'auto non è, cioè, pulire l'auto, ma sei fuorissimo.
2: Ciao Sterky, a casa mia è già mercoledì. Ciao. Dai che venerdì.
0: Ma Agostino, ma c'è gente in giro veramente inquietante, Agostino, fortissimo. Albi, che dice Albi? Dai.
3: Sentiamo. Settimana non è corta per i camionisti. No. Giovedì si lavora in Italia, venerdì si vendetta in Svizzera.
0: No!
3: Oh.
0: No! Applauso per i camionisti e le camioniste. Io sono abbonato a delle pagine su Instagram dove vedo camionisti e camioniste, tra l'altro, che fanno la loro vita nelle cabine, preparano da mangiare. Ma intanto dico che figata, però è un lavoro durissimo, ragazzi, lo sappiamo, ragazzi. E allora buon lavoro a Twitch. Dai, la settimana è corta comunque!

Cioè, incredibile, eh? Nella stessa settimana praticamente sono usciti i Rolling Stones e i Vadbook. Ragazzi, grandi momenti musicali qua, dai che venerdì a Rete 3, ne siamo molto contenti. No, beh, non volevo accostare il diavolo e l'acqua santa, però, ragazzi, cioè, è un dato di è fattuale, come dicono gli esperti, è fattuale. Sono usciti i Vadbook con un singolo molto impegnato su Cran Montana, bello pesante a livello di testo, evocativo, di quelli anche tragici, come sanno fare loro, cioè non una canzone festaiola a sto giro, ma molto sentimentale sotto quell'aspetto. Emotivamente emozionale, ecco. E poi invece Rolling Stone che hanno 89.000 anni per gamba. I Rolling Stones c'erano già 10.000 anni fa, all'inizio della civiltà organizzata, diciamo 15.000, dai, anche 20.000, ma sì, dai, 5.000 anni in più e meno, che se ne frega. Comunque, ecco, c'erano già In the Stars, pezzo che abbiamo sentito. Sì, in effetti devo puntualizzare una cosa, non è che io sono abbonato, fa molto boomer, a delle pagine Instagram, poi seguo altri social ovviamente, ma guardo come voi, scrollo ogni tanto, compulsivamente, in maniera abbastanza idiota io, anche a gabinetto e così, no? Poi mi accorgo che perdo vite umane praticamente a guardare queste cose qua. Però è vero che vedo pagine ogni tanto da bravo maschietto, che secondo me è una roba da maschietti, guardo ogni tanto, mi escono i video dei camionisti o delle camioniste, in ogni caso, che fanno la loro vita, cioè niente di chissà cosa, cioè entrano su questi grandissimi camion che sono come dei camper nella cabina, sono camion che fanno trasporti internazionali, lo so, alcuni di voi lo fanno anche dalla Svizzera italiana, vanno, che ne so, in Polonia e vanno in Francia, vanno in Spagna, vanno nel sud Italia, in Croazia, si muovono un po' dappertutto, fanno veramente tantissimi chilometri in Germania e quindi ci vivono sul camion, ci vivono, è una vita. E ci sono delle pagine con 200-300.000 follower come me che guardano la vita di questi qui, che fanno tra l'altro delle manovre pazzesche, che guidano il camion con una mano sola, ma anche corretti, no? Poi arrivano, scaricano la loro roba e si fermano in una piazzola a fare pausa, si mettono le pantofole, cominciano a cucinare, tirano fuori dal frigo una lattina di qualche bevanda energetica, poi si mettono, poi chiudono tutte le tende, finiscono tutto, arieggiano un attimo, si danno una sciacquata e vanno a dormire col pigiama nel letto, che sembra più comodo del mio di casa. Perché? Perché certi camion hanno una cabina dietro che è veramente come un camper, no? Non è una vita che farei volentieri, anche se devo dire, mi ha sempre affascinato il camionista, come vita, in effetti, però anche quello che guida i treni, no? Però ecco, è una vita sicuramente molto dura, poi via dalla famiglia, via per ore in giro e robe del genere, lo sappiamo, è veramente grazie del vostro mestiere, ragazzi. Però ecco, è vero che c'è un comfort anche. D'altra parte vedo anche delle pagine dove un tipo, ma anche una tipa, tra l'altro, una ragazza e un ragazzo, arrivano in cima a una gru di 90 metri, 50 metri, una gru, no? Una gru da cantiere, e iniziano a lavorare. Anche loro, il tipo si toglie le scarpe, mette le pantofole e guida la gru da appunto 50 metri, 70 metri, no? Su un cantiere. Cioè lui è nella cabina della gru e io sto lì a guardare il video come un ebete. Vorrei guidare una gru da grande. C'è questo joystick e poi tutti questi pedali, è fantastico. Allora saluto naturalmente chi mi ascolta, ascolterete tre dai cantieri dotati di gru. Bello.

0: Ah, vedo che allora non sono l'unico, che si guarda certe pagine sui social. Sabrina, che dice Sabrina? Allora sì, adesso stavo così facendo un po' di friggitura di...
1: Dai che lunedì e sto andando a Camorino.
0: Ah già, sei quella di Camorino.
1: Yeah! Più bella cosa non c'è.
0: Aspetta, aspetta. Buona giornata a Camorino, cara Sabrina. Poi mi fa vedere uno screenshot del suo cellulare con il ticket che lei ha preso. E il ticket è 1251. Lei è la 1251. E la posizione corrente è la, indovinate un po', la 31. Ma non lo so. Poi ti dice che devi aspettare 34 minuti. Cioè, queste persone lavorano, sono così efficienti a Camorino, e non ne dubito assolutamente, visto che ci devo andare anche mercoledì anch'io con la macchina. No, devo andare a Rivera. Comunque, che smaltiscono in 34 minuti 1220 persone. Ticket, non so se ogni ticket è una persona, no, a casa mia. Tu sei la 1251 e il 31esimo è la posizione corrente. Bello. Vabbè, scusa, prendi vacanza, no? Tanto ormai sei via. Fatti un giro. Voglio dire. Oh, bene, dai. Allora, si guardano le pagine con i gruisti, le gruiste, perché adesso ci sono anche le gruiste. Ma è vero che mettono le pantofole, No, perché c'è gente che mi dice, no, ma scusa, ma ci sono i gruisti che hanno il telecomando. Cioè, è vero, la gru, quelle piccole, immagino. Beh, no, io che ne so, io non sono mica un gruista, non lavoro in cantiere. Però qui fuori ne abbiamo due, qui alla RSI, tra l'altro. E in effetti non c'è la cabina con il gruista o la gruista su, in cima, che guarda dall'alto, no? Quindi c'è il gruista o la gruista con il telecomando che si muove sul cantiere, che comunque è sempre un sogno per un maschietto come me, poter guidare una gru, Posso? Chi è che mi fa guidare? Col telecomando vai su, vai giù, spostati, ti senti potente. È un lavoro comunque super di responsabilità, perché potresti far veramente dei danni o male a qualcuno, quindi per fortuna ci sono loro. E però secondo me è anche abbastanza è molto utile e anche divertente. Poi appunto il camionista, anche guardare la vita dei camionisti soprattutto quando sono in pausa, non quando guidano. Poi c'è, aspetta, Eric: guidare il treno è molto più tranquillo, torni sempre a casa dopo il turno. Sì, in effetti, magari io ho conosciuto appunto tanti macchinisti anche per via del treno Sound and Fun, ma anche per quello con i Vadvook, ve lo ricordate, il Trans Roncai Express, bellissima esperienza, solo che era un po' stancante, l'hanno fatta per forse 5, 6, 7 edizioni, poi hanno detto basta, stiamo morendo, abbiamo una certa età. E quindi ho conosciuto dei macchinisti che partono, vanno fino magari a Basilea tranquillamente, poi tornano giù a Chiasso e tornano a casa. Però lo fanno magari due volte forse, perché poi nelle ore di lavoro lo puoi fare due volte, credo. Comunque da Zurigo a qua sono due ore ormai, quindi lo puoi fare molte volte. Bello. E in effetti ci sono anche quei video lì. Cioè, io ogni tanto vedo anche i video dei macchinisti o le macchiniste. È bellissimo. Ah, ma quelli proprio sono ipnotici, no? Proprio il video dalla cabina. Ma attenzione che recentemente, non so perché, ma sono i social ovviamente che hanno l'algoritmo che mi ha beccato. Dice, guarda, questo qui c'ha proprio zero... materia grigia, diamogli questi video così lo ipnotizziamo, poi gli buttiamo dentro qualche pubblicità ogni tanto, gli facciamo fare qualche acquisto compulsivo. Non ce la farete mai! Mi sto guardando dei video di una tipa che guida una chiatta. Giuro, cosa c'è di più bello e divertente di una ragazza, una signora, quarantenne sarà, no? Che guida sul Reno, fa Reno meno Danubio, che porta una volta la sabbia, una volta dei macchinari, una volta dei liquidi, dei container, su questa enorme chiatta. E giuro che tutti questi luoghi di lavoro sono diventati talmente confortevoli che questa gente qui, che sono dei professionisti della Madonna, non si discute, però viaggiano con le pantofole. Cioè, si tolgono le scarpe e si mettono comodi.

Beh, sono tornati anche i Foo Fighters, questa è Window. Il disco è stato pubblicato il 24 aprile scorso, bella, bel periodo, eh.

Ah, dai, settimana di 3 giorni lavorativi per molti, lo so, ragazzi. Ma forse anche che uno non fa il ponte, è comunque un bel giovedì, sarà un bel giovedì. Tra l'altro piove di brutto, danno temporali giovedì, quindi da una parte potresti essere incazzato come una bestia perché dici ma dai, mio giorno di libero. Dall'altra, 8 serie, se non hai figli ovviamente, se hai figli è già diverso, piccoli intendo, piccoli perché quelli grandi si fanno i cavoli loro, però dico, oh, sto sul divano, non faccio niente giovedì, oppure ridipingo tutta casa, metto in ordine, faccio il trasloco, cioè ci sono tante attività, pure faccio proprio niente, mi metto lì, guardo una serie, oppure leggo il sito rsi.ch che ha spesso degli articoli interessanti, non dico perché mi pagano, cioè no, sì, in realtà mi pagano e quindi lo devo dire, ma comunque no, nessuno mi costringe, no, io lo leggo perché è vero, abbiamo una serie di articoli che vanno dalla politica internazionale, dalla attualità internazionale, quella regionale e tutto il resto, abbiamo veramente tantissimo, molto aperto, si parla anche di questioni di alimentazione, di bambini, di tutto, di attività, di cultura soprattutto, anche sul sito rsi.ch. C'è un articolo che parla di cosa succede al corpo quando una persona decide di smettere di mangiare carne. E siamo all'inizio della stagione delle grigliate. Però sempre più persone, una fettina alla volta, a proposito, smette di mangiare carne per vari motivi. E questo articolo spiega che non esiste una risposta uguale per tutti, perché dipende molto da cosa si mangia al posto della carne. Ok, stiamo parlando di cosa succede al corpo quando una persona decide di smettere di mangiare carne. Io sono vegetariano da tantissimi anni, non è che ti cresce un terzo braccio o finisci chissà dove, no. Se una persona elimina la carne ma continua ad avere una dieta varia ed equilibrata, il corpo può ottenere diversi benefici. Per esempio, hanno chiesto a una nutrizionista, molte persone iniziano a mangiare più verdura, frutta, legumi e ovviamente cereali integrali. Questi alimenti contengono molte fibre che aiutano l'intestino a funzionare meglio e fanno sentire più leggeri. Alcuni notano anche una digestione migliore e meno senso di pesantezza dopo i pasti. Inoltre, mangiando meno carne rossa e meno salumi, si assumono meno grassi saturi, cioè quei grassi che, se consumati troppo spesso, possono aumentare il rischio di problemi al cuore, alla circolazione. Ma non lo dice la nutrizionista, non lo dice il sito RSI, non lo dice Sterchi, lo dice l'ente internazionale, no? Adesso non mi ricordo come si chiamano, quelli che fanno queste ricerche. L'articolo spiega anche che ridurre la carne può avere effetti positivi sull'infiammazione del corpo, in alcuni casi sulla pelle e sui livelli di energia. Però sottolinea che smettere di mangiare carne non significa automaticamente mangiare sano. Se una persona sostituisce la carne con cibi industriali, snack o pasti poco equilibrati, patatine fritte tutto il tempo, non ottiene veri benefici, anzi, no. La carne infatti contiene sostanze importanti per il corpo, una delle principali è la vitamina B12 che serve al sistema nervoso alla produzione di globuli rossi. C'è poi il ferro, utile per trasportare l'ossigeno nel sangue, e le proteine necessarie per muscoli, crescita ed energia. Se questi nutrienti non vengono sostituiti bene, si possono avere stanchezza, debolezza e carenze nutrizionali. Ma basta poco, basta veramente poco. Vi sembro uno stanco, debole, con carenze nutrizionali?

0: venerdì.
1: Beh, oggi è mercoledì praticamente, se fai il ponte giovedì.

L'icona pop con I Love It era il 2012, un pezzo che è proprio un inno alla felicità. Comunque l'articolo, per essere precisi, conclude dicendo che non è necessario eliminare completamente la carne per stare bene. La cosa più importante è non esagerare, soprattutto con le carni lavorate come salame, würstel e salsicce. Una dieta equilibrata con molta varietà di alimenti è più importante del fatto di mangiare o no la carne. Per evitare problemi, chi mangia pochissimo, zero carne, dovrebbe scegliere altri alimenti ricchi di proteine e minerali come legumi, uova, pesce, tofu, latte, formaggi e frutta secca. Ok, giusto per dire, per completare, poi ognuno fa la scelta che vuole, ci mancherebbe altro. Però è interessante, interessante perché girano anche dei luoghi comuni, delle informazioni sbagliate o comunque fuorvianti, e quindi i giornalisti di RSI.ch Food Salute, a dir la verità, il ramo è quello della salute, sono andati a chiedere: ma smettere di mangiare carne, cosa succede al tuo corpo, no? E l'hanno chiesto a Camille Ansaldi, che è una nutrizionista. È interessante, comunque uno si può, perché sempre più gente dice vabbè, comunque voglio diminuire le grigliate, le continuo a fare, ma le voglio diminuire per motivi vari, ovviamente legati all'etica, all'ambiente, animalismo, ma anche dieta e salute per altri motivi. Ok, dai, ok, volevo precisare questa cosa giusto per non sembrare così. Vabbè, ma se mi parli subito, Ornella Vanoni, come faccio?

Santa allegria. Ciao Ornella. Lei è scomparsa così, era novembre dell'anno scorso. Che canzone da pelle d'oca, poi con la sua voce. Era il 2024 comunque. Sì, ecco, ho visto l'informazione, 21 novembre che se n'è andata Ornella Vanoni, ma se andate a sentire anche le sue vecchie canzoni, ci sono delle poesie, vabbè, poi Gino Paoli che le faceva da assistente, diciamo da produttore, ecco, vabbè, insomma, tanta storia legata a questa voce, a questa donna che però noi abbiamo ascoltato poco a Rete 1, a Rete 3, perché è musica per Rete 1, quella degli anni 60-70 italiana. Ogni tanto escono dei remix che sono più moderni, e allora li mandiamo anche noi. E aspetta, che mi scrive? Dario, ciao Sterchi. E che cavolo, sono a Bordeaux, per 4 giorni mi becco pure la pioggia. Non so se a Bordeaux pioverà giovedì, però ragazzi, danno brutto, sa, giovedì. Luca, infatti, ciao Sterchi, sono oltre... Ah no, qui un altro argomento era legato all'articolo che avevo letto prima su rsi.ch, smettere di mangiare carne, cosa succede al tuo corpo, che è interessante indipendentemente se smettete o non smettete, tutto il resto. È interessante che... mette i puntini sulle i. Dice: sono oltre 10 anni che non mangiamo più carne a casa e stiamo da Dio. Luca, ciao Luca, posso confermarlo anch'io personalmente, grande. E Evi mi scrive: no, speriamo non piova, bello mischiare proprio tutto, no? Non speriamo che non piova giovedì, se piove il giorno della scienza, per 40 giorni non saremo senza. L'ho detto, in effetti è una classica, proprio delle classiche. E vabbè raga, se vedete cosa dice Meteo Svizzera, c'è proprio il temporale, mannaggia, facciamocene una ragione, perché a me fanno un po' incazzare tantissimo queste cose, però almeno il fine settimana, sabato e domenica, butta bene, forse anche il venerdì, però giovedì ragazzi non c'è speranza. Faremo qualcosa, andremo alla spa, andremo a farci il bagno turco, la piscina calda, andiamo a farci fare i massaggi, che ne so, dai, no, può essere un bel momento, dai. Oh, che bella scaletta oggi, anche questo pezzo ci arriva. Let's get it started. Era 2004, i Black Eyed

0: A memoria la sappiamo, quando l'abbiamo ascoltata questa qua, era il 2004, cioè sono passati 20 anni così.
1: Oster, di più? 65 anni che mangio anche la carne, sto da Dio, anzi nessuno mi dà 65 anni. Ah, come sarà questa storia?
0: Luca, pensa che mia nonna è morta a 101 anni, beveva un bicchiere di rosso al giorno, si dice. Luoghi comuni. Ma infatti era l'ultima della sua stirpe, l'ultima, 101, gli altri sono morti tutti prima. Vabbè, frasi fatte, luoghi comuni. Allora, l'articolo dice che se uno vuole smettere di mangiare può farlo, ma deve avere una dieta equilibrata. Smettere di mangiare la carne. Non lo dice Sterchi, lo dice l'articolo. E oppure diminuirne, perché l'impatto comunque anche della fabbricazione, come si dice, della lavorazione della carne è importantissimo a livello ecologico, lo sappiamo. Questo non lo dico io, veramente non lo dico io, figurati, ormai sono cose acclarate, si sa, quindi dovremmo tutti fare un pochino un passo indietro, invece di fare grigliate tutti i giorni che fanno male alla salute. Tutti i giorni grigliate non fa proprio bene, questo non lo dico io. E non fa bene neanche al mondo, proprio all'ambiente, perché chiaramente la produzione di carne ha un impatto estremamente più brutale sul pianeta rispetto ai vegetali. Ma ripeto, potete pensare tutto quello che volete, mangiare tutto quello che volete, ci mancherebbe. Non è che sono un talebano sotto questo aspetto, anzi. Però ci sono già delle cose che sono dei fatti, non sono più delle opinioni. Stefano mi scrive: d'altra parte, anche noi, tutti vegetariani, i nostri valori del sangue non sono mai stati così perfetti. Viva i pregiudizi! Ciao Stefano! Bene, adesso vi lascio accapigliarvi tra voi. No, dai, lasciamo andare così. Però vi devo dire una cosa bella, tra le tante, che noi abbiamo regalato i biglietti per il Sun Valley Festival qui in questo programma la settimana scorsa. E che continuiamo a regalare, non in più in questo programma, ma in altri programmi che sono quelli del Cactus, gli amici del Cactus, che vanno in onda alle 10:30 di mattina, tutti i giorni, fino a mezzogiorno e mezza, e nel Caffè Soiree delle 19, i biglietti per un festival bello grosso, proprio un bel festivalone, che tra l'altro ha una line-up bella forte. Al Parco Urbano di Bellinzona c'è il Nevermind Music Festival, che ha una line-up veramente notevole. Vedo subito in apertura i Gypsy King con i Vadvook, che mix totale. Io vorrei che suonassero proprio assieme. Cioè, sarebbe fantastico. Spero che lo stiano pensando. Cerno, fallo. Tra l'altro ci siamo visti alla Festa delle Fragole venerdì, non mi è venuto in mente. Pensa ai Vadvook, che fanno comunque folk irlandese come stile. Irlandese ticinese. E i Gypsy King, no? Flamenco, roba ispanica, latina. Vai, sarebbe un mix pazzesco. Poi ci sarà Elea, Kid Yugi, ci sono i Gotthard, di Dreamshade, Nitro e via così, insomma. Allora, se volete andarci gratis al Parco Urbano di Bellinzona da questo giugno al Nevermind Music Festival, ascoltate Rete 3, quelli che è il Cactus, ma anche perché sono molto bravi, è veramente il top programma di Rete 3.

0: E noi ci sentiamo domani, stai capì? Sì.
1: Quelli del Cactus! Il migliore programma di sé!

0: Terchi, che nonostante il grigiume per alcuni il lunedì con i suoi tratti negativi ci porta sempre una folata di energia positiva.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 15 un minuto, buongiorno, sta per iniziare una nuova puntata, un nuovo episodio di Chip Chip. Prima dell'attualità con Julie Erlen, diamo uno sguardo anche alle previsioni del tempo. Oggi in tutta la Svizzera molto nuvoloso con rovesci estesi, ma possibile qualche schiarita. Domani, martedì, a sud ci sarà di nuovo il sole, però arriverà anche il vento. A nord ultime nubi e piogge, in seguito passaggio a tempo abbastanza soleggiato.
1: 3 News.
2: Sono state consegnate 4.650 firme contro il progetto di rilancio della fortezza Bellinzona, un progetto da 19 milioni di franchi approvato a marzo dal Consiglio Comunale. I promotori si oppongono all'idea di far pagare l'accesso alla corte interna di Castelgrande e alla scelta del nome fortezza invece di Castelli. All'EOC, l'ente ospedaliero cantonale, è stata utilizzata la protesi di valvola cardiaca Cardioband, la stessa usata dal dottor Maisano all'Unispital di Zurigo, per cui erano stati evidenziati conflitti di interesse. Nei giorni scorsi il medico è stato al centro dell'attenzione per un rapporto che rivelava disfunzioni organizzative dell'ospedale con 11 casi di morti sospette. Presso il cardiocentro Ticino il dispositivo è stato impiantato in 3 pazienti tra il 2016 e il 2017. In una nota l'EOC indica che non sono state registrate complicazioni nei pazienti. Dal 2017 il dispositivo non è

il timbro perfetto, almeno per me. Zaz, je veux. E lei non dice je voudrais. Andavo pure bene in francese. Lei vuole della gioia, dell'amore, della libertà e cos'altro? Va bene. Prendiamoci tutto questo tempo, 2 ore, per stare tranquilli senza dover entrare troppo profondamente negli argomenti. Certo, la musica farà la maggior parte del lavoro per farci sentire leggeri come delle piume o farvi sentire leggeri come degli uccellini. Qui si vola basso, si schiva nei sassi, però è sempre volare. Con Simo Fritti, Frittatella! Buon pomeriggio, benvenuti nel cuore della programmazione di Rete 3, nel nido

Kunze Boy Noise Getaway, ma dove vai? Resta qui. Vi dicevo appunto, la promessa e anche la premessa è sempre quella, no? Tu quando senti Chip Chip, che è il nome del programma, iniziare, ti dici: ah, però, ma sono già le 3, e poi per arrivare alle 5 sarà un soffio. A meno che tu ti voglia vivere intensamente queste ore. Ed è sempre quello il problema, no? La relatività del tempo. Te le vuoi vivere intensamente e volano via. No! Come si fa? Allora cerchiamo di godercela, almeno dal punto di vista musicale, poche parole, tante belle canzoni che ci fanno viaggiare nello spazio e nel tempo. Partiamo dagli articolo 31, perché Maria arriva da uno dei momenti fondativi della loro storia. Siamo a metà anni 90, quando l'hip hop in Italia smette di essere roba, insomma, per pochi, e comincia a parlare un po' a tutti. Maria esce nel 1994 ed è dentro Messa di Vespiri, l'album con cui J-Ax e DJ Jed fanno sentire che qualcosa sta davvero cambiando: linguaggio diretto, ironia, realtà quotidiana, proprio tutto raccontato senza filtri. Poi dopo 2 anni arriva il periodo d'oro vero e proprio con Così Com'è nel 1996. Il disco li porta un po' ovunque, spalanca le porte al rap italiano nel mainstream. Dentro ci sono pezzi che passavamo continuamente, tipo Tranchi Funky, ve li ricordate? Domani, Così e Cosà. Brani capaci di parlare a chi ascoltava rap, ma anche a chi il rap non lo conosceva affatto. Gli articolo 31 erano e restano questo equilibrio perfetto: J-Ax con i testi che spaccavano e DJ Jed con il suono, scratch, beat, campionamenti, cultura hip hop da paura. Allora, io ricordo 1994, lavoravo da pochi mesi in radio e ho avuto la fortuna di incontrare

0: Leoni d'Oro degli Articolo 31 e la loro Maria Maria che ci ha portato al 1994. Cosa vi ha portato a voi invece? No, non Gesù Bambino. Pensa a parlare di Natale adesso, vabbè il tempo. Cosa vi ha portato questo weekend? Siete in attesa di qualcosa di meglio? Qualcosa di bello? Oppure è stato talmente magnifico questo weekend che potete soltanto retrocedere, non lo so.
1: Bilancia, bilancia, bilancia.
0: No, dai, l'astrologia no.
1: Nel lavoro sei meravigliosa. Arrivano proposte da lontano, arrivano accordi, arrivano guadagni.
0: Ma addirittura.
1: Nelle amicizie è una settimana mondana. Aperitivi, inviti, nuove conoscenze.
0: Esageriamo.
1: Lo so, bilancia, il tuo momento.
0: È il mio momento?
1: Anche se qualche azzecca garbugli dice di no.
0: Chi è?
1: Mandala a fare una vacanza.
0: Vai a farci una
1: vacanza. Amore Venere favorisce fascino, ma occhio ai giochi pericolosi.
0: Ma che giochi pericolosi?

0: pungente questa canzone, ricordi che talvolta vanno un po' addomesticati, proprio come un cavallo selvaggio, e messi da parte. C'è chi si distrugge con la corsa, altri hanno altre tecniche per scacciarli. Io ho la musica.
1: Una non basta.
0: E a volte una proprio non basta. L'intento proprio dichiarato anche con la nostra fata madre, il fatino madre dei dischi, è: oggi dobbiamo trovare della musica che possa sostituire un po' il sole per chi ne ha mancanza, per chi sente un calo di energia dovuto al brutto tempo, che poi lo so, l'acqua serve, vita, ci mancherebbe, perché non vorrei infastidire gli amanti della pioggia, però c'è chi magari ha bisogno un po' di energia e talvolta la prendiamo dal sole. Allora la missione era questa. E allora io ho pensato Offenbach. Dai, se dici Offenbach dici duo, ma anche istinto da hit, perché uno non basta. Offenbach è quel progetto francese che da quasi 10 anni fa ballare l'Europa con una formula semplice, molto piacevole. Offenbach sono Dorian Ludic e César de Rumel, parigini, amici dai tempi del liceo, la smetto. Prima rock, chitarre, le Zeppelin, poi l'elettronica, la deep house e una grande intuizione. Mescolare il groove della dance con un'attitudine quasi rock. Anche il nome non è un caso, è una versione storta di Jacques Offenbach, compositore francese rivisitato in chiave moderna. Il primo pezzo che li fa esplodere nel 2016 è Be Mine, un pezzo che io ho immediatamente adorato. È la canzone che li porta in classifica in mezza Europa, con dischi d'oro, di platino, un po' ovunque, Svizzera compresa. Lì si capisce subito una cosa: Offenbach sanno scrivere pezzi da ballare e anche radiofonici. Facciamo un salto avanti. 2023 arriva Overdrive con la voce intensa di Norma Jean Martin, ma qui gli Offenbach giocano con la memoria collettiva, perché dentro c'è il sample di Cambodia di Kim Wilde, anni 80, riletto però in versione notturna, potentissima. Il risultato è un brano euforico che parla di perdersi nella musica, di vivere la notte a volume altissimo ed è il volume consigliato. Curiosità, Overdrive è anche il brano che li porta in classifica nel 2025 sul palco di Sanremo, ospiti nella serata cover. Due brani diversi, stessa identità, Be Mine è l'inizio, Overdrive è la maturità, e insieme raccontano perfettamente perché quando si parla di Offenbach uno non basta.

0: bene. Offenbach con Norma Jean Martin, Overdrive. Avevo veramente bisogno di ascoltare della musica a volumi da stadio. Visto che venerdì sera dovevo andare alla festa delle fragole, dove metteva musica il nostro DJ Sterky, e ho pensato di fare un pisolino tipo alle 9 di sera, dormo un'oretta così posso stare in giro fino alle 3 del mattino. E invece il risultato è che mi sono svegliata alle 3 del mattino. Ciao ciao festa delle fragole. E quindi adesso mi è restata quella voglia di festa, di discoteca. Ogni tanto ci sta, non ha un'età questa roba. Bisogna soltanto arrivare svegli alle 11 di sera. That's it, questo è il problema più grande. Altre cose che ho annotato sul mio diario per i consueti ragionamenti del piffero, no, i ragionamenti del chip. Ma quanto è difficile trovare il momento giusto? Il momento giusto per cambiare qualcosa, per, non so, per scrivere a qualcuno, per iniziare a fare qualcosa, per dire basta, per comprare un biglietto, per partire, come se esistesse davvero una versione di noi improvvisamente pronta, sicura, centrata. Ma secondo me non arriva mai il momento giusto, anzi, le decisioni vere spesso succedono un po' a caso. Beh, io ad esempio ho un rapporto un po' complicato con il lunedì, non è che lo odio, è un bellissimo giorno come tutti gli altri, ma il lunedì nella nostra testa è diventato tipo il portale del cambiamento. Da lunedì mangio meglio, da lunedì mi organizzo, bevo acqua, faccio stretching, sistemo la vita, poi arriva lunedì e sei sempre tu, solo con più roba da fare magari. Secondo me il problema è che vogliamo iniziare le cose sentendoci già bravissimi, e invece gli inizi sono quasi sempre un po' ridicoli. Non so se vi ricordate la prima volta in palestra, che sembri uno che ha sbagliato stanza, non sai come funzionano gli attrezzi, osservi gli altri perché ovviamente hai risparmiato sul personal trainer. Vai a correre allora, via la palestra, che con un paio di scarpe e dei pantaloncini sei a posto, e la prima corsa dura 7 minuti, 4, 3, 1 minuto e muori. In generale, la prima volta che provi a cambiare qualcosa ti senti stranissimo, quando vai a fare la spesa sana e ti ritrovi con il carrello quasi vuoto e una fame mostruosa dopo poche ore che sei tornato a casa. Che poi a pensarci bene, le cose più belle della vita mica arrivano quando abbiamo tutto sotto controllo, arrivano quando a una certa dici vabbè dai, andiamo.
1: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

0: meraviglia Mariana Ferreira Froes, cantante du Brasil che abbiamo ascoltato con la sua colombina. E se il sole non c'è, ce lo disegniamo, come ha fatto una un'amica di Chip, un amico amicip. L'ha disegnato e l'ha appeso simbolicamente, ma come dice un altro amico di Cipi, il momento giusto secondo me non bisogna cercarlo, capita al momento giusto, proprio come l'amore.
1: Chip Chip Chill.
0: Poi invece c'è Katia che dice: io infatti adoro il lunedì, è il mio giorno preferito, amo la pagina bianca e libertà, tutte le possibilità aperte, una sensazione bellissima di poter fare tutto nuovo, ma io amo i cambiamenti in generale, tutte vere le cose che hai elencato. Grazie Katia. E allora, per interiorizzare anche i vostri messaggi, vi propongo il nostro momento cielosissimo anche oggi, con una grande ricerca per trovare qualcosa che possa deliziare le nostre orecchie e possa anche farci star bene. Adesso rallentiamo un attimo, dunque respiriamo se possibile un pochino più profondamente, ci prendiamo insomma qualche minuto per cillarcela allegramente. Questo è un brano pieno di sorprese, quello che abbiamo scelto si chiama Nakamarra ed è uno dei pezzi più amati degli Hiatus Coyote. Loro arrivano da Melbourne, Australia, e sono una band che ha cercato un linguaggio tutto suo. C'è di tutto, soul, jazz, funk, elettronica, mescolati senza troppe regole. La voce è quella di Nye Palm, sentirete, molto particolare. Nakamarra esce nel 2013, il titolo non è inventato, è una skin name, che è un termine usato in alcune culture aborigene australiane. La skin name non è un soprannome, è un nome culturale che indica a quale famiglia simbolica appartiene, come sei in relazione con gli altri, con la comunità, con la terra. È un modo per dire: tu fai parte di me anche se sei lontano. Ed è proprio questo il cuore del brano. Nakamarra parla di legami profondi, di affetti che resistono alla distanza, di quelle persone che restano a casa anche quando non le vedi da tanto tempo, succede con alcuni amici. Tutto oscilla in un tempo irregolare che ti spiazza un po'. Questo pezzo ha portato gli Hiatus Coyote a una storica nomination ai Grammy, aprendo loro poi le porte del mondo. Cigliamocela con gli Hiatus Coyote e la loro Nakamarra. Enjoy.

qualcosa di nuovo, no? Non sono le cose che ascolti sempre, un po' questo è anche l'intento del nostro chill. E quando ascolti bene, a un certo punto arriva anche una voce che forse hai riconosciuto. All'interno c'era anche Q-Tip, fondatore degli A Tribe Called Quest, uno dei padri del rap jazz, una figura fondamentale dell'hip hop intelligente, raffinato degli anni 90. La sua presenza qui era un passaggio di testimone elegante e naturale. Quindi oggi il nostro chill con Yatus Kayote, Q-Tip, Nakamura.

0: zitti e buoni, esattamente il contrario di manca di gioia. No, non è vero, non è vero, tu sei molto buono.
1: Non capisco.
0: Sei buono?
1: Sì, sono molto buono.
0: Sei molto buono.
1: Molto buono da mangiare.
0: Zitti e buoni, Måneskin, Marco Di Gioia, questo è il nostro momento.
1: Tu sì, è il nostro momento, io mi sono molto abituato, sai,
0: anch'io,
1: a questa cosa, ormai non te ne puoi liberare.
0: Ma non voglio liberarmene, anche perché io sono un'abitudinaria. Dopo due o tre volte che faccio la stessa cosa, voglio rifarla. E quindi è in qualche modo
1: aspetta,
0: tu mi
1: ripeti
0: parti
1: un attimo. Aspetta,
0: sei un cialtrone.
1: No, finisci la
0: domanda.
1: Aspetta,
0: sei
1: hai
0: un
1: detto.
0: Maledetto cialtrone.
1: Hai detto?
0: Dopo due o tre volte che faccio una cosa, mi viene voglia di rifarla sempre.
1: Ok.
0: Disco.

0: della puntata di Chip Chip di oggi ho parlato, come sempre, un po' a sproposito, con dei ragionamenti del chip, solo perché così si chiama il programma, del momento giusto e di come è difficile capire talvolta che non esiste il momento giusto. Ti va di fare una cosa, la fai e basta, perché nell'attesa di quel fatidico momento ti perdi un sacco di cose. Tu sei equilibrato,
1: stavo pensando al momento giusto in cui parlare.
0: Giusto,
1: no,
0: vabbè,
1: non è una cavola. Non lo so, è difficile,
0: ti
1: sai.
0: Ti faccio essere troppo introspettivo.
1: No, io sono quello che in genere poi dico: perché non ho detto quella cosa? Quindi non l'ho sfruttato il momento giusto.
0: Ma si può curare questa? Perché anch'io mi ritrovo in quello che hai detto. Perché non ho detto quella cosa? Mi vengono le risposte pronte settimane, anni.
1: Anni dopo.
0: Anni.
1: Sei rancorosa.
0: Rancorosa, non la cosa giusta non è che mi manca soltanto nei conflitti o nelle diatribe, per usare un'altra parola di quelle carine rientrare.
1: Ma diatribe è bellissima.
0: Ma dopo qualche anno magari che...
1: No, a me dopo qualche minuto in genere, che è troppo. Però sono anche quello delle risposte, tipo dopo tempo, che uno non si ricorda neanche più.
0: Però
1: la devo far pervenire.
0: Ah, beh.
1: Non rinuncio.
0: Ma fai la premessa almeno, cioè di nuovo.
1: Rapida. E comunque, perché quella cosa lì che mi hai detto, io te lo dico.
0: Che l'altro cade proprio dal pero.
1: Solo che non mi considerano più. E quello è il fatto, c'è proprio che non mi considerano più. Però vabbè, è una cosa che è difficile. Io penso che chiunque poi ci stia ascoltando è raro che abbia la risposta giusta al momento giusto. Ma io credo che abbiano la risposta non giusta, ma al momento giusto, però giusto per essere irritanti.
0: Ah, irritanti, sì. Allora tu pensi che le persone che hanno la risposta pronta, giusta,
1: in genere sono abbastanza irritanti. In genere sì, secondo me sì, facci caso.
0: Può essere che hai pure ragione, guarda.
1: Lo so.
0: Perché stavo riflettendo, io vabbè, ho un po' una testolina montata al contrario. Sono ironica, sarcastica, talvolta dico delle cose spietate.
1: Sì.
0: E però conto fino a 5 prima di dirle, anche perché le battute non vengono colte da tutti, no? Quindi, e se io dovessi veramente lasciarmi andare alla risposta giusta o al momento giusto, rischio magari di offendere qualcuno, ecco.
1: E quindi stai zitta e non lo dici per il tempo.
0: E quindi perdo il timing, cioè proprio con l'andare del tempo poi ho dei rimorsi, ho già dei rimorsi.
1: Sai qual è il segreto?
0: No, svela.
1: Ma io ho tutti i segreti del mondo.
0: Davvero,
1: tu basta chiedere. E chi è che interessa davvero? Cioè, per noi tutte le persone sono interessanti. Uno su?
0: Su? Su cosa? Uno su cento.
1: Cioè, che merita una risposta vera, che lavora. Ah. Il resto, chi se ne frega?
0: Presuntuoso, però.
1: No, ma è vero.
0: Ti credo.
1: È la modalità elettrica della vita, questa. Vai, fai chilometri.

0: Chip scrive: un vecchio maestro mi disse: meglio doversi pentire di aver fatto qualcosa di sbagliato piuttosto che pentirsi di non averlo fatto. Boh, non lo so, sì, poi è sì. caratteriale, ci sta, eh.
1: No, ci sta, è vero.
0: Cioè, dopo vivi di rimorsi, vivi di aspettative non raggiunte.
1: Quindi è meglio, senti che domanda, un pentimento o un rimorso?
0: Marzullo!

0: giovanissima cantautrice sangallese Gioia Marlin, Difficult. Senza nessuna difficoltà siamo arrivati alle 16:02, magari voi potreste anche dire parla per te. Non lo so effettivamente che cosa avete fatto in questa ora.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Può capitare di tutto quando meno te l'aspetti, ma anche delle cose belle. Siamo per entrare nel secondo tempo di Chip. Prima però previsioni del tempo e un'occhiatina anche al traffico per vedere come si viaggia sulle nostre strade, poi l'attualità con Marco Di Gioia. Andiamo subito al tempo di domani, martedì a sud, evviva, per chi ama il sole, arriva il sole, però accompagnato dal vento, ecco. A nord ultime nubi e piogge, in seguito passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Uno sguardo dunque alle condizioni del traffico. Sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, tra Gravesano e Manno e tra Sant'Antonino e Contone.
2: 3 News.
3: L'Unione Europea impone sanzioni contro i coloni israeliani che commettono violenze in Cisgiordania contro la popolazione palestinese. Il via libera è stato dato dai ministri degli esteri e degli stati membri. Sono state inoltre imposte nuove sanzioni a esponenti di spicco di Hamas. Per la capa della diplomazia UE si è finalmente passate all'azione. Intanto il ministro degli esteri israeliano ha definito la decisione arbitraria e scandaloso il paragone tra Israele e Hamas. Mentre una grave crisi umanitaria è quella che si verificherebbe entro qualche settimana se i fertilizzanti bloccati nello stretto di Hormuz non potranno giungere a destinazione.

0: per Rete 3, così.
1: Vero?
0: È vero.
1: Ma ti piace Dua Lipa?
0: Dati alla mano. Allora, ci sono delle canzoni che non riesco a valutare, come posso dirti. È una musica d'accompagnamento.
1: Ma secondo te ero interessata al genere musicale? Io provo no, fisicamente.
0: E
1: ho una. No, no, no, no, io sono molto serio.
0: Noioso.
1: È una domanda da uomo a donna.
0: Non lo so, io veramente me le dimentico.
1: Ascolta, le sopracciglia. Vai a guardare Dua Lipa.
0: Ad andare a cercare.
1: Hanno
0: Dua
1: quelle
0: Lipa.
1: Sopracciglia.
0: Che hai adesso? Che,
1: no, no. Che
0: sei, hai in mente il film? Quello si chiamava Amore a prima svista.
1: Sì.
0: Dove c'era Kate. No, chi è
1: non
0: che
1: me
0: c'era?
1: Lo ricordo,
0: Gwyneth
1: ma ho presente.
0: Paltrow,
1: sì, sì, sì.
0: E per un incantesimo, insomma, lui che era uno che guardava l'estetica, così si ritrova a vedere le donne magari abbondanti.
1: Sì,
0: e le vede,
1: sì,
0: le sì, vede sì, in un altro modo. E ce n'è uno che è proprio uno dei protagonisti, che è piuttosto bruttino, ha addirittura una coda, gli è restata una coda, e lui valuta le donne, un codino,
1: una codina di...
0: alla fine della colonna vertebrale ci sarebbe la coda da noi,
1: sì, certo.
0: Però poi l'evoluzione l'abbiamo persa.
1: Certo, sì.
0: Insomma, questo qui che era tutto fuorché bellissimo, era molto tignosello nei confronti della valutazione della bellezza femminile.
1: Giusto.
0: E per cui un sopracciglio, forse una sopracciglia, si dice così?
1: Non lo so, le sopracciglia, vabbè, uguale. Guarda Dua Lipa, perché Dua Lipa ha quella quelle sopracciglia, non so come si dice, che io le definisco un po' a ventaglio.
0: Ma pensa a te, se uno deve andare a vedere
1: no.
0: le sopracciglia. Allora, aspetta, sono entrata in un mondo builder su Google.
1: No,
0: in
1: vabbè, beh, allora, scusa.
0: Dai, le sopracciglia secondo
1: sono,
0: te
1: sono un po' spesse?
0: Allora, sono
1: strane.
0: Vistose.
1: Ecco, visto. Ma cos'è? È moda?
0: Sì, è moda.
1: Oppure io sono così come mamma mi ha fatto e non mi tocco perché mi piaccio così e sto bene con me stessa alla faccia degli altri.
0: La seconda sicuramente con un carattere come Dua Lipa. Dua Lipa ci sta, perché sto facendo tre cose insieme e io non sono abituata. Sto guardando, cercando. Allora, comunque continuo a far scorrere le immagini di Dua Lipa.
1: Vabbè,
0: continuo
1: ma te
0: a farmi scorrere.
1: Com'è, no?
0: T'assicuro che le sopracciglia sono le cose.
1: L'ultime
0: che...
1: cose che
0: va. Evviva le sopracciglia di Dua Lipa.
1: Simo, arrivederci.
0: Grazie a te per il momento introspettivo su Dua Lipa.
1: Dua Lipa con quelle sopracciglia lì non andrà lontano, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, proprio no. Un po' come le tue.

giustizia superficiale, protagoniste strumentalizzate di un lutto enorme da affrontare. E anche di questa canzone che per struggervi ci usa, sia chi l'ha scritta che chi l'ascolta dovrebbe forse chiedere scusa.

0: con una band che qui conosciamo molto bene, che da più di 20 anni mescola folk, energie e parole che non girano decisamente mai a vuoto. Lacrime Nere. Mi emoziona, loro sanno veramente interpretare molto bene le loro due nature, sia la festa che poi invece lo struggimento, no? Serve anche a questo la musica. Il brano che abbiamo ascoltato, appunto, Lacrime Nere, è una scelta particolare, perché non è un singolo pensato per lo streaming o le classifiche, ma una canzone pubblicata solo per le radio. Una decisione precisa, no? Dichiarata. Questa è una canzone che va ascoltata insieme, nel flusso, non consumata distrattamente. Quindi, insomma, apprezziamo, noi che amiamo la radio ancora di più, la loro canzone, che sicuramente avremo modo di ascoltare molte altre volte. Bad Vuk, Lacrime Nere. Ed ora Fonsi, Demi Lovato, si cambia completamente atmosfera.
1: Hey Fonsi.

sì, Demi Lovato, canzone da ballar, canzone che ti porta l'estate. Ora qui zona Comano, da dove trasmette la nostra bellissima radio, c'è uno spiraglio di luce, il cielo si è aperto, l'avevano detto comunque anche le previsioni del tempo, un'occasione per uscire come delle lucertole, se si può, a caricarci di vitamina D.

0: Can Wait, Bob Sinclair con Kisa. È il momento di accendere le luci sul nostro palco d'onore, perché è ora di
1: Chip Chip, The Never Ending Music.
0: Never Ending Music, ovvero ci sono canzoni che appena partono mettono in moto qualche cosa, e Conga dei Miami Sound Machine è esattamente questo. Siamo nel 1985, Miami è un'idea prima ancora che un luogo, colori, club, mescolanze culturali, e i Miami Sound Machine diventano la colonna sonora perfetta di quel momento. Un gruppo nato a metà anni 70, guidato da Emilio Estefan, con davanti una voce che da lì a poco diventerà super conosciuta, Gloria Estefan. Conga è il brano che cambia tutto, è il primo singolo estratto dall'album Primitive Love, e riesce in un'impresa enorme portare ritmi latini, percussioni cubane, dance e pop dentro le classifiche mainstream americane. Non era scontato, non era mai successo. Il testo è una chiamata collettiva: lascia perdere i problemi, alzati e balla. La conga non è solo un ballo, è una linea che unisce le persone una dopo l'altra, e infatti conga arriva nella top 10 della Billboard, diventa un numero 1 nelle chart dance e lancia i Miami Sound Machine nel mondo. Da lì in poi il nome di Gloria Estefan diventa sinonimo di crossover culturale, latina, americana, globale, e conga resta il loro biglietto da visita eterno, il brano che ancora oggi, quasi 40 anni dopo, funziona allo stesso modo, parte e nessuno, dico nessuno, nemmeno te, riesce a stare fermo.

estratto dalla serie TV Due Spicci di Zero Calcare. Ci vuole una laurea, Coez. Tra pochissimo ci sdraiamo in maniera scomposta sul nostro divano delle meraviglie, piedi in faccia, per vedere un film questa sera. Non so, se sei da solo su un divano tre posti ci sta, ma se sei in tre o quattro i piedi verranno tutto filippare.

0: sorpresa, è arrivata dal passato, 1998, non la ricordavo, potentissima da ascoltare. Natalie Imbruglia, Big Mistake, dall'album Left of the Middle. Passati un sacco di anni ed è grintosissima, potrebbe tranquillamente essere uscita oggi questa canzone de Natalie Imbruglia.
1: Chip Chip Television.
0: Allora vi faccio sentire un pezzetto del film che vi propongo per questa sera dal divano delle meraviglie.
2: Avevo una paura tremenda di andare a quel matrimonio. Finché non sei arrivato tu, potrei avere un succo di mirtilli con del ghiaccio e della vodka.
3: Dici che potremmo parlare un attimo?
2: Ho la sensazione che l'unica cosa che abbiamo davvero in comune sia un'umiliante e tragica esperienza sessuale.
3: Umiliazioni amorose? Questa è la mia specialità. Ho avuto molte ragazze negli ultimi 2 anni. Non ha mai funzionato.
2: Ci siamo passati tutti.
3: Raccontami.
2: Cosa?
3: Ti darò un pezzo di questa torta se mi direi di più del tuo passato. Tu sei stata fidanzata.
2: È durato 13 giorni.
3: È impressionante.
2: Sappi che mi sento estremamente offesa, ma capisco cosa vuoi dire.
0: Sono partita dal trailer per farvi capire il tono di questa commedia leggera. 22:50 sulla 1 vi propongo un film che parla di incontri, confidenze e di quelle notti che cambiano qualcosa dentro. Si intitola Storia di una confessione, una commedia romantica del 2023, dura poco, 55 minuti, belli tranquilli. Jane e Will si incontrano, come avete sentito, durante il matrimonio di amici comuni. C'è subito attrazione, quella scintilla che potrebbe portare altrove, ma loro cosa fanno? Una scelta diversa. Rimandano tutto e passano le notti a parlarsi. E quindi si raccontano le relazioni dell'adolescenza, le prime volte andate male, le insicurezze, gli amori sbagliati e quelli che hanno lasciato segni profondi. Una storia delicata, fatta più di parole che di gesti, più di ascolto, forse anche che di azione. Una cosa che se fai nella vita reale non so dove ti porta, ma sicuramente ci porta a vedere un bel film. 22:50 sulla 1 questa sera, quindi buona visione. Poi tra l'altro fatemi sapere se li vedete questi film, così ho un'idea anche dei vostri gusti.

Olivia Rodrigo dal nuovo album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. È un romanzo, non è un titolo. Scrivi un libro a questo punto, che arriverà il 12 giugno. I racconti di Monnezza, vogliamo perderceli? No.

0: fatto di niente oggidiano,
1: fra.
0: Ma quanto è bella bella la notorietà da social. Un mondo di fama acquisita a velocità record che manco Andy Warhol nei suoi momenti di veggenza più total veggenza poteva mai nemmeno lontanamente immaginare. Ciao quindi ai famosi 15 minuti di fama che secondo lui dovevano spettare a cani e porci all together nel mondo rotondo che gira che mai si fermerà. E benvenuti invece nell'incredibile mondo senza senso alcuno della notorietà da social.
1: TikTok, Facebook, Instagram.
0: Ma raga boys e raga girls, faccio. Perché ormai non è più necessario fare chilometri e chilometri di gavetta e sputare l'anima degli immortaci per arrivare alla gloria. Ti basta, che ne so,
1: Amagaro,
0: fare un'apparizione televisiva e se sei Maramaldo abbastanza, colpire nel segno diventando virale alla velocità della luce ed entrando a bomba diretto nel mondo della fama planetaria. Che poi,
2: forse non lo sai,
0: ma è quello successo al più improbabile gruppo musicale con un potenziale di successo planetario. Quello che è successo al duo degli Engins de Poitrine. Ma che ne so, raga! Sarà perché si sono presentati vestiti che manco Pulcinella in acido con il nasone finto sulla geppa? Sarà perché la gente è bella, la gente è vera, la gente che stava zappando e dal Grande Fratello VIP è finita sul canale dove stavano mulinando gli strumenti gli Engins de Poitrine? Sarà per mille possibili camurrie, ma probabilmente questo hype social maggiorato non sarà dettato dal mat rock ultra modificato smanettato dai nostri. È difficile che la chitarra che suona a quarti di tono come fosse un sitar modificato. Difficile che le composizioni folli dei nostri due musici abbiano anche solo lontanamente colpito la massa mainstream che misteriosamente li ha eletti a fenomeno social del momento. Ma
3: Occio!
0: Del momento, perché
1: diciamolo,
0: quanta gente avrà realmente ascoltato un pezzo di casi uno completo dall'inizio alla fine degli Engins de Poitrine? Quanta gente avrà comprato il disco degli Engins de Poitrine? Quanta gente si ricorderà ancora degli Engins de Poitrine tra meno di qualche mese? La risposta che ti balena nella zucca, fra, è probabilmente quella giusta. Forse non propriamente nessuno, ma sicuramente non la massa social che li ha momentaneamente eletti fenomeno del web. Rimarranno invece quelli che alla musica sono veramente interessati, quelli che mangiano vinili a colazione e passano la giornata smulinandosi nelle orecchie colonne sonore che non trovi sicuramente pompate dalle radio. Insomma, quelli che social o non social avrebbero comunque esultato per la comparsa di un gruppo come gli Engins de Poitrine.

accecato Timo e Lola. Tutte le giacche ha affiolato, ma questo non è tutto Nelo che volevi tu. Questo è Nelo affiolato. Poi tutto affiolato, questo di qua duble, anche questo di qua così e questo così. Dove sei, Simo? Anche questo genere così, con petto e questo doppio petto, modello stile molto molto bella di camoscio, prima venile solo per te. Simo, mi dici dove sei? Salutami la nonna, salutami.

0: band palermitana che arriverà a Lugano per il Rom Festival il 17 luglio. Già messi in agenda, se non sono altrove, probabilmente no. Ve li andrò sicuramente a sentire dal vivo.
1: Nel boschetto della mia fantasia.
0: Ma non solo nel boschetto della mia fantasia. Ci sono delle storie che arrivano dal mondo della natura che a volte ti dici: ma sarà vera? Sarà una roba fake che è stata mandata in giro così? Allora devi fare un sacco di controlli. Se c'è una cosa che sicuramente ha fatto l'AI è aiutarci in alcuni frangenti, ma anche costringerci ad andare a verificare per essere sicuri che stai dicendo qualcosa che esiste. Avete già sentito parlare della palma che cammina? Sì. Forse, come diceva anche il mio carissimo Polpettino, forse nemmeno della palma che parla o della palma che balla, per dire. Però esiste, è la Socrate exorizza, la palma che cammina. Nel boschetto della mia fantasia oggi c'è una pianta che, se la guardi bene, sembra pronta a fare un passo avanti. Si chiama Socrate exorizza, ma tutti la conoscono come la palma che cammina, che è molto più semplice. Cresce nelle foreste tropicali dell'America centrale e del sud ed è altissima, sottile, elegante. La cosa incredibile è alla base, perché non affonda subito nel terreno, ma sta sollevata su radici lunghe e sottili come se fossero delle gambe, radici trampolo, o meglio radici stivaletti. Da qui nasce la leggenda: questa palma cammina, si sposta, cerca la luce del sole. In realtà la verità è ancora più bella, perché la Socrate non fa una passeggiata come noi, si muove lentissimissimissimamente in anni e anni, fa crescere nuove radici da una parte, lascia andare quelle vecchie dall'altra, come se dicesse: questo meglio, ma magari di pochi millimetri. La scienza ci dice che non è proprio una camminata, ma un modo intelligentissimo per restare in equilibrio, per adattarsi al terreno instabile della foresta, per sopravvivere quando tutto cambia. Ma nel boschetto della mia fantasia la Socrate exorizza, la palma che cammina, resta una pianta che non si rassegna. Se cade un albero e le fa ombra, lei non si lamenta. Lei si sposta piano piano, molto piano, e forse ci insegna una cosa dolce e importante: non serve correre per andare lontano, a volte basta cambiare posizione con calma, senza fare neanche troppo rumore.

0: pioggia e poi dopo ti si risporca di nuovo. Perfetto per me, che non sono proprio una partita del car wash, però sa da fare ogni tanto. Quante riflessioni intelligenti potrei ancora fare. Christina Aguilera, Missy Elliott. Sarà mica arrivato il momento di salutarvi?
1: Mi piace se ti muovi.
0: E allora mi muovo.
1: Mi muovo. E allora
0: muovi.
1: Ha funzionato.
0: Ci vediamo domani, ci sentiamo domani alle 15 nel nido, tra

0: cioè, è talmente un mantra che mi fa venire in mente la domanda: ma ci sarà qualche messaggio dei nostri programmatori che mettono questa canzone prima dell'inizio del Club dei Cialtroni?
1: Però alla fine di Simona.
0: Sono un complottista io. No, Simona aveva già salutato due canzoni fa.
1: Ah, quindi proprio ve ne andate.
0: Questo sì. Si chiama L'Entrée. Entrée.
1: Magari se ne vanno le rivoltelle una volta per sempre.
0: Ciao ciao.
1: Ecco, vedi. Sempre.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 17 un minuto.
2: Rete 3.
1: E allora le previsioni del tempo per domani: al sud generalmente soleggiato e ventoso, al nord dapprima nubi e precipitazioni residue, in seguito passaggio a tempo abbastanza soleggiato, temperature minime comprese tra i 7 e i 10 gradi, massime comprese tra i 13 e i 18 al nord, fino a 22 con Favonio al sud.
0: Code o forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio verso Chiasso, da Mendrisio verso Gaggiolo e Bizzarone, a Lugano sulle vie principali del centro, tra Gravesano e Bioggio, tra Magliaso e Ponte Tresa e tra Sant'Antonino e Contone.
2: 3 News.
3: L'aggiornamento delle 17, l'Unione Europea impone sanzioni contro i coloni israeliani che commettono violenze in Cisgiordania contro la popolazione palestinese. Il via libera è stato dato dai ministri degli esteri degli Stati membri. Per la capa della diplomazia dell'Unione Europea, Kaya Kallas, si è finalmente passati all'azione. Sono state inoltre imposte nuove sanzioni a esponenti di spicco di Hamas. Anche al cardiocentro di Lugano è stata utilizzata la protesi cardioband, la stessa usata dal dottor Maisano all'Inselspital di Zurigo, ha confermato l'ente ospedaliero cantonale ticinese, che in una nota precisa che il dispositivo è stato impiantato in 3 pazienti tra il 2016 e il 2017, ma non sono state registrate complicazioni. Un rapporto dell'Unispital di Zurigo aveva messo in luce un'elevata mortalità nel reparto di cardiochirurgia diretto in passato da Maisano. E infine nei Grigioni, il villaggio di Brienz non scivola quasi più. La montagna è praticamente ferma e lo scivolamento del villaggio ha raggiunto minimi storici. Oggi si muove a meno di 10 centimetri all'anno, mentre nell'autunno di 2 anni fa era di 2,5 metri all'anno, secondo i geologi. Oltre un anno fa la località era stata minacciata dal possibile distacco di una frana. A gennaio 49 persone sono tornate a vivere a Brienz.

0: questa va raccontata subito. Dai, raccontala tu perché sei tu il protagonista di questa storia meravigliosa.
1: Meraviglioso, cioè.
0: Aspetta che trovo anche un sottofondo azzeccato per la questione judo, perché attenzione, il figlio, il bambino di
1: Nicolò,
0: di Gioia, il Junior di Gioia,
1: Junior di Gioia
0: fa judo, esatto, da qualche anno.
1: Ma da 6 anni, anche. Vabbè, bravo, va 3 volte a settimana, mi mena quando vuole, eccetera. Sì. Io ogni tanto, il venerdì sera, ogni tanto. Sì. Per fare lo stretching, sì, fargli compagnia, vedere le
0: movimenti base,
1: basilari.
0: Sì, ma certo.
1: Ecco, salgo sul tatami e faccio appunto questi esercizi di stretching.
0: Quindi sei seduto che fai un po' di qua e un po' di là, lo stretching.
1: Esatto.
0: Pochi metri, anzi pochi centimetri,
1: appunto,
0: di,
1: sì,
0: di distanza da
1: una
0: te.
1: Montagna di 100 kg proietta un'altra montagna di 80-90 kg. Non so se avete presente il judo, ma viene proiettato, quindi diciamo
0: c'è
1: che...
0: C'è un 360.
1: Bravissimo,
0: no?
1: Bravissimo.
0: E le gambe vengono proiettate dal basso verso l'alto e poi ricadono
1: sulla testa mia, dietro l'orecchio, col tallone.
2: La RSI è orgogliosa di presentare...
0: Parole fantastiche.
3: C'è più bello.
0: Che già il povero di Gioia ha 2 neuroni, se poi lo prendete anche a tallonate dietro
1: zero,
0: la testa,
1: ma zero, non ne ho neanche uno.
0: Sentono le biglie che girano dentro, no?
2: Il club dei cialtroni.
4: Le cialtrone sole qua, le cialtrone sole qua, Romugano qua, cialtrone eccoli qua.
1: Non è passato il dolore?
0: No, beh, ci vuole un po', fammi vedere se hai un ematoma dietro.
1: Poi ti faccio vedere.
0: Dopo
1: che tu sei
0: schiaccio e vediamo se ti fa male.
1: No.
0: Dai, dicevamo, siamo pronti per iniziare questa settimana insieme. Oggi è lunedì, oggi ritorna la doccia al trona e ragazzi, la canzone che dovrete azzeccare è meravigliosa. Poi è cantata da Di Gioia, magari mi perde qualcosa, però sai, è così, questo è anche il gioco, no? Capire cosa canterà appunto Di Gioia sotto la doccia. Detto questo, la nuova di Afrojack, che io scopro, è il marito della Lamborghini, di Elettra Lamborghini.
1: Sì.
0: Ah, che è bella coppia.
1: Ah, sì.

0: Gioia, sono vecchio io o la musica dance sta stagnando?
1: Più che sta stagnando, sta
0: sono
1: anche...
0: vecchio io, sì.
1: No, guarda che ti do ragione, perché ormai è tutta quell'aria fritta lì che dici, ma ho già sentito tutto.
0: Siamo vecchi. È la verità, è la verità. Ma non abbastanza vecchi per non fare la rassegna stampa, perché
1: esatto, per non fare la rassegna stampa. Allora, iniziamo con la moda. Non lo facciamo mai, non parliamo mai di mode, almeno io non lo faccio mai, ma la moda, si sa, caro Griso, è arte. L'arte in questo mese sono i capezzoli finti.
0: I capezzoli finti.
1: Non so se hai visto ultimamente dei gran galà.
0: No,
1: allora, questa è la tendenza dominante del tappeto rosso agli eventi. Capezzoli artificiali applicati sull'abito come elemento estetico, non trasparenze, quelle ormai sono roba da principianti, proprio capezzoli tridimensionali, scolpiti, costruiti sartorialmente,
0: con la 3D,
1: inseriti nel tessuto del vestito come fossero alta gioielleria.
0: Ma quindi sotto, per far vedere che dopo
1: qual era
0: per
1: quel
0: far vedere
1: manga?
0: Quella specie di eccitazione.
1: Ma qual era quel manga lì?
0: No, non me lo chiedano.
1: Quello
0: lo
1: che
0: so.
1: Poi sparava, porca miseria, non mi ricordo mai.
0: Ah sì, era la versione femminile di Mazinga?
1: Sì.
0: No,
1: che
0: non era proprio così.
1: Vabbè,
0: io ho capito cosa vogliono fare. Vogliono dare quell'effetto sotto. Quando tu metti le due dita indici.
1: Esattamente quella
0: questa
1: cosa.
0: Questa roba qua.
1: Sì.
0: Ma perché la fanno sta roba?
1: Ma allora, dicono che è arte, l'arte è provocazione.
0: Lo diceva Ottavio qualche anno fa, è arte.
1: E sono le sorelle Kardashian che hanno aperto la strada, ovviamente.
0: Grazie.
1: Ma non ci fermiamo qui. Pensa a questa storia: si sveglia una mattina e improvvisamente questa donna non sente più solo ed esclusivamente le voci maschili.
0: No, spiega, torna indietro perché non l'ho capito.
1: No, gli uomini parlano, no? Muovevano gli uomini che erano a fianco a lei, muovevano la bocca e mettevano suoni, ma lei, solo gli uomini, non li sentiva la voce.
0: Questione di frequenza, mi pare di capire, non immaginavo.
1: Bravo. Lei si chiama Chen, dice di sentire perfettamente le voci femminili, ma quelli maschili no. Una condizione rara che va sotto il nome di reverse slope hearing loss.
0: Fermati, sei là fuori, quante donne stavano dicendo, la voglio anche!
1: Infatti, tradotto, non si sentono le frequenze basse, come dicevi tu, e siccome molte voci maschili, insomma, sono più profonde e spariscono, chiedono sui social come si attiva, oppure funziona anche con gli uomini che parlano durante quei momenti lì.
0: Ma perché sempre li vanno a parare le persone? Che noia!
1: Tu parli?
0: Ma smetta, non parlo più.
1: Bisogna...
0: Ho smesso anche di parlare, se posso dire. Però immagino il marito di questa signora che deve parlare così per farsi
1: sentire. Siamo all'Università dell'Illinois. Ha studiato quanto tempo l'università ci vuole per dimenticare completamente un ex o una ex. Quindi, dal momento in cui è finita una relazione, potete iniziare con il countdown di 8 anni.
0: È lunga, eh.
1: E questo vale anche se hai una nuova relazione, eh. Lo studio dice che già dopo 4 anni si percepisce una riduzione emotiva.
0: Sì, ma di poco.
1: Di poco. Dopo altri 4 si azzera.
0: Sì, beh.
1: Attenzione però, se non cancellate qualsiasi traccia della vostra precedente relazione, tipo, sai, scorri la rubrica e vedi il suo nome col numero.
0: Anche qualsiasi oggetto che ti sei tenuto.
1: Le foto, sì, classicamente, vabbè. Ritorna. E quindi gli 8 anni diventano 9, poi 10, poi 11. Questo vale anche se finisce un matrimonio, quindi pensateci bene prima di fare cose pericolose.

0: settimana. Allora, salutiamo tutti quelli che stanno commentando un po' la nostra rassegna stampa. Andiamo in ordine. C'è Tami che scrive: era Afrodite l'amica che sparava i seni in Mazinga Z. Mazinga Z. Afrodite, c'è in giro un meme bellissimo di loro che stanno facendo all'amore, Mazinga Z con Afrodite, e lei per sbaglio riparte le sé e lui c'ha un buco in te. Il robot centrato, l'hai visto?
1: Però non è, deve essere no, facile.
0: Geraldine dice: se la tipa, quella che non sente le frequenze maschili, magari fa finta anche. No, dice che fa come i gatti: se ti vuole ti sente, se no,
1: no ti ignora.
0: Ti ignora.
1: Può stare,
0: e poi
1: stare.
0: C'è un messaggio sempre dei seni che evidentemente i capezzoli che hanno evidentemente lasciato il segno da parte di Jeffrey. Vai, mando.
2: Ragazzi, c'era questa cosa dei capezzoli che sparavano in Austin Powers quando c'era il robot che lo voleva uccidere e alla fine il suo commento era: corbezzoli, mitragliatette.
0: Non me lo ricordavo. Ciao Jeffrey, grazie. Allora, doccia altrona di Gioia è pronto a entrare nella doccia per permettere a qualcuno di capire il gioco, ricantare la canzone.
1: Come
0: appunto.
1: Sei, come dire, bravo, perché mi stai facendo dei complimenti, che sono pronto, ricantare, non ti riconosco più.
0: Oggi è stata una giornata difficile. Quindi sono cambiato radicalmente. Okay, okay. Voglio essere gentile. Finché ci riesco. Va bene, dicevamo, devi cantare la canzone, qualcuno la capirà e la ricanterà al nostro numero 079 873 8073. In palio il completino intimo del Club dei Cialtroni con la scritta "Non c'è più bello" e le calze, vai!

0: mi ribasso.
1: No.
2: Adesso fai quello che devi fare.
0: Ci basta. Meno male.

0: Narciso,
1: mi dica.
0: Posso farle una domanda? Lei che ha orecchio, perché c'è sempre musica anni 90 questo?
1: Stavo dicendo la stessa cosa. Ecco, mi ha letto nel pensiero. Era il 90, in quel periodo si usava tantissimo. C'erano i 24/7 che usavano lo stesso effetto, un effetto. Era ma perché evidentemente la gente stordita nel 90 faceva nella pista dove si ballavano.
0: Questa è una bella spiegazione scientifica.
1: Era, trascinava. Almeno allora, adesso ti ritrovo in faccia se lo fai. Va bene, era Iorca, perché si pronuncia Iorca, immagino Ritmo della Noce, 1990, come abbiamo detto, è un brano tipico da geriatria che forse dopo arriverà.
0: Chi lo sa.
1: Per il corso di DJ. E adesso invece... le frontiere della nuova musica o le nuove frontiere della musica.
0: Sono curioso.
1: Sono distratto perché qualcuno ha scritto: dai, con la botta magari migliora nel canto. Quando abbiamo raccontato lei che lei ha preso una pedata dietro la testa a judo, esatto. Qualcuno ha detto: ma magari con la botta è migliora.
0: Ma mi sa che è peggiore.
1: Può darsi che sia peggiore.
0: Vabbè.
1: Allora, dicevamo, le nuove frontiere della musica ci portano oggi a prendere una canzone che secondo me aveva già stufato dopo 2 mesi dall'uscita, 3 mesi, perché poi l'abbiamo sentita in tutte le salse, tutti i remix, anche le band live, le cover band la facevano sta canzone.
0: Perché, sì, perché sono 2 note.
1: In effetti, 2 note, non è difficilissima ed è una canzone che può funzionare in una festa, ok? Però aveva veramente rotto il balle, quella lì.
0: E in questa versione?
1: In questa versione, secondo me, supera l'originale.
0: Senti qua.

0: dimmi se non è più bella dell'originale.
1: Oh, molto più bella, però io non l'avrei mai riconosciuta.
0: Se segui il testo lo capisci. Da Punk a Get Lucky nella versione blues fatta con l'intelligenza artificiale. No, abominio!
1: C'è abominio.
0: Il brrr. Ah no, orecchiabile. Premessa. Ieri ho visto, penso sia l'ultimo film di Checco Zalone, che si chiama Buen Camino.
1: Ti è piaciuto?
0: Carino. Proprio carino,
1: si ride,
0: divertente, va via, si ride, c'ha delle veramente delle uscite che sono fantastiche, che solo lui può avere e solo lui può dire, perché può usare una certa cattività, cattiveria che non tutti si possono permettere.
1: La battuta su Auschwitz, per esempio, solo lui può farla quando va nelle camere, per esempio, è al limite stato.
0: Sì, sì, è al limite, va in bagno e dice, ah no, non sono... cioè no, è al limite, però devo dire, oh, ma proprio sto esempio dovevi andare a beccare.
1: No, ma è quello classico, se ne è discusso, però gliel'hanno perdonato,
0: sì, ho capito,
1: gliel'hanno perdonato.
0: Sì, io non ti perdono, però adesso mai frullato il cervello. Sì, completamente fuori,
1: si contenga,
0: si contenga. Allora presenta tu, vada.
1: Lo sai quando faccio così. No, a questo punto però io devo dire una cosa, Griso, a parte gli scherzi, vieni qua, che
0: no,
1: aspetta, vai, avanti, la canzone è bella, che poi si sente anche ai titoli di coda, ma lei quando balla lei.
0: Ma smetti, non sai più andare avanti. Presenta la canzone.
1: È lei che ti fa venire la prostata inflammata.
0: Ti tolgo anche il sottofondo. Vai, presenta.
1: No, dico, è lei che ti fa venire la prostata. Niente.
0: Presenta diverso, vai.
1: Tra quanto è che arriva Swiss Pop?
0: Boh.
1: 5?
0: 4.
2: Esta noche d'amore pasión con la chica del mi corazón que voyosa me aspieta en el lieto ma yo sto al gabinetto da tre horas sto fermo così

0: con la prostata che duele, manco Pablo può Escobar. Ragazzi, ragazzi, è un'opera d'arte.
1: Che secondo me.
0: Bravo, Orecchiabile, che va a chiudere un film che vi consiglio se volete una serata un po' spensierata. C'è lo sblocca ricordi, non aggiungo altro perché senti qua.
2: S.D. Pliskin, americano, tenente, unità speciale di combattimento luce nera, due decorazioni a Leningrado in Siberia. Il più giovane ufficiale decorato dal presidente. Rapina alla sede della Banca Federale, ergastolo da scontare nel penitenziario di massima sicurezza di New York. Ti sarà perdonata ogni azione criminale che hai commesso negli Stati Uniti. C'è stato un incidente. Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
3: Presidente di che?

0: Se mi toccate muore. Se non sparite entro 30 secondi muore. Se ritornerete muore. Secondi.
1: Possiamo trattare.
0: 19. 18.
1: Che cosa volete?
0: 17. 16.
1: Andiamo, andiamo.
2: Era lì Van Cleef nella scena in cui incontra questo pazzo con i capelli arruffati che dice: ragazzi, se vi muovete uccidiamo il presidente. E il film era 1997,
3: fuori da New York.
2: È uno spettacolo di film, un cult. La seconda parte naturalmente una schifezza.
3: Non ho visto nel primo,
2: da Los Angeles.
3: È nel secondo,
2: è il primo, te lo consiglio.

0: visto che abbiamo sbloccato il ricordone?
1: Sì.
0: È detto così. Un po' ambiguo. Abbiamo sbloccato il ricordone. Sembra liberatorio.
1: In effetti molto liberatorio.
0: No, stiamo parlando di 1997, fuga da New York. Insomma, stiamo discutendo un po' con le persone che l'hanno visto e l'hanno ammirato come film. E tutti dicono la stessa cosa, cioè il follow up.
1: Primo sì, ma il follow up.
0: Il follow up. Porcheri, quella roba lì. Mi rientri nella doccia.
1: Subito.
0: Di gioia.
2: Vada.
1: Adesso la inganno.
2: Sì, certo.
0: Ci basta così, glielo posso dire.
1: Sì.
0: Ci basta così. 079-873-8073. Ho paura degli impianti delle automobili, ma anche dei vetri delle
1: siamo
0: case.
1: Siamo assicurati?
0: No. Per quello dico è meglio così. 079-873-8073, ricantatela in palio ad estrazione, perché il più bravo non esiste qua. Anzi, perché no?
1: Perché no?
0: Il più bravo?
1: Dai, va bene.
0: Cioè, il completino intimo del club dei cialtroni.

0: Lady Gaga e Dutchy Runaway. Nel club dei cialtroni, naturalmente. Allora, qualche minuto alle 18, siamo all'esito del nostro gioco. Hanno in tanti mandato la propria ipotesi di canzone.
1: Perché ipotesi?
0: Perché non tutti hanno capito.
1: Sì, questo è vero.
0: C'è Oscar che si è arreso.
1: Sì,
0: Oscar si è arreso.
1: Qualcuno cita i Queen, ma io ho cantato i Queen.
0: Eri simile alla voce di Freddie Mercury. Freddie Mercury quando aveva il mal di gola.
1: Ma nemmeno. Vabbè, dai, sentiamo un po' di ascoltatori. Dai, partiamo con Paolo.
2: Ciao cialtroni.
3: Ciao.
2: La canzone è Take On Me degli AA.
3: Giusto.
2: Take On Me.
1: Sì.
3: Ma che tenero.
1: Non male.
3: Ma che tenero. No,
1: ma noi facciamo di più.
3: No,
1: c'è di più.
3: No,
1: ascolta, alla
3: carino,
1: fine.
3: No,
1: era carinissimo. Non è carinissimo. Ma io direi di andare
3: avanti. Decide lei, è lei che ha cantato. Guarda. Take On Me. Sì. Take Me On.
4: Con Take On Me.
3: Bravo, bravo. Io farei vincere lui, no?
1: Ma c'è di più.
3: C'è di più.
5: Lo ha fatto. Premetto che è stata agghiacciante questa doccia.
3: Hai ragione.
5: Cialtrona.
3: Hai ragione.
5: Ma penso che la canzone sia questa. Vale. Prendimi. Prendimi, prendimi. Prendimi.
3: Brava, brava. Ha vinto lei?
1: Ma io andrei avanti. Che dice Grillo?
3: Fai tu, scegli
1: andiamo,
3: tu.
1: Andiamo, allora va bene.
6: Se chiedo all'intelligenza artificiale di dirmi che brano è, mi insulta.
3: Hai ragione.
1: Allora,
3: hai ragione.
1: Senti qua, ci avviciniamo, vai, il fuoco è caldo.
4: Take on me, it's supposed to be.
3: Take on me. Bravo, bravo, ha vinto lui.
1: No. Se io opterei per questo.
3: Peccato.
1: Vabbè, però poi ne discutiamo.
3: Scelga lei.
1: Ho scelto The Winner Is.
5: Take on me.
3: Buona nota.
1: Ma migliora.
5: Take me.
1: Vabbè, il coro.
3: Brava. Lei ha ragione. Gioia.
5: Non ho più voce per
3: sentire. Ma sei stata brava e sei anche la vincitrice.
1: Brava, sì. Brava Tiziana.

0: gioia l'ha fatta uguale.
1: Lo so, lo sai che mi dispiace poi farlo uguale. Io cerco, sì, un po' di peggiorarla per mettere in cattiva luce gli artisti, ma no, ma va bene così, va bene così.
0: Mi ha fatto ridere, incredibile.
1: Ma se no, ma è la verità.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Guarda che ore sono.
2: Rete 3.
0: C'è in giro il direttore, dobbiamo essere puntuali.
1: Vabbè, previsioni per domani, che martedì a sud generalmente soleggiato e ventoso, al nord dapprima nubi e precipitazioni residue, in seguito passaggio a tempo abbastanza soleggiato, temperature minime comprese tra i 7 e i 10 gradi, massime comprese tra i 13 e i 18 al nord, fino a 22 con favonio al sud.
3: A lei la linea.
0: Come stiamo?
1: Bene, non so se ascoltava la radio, ho preso questa botta alla testa, però lei non
4: Le ha prese tante di botte alla testa, mi sa, dice, lei, caro. Sì,
1: ha qualche rimedio da consigliarmi?
4: Sì, se giri.
1: Sì? Mi sono fatto male.
4: Le è piaciuto?
1: Beh, sì.
4: Sapevo, vede?
1: Sì. Può darmene un'altra?
4: A un certo punto non fa più male.
1: Sentiamo.
4: Le è piaciuta ancora? Sì. Venga qua che ne ho una infinita per lei.
1: Non si inalberi.
4: Ho perso le notizie della viabilità. Datemi, avete fretta là fuori?
1: Non tanto, se sono incolonnati non penso.
4: No, appunto. Ma neanche tanto, sa.
1: No?
4: Da quello che scrivono su Via Suisse.
1: Ci aggiorni.
4: Sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso c'è un po' di traffico, ma quanto basta. E poi da Mendrisio verso il Gaggiolo. E sempre sulla 2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Brugiana verso l'Italia. Tutto qui.
1: E basta.
4: Anche oggi.

0: era un genietto. Avicii, ovvero Tim Bergling, questo era il suo nome, scomparso da qualche anno. Ho visto l'inizio del documentario e poi non ce l'ho fatta perché mi spezzava il cuore.
1: Non è facile,
0: è toccante, è abbastanza toccante. Hey brother, su Rete 3 del momento del Children of the Day.
1: La sento in forma vocalmente.
0: Aspetta, vado avanti.
1: Sì, mi scuso. Allora, questa è psicologicamente difficile, ma è accettabile. Buttato fuori dalla discoteca alle 23 per rissa.
0: Alle 23.
1: Si vede
0: è arrivato
1: che...
0: già bellissimo.
1: Cerca di rientrare dopo un'ora col documento del fratello gemello.
0: Ha funzionato? No, se fa notizia, no. Non ha funzionato.
1: Menato.
0: No, dai, no, ma che brutto.
1: Scherzo.
0: No. Lei è un butta fuori dentro. Questa è la verità. Quello poi va sul tatami e prende le pedate. Ecco, questo
1: se fossi
0: è il problema.
1: Veramente un butta fuori.
0: Questo è il karma che si propone. Credete nel karma perché esiste, ve lo dico io.

Comunque io sono sempre dell'opinione che il mistero dietro le belle voci della radio dovrebbe veramente rimanere tale. Così era giusto un appunto.

0: progetto che si chiama Puzzles, You Got Me Feeling è il titolo. Il remix è quello di Pnau, che qualcuno di voi ricorderà era anche il nome del nostro criceto di quando stavamo
1: eravamo un'altra
0: no,
1: sede,
0: non riesco perché quando io penso adesso mi viene un po' il malinconico,
1: la lacrimosa.
0: Sì, vabbè, sì, pensa che Giovanna è entrata in macchina e mi ha detto guarda che a me manca molto besso, dai Giovanna,
1: fatevi un aperitivo
0: su. Sì, sì,
1: andate al bar che c'è sotto lì,
0: andiamo, dai, sì.
1: Dai, tranquilli.
2: Ma è giusto rivangare ricordi, sfogarsi con un'amica. Ma arriva il mio maestro.
3: Vieni Antonio. Cosa c'è? Mi ha detto Jerry che c'è una sigla. C'è una sigla?
1: Sì, c'è la sigla.
3: Mantala, che aspetta.
4: Il VDM Department presenta DJ Jerry Atria.
3: Non c'è Jerry che.
1: Come non?
3: Alla talonite e a mal all'anga. E mi ha chiamato, ha detto. Pina, fammi un favore, vai a fare la lezione di DJ.
1: Pina da Losanna.
3: Buonasera, Pina.
1: Che onore!
3: Saluto anche Antonio, vieni.
5: Eccomi qua, però Pina, non devi imbennare con la Vespa che io ho spavento. Non è che.
3: Va bene, dopo al rientro guidi tu.
1: Ma siete in due per farmi lezione?
5: Certo, che io ho portato i dischi che li ho trovati alla discarica lì, all'Ego Centro.
1: Ah sì, li lasciano sempre alla discarica. Sì.
5: Ho trovato delle belle cosine, sai.
1: Va bene, ma voi sapete mixare?
3: Vieni. No, tu devi mixare, che ti diamo i voti, io e Antonio.
1: Ah, così?
3: E anche il pubblico.
1: Ah,
3: il pubblico, ho deciso. Com'è il numero di WhatsApp lì?
1: Il numero è 079
3: Madonna, 8, Antonio, questo non è manco 8, il numero 0, della 3, sua radio, 0, si 7, ricorda. 3. Ma dove l'hanno trovato?
5: Che ne so io, Pino, l'avranno preso all'ufficio di collocamento, che ne so.
3: Allora, qua c'è il numero, scusa.
1: Il numero mi pare che sia 079 873 8073.
3: Vabbè, se è giusto lo vedremo, insomma.
1: Esatto.
3: Allora, mettiamo dei dischi, lei mixa e poi il pubblico voterà il suo passaggio.
1: Me li può passare i dischi?
3: Passagli prima, Antonio, che c'è lì nella borza.
1: Sì, la borza, sì.
3: Sai come si mette?
1: Sì, ho imparato, quello c'è.
3: Ok, schiaccia.
1: Ecco qua.

0: Marco di Fuffa è pronto.
1: Sì, no, di gioia, sono sempre Marco.
0: Di Gioia, ma ti chiami di Fuffa?
1: No, no, no, di Gioia.
0: Vabbè, mixa, dai, che finisce il disco, sono ti do zero,
1: No, no, no.
0: Vai, no,
1: mi faccia contare un attimo. 5, 6, 7, 8, vai, vai, vai, vai, vai, vado, vai, ma vado. Questo. Aspetti,
0: L'ha tenuto.
1: Forse.
0: Vedi che l'ha tenuto. L'ha tenuto. Vedi che l'ha tenuto veramente, Bravo.
1: Sono bravo io,
0: A mixana, bravo. Complimenti. Quanto ne devo dare?
1: Ma in genere mi davo 2, 3, non so.
0: Ma le do 5, bravo.
1: Grazie.
0: Complimenti, complimenti.

0: Antonio, ma dove l'hai preso questo disco che è tutto con cifre?
1: Non lo so, è il primo che ho trovato, che l'ho passato, non è che... però l'ha mixato,
0: È stato bravo, quando il pubblico anche
2: sì?
0: Ha detto che sei stato bravo.
2: Ah sì sì, leggo, vai Marco, sei il number one. Lo so.
0: Adesso devi dire qualcosa qua, però se no c'è tutto il vuoto, vai.
2: Ma non me l'ha insegnato quello lì.
0: Impara.
2: Sì, believe, tutti believe.
0: Forse è meglio che non lo fai.
2: No, forse è meglio di no. Posso mixare?
0: Sì, è meglio.
2: Questo faccio un taglio in battuta col levare che va in controbattuta.
0: Mixalo come si deve.
2: Un attimo che devo contare. Bello, eh?
0: Vabbè, io toglierei l'altro. Ecco, facciamo così che lo sfuma.
2: Qua.
0: Beh, è stato bravo, ma ne do 5, ma.
2: Grazie.
0: Donia, quanto gli diamo?
1: Beh, un po' di meno magari, che non era proprio perfetto.
0: Stai zitto, che non sei capace tu di fare le cose.
2: Pina sì che se ne intende, sì.
1: Ho capito, però hai sentito che rimbalzava tutto
2: quanto.
1: Io mi

0: buffa.
1: Dica.
0: Che buffa?
1: Sì, mi dica, mi dica. Sì.
0: Questo qua si dilunga troppo.
1: Ah, io devo fare.
0: Deve farlo subito.
1: Sì. Ok.
0: Tanto le danno 10 su 10 addirittura, sì.
1: Vabbè, ma.
0: Si espongono proprio,
1: Sì, sì, sì, ma io. Allora, pronto, eh? 4 e 5 e 4 e 5 e 4 e 5 e 4 e 5 e 6. Sbagliato forse. Beh, c'è il sound, buono, c'è però, eh.
0: È buono,
1: vero?
0: È buonino, dai.
1: Sì, sono migliore.
0: Questo non era male.
2: No, ho fatto bene, solo che mi ha messo una schifezza. Che rischio è questo?
0: Dai, bellino, dai, balla un po' con Antonio, perché c'è.

0: c'era qualcuno che si ballava queste cosce?
1: Sì.
0: Ma
1: sì.
0: Veramente.
1: Tra l'altro devo dire che la gente un po' giustamente dice, ma come mai c'è Pina? Cioè, tutti contentissimi.
0: Devo spiegare, allora, Jerry a casa con la dallonite e il malallanga. E quindi mi ha chiesto, Pina, un favore, per piacere, vai a fare la lezione a quel festa, quel ragazzo che...
1: Cioè, vi parlate così tra di voi, eh?
0: No, lui mi ha detto così.
1: Sì, vabbè.
0: È un ragazzo, vero Andoni?
2: A moglie che ha detto che è un bravo ragazzo. Che dobbiamo fare qua? Abbiamo finito? Che io ho fame.
1: E non so, come ha fame?
0: Andiamo a mangiare qualcosa, dai. Salta sulla Vespa.
1: Ma ve ne andate così?
0: Accendi, che guido io la Vespa.
2: No, che tu fai le impennate.
0: No, stai zitti. Ti prometto, ti giuro in giuretto, che non invento.
1: Andate piano, eh.
0: Arrivederci, alla prossima.
1: Guidate con prudenza.
0: Salve, mi raccomando.
1: Prego, prego, grazie per i voti, grazie mille.
3: Ma, Gri, ma chi sono?
1: Io mi aspettavo... No, Pina!
3: Che bella donna Pina. Davanti, ma che impennava con dietro...
1: Ah, si è messa a impennare.
3: E chi era?
1: Pina di Losanna, straordinaria.
3: Pina di Losanna,
1: Guarda i voti, scusa.
3: No, 5? 5? 0.
1: Come 0? Ma ha messo 0?
3: Sì.
1: No.

Allora, praticamente voi trasmettete a questo orario perché noi, dopo una giornata lavorativa, siamo talmente sconvolti che le cose che voi dite sembrano delle genialate, giusto?

0: Isaac Hayes perché era tra i protagonisti, gli antagonisti di 1997 Fuga da New York.
1: E tutto torna allora.
0: Sì, oggi abbiamo sbloccato un ricordo proprio con quel film, abbiamo recuperato una canzone del grande Isaac Hayes che in quel film fa praticamente il duca. Il duca è il proprietario, se vuoi, di New York, che è chiusa da una cinta di muro alto, non
1: da
0: so
1: lì
0: quanti
1: fuga
0: metri,
1: da New York.
0: Esatto, e lui va in giro con una Cadillac, con una Cadillac con l'abat-jour davanti, l'abat-jour al posto delle labbra.
2: Buon compleanno a me, a te, a me, a te, buon compleanno a te,
3: a me,
2: a te,
3: a me.
2: Prendi

non aver mai visto un concerto degli Steely Dan. Adesso, se sei fortunato, becchi Donald Fagen da qualche parte, però non è così scontato, diciamocelo, anche perché c'ha la sua età, è il ragazzo. Era The Caves of Altamira degli Steely Dan.

0: Se me la canti così, scendo, scendo, salgo.
1: Ragazzo, fidati di me.
0: C'è da fidarsi?
2: Io direi di sì, perché questa sera c'è un film romantico molto particolare. È la storia di due persone che si incontrano a un matrimonio che già secondo me è un po' il posto ideale per perdere la fiducia, no, nell'amore. Cioè, il matrimonio proprio.
0: Perché?
2: Beh, dai.
0: No, il matrimonio è una festa. È una festa. Sono dei matrimoni che vanno avanti lo stesso nonostante la coppia si sia già separata ancora prima di
2: esatto,
0: arrivare all'altare.
2: Sì.
0: Ve lo dico da ex animatore turistico.
2: Lo so.
0: Questo delle coppie sfasciate in viaggio di nozze.
2: Mi hai raccontato cose che non si possono dire al microfono. Vabbè,
0: vorrei raccontare
2: un giorno forse.
0: Certo.
2: Eppure i due protagonisti, Jane e Will, che si sono conosciuti appunto a questo matrimonio, si piacciono subito, ma invece di fare quello che fanno tutti nei film romantici, cioè ovvero aggrapparsi alla copula. No,
0: che bello, l'ha detto in maniera.
2: Le piace?
0: Sì,
2: la copula ha sempre il suo effetto.
0: Copula,
2: è vero. Passano la notte a parlare, si raccontano le storie adolescenziali, gli ex, le figuracce. Insomma, è un film che insegna come dare la possibilità a uno sconosciuto di essere ricattato.
0: Cos'è, quattro matrimoni e un funerale?
2: No. Hanno scritto più che un film è un podcast.
0: Ci sta.
2: Storia di una confessione con Lucia, John e Tito, questa sera alle 22:50 su La 1.

0: Quata Amuara. Vabbè, così giovani,
1: mai giovani.
0: Quata Amuara. Prodotto da Mace o Mace, come si pronuncia?
1: Da Moce.
0: Mace. Sarà Mace. Fra Quintale con Arracciata a chiudere questa puntata del Grande Cialtrone di lunedì, che torna domani. Cioè, il programma torna domani, quello si era
1: capito.
0: Ma
1: anche io e te.
0: Si era capito. Da Marco Di Gioia.
1: E da Grinza.
0: Tra poco caffè suore con Julie Meletà. Ciao ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buonasera, sono le 19 e un minuto. Siete su Rete 3. In compagnia di Julie Meletta questa sera. Le previsioni del tempo nel corso della serata e nella notte: al sud graduale passaggio a tempo asciutto con schiarite, vie più ampie al nord, invece ripresa delle precipitazioni. E per domani, martedì, al sud generalmente soleggiato e ventoso, al nord dapprima nubi e precipitazioni residue, in seguito passaggio a tempo abbastanza soleggiato, temperature minime tra 7 e 10 gradi, le massime comprese tra 13 e 18 al nord, fino a 22 con Favogno al sud. E per quanto riguarda la viabilità, l'ultimo bollettino di Via Swiss ci dice che la strada tra Agra e Barbengo è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Questa notte il passo del San Gottardo verrà chiuso per motivi di sicurezza dalle 20 alle 8 del mattino.
0: 3 News.
2: L'ente ospedaliero cantonale ticinese ha diffuso delle precisazioni sull'utilizzo del dispositivo CardioBand al centro di inchieste sulla cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo. La vicenda aveva messo in luce un'elevata mortalità nel reparto gestito da Maisano e in causa c'era anche l'uso del CardioBand. 3 pazienti sono stati trattati con questo dispositivo fra il 2016 e il 2017 al cardiocentro, all'epoca non ancora integrato nell'EOC. In quel periodo, si legge in un comunicato, il dispositivo risultava regolarmente autorizzato e approvato sia a livello europeo sia dalle autorità competenti svizzere. Non si sono registrate complicazioni legate ai 3 interventi. Dal 2017 il dispositivo non è più utilizzato al cardiocentro. La Confederazione vuole frenare la diffusione del coleottero giapponese a nord delle Alpi. L'Ufficio Federale dell'Agricoltura lancia una campagna per sensibilizzare gli automobilisti che rientrano oltre Alpe dopo essere passati dal Ticino e da parte di Grigioni e Vallese, regioni dove il coleottero giapponese è molto presente. Gli automobilisti sono invitati a controllare i loro veicoli e bagagli per eliminare eventuali insetti trasportati. Infine, i ministri degli esteri dei 27 stati membri dell'Unione Europea si sono accordati per infliggere sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania, ossia cittadini israeliani che occupano illegalmente territori palestinesi, spesso con l'aiuto delle autorità dello Stato ebraico. La mossa dell'Unione Europea è ridotta nella sua portata, ma rappresenta una svolta politica resa possibile dall'insediamento del nuovo governo ungherese. Per la capa della diplomazia UE, Kaja Kallas, si è finalmente passati all'azione. Sono state inoltre imposte nuove sanzioni a esponenti di spicco di Hamas. Il ministro degli esteri israeliano, da parte sua, ha affermato che la decisione europea è mossa da idee politiche ed è inaccettabile.
0: Rete 3 Sport.
3: Buonasera da Omar Gargantini. La notizia del giorno nel mondo dello sport ticinese è sicuramente il prolungamento fino al 2032 del contratto che lega Luca Fazzini all'Hockey Club Lugano. Un altro tassello, insomma, che va ad inserirsi in un progetto sempre più proiettato nel lungo termine. È Luca Fazzini che ritroveremo in una forma più approfondita anche in tempi supplementari. L'appuntamento dell'approfondimento tradizionale su Rete 1 in onda a partire dalle 19:10. Sempre per l'Hockey, la Federazione Svizzera intanto ha annunciato di aver prolungato fino al 2030 il contratto con il 58enne svedese Rickard Franzen nel ruolo di assistente della nazionale maggiore e della Under 20. Sarà infine, per chiudere la pagina dell'hockey, l'Ilves Stampere, la sesta e ultima squadra partecipante alla Coppa Spengler del 2026. Per i finlandesi, di fatto i sostituti del Team Canada con cui non è stato raggiunto un accordo, si tratta della

0: vero, è vero che comincia alla radio il sound dei tormentoni.
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: Dei tormentoni estivi, perché intorno sì all'11 maggio è così, gli artisti cominciano a buttar fuori le canzoni che poi saranno probabilmente le colonne sonore dell'estate, o perlomeno così capita sempre per quanto riguarda la musica italiana. Lui era Francesco Gabbani con la sua nuova Summer Funk. E beh, scusa, ma se ci metti pure Summer nel nome è quasi troppo facile, è quasi troppo scontata. Buonasera a tutti voi all'ascolto, 19:09 in questo lunedì su Rete 3. Apriamo in questo modo la settimana. Avremo anche la regalia più tardi dei biglietti per andare a sentire uno splendido concerto, anzi più di uno in realtà. Quindi rimanete con noi questa sera, rimanete sintonizzati anche per un bel regalo.

0: due voci affermate, conosciute, Madonna e Sabrina Carpenter, dal nuovo album Confessions 2 di Madonna, chiaramente. Madonna.
1: Madonna.
0: Mi fa sempre sorridere questo finale. Sì, bravo, bellissimo. Bring Your Love su Rete 3. Ma non tutti sono artisti così affermati, e per gli emergenti, anzi, non è facile trovare un folto pubblico. Per questo Vasco Rossi torna a puntare sui giovani talenti della musica italiana con un evento tutto suo che si chiama Zocca Paese della Musica, cioè il festival nato nel suo paese d'origine, Zocca, per dare spazio appunto agli emergenti che provengono da tutta Italia. Infatti questa iniziativa chiama i cantautori e le varie band interessate e permette loro di vivere un'occasione veramente unica, cioè aprire uno dei concerti del tour di Vasco Rossi. Quindi da emergente tu ti ritrovi catapultato in uno stadio in una data del tour Vasco Rossi Live 2026. Pensate che emozione incredibile deve essere, da 0 a 1000. E succede proprio in questi giorni al Teatro Vasco Rossi di Zocca, dove sono in corso le selezioni finali di questo contest, che si concluderanno il 16 maggio con la scelta dei 10 artisti vincitori. 16 maggio, questo sabato, che è anche il momento finale dell'Eurovision Song Contest, il momento per fare il tifo alla nostra Veronica Fusaro. Ma intanto noi ascoltiamo Vasco Rossi con Bolle di Sapone Airplay, la nuova versione di questo brano, originariamente contenuto nell'album Cosa Succede in Città.
2: Che vuoi dare un nome?
0: Vasco Rossi.
2: Ci metti sopra le parole.

0: Le 19:21 è il momento di regalarvi questi due biglietti che ho qui, proprio qui, per un altro concerto. Sì, perché noi continuiamo a regalarvi dei biglietti per le serate del Nevermind Festival di Bellinzona, questo nuovo festival che sarà quest'estate al Parco Urbano, quindi dopo i Gotthard dei Dreamshade, questa settimana ecco che vi regaliamo le entrate per la serata del 21 giugno e i protagonisti sono i Gente de Zona, ok? Quindi si balla in modo caliente. Loro sono un duo musicale cubano formato da Alexander Delgado e Randy Malcolm, diventati famosi a livello internazionale con il loro ritmo caldo, musica latina, ritmi caraibici, reggaeton. Quindi se questo è il vostro universo musicale, scriveteci adesso allo 079 873 8073. Mi servono come sempre il vostro nome, cognome, indirizzo e mettete anche il numero di telefono, perché sì, anche se noi ci scriviamo su WhatsApp non possiamo vedere i nostri numeri. Quindi
1: biglietti, oggi si regalano biglietti con Orang Music
0: e il loro sound è proprio questo qui. Sono loro i Gente de Zona insieme a Enrique Iglesias.

E certo che mettono addosso proprio delle buone vibes. Oh oh oh, oh. Sarete lì? Nel pubblico a cantare. Oh, io vi dico che ci sarà di sicuro, ci sarà John da Bellinzona che si porta a casa i due biglietti che ho qui per questa sera. Però a tutti gli altri che hanno partecipato ricordo che questa regalia proseguirà per tutta la settimana intorno a quest'ora, quindi continuate a scriverci, riprovateci domani se vi va. E a Nora che ha scritto partecipo al concorso per vincere i biglietti, devi anche scrivere nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, sennò poi non possiamo metterti in questo calderone virtuale che serve all'estrazione. Comunque riprovaci domani.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

detto pure il sole, come annunciato anche da Meteo Svizzera. Domani tornerà il sole al sud delle Alpi e non solo, e già abbiamo un primo assaggino, quel bel sole delle 19:33, quello abbastanza in perpendicolare che ti entra dritto negli occhi mentre stai guidando. Quelle cose molto piacevoli. Allora, dovrebbe essere una notizia dal tono grave e invece mi dispiace, ma a me ha veramente strappato un sorriso, perché in Emilia-Romagna, a Punta Marina, c'è un'invasione di pavoni. E voi direte: pavoni, ma sono animali bellissimi i pavoni, è un pregio essere in loro presenza e poterli ammirare. Sì, ma a quanto pare stanno causando dei danni. Allora, c'è da dire che lì i pavoni ci sono sempre stati, non è che sia una novità, nel senso che Punta Marina era già famosa per i pavoni, ma negli ultimi anni sono davvero aumentati, cioè si riproducono di più. La situazione adesso a quanto pare è problematica perché ricoprono la città e le strade di escrementi. La mattina ci svegliano presto con il loro verso, che non è nemmeno bellissimo. Vanno sui tetti, cioè li senti camminare sui tetti, e spostano le tegole, cioè fanno anche dei danni da migliaia di euro. E poi i pavoni fanno questa cosa molto affascinante, cioè se vedono la loro immagine riflessa su una superficie, loro cominciano a beccarla, a picchiarla, ta ta ta ta ta ta ta, perché pensano sia un rivale, no? Capito? Quindi questa cosa la fanno con i vetri, con le automobili. Quindi uno magari va a prendersi l'automobile al posteggio e se la ritrova tutta puntellata. E poi appunto scorrazzano liberi sulle strade e le auto rischiano di fare degli incidenti. Addirittura dicono: nelle scuole i bambini non vanno più in cortile a fare la pausa perché temono di imbattersi nei pavoni, e comunque il cortile è pieno di escrementi di pavone, il cosiddetto guano, no? Questo miscuglio di cose che fuoriescono da un pavone. Adesso non entro nei dettagli, anche perché immagino che alcuni di voi stiano mangiando. Insomma, abitare vicino ai pavoni significa essere svegliati di prima mattina dai loro versi, ritrovarsi l'auto ammaccata o graffiata e le tegole dei tetti spostate, e il tutto invaso così dai loro escrementi. Gli abitanti non ne possono più, addirittura qualcuno starebbe pensando di cambiare casa. Intanto, com'è il verso del pavone? Possiamo... È questo. La sveglia di primo mattino in questo comune, Punta Marina. Comunque le cose in realtà sono un po' più complesse di così, tra poco vediamo come.

0: Cioffi e Noemi che cantano farfalle, farfalle nello stomaco. Noi parliamo non proprio di farfalle, sempre di volatili. Si possono definire volatili nel senso che volano le farfalle. Parliamo di uccelli.
1: Ecco, ti ho mandato la
0: uccelli.
1: Foto della mia macchina appena lavata, è un airone. Qui nelle zone del Golfo di Agno ci ha pensato a firmarmi il parabrezza, quindi
0: no.
1: La foto che vedi sono circa 45-50 cm di parabrezza. Bello impestato. Saluti.
0: Saluti, sai come si dice, no? Che porta fortuna. Tornando ai pavoni, Dante mi manda la foto di un pavone, adesso non capisco bene dove si trovi, però lui giustamente dice: eppure sembrano così civili i pavoni. Sì, sembrano civili, sembrano signorili, quasi eleganti. E abbiamo parlato di Punta Marina, questo comune vicino a Ravenna che è invaso dai pavoni, che però ci sono sempre stati. Infatti oggi è uscito anche un articolo che mostra un altro punto di vista, pubblicato dal Post. Punta Marina era abituata ai pavoni, ma non era abituata alle telecamere. In pratica il vero problema di Punta Marina non sarebbe tanto l'invasione di pavoni, perché di nuovo quelli c'erano già, ma l'invasione di giornalisti, TV, stampa, varie troupe mediatiche. Il problema sono quelle TV del pomeriggio che arrivano per documentare la situazione e che hanno veramente ingigantito questa storia, che da questione locale, oggetto sì di dissenso ma moderato, è stata poi trasformata in una vicenda sensazionale commentata in tutta Italia e oltre. Cioè è la TV ad aver reso grande questa storia. Un residente di Punta Marina ha raccontato che la situazione era relativamente sotto controllo e non era vissuta come qualcosa di straordinario, ma a esacerbarla è stata appunto l'attenzione dei media. In poche parole, il fatto di avere delle telecamere intorno ha portato a esporsi un gruppo di persone ristretto ma molto motivato, che sono i soliti polemici, no, per capirci, a volte anche con toni esagerati, e ha alimentato uno scontro che prima era meno acceso e appunto confinato a pochi residenti. Da 2 settimane il programma italiano Vita in Diretta, ragazzi, fa ogni giorno un collegamento TV da Punta Marina in cui l'inviata si posiziona sempre nella stessa strada, che guarda caso è quella in cui è risaputo, no, che si trovano i pavoni, e intervista alcuni abitanti particolarmente lamentoni. Tra di loro ci sono ormai gli habitué, tra cui uno che dice di aver cominciato a prendere degli ansiolitici per riuscire a dormire. C'è poi uno che fa Airbnb e dice che da quando ci sono i pavoni non riesce più ad affittare camere. Insomma, ecco, questo è il tipo di narrazione che si trova. Il messaggio però è: non crediamo a tutto quello che vediamo, perché in realtà l'impressione restituita dai servizi televisivi, che spesso sono accompagnati da musiche tese, poi ci sono questi montaggi molto serrati, molto enfatici, no? Loro dipingono questa situazione fuori controllo, ma poi, secondo invece questo giornalista, che è andato davvero a passeggiare per le strade di Punta Marina, l'emergenza sembra molto molto più contenuta. Cioè i pavoni ci sono, ma si trovano per lo più nei cortili di case non abitate e tendono a uscire quando comincia a tramontare. Quindi adesso attenzione.

Che voglia di sentire musica dal vivo! Quando senti gruppi come i Fountains DC con questo suono che ti avvolge, It's Amazing to be Young, ecco, ti viene voglia di stare lì in mezzo alla gente, saltare, ballare, muoversi e farti coccolare dalle note dal vivo. E, a proposito di concerti, niente, la vediamo dopo questa cosa, perché devo metto in ordine i miei pensieri. Allora, i pavoni, leggo i vostri messaggi. Joe, che ringrazio, dice che anche loro avevano i pavoni, dice, qui proprio nel centro del Ticino, effettivamente ne facevano di chiasso a Mergoscia negli anni 80, e poi dice quando fanno la ruota sono favolosi, il maschio, quindi sì, pareri comunque diversi a proposito dei pavoni. Ma io volevo chiedervi una cosa: avete mai avuto un incontro ravvicinato con un animale selvatico? Qual è stata la vostra esperienza? Io ho già qualcosina da raccontarvi, ma come sempre mi piacerebbe anche sentire voi, la vostra voce, la vostra esperienza. Ne abbiamo anche qui nella Svizzera italiana e spesso ci sono degli aneddoti curiosi da raccontare. Ecco, voi e gli animali selvatici, questo è il tema.

0: Welcome to Jamrock, Jamaica, sì, ci prepariamo ad andare non in Giamaica, ma comunque lontano.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Con i vostri aneddoti che riguardano animali selvatici e incontri ravvicinati. Su Rete 3 alle 20, di nuovo buonasera a tutti voi all'ascolto. Giulia Meletta con voi fino alle 21. Allora, che cos'è successo? È arrivato un vocale, io adesso cerco di riassumerne un po' soltanto l'inizio perché per motivi di tempo. Allora, in pratica questo ascoltatore dice nel 99 o nel 2000, adesso non si ricorda più, è andato a fare un giretto negli Stati Uniti con degli amici, erano a Seattle e a un certo punto hanno sentito l'esigenza di fare una cosa un po' più wild, un po' più avventuriosa e quindi hanno deciso di fare un weekend in una zona remota, deserta, fuori da Seattle. Arrivano all'entrata di quest'area e ci sono già dei cartelli con degli avvertimenti. Esatto, ho bisogno di un po' di tensione. Attenzione, serpenti a sonagli in quest'area. E poi dicono ancora attenzione, puma, cougar, insomma animali che non sono proprio rassicuranti. Loro che cosa fanno secondo voi? Decidono di tornare indietro? Ovviamente no, proseguono, si piazzano con le tende, anzi facciamolo raccontare a lui, come va avanti questa storia?
2: Beh, abbiamo trovato una zona, ci siamo piazzati con le tende, abbiamo fatto il grill, queste cose, poi siamo andati a dormire e di notte mi ricordo che mi stavo per addormentare e poi ho cominciato a sentire dei passi fuori dalla tenda che giravano attorno alla tenda. E quindi ho guardato fuori da quell'angolino di... c'era un angolino dove potevi vedere fuori perché era un po' una retina. Ed erano dei puma o cougar, non so cosa, che giravano attorno alla tenda, sentivi il loro respiro e sentivi che con la zampetta toccavano le corde che tendono la tenda. E ho preso quasi un infarto. Non sono mai più andato a fare...
0: Ci credo. Partito l'applauso infinito, volevo dire grazie per questa testimonianza, io ho la pelle d'oca.

faceva paura la storia di prima, perché è chiaro che se sei in una tenda, in campeggio, senza difese e di notte c'è un puma che vedi la sua zampetta che tocca la tenda, la fa oscillare, potrebbe far crollare tutto. Chiaro che fa paura, però stavo pensando.

Io spero quasi sempre senza fare incidenti. E poi dice: incontri tu a tu solo con un cinghiale e lì quando non hai difese è diverso, ma è andata bene lo stesso. E poi dice: buona serata, è sempre bello ascoltare la trasmissione, grazie, grazie mille. Allora, un'altra testimonianza. Appunto, alcune riguardano i viaggi, proprio così, i procioni. Allora, io vorrei tantissimo incontrare un procione, conoscerlo, lo vorrei come amico, lo vorrei come... non puoi averlo come animale domestico, perché il procione è proprio... lui è a sé stante, ha troppo swag per essere un animale domestico, però purtroppo ci sono solo in alcune zone del mondo, in Nord America, alcune zone del Sud America. Allora, la testimonianza è: stavo leggendo un libro e mangiavo un panino da solo verso le 2 di notte, seduto a un tavolo da picnic. Ecco, già questo è un po' strano. Quando ho sentito qualcosa tirare il panino che avevo in mano, era un piccolo procione insieme a 3 o 4 dei suoi fratelli e a quella che immagino fosse la mamma. Ero così concentrato sul mio libro che avevo completamente ignorato il fatto che mi stessero circondando. Ho lasciato il panino, cioè gli ho lasciato il panino, ma ho preso il resto del mio cibo, ho cercato di tirarmi fuori dalla situazione senza incidenti. Ero pronto a lanciargli altro cibo se necessario. Alla fine hanno semplicemente continuato a seguirmi per qualche ora dopo che avevo finito di mangiare, e dice: è stato difficile non accarezzarli, non l'ho fatto, ma comunque abbiamo avuto una qualche forma di interazione, ecco, c'è stata. Che invidia, anche io vorrei andare in giro con una gang di procioni, così

0: Ciao Julie.
1: Ciao.
0: La stessa cosa è successa a noi due ragazze esperte campeggiatrici olandesi. Pensavamo in Canada, vicino a Toronto, in un parco gigante.
1: E poi?
0: Messo su tutto, tenda, siamo messi a dormire, di notte sentito qualcosa ed erano dei orsetti lavatori,
1: dei procioni, erano di nuovo dei procioni. Ma vedi che devo andare in Canada allora, ma ne succedono di cose. Sono arrivate ancora delle storie e alcune proprio che succedono lì in Canada, è un posto dove succedono molte cose. Chiaramente ci torniamo, ma prima ascoltiamo Avril Lavigne che ci parla proprio di come sono queste situazioni a volte con gli animali selvatici complicate.

0: Lavigne. Oh yeah. Mi sono emozionata leggendo il messaggio di Alberto che dice: ho fatto in tempo a visitare il Tempio delle Tigri in Thailandia. 105 tigri libere con i monaci. Oh, 105 tigri, io non riesco nemmeno a immaginare questa cosa. E dice: sedersi a lato e toccare una tigre di 300 kg è qualcosa di straordinario. Grazie Alberto per questa super testimonianza. Di nuovo, per chi si fosse appena collegato con noi, il tema è incontri ravvicinati con animali selvatici. Sentiamo. Ah, ecco, è cambiata la musica, perché questa è un'esperienza più paurosa, giusto?
1: 1989, Yosemite Park, piccola tenda vicino a dei tipi che avevano un grosso camper, hanno fatto festa e hanno lasciato fuori tutto, che è proibito. Alla sera sono arrivati, di notte sono arrivati due o tre orsi, erano 3-4 metri.
0: Mamma mia.
1: Che hanno fatto festa. Il giorno dopo è arrivato Ranger e gli ha pioppato una multa della Madonna, qualcosa su $1,000 così. Penso, se lo ricordano, io lasciare più fuori le cose. Comunque non era simpatico, no?
0: Beh, per fortuna è andata a finire bene, ma questa cosa mi ha ricordato l'ospitata a Local Heroes di Camilla Sparks. Avete presente, no? Sì, Camilla Sparks, grande artista di casa nostra. Ho avuto il piacere di intervistarla e lei è cresciuta proprio in Canada, è nata e cresciuta in Canada, e ha raccontato durante questa puntata che suo papà aveva un terreno gigante lì tra tre riserve indiane a Kenora, ed era una zona di caccia-pesca, ma in realtà a lui non piaceva tanto che morissero gli animali. Insomma, un giorno è morta una mamma orsa per la caccia, presumibilmente, e lui ha trovato il suo cucciolo, cioè questo padre di famiglia ha trovato un cucciolo di orso nel bosco. E che cosa ha fatto? Beh, chiaramente ha detto: mica posso lasciarlo qui così, e l'ha portato a casa. L'ha portato a casa e il cucciolo di orso è rimasto lì per un bel po' di tempo, finché non è cresciuto troppo, però ecco, l'hanno nutrito, era il loro animale domestico, quindi tutta la famiglia, anche i bimbi, hanno avuto a che fare con questo orso. Tra l'altro potete sempre recuperare le puntate di Local Heroes su rsi.ch. George Michael con Faith.

0: Dai, la voglio sentire questa. Cosa è successo?
1: L'altro giorno stavo pulendo la griglietta dove c'è anche la grondaia e cacciando dentro la mano sentivo qualcosa di molle. Era il mio rospino.
0: Ok, carino in realtà e poi molto dolce, come lo dice il mio rospino, però pensate a toccare veramente quel rospo, tutto un po' molliccio. Ok, abbiamo bisogno di nuovo della giusta musica per questo aneddoto che arriva da un'ascoltatrice. Dice, allora aspettate, ecco, perché poi io sono pronta, nel frattempo lei ha mandato un altro aneddoto e recupero quello di prima. Allora, quelle idee tardo adolescenziali. Io e due amici decidiamo di partire 9 giorni e fare 7 regioni italiane, Piemonte, Lombardia, Toscana, Puglia, Calabria, insomma, dice, tutte queste zone senza un vero ordine. E c'è chi sostiene che siamo stati più in auto che all'aperto, a noi non è sembrato. Fatto sta che siamo in Toscana, stiamo cenando in una trattoria lì, e a una certa salta fuori che c'è il concerto di Caparezza poco distante, quindi cosa vuoi che non ci andiamo? Ovvio che ci andiamo. Finisce il concerto e ci rendiamo conto che per l'ennesima volta non abbiamo pensato dove passare la notte. Saliamo in auto e troviamo un campo totalmente arso dal sole. Parcheggiamo la mia Panda sul bordo del campo, spalanchiamo le portiere, abbassiamo i sedili e ci addormentiamo. Ma non dormiamo davvero, perché a una certa arriva un cagnolino che inizia a... Oh, non la smette più di abbaiare. Quando sorge il sole decidiamo di partire. Passano pochi minuti e vediamo un cartello che indica zoo. Ok, proseguiamo. E all'autoradio trasmettono un'informazione: attenzione, attenzione, nella notte, proprio in quello zoo lì, attenzione, nella notte è fuggita una pantera. Noi dormivamo a 5 minuti d'auto di distanza da dove è fuggita la pantera. Abbiamo dormito con le porte dell'auto aperte e probabilmente il cagnolino che abbiamo pesantemente insultato andandocene in realtà ci stava soltanto difendendo.

ragazzi, devo raccontarvene un'altra, perché mi sono sentita lì proprio. Allora, dalla stessa ascoltatrice di prima, che ha una vita molto avventurosa. Ho detto, no, che era arrivato un secondo aneddoto. Ecco, allora, questa volta si trova in Nepal. Dice, in Nepal con mio figlio che quel giorno compie 3 anni. Quindi in giro con un treenne. Bello, poi oltretutto, mostrare il mondo a un bambino così piccolo. Vanno a fare bird watching e dice, siamo su delle canoe strettissime, seduti in bilico su degli sgabellini, cioè immaginatevi i fattori quando mungono le mucche, ok, uno sgabello minuscolo, ecco, loro erano praticamente in bilico su delle canoe strettissime su questi sgabellini a una certa, sentite un po', gli altri turisti si accorgono che siamo circondati dai coccodrilli. Il gondoliere nepalese cerca di tranquillizzarli e la frase che usa per tranquillizzare le persone è: tranquilli, i coccodrilli attaccano solo se cadete in acqua. Ecco, tutto questo mentre sei in bilico su uno sgabellino sulla canoa strettissima, ok? Passano pochi minuti e iniziamo ad essere bersagliati da piccole palline dure e ghiacciate che arrivano da tutte le direzioni. Che cosa sta succedendo? Sta grandinando mentre di nuovo siamo in bilico su sgabellini poggiati su delle canoe strettissime circondate da coccodrilli. Che dire, questo è stato un tipico compleanno da treenne. Comunque è qui per raccontarcelo, quindi... è andata a finire bene. Per fortuna.

comunque ne avete avuti, di incontri con animali selvatici, anche paurosi. I coccodrilli ci mancavano, ma abbiamo ancora delle testimonianze che arrivano proprio da voi, dalla vostra esperienza personale. Qualcuno dice: un paio d'anni fa ho avuto uno di quegli incontri once in a lifetime, cioè ti succedono una volta nella vita. Erano le 7:30 del mattino mentre scendevo tranquillamente da Contra e sul sedime sterrato di un'azienda c'era a terra un gufo reale. Vi lascio immaginare che cosa significa avere di fronte un gufo reale vero che stava prendendo qualcosa e si è sicuramente distratto, perché poi si è girato di scatto ad osservarmi, cioè ha girato la testa, zac, e poi ha aperto le grandi ali ed è partito. Tremendo spettacolo, mi viene ancora l'emozione quando ci penso. Ciao Fabio, ciao tu Fabio, grazie di nuovo, ci si sente veramente lì con voi, che chissà che emozione.

altro che la città addosso, noi siamo completamente nella natura, immersi nella wildlife, tra gli animali selvatici e selvaggi. Con voi, grazie alle vostre storie, c'è anche una pagina dedicata proprio alle storie di escursionisti in giro per il mondo. Ogni tanto c'è un aneddoto che riguarda il mondo animale. Per esempio, lui racconta: mentre mangiavo ho notato un movimento con la coda dell'occhio, mi sono girato e ho visto un giovane puma. Attenzione, non dice dov'è, non dice dove si trova. Però ecco, in regioni del mondo dove si possono trovare i puma, dice, aveva circa un anno, ecco, non un bebè, ma si vedeva che era giovane, no, questo puma. E quindi lui sbuca lentamente da dietro i cespugli e dice, il cuore ha iniziato a battermi forte, ho capito subito di trovarmi in una situazione potenzialmente pericolosa. Allora mi sono ricordato di aver letto da qualche parte che bisogna cercare di sembrare più grandi e fare rumori forti per spaventarli. Così mi sono alzato immediatamente e ho iniziato a urlare, agitare le braccia. Invece di scappare, il puma si è seduto e ha continuato a fissarmi, quasi come se fosse confuso. Temevo che mi stesse studiando, quindi ho continuato a fare rumore, a cercare di sembrare ancora più imponente. Dopo qualche istante il puma si è alzato e si è avvicinato con cautela. Con mia totale sorpresa, si è fermato a pochi metri da me, si è seduto di nuovo e ha iniziato a fare le fusa. Faceva le fusa. Era chiaro che non fosse aggressivo né minaccioso, sembrava più che altro curioso. Ho allungato lentamente la mano e il puma si è avvicinato per annusarla. Poi ha iniziato a strofinare la testa contro la mia mano. Proprio come farebbe un gatto. Con cautela gli ho dato qualche lieve carezza e lui ha continuato a fare le fusa. Dopo alcuni minuti di questa interazione surreale, ho sentito il rumore di un altro escursionista che si avvicinava. Anche il puma deve averlo sentito perché si è ritirato rapidamente tra i cespugli. Non l'ho mai più visto, ma non mi dimenticherò mai quell'incontro incredibile.

0: sembra appropriato Traveling Without Moving di Jamiroquai, cioè viaggiamo senza muoverci grazie alle vostre storie. Sempre in Nepal, lo stesso giorno, ecco, vi ricordate, no, dell'aneddoto di questa ascoltatrice che diceva che era circondata, lei e il figlio di 3 anni, circondati dai coccodrilli, ecco, dice sempre lo stesso giorno, no? Quindi lo stesso giorno, il giorno del compleanno del figlio, giro del parco nazionale, in groppa all'elefante, la guida ci dice che se siamo fortunati vedremo delle tigri. Le tigri fortunatamente non le abbiamo viste, ma i rinoceronti neri, le manguste, i pavoni, le scimmie, sì, e l'elefante dice deve guardare un fiume, deve guardare un fiumiciattolo con dentro alcuni coccodrilli, ma il pendio per arrivare al fiumiciattolo è tutto fango, l'elefante su cui siamo noi sopra scivola, perde l'equilibrio, incespica, ma ritrova l'equilibrio appoggiando una delle sue zampe su di un coccodrillo. Cosa? Ma questa storia è veramente surreale. Abbiamo visto dall'alto una frittata sbudellata di coccodrillo, sì, perché l'elefante ha gli appoggiato sopra la zampa, quindi possiamo immaginare, vabbè, meglio il coccodrillo di voi, diciamo, no?
1: E poi sempre lo stesso giorno eravamo, sì, dove mia mamma credeva fosse un santuario,
0: ma che tesoro,
1: ma in realtà era un posto dove maltrattavano gli elefanti per addomesticarli e separavano addirittura la mamma dell'elefante dal
0: piccolo
1: dell'elefantino.
0: No,
1: e il maschio però non veniva messo in questo posto perché è molto aggressivo, quindi non c'era. Ma proprio questo giorno è arrivato mentre noi eravamo a vedere questi elefanti.
0: Ma quindi era un posto dove recuperavano gli elefanti maltrattati, ho capito bene? Ma che esperienza, ma che vacanza avete fatto? Cioè, c'è il film disponibile? Non lo so, hanno già comprato i diritti d'autore per fare il film. Comunque, a proposito di film, è anche il momento di sentire Gli Imperdibili, la nostra rubrica del lunedì a cura di Simona Rodesino, che ci dà una mano, ecco, per orientarci nel marasma di tutto ciò che la televisione ha da offrire, tutte le cose che poi possiamo anche ritrovare sul nostro Play RSI.
2: Questa è una DeLorean?
3: Ci amavamo sul serio, non è vero?
4: Era questo che desideravo per lei.
5: Qui Maverick, sono pronto.
6: Gli Imperdibili.
7: Epico, sporco, super eroico. All'epoca il regista M. Night Shyamalan era conosciuto per il successo del film Il Sesto Senso. Bellissimo, certo, sicuramente, ma quando invece è uscito questo di film, i suoi fan sono andati letteralmente in visibilio. La storia di uno stanco e un po' riluttante Superman dei sobborghi è diventata uno stracult, con sequel e contro sequel e un successone botteghini di tutto il mondo, davvero.
8: Il suo treno deragliato. Una curva troppo veloce e dopo c'è stata una collisione con un altro treno. Ci sono rottami nel raggio di 1 chilometro.
9: Perché mi guarda così?
8: La guardo così per 2 motivi. Uno, perché pare che lei sia l'unico sopravvissuto al disastro. E 2, lei non ha nemmeno un graffio.
7: Oggi agli Imperdibili stiamo parlando del film Unbreakable, il predestinato film del 2000. Dunque, la trama iniziale: abbiamo David Dunn, un uomo qualunque, guardia di sicurezza a Filadelfia, con un matrimonio, possiamo dire che sta scricchiolando un po', una vita grigia, opaca. Poi però a un certo punto succede qualcosa, sopravvive a un disastro ferroviario devastante, come abbiamo sentito nel pezzo del trailer, è l'unico passeggero illeso su tutto il treno, naturalmente è una cosa incredibile. A questo punto però si fa vivo, diciamo attraverso la trama del film, un collezionista di fumetti con le ossa fragili come vetro che si chiama Elijah Prince, convinto che David sia esattamente il contrario di lui, qualcuno che non si può rompere. Quindi questo è un film di supereroi che si comporta però come se i supereroi non esistessero, quindi è molto particolare. Ma veniamo al cast. Allora, il protagonista è sempre Bruce Willis, come nel Sesto Senso. Chi si ricorda questo film, tra l'altro, con quel colpo di scena leggendario finale? Non dico niente, anche se ormai è passato un sacco di tempo, lo spoiler dovrebbe essere superato, ma non diciamo niente. Beh, in questo caso Bruce Willis ci regala una delle sue interpretazioni forse più solide, più granitiche, un eroe per forza, gettato nella mischia, senza però volerlo davvero, ecco. Ma la sua co-star non è da meno, perché abbiamo Samuel L. Jackson, l'idolo del film di Tarantino, che interpreta qui l'uomo di vetro con tutta la sua ironia. Tra l'altro è anche armato di un bastone di vetro molto scenografico, e pare che sia stato proprio un suggerimento di Samuel L. Jackson, dell'attore stesso, di insomma utilizzare questo strumento, questo bastone. Intanto noi ascoltiamo i Sin Plus con Unbreakable, naturalmente.

0: tutta la potenza dei Scene Plus su Rete 3 per la musica dalla Svizzera italiana. Questa era Unbreakable, un pezzo del 2011 che ricordiamo molto bene. Tra l'altro i Scene Plus hanno anche rappresentato la Svizzera Eurovision nel 2012, edizione che si era tenuta in Azerbaijan. Ma torniamo a noi, perché proprio come il titolo della canzone dei Scene Plus, Unbreakable, noi oggi agli Imperdibili stiamo parlando del film Unbreakable, Indistruttibile, Il Predestinato anche in italiano. Un film del regista, appunto, Shyamalan. Come detto, il regista ha dichiarato che si tratta, questo, si tratta del suo film preferito, della sua pellicola preferita tra quelle che ha girato. Poi ha firmato anche i due sequel, Split e Glass, entrambi, diciamo, di questo universo narrativo di Unbreakable, però con altri protagonisti, con protagonisti e personaggi diversi. E curiosità, questo è anche tra i film preferiti di un altro grandissimo, che è Quentin Tarantino, raga, cioè ho detto poco. E tra l'altro, secondo lui, secondo Quentin Tarantino, questo film avrebbe avuto un successo ancora maggiore al botteghino, nonostante comunque abbia incassato più di 240 milioni di dollari e ne sia costato 75, se fosse stato distribuito con questo lancio che vado a citarvi, e se Superman fosse qui sulla Terra senza saperlo. Ma io direi che, io penso che il consiglio di Quentin Tarantino, così per non sbagliare, per non saper leggere né scrivere, forse l'avrei accettato. In ogni caso, se vi sono piaciuti The Boys, Hancock o anche i vari Deadpool, beh, sappiate che questo film Unbreakable è quello che ha iniziato il trend dei supereroi imperfetti e chiaramente anche imperdibili.
1: Imperdibili.
2: E grazie Simona Rodesino. Unbreakable, questo film andrà in onda domani sera, martedì 12 maggio, intorno a mezzanotte, cioè mezzanotte circa, sulla 1.

go. Ci piace molto, è dolce questa canzone di Lucas Graham, tranne quando dice: un giorno compirò 30 anni. E lo dice così, con questo lo dice con questo tono che si strugge. Ma guarda che compiere 30 anni, cioè, può sembrare una cosa che fa paura, ma in realtà è bello crescere, no? Possiamo dirlo, basta, cioè, con questo ageismo. Allora, alle 20:56 minuti stanno ancora arrivando delle storie di incontri ravvicinati con gli animali selvatici, ma noi dobbiamo lasciare lo spazio a DJ Monnezza, e poi ci sarà Babylon is Burning, e alle 23 la replica di 4/4. Quindi facciamo così, io comunque me li sono segnate i vostri messaggi, perché sono delle storie interessanti, e se vi va domani ne raccontiamo ancora, cioè avremo un altro tema chiaramente, ma troveremo un angolino, un momento per fare di nuovo una piccola rubrica incontri ravvicinati con animali selvatici, perché sono molto belle le vostre storie e meritano di essere condivise. Da Julie Meletta, ci risentiamo domani alle 19. Ciao ciao ciao ciao ciao.

0: the moment you've all been waiting for.
1: A long time ago.
2: Gli antenati del rap. Ovvero rappare prima del rap.
3: The Doors, Talking Blues, 1969.

0: voglio avere una figurina originale di Cucuredu.
1: Amigos de mis amigos, amici degli amici. Ma cosa ricordat questa roba qua?
0: No!
1: No, la figurina originale di Cucuredu! Ma questa qua!
2: Io posso mangiare adesso il mio?
3: No, mangiamo tutti insieme.
2: No, per favore non
3: lasciarmi. Lascialo!
2: Per favore non
3: lasciarmi. Lascialo!
2: Prego di non
3: lasciarmi.
2: Per favore lasciami.
4: Ragazzi, per favore non...
3: Non mi va bene.
4: Ho capito, però non,
3: mi va
4: non
3: bene.
4: Stare a peggiorare questa cosa.
3: Questa maleducata, lascia sta cosa.
4: Ma no, per favore! No.
1: Che scena bella, che scena giusta, che scena di gente bella, di gente vera, di gente, per favore! Ma questa soave cacciara è praticamente la quintessenza stessa di uno dei programmazzi TV più seguiti nel mondo rotondo che gira, che mai si fermerà, ma che magari sarebbe stato meglio se fosse fermato prima che questo programma venisse messo in onda. Sì, perché di zappare sul vostro mega mega supa supa apparecchio televisivo a schermo ultra piatto, ultra mega ok, blissettato, svasato e con i cerchioni del 15 e di finire immancabilmente davanti a scene belle belle come questa.
5: Vattene a casa!
6: Oh, ma bello!
1: Abominio terrore sulla terra.
0: Leva ste mani zozze.
1: Ma leva sta zozzeria piuttosto dal nostro bel televisore. Perché
7: io so tu sei sano e sappiamo voi sapete si sanno
1: lo svilimento assoluto del genere umano, l'abruptum a livelli cosmici che anticipava la spensierata barbarie in cui il mondo è finito nell'allegra oggidiana, è incredibilmente partito nell'anno 2000 inaugurando subito in sentore di disgrazia il nuovo millennio e si è viscidamente trascinato sul piccolo schermo fino ai giorni nostri. Qualcosa tipo quella tua espressione da paramecio stordito mi suggerisce che hai capito parlanzi del mondo apocalittico del
8: Grande Fratello.
1: Sì, quel Grande Fratello lì, originariamente sviluppatosi nella mente evidentemente contorta di John de Mol, super producer televisivo olandese che, ispirato al cosmico e super supremo e di stampo superiore romanzo di George Orwell, 1984, ne creò questa deriva a dimensione umana, tra virgolette, proto-reale. E tu vuoi che noi,
7: teste a pera, teste svasate, riassettate e rigommate male,
1: non usassimo una puntata di questo programmazzo per entrare a gamba tesa in questa dimensione ultra trash a tutto campo?
0: È questo che vuoi, eh? È questo che siamo?

0: so di che stai a parlare, io so giocare a scuola.
1: Non sai di che stai parlando?
2: Ehi,
1: no?
2: Ehi,
1: hai messo
2: ma che?
1: Le mani addosso. Mi hai messo le mani.
3: Dai, dai, vieni.
4: Non lo sai, ma grazie a queste immaginifiche performance portate sul piccolo schermo in un anno qualsiasi dal 2000 ad oggi, che si è potuto finalmente spiegare un fenomeno altrimenti inspiegabile. Si spiega infatti come mai.
5: In Cina, dopo aver trapanato la crosta terrestre, si è emerso il feretro dello scrittore George Orwell, altrimenti interrato presso il cimitero della chiesa di Tutti i Santi a Sutton Courtenay, nell'Oxfordshire, in Inghilterra.
4: Ma rigiratosi nella tomba come una trottola dopo la trasposizione in programma televisivo del concetto altrimenti di stampo superiore del suo avveniristico libro 1984. E avendo quindi ottenuto questo effetto scavatrice senza eguali nella storia dell'umanità.
6: E delle scavatrici.
4: Hai capito bene, 1984. Sì, il romanzo da cui tutto ha preso avvio. Un George Orwell mega ispirato anticipa i tempi in quel 1948 raccontando di una dimensione sociale

0: dove e in ogni città. E da qui il potere ultra power in onda di propaganda e informazione controllata e gestita a piacimento, le teste un po' vuote della gente bella, della gente vera, della gente che magari faceva meglio a non rintronarsi a sta maniera. Ricorda qualcosa? Magaro Magaro un po' ricorda la stretta attualità del nostro bel mondo oggidiano, partendo dall'allegro sbattere la propria vita privata in rete dandola in pasto a cani porci, così, tanto per farsi vedere, un po' come i macachi allo zoo, per arrivare poi a situazioni di ben altro spessore, quale ad esempio lo scandalo WikiLeaks, ancora di strettissima attualità e che per molti versi ricalca proprio situazioni dinamiche che George Orwell aveva dipinto nel suo romanzo 1984. Quindi la mente super proiettata in avanti di George Orwell aveva sì anticipato le derive sotto i nostri occhi ormai da un paio di decenni buoni, ma forse non aveva immaginato la porcilaia che si sarebbe spalancata con...
1: Non mi puoi dire che lo tratto come un ragazzino, perché a me a te mi piace,
2: è un mio amico, è un mio amico, gli voglio bene.
1: Non parlare di Nicola! Che lo tratto come un burattino.
2: Hai parlato degli uomini fino a ieri in un modo, adesso ti sei rigirata tutta la versione.
1: Se tu puoi parlare di me, non pensare quello che provo io, perché non lo sai.

0: non è così.
1: No! Non è così. Tu non lo sai!
0: Non è così.
1: Allora come ti permetti di pensare quello che provo e quello che sento?
2: Assolto il povero George Orwell, che manco sbattendo ripetutamente la boccia contro il muro avrebbe mai potuto immaginare una deriva simile, per il suo concetto di grande fratello possiamo zompare avanti nel tempo, passando da quel 1948 che vedeva il nostro con la penna in mano imbastire il miglior romanzo della storia sul concetto di società distopica, per approdare a quel 1998 che portò sul grande schermo la profezia evocata da The Truman Show, ovvero l'anticipazione concreta dell'avvento total subumano dei reality show.
3: Hanno imprigionato un bambino.
4: Truman, non si può andare lì!
5: Che c'è là dietro?
3: Hanno costruito una menzogna.
6: Entra col sole.
3: Hanno controllato una vita.
7: Io sarò Truman Burbank.
8: Non mi è permesso parlare con te.
3: E questo l'hanno chiamato.
7: Sono il tuo migliore amico da quando avevamo 7 anni, Truman. E l'ultima cosa al mondo che farei
6: è mentirti.
7: Mentirti.
6: Vai sul primo piano.
3: Spettacolo.
2: Jim Carrey in stato di grazia porta sullo schermo la dissacrante disamina sul concetto stesso di libertà individuale, una libertà che in Truman Show diventa mera illusione a beneficio del becero voyeurismo di una società talmente malmessa dal cercare conforto alla propria esistenza buttata nel baratro dello sconcerto totale, spiando letteralmente le vite degli altri.
9: Ma è la nostra vita di oggi!
2: E qui, pensate, eravamo ancora nel 1998, quindi quando ancora i telefoni erano più o meno ancora dei telefoni, utili per chiamare amici e parenti, e possibilmente quando ce ne fosse stato un motivo, e non i mezzi ultra mega mega mega plus maggiorati che ci ritroviamo in mano oggi, oltre ovviamente al fatto che il mondo social dei vari faccialibro, Instagram e whatsappamente whatsapp non esistevano manco nella fantasia più sbelenca, e nonostante tutto questo
10: The Truman Show
2: suonava già più che inquietante.
7: Sono coinvolto in qualcosa di strano. È qualcosa in cui sono coinvolti tutti.
11: Lui non è un attore, è un prigioniero, guardalo bene.
12: Se non mi dite che succede, io vi denuncio!
11: Truman!
7: È scappato.
6: Qualche fulmine. Ancora uno.
12: E questo è il massimo che sapete fare!
6: Non possiamo lasciarlo morire in diretta.
13: Se è per questo è anche nato in diretta.
6: Sospendi la trasmissione!
2: Se perlomeno in The Truman Show il personaggio interpretato da Jim Carrey è ignaro del fatto di esistere in una dimensione irreale, creata e gestita dalla volontà di registi e produttori e data in pasto alla barbarie del pubblico televisivo, nella versione tra virgolette reale di questo tipo di programmi, i partecipanti sono invece ben coscienti del mondo in cui si ritrovano e ben volentieri offrono alle fauci di un pubblico ormai votato all'abruptum il peggio del peggio, peggio, peggio, peggio, peggio. Peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, del peggio di loro stessi, messi peggio. Tristo manifesto di una società in inesorabile declino.
1: Non parlare di Nicola! Ma tu come ti permetti di dirmi quello che penso, quello che provo, pensando che tratto Nicola come un handicappato? Allora... No, vabbè, non urlo. Ok! No!

0: contrario!
1: Però
0: chi? È il contrario! È il contrario! Io non voglio, io non voglio.
2: Se non vuoi che gli altri parlino dei tuoi sentimenti.
0: Allora, scusami.
2: E devo andare a casa mia io se voglio allora, i sentimenti a casa mia.
0: Quando tu parli con me, non mi urli in questa maniera.
2: Perché tu
0: e non
2: puoi
0: sbatti le mani in questa maniera.
2: Tu puoi permetterti o
0: no?
3: No! Non è così.
0: No!
4: Ma davanti a scene belle, davanti a scene giuste, scene di questo calibro. Ma quante volte non abbiamo immaginato che le porte di questo reality show, ma dai, diciamolo, di ogni reality show televisivo, si spalancassero ed accogliessero questo?
5: Ragazzi del Grande Fratello, sono Davina.
6: Siete in diretta su Channel 4, niente parolacce per favore.
7: Ok, segnamettili tra i momenti migliori.
5: Che sta succedendo?
4: Sta succedendo la meraviglia! Quello che praticamente ogni volta che incappi zappando come una scimmia su una puntata del Grande Fratello auspichi immantinente, ovvero che le porte si spalanchino ed entri
8: una manica di zombie infoiatissimi!
9: Il Grande Fratello non ci sta osservando!
10: È successo qualcosa.
4: Eh sì, l'hai detto, è successo qualcosa proprio. Amica presentatrice del Grande Fratello inglese, ma fuori dagli studi dove si registra l'ameno programmazzo, sta effettivamente succedendo qualcosa. Qualcosa di non propriamente bello, bellissimo, ma qualcosa che ci spinge subito a fare il tifo sperticato per la fazione in questione, ovvero
8: quella dello zombame basculante pronto a portare,
4: anche se in maniera ignara,
8: giusta giustizia in questo mondo reso ormai la parodia di se stesso dal trashissimo mondo televisivo,
4: perfettamente incarnato nella surreale e completamente avulsa realtà stagliata dal Grande Fratellazzo.
10: Ce n'è uno lì.
2: Uno di che?
11: È un incubo.
2: No, non è possibile. Questo non sta accadendo. È quella l'uscita?
11: No!
2: Ehi, tu!
11: Senti.
2: Chiunque tu sia, non mi interessa se questo fa parte del programma o no!
4: Quando la realtà non riesce a superare la fantasia, nemmeno l'invasione zombie diventa credibile davanti alla falsità di programmi quali il Grande Fratello. Gli stessi partecipanti all'edizione inglese, nella quale fanno irruzione i mortacci basculanti magna cristiani, riescono più a fare il distinguo tra la vera verità di sti zannati pronti a farseli alla piastra e le trovate di registi e produttori. Non esiste più confine tra il mondo reale e quello creato in studio. Benvenuti nella dimensione di Dead Set, la prima serie televisiva a portare sullo schermo la letale combo zombie versus Grande Fratello.
10: Insomma, in televisione non andiamo più.
2: Oh no!

0: fateci caso. Sentito, cioè, risentiamolo. Urlano di più le scimmiesche derive umane del Grande Fratello televisivo che non l'affamatissimo Zombame che fa la sua poco discreta incursione nella serie televisiva Dead Set. Ma manco i mostri più mostri del mondo mostro riescono ad eguagliare la deriva umana messa in scena nel televisivo Grande Fratello. Ma non è meraviglioso tutto ciò? I personaggi brutti del programma televisivo Brutto Brutto, probabilmente il più brutto mai passato sul piccolo schermo, danno 10-0 ai mostri più mostri mai apparsi sull'altrettanto piccolo schermo, ma anche sugli schermi più grandi del mondo mostro. A livello di decibel e di ignoranza, diciamolo pure, i reali partecipanti al grande bro televisivo vincono, ma alla stragrandissima. L'avessero saputo prima, probabilmente i produttori della serie TV inglese Dead Set si sarebbero premurati di pompare i volumi a dismisura per non uscirne come dei dilettanti in questo senso. Ma vabbè. Dai, vista la caratura della serie imbastita, gli perdoniamo questo e altro. Del resto, davanti a Charlie Brooker, l'ideatore di questo viaggio nell'universo telezombato mix fanta reality ignoranza, non possiamo che toglierci tanto di cappello. Infatti, al contrario di interminabili serie TV zombesche, quali la famosissima Walking Dead, talmente lunga da far sì che sulla distanza la presenza degli zombie diventi impressiva quanto la carta da parati, Dead Set condensa il tutto in qualcosa come 5 puntate e via. La si liquida in velocità, con il ritmo stesso che l'orda zombata impone sullo schermo.
1: Aspetta, sento qualcosa. Oh cazzo, al culo.
2: Corri! Marti! Sali sul furgone, Marti, dai, corri!
1: No, Bert, no!
0: Allora diamo a Cesare quel che è di Cesare e diciamolo di primo. L'idea base di Dead Set è quella tipica, standardizzatissima e basica totale del mondo zombato, ovvero questa.
3: Una specie di epidemia. Chi prende questa cosa si trasforma e cerca di ucciderti.
0: Infatti, questo è niente di più, niente di meno. Ma è come Charlie Brooker contestualizza il tutto a fare il super distinguo con tutte le altre serie TV o filmazzami zombati, ovvero far collidere le due dimensioni in cui la serie si svolge, quella del mondo reale, delle strade dove gli zombie stanno facendo l'allegro dismember, e quello completamente avulso alla realtà dello studio televisivo, dove
4: gente bella, gente non propriamente vera,
0: è isolata dal mondo da tipo 100 giorni, completamente ignara di quello che sta succedendo al di fuori delle mura degli studios. Il tutto giocato ovviamente sul binario del grottesco.
4: È più zombie lo zombie che in testa c'è praticamente niente, o il pubblico televisivo ormai ridotto a sorta di ameba testa a pera, testa vuota, buttato lì a straccio a subire i nefasti effluvi della TV spazzatura?
0: In sostanza, fa più paura questo?
5: Resta pure e non te ne andare!
0: O questo.
6: Non vale un cazzo. Ma tu non ti puoi permettere di dire: ah, perché non ti piacciono tratti come un ragazzo.
7: Sì, ma su quello.
6: Ma che cazzo se sai te? Ma che cazzo se sai? Tanto non saprete mai come la penso e non saprete mai i sentimenti che ho. I miei sono veri. Io lo so che sono veri. It's enough.

0: déjà vu. Il concorrente che dovrà lasciare la casa del Grande Fratello è...
1: Vipra! Riuscirà a tenere la calma, la vedo dura!
2: Come si chiama il tuo fidanzato?
3: Quello vero, intendo.
1: Che sta succedendo?
4: Stanno impazzendo là fuori.
5: 5 episodi, 5, 20 minuti di adrenalina sparata a 1000 a puntata, vede Dead Set piazzarsi tra le più riuscite serie TV zombate e non solo di Semperet per Semper. Non solo per il ritmo che pompa il giusto e non cede di un millimetro praticamente mai, non solo per il British humor al vetriolo, ma proprio per riuscire a mettere in piazza e alla berlina le becere idee e tutta la farcitura e condimento che caratterizzano la superficialità assoluta della voyeuristica televisione dei giorni nostri, trasudante arroganza e disprezzo per chiunque. Un mondo talmente bieco, squallido e triste da far sembrare una ventata di aria fresca e di giusto repulisti la peraltro bella disturbante incursione dell'orda zombesca.
6: Mangiano carne umana quelli, dico bene? È di carne umana che sono ghiotti e noi gliene daremo un po'.
7: Mi dispiace. Lo so.
6: Sicuramente non sarà come partecipare a un raffinato gioco di società.
8: Sono una persona normale! Sono normale!
9: Senti, dice che è normale.
10: E che cazzo spari allora?
9: Perché?
5: Lontano dall'altrettanto stereotipata formula cinematografica dello spara tutto un tanto al chilo, Dead Set vince a mani basse per la capacità di imbastire una storia con un ottimo spessore di base, dove gli zombie alla fine diventano quasi la buona metafora per affrontare invece gli incubi della nostra epoca, spennellando di un nuovo colore quello che fu l'originario spirito del 1984 scritto da George Orwell.
7: Questa è una cosa a livello globale. Non finirà tra 6 giorni o 6 mesi. E il mondo di prima non c'è più.
11: Ce l'hanno fatta Veronica e Marky?
12: No.
13: E questo fa di te il vincitore di questa edizione del Grande Fratello.
5: Quanta mestizia e quanta classe nella chiusa di Dead Set. Nemmeno la combo fiction zombie Grande Fratello è riuscita però ad eguagliare la violenza splatterissima dell'originale televisivo. Originale televisivo che, probabilmente stupendo pure il suo olandese creatore, Mr. John de Mol, ha poi dato in là tutta quella deriva di reality show tramutatisi nell'orrenda realtà di roba come
14: Amici di Maria, Temptation Island, La Fattoria, Music Farm, Pechino Express, La Pupa e il Secchione, le varie cucine da incubo, i Gordon Ramsay dei noi altri, Riccanza
5: e l'inarrivabile
14: Isola dei Famosi,
5: quella che alla faccia delle urla belluine di zombie magna cristiani ha messo in scena meraviglie indimenticate ed indimenticabili di questo tenore.

0: Dopo questo viaggio incredibile, partito dalle parole impresse su carta da un ignaro George Orwell nel 1948 con il suo romanzo 1984, dopo le derive televisive dell'idea del grande scrittore, dopo la giusta giustizia imposta a suon di morsi dalle orde dei mortacci basculanti di Dead Set, dopo la vetta insuperata ed insuperabile delle belluine scimmiesche urla di Antonella Elia e Aida Jespica all'Isola dei Famosi, è finalmente giunto il giusto tempo di chiudere sempre alla grandissima con
1: è una storia
2: che non c'entra un gatto, ma che viaggia in Giovanni.
3: Una volta a New York di notte girava l'uomo dal dito di gesso che se ti toccava ti trasformava in una statua di gesso. Non ci credi? Credi? Guarda che me lo ha raccontato quando ero piccolo il mio amico di quando ero piccolo, Johnny. E da lì nessuno mai l'ha smentito mai. E questo qualcosa vorrà dire.
0: Era una notizia bella, ma soprattutto era una notizia importante, una notizia
2: che non c'entra un gatto, ma che piace ai giovani.
4: Oh, girl, isn't it awesome joining a hardcore committee? Girl, I heard they're getting paid.

0: 8 alle 9.
1: Dalle 8 alle 9. Che ore sono, Delta?
2: Sono praticamente le 8. Siamo lì. E quindi giustamente ci palesiamo noi.
1: Palesiamoci.
2: Lo diciamo, se ci state ascoltando di sabato sera, se ci state ascoltando di lunedì, probabilmente sono le 23. Sono in giro alle 11.
1: Se ci state ascoltando giovedì mattina delle 8:47, probabilmente sono le 8:47.
2: Mamma mia, pazzesco. Sì, perché siamo anche in podcast sul sito rsi.ch, ma anche su Play RSI. Buonasera Matto.
1: Buonasera Delta. Pensate, ho azzeccato esattamente l'orario e il giorno di qualcuno che ci sta ascoltando in replica.
2: Incredibile.
1: Sarebbe leggendario.
2: Incredibile.
1: Vabbè.
2: Allora, sì, come sempre, torna 4 quarti, che è quel programma che vi permette di stare sull'attenti
1: a
2: su
1: fare nulla.
2: Le anche a fare nulla, anche a fare nulla, mentre avete qualcuno che vi tiene compagnia.
1: Oh yes.
2: Vi teniamo attenti sulle uscite, sulla nuova musica, ma anche la vecchia musica, su tutto quello
1: tutto,
2: che può essere
1: tutto
2: interessante nella black music.
1: Esatto, nel panorama
2: urban
1: di questa musica che ci piace tanto. Rap, soul, jazz, tutto quello che volete.
2: E a parlare di rap, soul, jazz, ce n'è uno che li mette insieme un po' tutti, anche perché
1: si suona
2: la tromba.
1: Lui
2: tromba tantissimo, si chiama Saif.
1: Secondo me tromba tantissimo.
2: Sex on la Santa. Senti che inizio.
1: Ma è sex o sax? Sentiamo.
3: Es la Santa. Santissimo.

0: sistemare.
1: Mi sa che la sistemate. Ragazzo,
2: direi di sì, la sistemate, visto che ieri è uscito il suo nuovo disco, che si chiama Santissimo.
1: Santissimo.
2: E questo era estratto dal suo nuovo disco. E per essere precisi, era la prima canzone. Io l'avrei chiamato. Cioè, non è.
1: Non l'avresti chiamato Santissimo.
2: No. No, non in quel senso. Non come l'avrei chiamato io. Nel senso che è un intro. Sì, una specie di intro. Non si chiama intro.
1: È il brano che apre il disco, però sì. Anche perché dura 1:36, delle tracce più corte di tutto il disco, e quindi automaticamente, probabilmente anche per quello, è stata scelta come first.
2: Chissà se l'ha suonata lui la tromba, penso che sì, sai.
1: 18 brani, sì, potrebbe essere, perché lui è uno di quelli
2: K.
1: che.
2: No,
1: 18 brani all'interno di questo disco, di cui già almeno 4, se non 5, editi, e poi sì, dopo tutto il resto invece inedito.
2: Let's
1: sappiamo
2: go.
1: Che si è fatto conoscere al grande pubblico grazie a Sanremo,
2: sì.
1: E ha portato nel disco anche Guè, anche Artifive, Bresh, Nerissima Serpe, Kid Yugi, parlavamo l'altra volta, Joliet, di tutti quegli artisti che si ritrovano perennemente nei dischi ultimamente. Anche in questo caso ci sono non tutti gli stessi nomi, ma quasi. L'unico che esce da questa lista è Bresh, che è anche Tedua, che solitamente non si trovano in tutti i dischi.
2: Ma sì, comunque vabbè, Bresh nazionale popolare, quindi comunque
1: certo, quello assolutamente.
2: Anche Tedo in realtà.
1: Assolutamente.
2: Però sì, dai, si vedono un po' meno, ci sta. Poi sono liguri tutti e due, essendo Saif anche ligure lui stesso, quindi ci sta un botto questa collabo.
1: Mi piace che all'interno del pezzo che abbiamo sentito, che tra l'altro è uscito in anteprima un po' di tempo fa,
2: sì, su Instagram,
1: esattamente, ha pubblicato questo video su Instagram, che annunciava insomma l'uscita imminente del disco, perlomeno era già stato annunciato, ma insomma preparava il pubblico, lo scaldava.
2: Tra l'altro ho apprezzato veramente un botto il fatto che, sai, dopo Sanremo era facile trasformare il tutto in qualcosa di appunto nazional popolare, di snaturalizzarsi un po', invece è uscito questo freestyle molto suo, molto rap, per spaccare proprio di brutto, dire raga c'ho il disco pronto, e spacca ed è rap e non è come pensavate voi, magari il pubblico medio che mi ha visto a Sanremo, che si aspettava delle robe un po' più accessibili, no?
1: Esatto.
2: E invece è rimasto
1: coerente.
2: Fedele, esatto, fighissimo.
1: Coerente,
2: fighissimo.
1: Tra l'altro all'interno di questo pezzo qualcuno l'ha sentito, no pare, impara, rappare, c'è la ripresa di un pezzo iconico di Marrakesh.
2: Sì.
1: Ci sta. E riprendere sempre anche un po' le origini è una roba molto stilosa. Andiamo su un altro disco
2: Vogliamo in America.
1: In America.
2: Parliamo di un artista che io personalmente non sento da un po' e sono felice di sentirlo,
1: di ritrovarlo.
2: Perché stiamo parlando del signor Action Bronson. Era molto amico di Mac Miller, io ho ascoltato tanto le loro collabo, così è spacca. Mi accorgo adesso che quasi ogni suo disco ha una copertina tipo come un disegno fatto da un bambino, no?
1: Ah,
2: e spacca, perché anche questo nuovo Planet Frog, che è il nuovo album di Action Bronson, ha questo disegno appunto che sembra fatto da un bambino piccolissimo. Piccolissimo, sembra tipo qualità proprio
1: terribile.
2: No, con su tipo una rana, è molto
1: però
2: esoterico.
1: Potrebbe anche sembrare un'immagine da museo di arte.
2: Una piccola opera d'arte,
1: sì, molto
2: astratta, diciamo. C'è su delle rane, uno sfondo molto colorato.
1: Giustamente si chiama Planet Frog.
2: Planet Frog. Non so ancora esattamente cosa intenda.
1: Io devo ancora capirlo anch'io, perché ho visto che all'interno c'è. Ci sono due pezzi che si intitolano con dei nomi di giocatori di basket dell'NBA, uno LeBron NC e l'altro è Olympic Vince Carter.
2: Perfetto, quindi non ci abbiamo capito ancora una mazza.
1: No, ancora una mazza, però
2: è molto smooth
1: Vince
2: come album.
1: Carter, sì, ci è piaciuta tantissimo.
2: Molto smooth.
1: E infatti ve la facciamo sentire. Il disco suona un po' così.
2: Dai, rilassiamoci.

0: veramente uno di quelli che te lo ascolti e te la cilli, cioè io non puoi fare altro.
1: Mi sono proprio immaginato nella mia miglior settimana dell'anno su una barca che viaggia a velocità incredibile, io che prendo il sole e ascolto sto pezzo di Action Bronson e aumento di aura, non facendo assolutamente nulla.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Lo vedi? Vedi l'immagine?
0: Lo vedo.
1: Wow. Dopo vi facciamo un altro pezzo proprio da mood barca.
0: Sì.
1: Verso la fine però, dovete resistere ancora un po'.
0: Vi voglio raccontare perché si chiama Olympic Vince Carter. Vince Carter è stato uno dei giocatori tra i più importanti,
1: sì,
0: anche dei Toronto Raptors, uno di quelli che ha fatto della schiacciata anche dello Slam Dunk Contest.
1: Schiacciata,
0: la sua firma,
1: non intendiamo la focaccia.
0: Non la focaccia. E infatti qua questo momento era un momento dell'Olimpiadi di Sydney 2000, dove appunto c'è stata questa Dunk of Death che ha fatto proprio Vince Carter. Te la faccio vedere, te la faccio anche sentire brevemente. Non c'è il commento? Sono appunto
1: solo i suoni delle scarpe.
0: Esattamente, così si capisce. Giusto. Qui era Francia-America, guarda lì, hai visto? Gli è saltato in testa. Praticamente Vince Carter ha superato in altezza un giocatore che adesso non riesco a capire chi fosse. Guarda, se l'è passato in mezzo alle gambe,
1: come se fosse un ostacolo.
0: Esatto. E gli ha schiacciato, gli ha proprio posterato questa,
1: gli ha schiacciato gli zebedei in faccia,
0: i suoi zebedei in faccia.
1: E anche
0: il pallone in testa.
1: Palle in faccia e palle in canestro.
0: Scusate, e quindi
1: ragazzi,
0: vabbè, è stato uno dei momenti cult di quelle Olimpiadi, e lui ha voluto far capire anche in questa maniera un po' chill come quanto fosse insomma semplice per Vince Carter fare una cosa del genere, perché era un mastro.
1: Infilare le palle dove vuole. incredibile. No, ci vuole sta roba, ci vuole.
0: Basta. Facciamo così, ci fermiamo un secondo, anzi cambiamo un po' lo stile e anche la ritmica con il nuovo pezzo di Little Sims insieme a Dila. Lo faccio dire a te il titolo.
1: Open Arms.

0: Sugar Girl, che non è un esatto, è un EP, non è un album, sono quattro tracce, esatto, cui appunto questa insieme a Dila, e ha fatto un altro pezzo con JT e anche uno con 070 Shake. È solo un brano su quattro dove rappa praticamente da sola.
1: Spacca
0: è
1: lei,
0: particolare.
1: Sì sì, lei poi è stata propsata da Kendrick Lamar già anni fa dicendo che è una delle più forti in circolazione, è molto visionaria, è una delle artiste UK più visionarie e forti che ci sono in giro. E tra l'altro lei è indipendente, non so se lo sapevate, ma lei pubblica tutta la roba indipendente e sta dominando di brutto, perché adesso è, cioè, si è fatta conoscere un botto. Tra l'altro non so se lo sapevate anche questo, ma è anche un'attrice ed è nella serie Top Boy, super serie di Netflix.
0: Questo non lo sapevo.
1: Sì, sì. Fa una che si chiama Shelly. Non ho mai visto Top Boy, scusate la bestemmia. Però perché mi dicono che è una bomba. Solo che
0: è proprio da vedere.
1: Sì, ho l'attenzione molto bassa, se non mi prendi subito mi annoio.
0: È giusto, ci sta.
1: Per conquistarmi Black Mirror ci ha messo almeno quattro volte in cui gli ho dato una possibilità.
0: Sempre lo stesso episodio.
1: Sì, sì, sì.
0: Riguardo lo stesso episodio. No,
1: il primo
0: volte.
1: Mi gasava, il secondo mi annoiava e io lo mollavo sempre. Poi tipo la terza volta ho detto dai, lo finisco, mi sforzo, ed è diventata la mia serie preferita.
0: Preferita, ce l'hai fatta. Beh, ci sta, ci sta. Infatti questo Sugar Girl è particolare, stavo pensando, proprio perché si prende un po' una pausa dalle solite cose che fa.
1: Sì.
0: Ha un po' virato,
1: sì,
0: sta un po'
1: sì,
0: testando.
1: Sì. Un po' più sentito, leggera, no?
0: Sì, abbiamo sentito anche il finale di questo pezzo, cioè la partenza è... però non è house, è un po' più drum così, e poi finisce con questa roba un po' più elettronica, particolare. Ma cambiamo argomento, perché ieri sera si è tenuto un concertone.
1: Una coercizione.
0: No, gli M.O.P. hanno festeggiato i 25 anni di Warriors.
1: Oh yes!
0: E dove l'hanno fatto? A Vicenza!
1: Wow!
0: Sì, qua vicino.
1: È lontano l'Islanda, è vicino a Padova.
0: Vicino. Praticamente, appunto, per festeggiare i 25 anni da questo album storico, cioè, se non avete in mente l'album...
1: Che poi è 26, mi sa, perché è uscito nel 2000.
0: Sei bravissima, hai ragione. Vabbè. 26 anni.
1: Oh, cavoli loro che volevano festeggiarlo dopo 26, non dopo 25.
0: Esattamente.
1: Seguono loro, cioè.
0: Esattamente. Ma, appunto, se non vi viene in mente Warriors M.O.P., cosa vuol dire? Beh, dentro c'era Any Hop.
1: Top.
0: Cioè,
1: c'era dentro...
0: roba.
1: Beh, I'm cold as ice.
0: Esatto.
1: Era più intonata.
0: No, Foundation, cioè, beh, veramente dei pezzi incredibili.
1: Ain't up, don't they move? Ain't up, don't they move?
0: No,
1: per capirci, è quell'album lì, no?
0: È quell'album
1: lì. E noi ne abbiamo scelta una di quell'album che forse non è così iconica come quelle lì, però è iconica per noi perché personalmente io lo usavo tantissimo quel beat per i freestyle. Era un po' più da battaglia, un po' più da underground, no?
0: Un po' più da battaglia.
1: Quindi, ragazzi, stasera ci sentiamo. Follow instructions.
0: Quindi seguitele queste istruzioni.
1: Seguiteci. Oh yes.
0: Vai, fai poi freestyle.
1: Raga, quando abbiamo sentito gli M.O.P., io e Fanchinano ci siamo detti: vogliamo fare i live così. Noi i live li vogliamo far così. Andate a sentirli se avete l'occasione, perché è un'esperienza. Follow instructions, M.O.P.

0: con Mattak e Delta Brain, solo su Rete 3.
1: E questi erano gli MOP Follow Instructions, direttamente dall'album Warriors, uscito il 29 agosto 2000.
2: E che loro vanno a festeggiare, hanno festeggiato insomma ieri a Vicenza per appunto i 25 anni, anche se con un annetto di ritardo. Unica data italiana, e quindi per chi se l'è potuta godere, tanta tanta roba, come sempre sono fortissimi.
1: E gli MOP non si sentivano da 10 anni, ragazzi, cioè erano 10 anni che erano fermi.
2: Ti rendi conto?
1: Cavolo. Cacavolo.
2: Cacavolo, cacavolo. E andiamo su un altro album appena uscito, perché è uscito Non è solo swag.
1: Stiamo parlando di... di chi stiamo parlando?
2: Disgacha. Che secondo te si chiama? Perché si chiama Dis?
1: Non lo so.
2: Gacha, perché non vuole essere disato. Non lo sappiamo.
1: Penso.
2: Comunque, album di 14 brani che insomma ha portato la sua, secondo, il suo stile.
1: Secondo
2: la sua
1: me 14 brani è il numero perfetto.
2: Sì, è giusto. Di è solito giusto, era tipo tra i 16, 12, però 14 secondo
1: 14
2: me.
1: 14 è perfetto.
2: Ci sta, perché gente, riesce a dire tante cose.
1: La gente non può lamentarsi.
2: No, direi proprio di no, direi proprio di no. Insomma, lui che appunto ha portato questo nuovo disco, tu mi dicevi la parte visiva non ti ha gasato così tanto, ti aspettavi qualcosa di un po' più artistico da parte sua per quello che è il meno il back della copertina.
1: Sì, no, è il back, non lo so, appena l'ho visto era un po' strano.
2: Boh, ma ci sta, perché non sempre si riesce a fare centro su tutti, giustamente, e quindi in questo caso anche io guardando la copertina, magari possiamo raccontare com'è fatta proprio la copertina principale di questo disco di Disgacha.
1: Lo faccio... No, ma beh, allora la copertina principale è figa, nel senso spacca.
2: Raccontiamola, c'è lui che si ritrova all'interno di una stanza molto molto molto piccola, con il soffitto pitturato che simula insomma un cielo con le nuvole. Lui è in piedi su una sedia con una gamba, la gamba sinistra su una sedia, la gamba destra su un computer che però è sopra ad una scrivania, ed è tutto
1: molto in bilico,
2: questa roba piccola, e è vestito con come se fosse praticamente
1: professore,
2: uno studente di un college.
1: Ah, beh, sì, uno studente.
2: Però con un, sembra un kilt quasi, una gonna.
1: Ah sì, è vero,
2: i pantaloni
1: è un
2: e una gonna.
1: Ci sta.
2: E ovviamente con il suo ciuffettino ribelle come al solito e i suoi occhiali un po' alla Harry Potter. Questa è la copertina di Non è solo swag di Disgacha. Possiamo dire che non è solo swag.
1: Non è solo
2: questa,
1: swag.
2: Questa
1: non
2: copertina.
1: Beh, lo lasceremo decidere a voi se non è solo swag, ascoltando il disco, diciamo.
2: E ce lo ascoltiamo. Lui ovviamente è tutto prodotto da Sala, questo disco. Disgacha, Sala con musica.

0: copertina dietro, che in realtà è questa. Insomma, lui ha pubblicato sui social questa immagine con lui vestito con questo polo mezza verde mezza bianca, con la scritta sopra la sua testa "non è solo swag", è un come si chiama? Un segnale,
1: sì,
0: tipo
1: è
0: stradale,
1: un simbolo, esatto, col triangolo rosso,
0: quello di attenzione,
1: attenzione,
0: con in mezzo,
1: tipo vestito bene,
0: con in mezzo un tipo vestito bene,
1: non
0: esatto.
1: Lo so, mi sembra tipo una di quelle riviste per i ragazzini,
0: sì,
1: è presente quelli,
0: sì,
1: della,
0: sì,
1: sulla,
0: sì,
1: scuola.
0: Esatto.
1: Hai capito?
0: È da capire se nel vinile, oppure se uscirà mai il vinile, o se uscirà il CD, ci sarà effettivamente questa come
1: una
0: back cover
1: alternativa.
0: Secondo
1: magari.
0: Me sarà alternativa. Questa qua sembra proprio fatta anche perché ha un formato diverso rispetto a quelle che si utilizzano.
1: Sì, non lo so, mi sembra un po' una roba
0: è
1: per
0: un po'
1: bambini.
0: Cheap.
1: Sì,
0: sì,
1: esatto.
0: Un po' cheap, un po' cheap. Non,
1: però vabbè, il disco non lo commento ancora perché ancora non l'ho sentito bene. Però posso dire una cosa: Disgaccia si sente di brutto che di Torino, bro. Cioè, ma è incredibile, ogni frase che dice, visto che lui, secondo me, non ha tanta delivery da rapper, cioè lui non è che rappa, proprio rappa.
0: Sì. Beh, lui parla.
1: Si parla, no?
0: Parla
1: e parlando si sente molto la cadenza e da dove vieni, no? Per dire, un Enzi ha una delivery, sì, imbarazzante,
0: beh,
1: cioè incredibile.
0: Certo.
1: Si sente che rappa, no? Cavalca il beat, non sta parlando, sta rappando, è molto diverso.
0: Sì, sì,
1: invece
0: sì.
1: Disgaccia è molto più da parlata e si sente di brutto che di Torino, cioè
0: sì,
1: questa cadenza di Torino è incredibile. Poi io me ne accorgo un botto perché c'ho una residency come DJ a Torino, ci vado una volta al mese e loro hanno molto questa parlata qua, e Disgaccia devo dire che cioè
0: la
1: rappresenta proprio
0: perfettamente,
1: sì, sì, la palesa di brutto.
0: A me fa ridere,
1: non
0: perché
1: che sia un difetto, cioè sono gusti.
0: A me sembra sempre che apre tantissimo la bocca quando parla, quando
1: sì,
0: canta,
1: è una
0: parla.
1: Cosa cioè la cadenza torinese è un po' così, e poi sì, diciamo che spende un sacco di energia nella dizione.
0: Esatto.
1: Che comunque
0: vorrei
1: è un bene, va contro il mumble rap.
0: Esatto, vorrei sentire un extra beat, magari gli riesce anche bene aprendo
1: non
0: così
1: lo
0: tanto.
1: So perché lui si prende il tempo di spalancare la bocca e pronunciare
0: vero,
1: bene
0: vero,
1: e
0: vero.
1: Nell'extra beat non c'hai tanto tempo.
0: Facciamo una cosa, andiamo su un altro disco uscito proprio ieri, l'8 maggio, perché Azi ho pubblicato Do or Die 3.
1: Oh wow, tra l'altro appunto io prima dicevo che facevo un sacco di freestyle su tipo i beat degli MOP, Follow Instructions,
0: sì,
1: ma io ho fatto un botto di freestyle anche su The Format di Azi, che tra l'altro mi sembra che è addirittura prodotto da DJ Premier.
0: Ah, vuoi dire?
1: Sì. Te la faccio sentire?
0: Adesso, aspetta, la metto io. Mi prendo quel secondo di tempo per andare a cercarla e a metterla.
1: Vai, voglio far sentire su,
0: stiamo parlando,
1: su che sonorità. Ma se vuoi l'ho trovata.
0: Nel frattempo, facciamo così. Vi racconto un secondo che questo Do or Die 3 è il capitolo finale proprio della trilogia iniziata nel 1995. E il disco è sotto Mass Appeal Records. Tra l'altro questa ripresa anche dai Dogo, non so se ti ricordi l'ultimo disco dei Dogo,
1: ma certo,
0: ripresa chiaramente da
1: ovviamente
0: per un beat.
1: Ecco, questo era Azi e questi eravamo noi, cioè noi
0: piccolissimi
1: che rappavamo su sto beat
0: e gasatissimi. Comunque il disco super interessante perché ovviamente si ritrova al suo interno anche Nas, anche Jadakiss, Mumu Fresh, insomma è la sua solita roba da Azi, quella roba un po' mafiosetta, no?
1: Sì, mafiosetta però non cupa.
0: No, bravissimo.
1: Cioè, mafiosetta da, non so come spiegarlo.
0: Quella roba così.
1: Anche un po' da tipo leggenda intoccabile,
0: esatto,
1: no?
0: Bravissimo.
1: Cioè tipo sto beat qua è da leggenda intoccabile.
0: Bravissimo. Facciamo così, ci ascoltiamo Steel Jackie, così forse
1: vai,
0: riuscite a percepire meglio quello che volevamo dirvi.
1: Let's go.
0: Che è un po'.

0: Vai, continua.
1: È questa. Eh sì, hanno ripreso Who I Am di Snoop Dogg, quindi sono andati indietro di un po' di anni. Questa era Smoking parte 2, French Montana, Max B, Rick Ross.
0: Max B.
1: E adesso tolgo queste che sennò dopo mi perdo. E una cosa interessante è che ieri hanno una follia proprio.
0: Che senso?
1: Hanno fatto una follia proprio l'altro ieri. Okay. Adesso mi ripiglio, French Montana e Rick Ross, okay, perché era il 7. Il 7 hanno deciso durante la notte, per noi, ma per loro un po' meno, a Inglewood di sfidarsi e di fare questo versus.
0: Ok.
1: Ti faccio sentire un pezzettino, vediamo se riesco a farti sentire qualcosa. You know I love you, right? Questo è French Montana, che lo dice a Rick Ross, su un palco. Praticamente è una roba.
0: Cioè, tipo Clash.
1: Bravissimo, è tipo Clash.
0: Figo.
1: E si sono sfidati con le loro super hit. Sentili così che si divertono.
0: No, fighissimo. Super. Raga, stiamo vedendo il video. È un po' tipo, non so se avete in mente quella roba che aveva fatto Red Bull al Clash.
1: Esattamente.
0: In Barona.
1: Esattamente.
0: Che si sfidavano in crew, cambiavano anche le frasi dei pezzi iconici,
1: esatto,
0: dissando le altre squadre.
1: Esatto.
0: È una roba magica, cioè. E l'hanno fatto loro.
1: A Inglewood,
0: Rick
1: proprio
0: Ross e French Montana.
1: Esattamente, ed è una roba che è nata durante il versus. È nato appunto questo format di battle musicali, chiamiamolo così. È nato proprio durante la pandemia.
0: Pandemia.
1: Fatto da Timbaland e Sweet Beats, che si sono scontrati per la prima volta suonando i propri successi. E poi da lì, insomma, l'hanno portato avanti. E l'ultimo è stato proprio il 7, che qualche giorno fa, appunto, a Inglewood, tra French Montana e Rick Ross.
0: Wow.
1: Una roba pazzesca. Mi hanno divertito tantissimo.
0: Il 7, hai detto?
1: Il 7.
0: Ok. Allora adesso parliamo del 17.
1: Il 17, cioè? Sì.
0: Cioè parliamo di un emergente milanese che si sta facendo notare ultimamente, molto forte, molto street, che sta facendo coppia già da un po' di anni.
1: Sì.
0: Con Sick Bad stiamo parlando di Pessimo 17.
1: Pessimo
0: appunto.
1: Pessimo 17!
0: Che è ultimamente uscito con un po' di singoli che preannunciano un nuovo album, appunto, con Sick Bad, accoppiata perfetta, accoppiata vincente. Appunto, stanno lavorando da un po' insieme a dei brani, a dei dischi. Il nuovo disco si chiamerà Moonshiners.
1: Sì.
0: Esce esattamente settimana prossima. E sono usciti vari singoli. È uscito Piccoli pezzi d'inferno parte 2, è uscito Per i soldi, è uscito Italian Redneck. E esattamente ieri è uscito un nuovo singolo, appunto, dell'album, in attesa che esca tutto l'album, che si chiama Quella foresta.
1: Allora,
0: capiamo quale foresta sta parlando.
1: Magari ce lo raccontano. Pessimo 17 insieme a Sick Bad.
0: Bars.

0: Pessimo 17.
1: No, si pessimo no.
0: No, no, no, è il nome.
1: Ah, il nome. Aspetta, posso fare una cosa?
2: Io, bella raga, qua Dani Five, stai ascoltando 4 quarti.
0: Bella perché per prima... fratello Dani.
1: Bella, perché prima ha detto solo che era Dani Five, ma non ha detto cos'era questo.
0: Sì, poi si è bloccato che ha avuto un mal di pancia.
1: E allora adesso lo mandiamo per intero. Passiamo ad un altro artista.
0: Passiamo
1: che
0: ad un
1: ha
0: altro
1: pubblicato
0: artista...
1: un album una settimanella fa.
0: Esatto.
1: Circa.
0: Beh, non possiamo non parlarne perché
1: no, è tanta roba.
0: Sì, è tantissima roba. Stiamo parlando di Isaiah Rashad. Applausi. Yeah.
1: Tutti in piedi, yes. Tutti in piedi per lui. Tutti in piedi.
0: Tutti in piedi per Isaiah Rashad. Artista incredibile, molto vario, molto trap, ma di classe, non zarro.
1: Sì, ci sta.
0: Molto jazzy, anche soul.
1: Beh,
0: è sempre fatto impazzire come stile. È uscito con un nuovo album, si chiama It's Been Awful. È stato orribile.
1: Awful.
0: Ragazzi,
1: l'abbiamo aspettato per 5 anni.
0: Sì, sì, sì. Io l'aspettavo, lo ascolto tanto. Lui è molto forte. Devo ancora sentire bene il disco, ma promette bene. Sembra anche molto introspettivo. Tra l'altro, ho seguito un'intervista dove diceva che in questo album parla di una cosa che gli è successa nel 2022. Non so se lo sapevate, ma è stato leakato e diffuso un video intimo, diciamo un po' porno, penso. Di Isaiah Rashad, che aveva a che fare con, penso, un uomo.
1: Sì,
0: perché poi dopo nell'intervista dice che poi ha trattato questo argomento nel disco, perché è ovviamente in sbatti totale. Sia per il leak di una cosa intima che non dovrebbe mai andare in giro ed essere diffuso, perché le cose intime devono rimanere intime.
1: Esatto.
0: E vorrei specificarlo e ripeterlo, bisogna sempre avere rispetto per questa cosa. In più dico probabilmente, perché non ne sono certo al 100%, però poi dopo specificherò il perché. Penso che sia stato con un uomo, perché poi lui dice che quando è stato, diciamo, scoperto che lui fosse bisessuale,
1: sì,
0: è andato un po' in sbatti, più per il fatto di essere accettato per quello che è.
1: Beh, ma perché
0: poi, cioè, lui ha fatto outing, no?
1: Sì.
0: Cioè, anche senza volerlo.
1: Certo. Un po' obbligato.
0: Quindi tutti lo sapevano. Il problema non era dirlo, il problema è essere accettati una volta detto, perché
1: esatto,
0: nell'ambiente rap, che è molto macista,
1: purtroppo è ancora così, la fluidità sessuale,
0: sì,
1: non è proprio accettatissima, no?
0: Sì, se non ti piacciono solo le donne,
1: non meriti il rispetto degli altri.
0: Diciamo che è molto difficile, appunto, in questo ambiente del rap molto macista, farsi accettare per quello che si è, quindi essere bisessuale o gay o così.
1: Ovviamente la cosa è molto stupida, cioè tu non dovrebbe esistere questa cosa.
0: No, assolutamente,
1: no?
0: Anche
1: tutti
0: perché
1: dovrebbero avere la possibilità, cioè, di vivere la propria sessualità senza il giudizio degli altri, perché
0: sì,
1: in fin dei conti, ma
0: anche
1: te
0: perché
1: che ti frega di quello che
0: no,
1: faccio nella vita
0: privata. Non intacca assolutamente nello stile della musica che fa, anzi lui è swaggissimo, è uno degli artisti più completi, incredibili, e quindi, capito, cioè non dovrebbe esistere questa cosa, questa discriminazione, come per tutte le cose, ma vabbè, in questi tempi va specificato. Assolutamente,
1: sì,
0: secondo me, tipo,
1: purtroppo
0: Tyler ha un po' sdoganato questa,
1: certo,
0: cosa qua.
1: Certo.
0: Quindi, ecco, non è il primo che lo fa. Magari aveva la strada un pelino spianata rispetto a Tyler.
1: Sì.
0: Però, comunque, non è ancora del
1: visto,
0: tutto,
1: esatto, non abbastanza
0: sdoganato. E dobbiamo sdoganarlo assolutamente.
1: E quindi ha avuto tutte queste vicissitudini, insomma, questo video leakato, eccetera, eccetera, che lui poi ha diciamo trasportato all'interno della sua musica e ha raccontato sia quello, sia la sua lotta contro la dipendenza, tutti i percorsi di riabilitazione che ha fatto. E allora noi, da tutto il disco, abbiamo scelto Mom.
0: Mom,
1: un po' come
0: M-O-P-M-O-M.
1: Yeah.

0: Man on a Mission. Questo praticamente è il titolo, no?
1: Esatto, non era mom. Cioè, è un gioco di parole tra mom e Man on a Mission.
0: Esattamente.
1: È stata monta. Questo era Isaiah Rashad, più fresco che mai. Sono felicissimo.
0: Sì.
1: Mo finisce la puntata, mi riascolto tutto il disco.
0: Sì, anche perché pure qua abbiamo detto che 14 era il numero giusto, lui ne ha fatte 16 di tracce all'interno di questo
1: che
0: disco.
1: Che va bene.
0: Ce le possiamo godere tutte quante.
1: Let's go.
0: Allora fatelo anche voi, ovviamente noi come sempre vi invitiamo ad ascoltare poi per intero gli album, anche perché è una cosa che si fa sempre meno, a meno che non ti compri un vinile, un CD, allora stai lì e te lo lasci andare e te lo godi in questa maniera.
1: E sta tornando sta vibe.
0: Sta tornando. Andiamo su un altro artista.
1: Oh,
0: che
1: siamo arrivati.
0: Volevi tantissimo ascoltare.
1: Sì. Siamo arrivati alla seconda canzone da mettere sullo yacht.
0: Eccola
1: sì.
0: Lì. Fate così.
1: Sì.
0: Adesso vi mettete il costume da bagno.
1: Sì, prendete una barca.
0: Prendete una
1: immagino
0: barca
1: che ce l'avrete.
0: Online,
1: subito. Bella grossa.
0: Andate a prendere la barca più grossa che trovate.
1: Poi prendete un po' di champagne.
0: Sì, poi.
1: Degli amici.
0: Potete prendere anche delle bibite analcoliche.
1: Sì,
0: va bene, non
1: però.
0: Perché chillano.
1: Certo.
0: Magari delle.
1: Però preferibilmente birra.
0: Qualcosa per fare un aperitivo.
1: Esatto.
0: Anche se è un po' tardi per fare una, però ci sta.
1: Se volete, prendete una collana con i diamanti, ma non è obbligatoria, perché comunque Laura basta con questo.
0: Sì, vedo dalla lista che comunque devi anche poter uscire in barca, non solo tenerla lì al molo.
1: Ah, beh, certo,
0: qua, quindi
1: certo.
0: Devi avere il patentino.
1: Sì. Oppure chiami qualcuno che te la guida.
0: Anche.
1: Insomma, polleggiati per bene, perché mo ci sentiamo Larry June, Cardo, The Good Kind. Vai, fai partire la barca, brother. La vedi? Che parte sta barca?
0: Sai che è uscito il sole? Sta uscendo il sole?
1: Sta uscendo il sole? Questa luce arancione. Vai. Oh yes. Mi vedo in rallenti.

0: Cause I wanna,
1: wanna.
0: See me with a itch, it's the good kind.
1: Raga, mi sono stortato il cappello.
2: Mamma mia, ma quanto.
1: Capito
2: quanto?
1: Come? Ma cioè, me lo sono stortato tipo a fianco. Cioè, talmente mi ha gasato.
2: È incredibile.
1: Talmente è OG. È talmente.
2: Hai la visiera sull'orecchio.
1: Sì, non riesco a mettere le cuffie, ma è stato. Cioè, dovevo
2: giusto,
1: farlo. Un
2: è
1: bisogno.
2: Stato giusto, è
1: un
2: stato
1: bisogno.
2: Giusto.
1: Questo era The Good Kind di Larry June, raga. Aspetta che sposto il cappello. Ritorno normale. Oh. Eccomi, oh. Sì, ora sì che mi sento.
2: Ora sì che ci
1: Larry
2: sei.
1: Larry June con The Good Kind. Tra l'altro, il video ufficiale è esattamente in barca. Ed è per questo che vi ho consigliato di fare questa cosa.
2: Giusto.
1: Quando siete in barca quest'estate, droppate sto pezzo e vedrete che tutta l'aura vi pioverà addosso.
2: Farete un bel figurone.
1: E il pezzo arriva da un disco del 2023, The Night Shift, di Larry June e Cardo Got Wings. Ragazzi, un mix tra trap e rap in tutto il suo splendore. Let's go.
2: Let's go. Allora, noi siamo arrivati praticamente a fine puntata.
1: Eh sì.
2: E quindi è arrivato il momento di salutarvi, sì, ma anche di lasciarvi con un ultimo pezzo. Ultimo pezzo tratto dall'ultimo album di Gesto, postumo, che si chiama Stato di coscienza. Album che appunto è uscito ieri e che ci ricorda quanto lui aveva tante cose da dire e poteva raccontarle anche in maniera molto, molto, molto stilosa.
1: E che aveva un disco pronto.
2: Praticamente sì, praticamente sì, perché anche questo disco di Gesto è un disco con non pochissime tracce, nonostante tutto sono 12 in questo caso. Lui, ricordiamo, ci ha lasciato nel 2025, era il 31 luglio del 2025, e quindi dopo un po' di tempo sono riusciti Aist e tutti gli altri, insomma, a confezionare questo ultima
1: sì,
2: fatica,
1: certo,
2: da parte sua. Del disco abbiamo scelto Non avere paura, un titolo che, beh, la dice tutta quanta. Noi comunque vi salutiamo, vi diciamo che insomma ci potete riascoltare con la stessa puntata in replica
1: sempre
2: il
1: lunedì dal 23 a mezzanotte.
2: Altrimenti
1: ci potete trovare su www.rsi.ch
2: e anche
1: in replica quando volete
2: sull'applicazione Play RSI. Ma ovviamente torniamo settimana prossima al sabato dalle 20
1: alle 21.

fossi figo indosserei vestiti trendy, certe volte son dei capi orrendi che a nessuno li rivendi. Fossi figo tutti i giorni sarei in palestra, fossi figo starei ignudo alla finestra, fossi figo sarei il principe

Il legame tra l'hip hop e il soul è e sarà sempre inossidabile. Se c'è un ramo del rap che sopravvive al tempo, è proprio quello del rap costruito sui campioni soul. E di questo tipo di sound è pieno di produttori di grande spessore che tutt'oggi tagliano sample e reinventano le tecniche rese leggendarie dai mostri sacri del genere. Tra questi c'è sicuramente Exile, produttore di Los Angeles, che oggi è considerato un veterano e un punto di riferimento del genere. A metà dei 2000 Exile ha conosciuto Blue, MC anche lui di Los Angeles, che ben presto è diventato il destinatario principale delle sue produzioni. Insieme debuttano con l'album gioiello Below the Heavens nel 2007 e negli anni successivi rilasciano altri 3 album collaborativi e tanti altri progetti solisti. Il meglio lo danno comunque insieme. È innegabile come la voce di Blue sia perfetta per le sonorità di Exile. Inoltre, il format, composto da un MC e un DJ produttore, ci riporta in modo nostalgico a un format che negli anni ci ha regalato gruppi come Pete Rock e CL Smooth, Gangstar e via dicendo. Nelle scorse settimane Blue e Exile hanno rilasciato Time Heals Everything, quinto album della loro discografia. Il disco è composto da 10 tracce, tutte molto intense e con diversi ospiti. Le produzioni hanno ovviamente la solita anima soul e il tutto suona davvero equilibrato. Non ci sono suoni sopra le righe, è tutto molto accomodante, giusto e riflessivo. Il duo onora le proprie radici ma guarda anche avanti. Blue and Exile sono più maturi e più adulti. C'è leggerezza ma anche denuncia e se c'è qualcosa da dire non si tirano indietro e lo fanno con l'eleganza che li ha sempre contraddistinti. Time Heals Everything certifica ancora una volta l'ottima alchimia tra i due artisti. È un disco che fa stare bene e che scorre alla perfezione. Un disco che viene dall'anima, che come protagonista principale ha solo ed esclusivamente la musica. Real hip hop music from the soul, come diceva Common nel capolavoro The Sixth Sense.

0: Radio Giornale.
1: Tutti sbarcati i passeggeri della cosiddetta crociera da incubo Onduz con un carico di antivirus per ora sotto controllo. L'Unione Europea sanziona le principali organizzazioni israeliane di coloni estremisti e violenti in Cisgiordania. Cardioband, il dispositivo utilizzato per la chirurgia del cuore, forse a causa di gravi carenze e morti sospette, in passato è stato utilizzato anche al cardiocentro Ticino. Per lo sport adesso è ufficiale, battuto in casa dal Vil, il Bellinzona retrocede in prima Lega Promotion. A 90 minuti dal termine, grazie al successo in extremis nello scontro diretto, la Rau invece ha un passo dalla Super League. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati. Dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla, è dunque stato completato lo sbarco degli ultimi passeggeri che è di parte dell'equipaggio della nave Onduz che è ripartita. Lo ha detto la ministra spagnola della Sanità Monica Garcia nel confermare la fine dell'operazione di evacuazione dei 28 occupanti, 6 passeggeri e 22 membri dell'equipaggio trasferiti in aeroporto per i rimpatri. Poco dopo le nostre 20, l'Onduz è salpata verso i Paesi Bassi, paese d'origine. L'infettivologo ticinese, ricordiamo, Cristian Garzoni, sottolinea che la situazione antivirus è completamente diversa dal Covid-19. Il medico rassicura la popolazione. La trasmissione richiede contatti ravvicinati e prolungati. La presa a carico dei passeggeri della Onduz, ha detto, è stata ben programmata. La Svizzera ha partecipato per la prima volta in qualità di membro a una riunione della coalizione internazionale per il ritorno dei bambini ucraini rapiti dalla Russia, tenutasi a Bruxelles nella giornata appena conclusa. In precedenza i nostri rappresentanti hanno solo osservato i lavori della coalizione. Lo sfollamento e la deportazione dei bambini ucraini rimangono una delle conseguenze umanitarie più dolorose e urgenti della guerra russa contro l'Ucraina, e questo lo ha dichiarato l'ambasciatrice Rita Adam, capo della missione elvetica all'Unione Europea. Sempre a Bruxelles, i ministri degli esteri dei 27 si sono accordati per infliggere sanzioni europee contro quelli che hanno definito i coloni violenti in Cisgiordania, ossia cittadini israeliani che occupano illegalmente territori palestinesi, spesso con l'aiuto delle autorità dello Stato ebraico. La mossa dell'Unione Europea è ridotta nella sua portata. Queste sanzioni erano state bloccate per mesi dal veto dell'Ungheria di Viktor Orban, a permetterlo la vittoria di Peter Magyar alle elezioni del 12 aprile. Prevedono dunque il congelamento dei beni nell'Unione Europea e il divieto di ingresso nell'UE. 7 coloni estremisti sono interessati, così come 12 funzionari di Hamas e l'organizzazione stessa. Ginevra, in serata circa un centinaio di persone hanno protestato contro la presenza di Ignazio Cassis alla cena di gala del coordinamento intercomunale contro l'antisemitismo e la diffamazione. Nel suo discorso il consigliere federale ha osservato che gli ebrei sono sempre tra i primi bersagli quando si affrontano questioni complesse. Cassis sionista o Cassis collaborazionista, recitavano alcuni dei cartelli esposti. I viaggi del responsabile degli esteri, soprattutto quelli riguardanti la situazione in Medio Oriente, sono ormai spesso oggetto di proteste. È invece muro contro muro tra Iran e Stati Uniti dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di chance di reggere, questo avverte il presidente americano Trump, che minaccia di riavviare la controversa operazione Project Freedom per scortare le navi lungo lo stretto marittimo di Hormuz. Ma una soluzione diplomatica è ancora possibile, aggiunge, intanto è in volo verso la Cina. Nel Regno Unito, Keir Starmer tenta di rimettersi in sella con un discorso programmatico dopo la cocente sconfitta elettorale del suo partito alle elezioni di giovedì scorso. Alle richieste di dimissioni provenienti dalle sue stesse fila, il primo ministro britannico ha risposto così: «Certo che abbiamo fatto degli errori, ma le grandi decisioni politiche sono state giuste», ha detto Starmer. «Se fosse stato per i nostri avversari politici, ora, ad esempio, saremmo impantanati in una guerra contro l'Iran». Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
0: Difficile immaginare che il discorso li abbia convinto gli scettici che da settimane, prima ancora dei risultati disastrosi di giovedì, chiedono le dimissioni di Keir Starmer. Ma il primo ministro britannico ha messo tutto se stesso nel discorso. L'emozione, il mea culpa, gli aneddoti personali di una famiglia della classe lavoratrice che ha conosciuto le difficoltà e un richiamo forte ai suoi valori, quelli di un partito laburista che, ha detto, si distingue dagli avversari politici definiti pericolosi. Ha riconosciuto di aver imparato molto in 2 anni segnati da sfide complesse, ma ha ribadito con forza la sua determinazione a non lasciare il Regno Unito nel caos. Ha ricordato che il suo governo ha saputo ridurre la povertà infantile, la lista d'attesa della sanità, l'immigrazione, ma sa che non basta. Ha promesso un'azione più ambiziosa su economia e difesa ed ha indicato la volontà di rafforzare i rapporti con l'Unione Europea per sostenere crescita, commercio e sicurezza. Tra gli esempi concreti, l'ipotesi di portare l'acciaieria British Steel sotto pieno controllo pubblico, in nome di quello che ha definito il principio di forza attraverso l'equità. Ci sono stati applausi, non sempre scroscianti. I giornalisti gli hanno chiesto se ha pensato di dimissionare. Starmer ha ricordato che il continuo avvicendamento di leader sotto il precedente governo conservatore è costato al paese una fortuna e il partito laburista non infliggerà questo agli elettori. La decisione però non è più soltanto nelle sue mani.
1: Informazioni sulla viabilità quando è la 6:06 per ricordare di prestare attenzione sull'autostrada 6 Thun Berna Tramuri e raccordo del Wankdorf, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripeto, sulla 6 Thun Berna Tramuri e raccordo del Wankdorf, un veicolo circola contromano. E noi riprendiamo col giornale per parlarvi delle carceri svizzere che sono quasi al limite. Alla fine di gennaio l'occupazione ha toccato il 97%, mai così elevato da quasi 40 anni a questa parte, mentre si registra il più basso livello di pene detentive brevi. Resta stabile invece il numero delle condanne e la giustizia ricorre sempre più a pene pecuniarie con condizionale. Il contributo è di Anna Valenti.
2: La pressione sul sistema carcerario svizzero continua a crescere. Erano 7.119 le persone detenute a fine gennaio 2026. Numeri che portano il tasso di occupazione delle carceri svizzere al 97%. Si tratta di un dato record dal 1988, anno d'inizio delle rilevazioni. Oltre il 60% dei detenuti stava scontando una pena, mentre un terzo era in carcerazione preventiva o di sicurezza. Il numero record di detenzioni dipende anche dal calo dei posti disponibili. Oltre 111.900 nel 2025, una manciata di casi in meno rispetto all'anno precedente. Oltre la metà riguarda violazioni della legge sulla circolazione stradale, mentre per i reati previsti dal codice penale i più rappresentati sono i reati contro il patrimonio, il 38%, seguiti dai reati contro l'integrità fisica e da quelli contro l'integrità sessuale. Sul fronte delle sanzioni si conferma una tendenza oramai consolidata. La pena pecuniaria con condizionale è di gran lunga la misura più applicata da parte della giustizia, con quasi 79.000 decisioni nel 2025. Scendono a un nuovo minimo storico le brevi pene detentive senza condizionale, meno di 3.000 casi. Il valore più basso dal 2007, anno appunto della riforma che ha spinto i tribunali a scegliere la via della pena pecuniaria come pena sostitutiva, che però, come abbiamo visto, non è riuscita ad alleggerire le carceri.
1: Anche al cardiocentro di Lugano è stata utilizzata la protesi CardioBand, la stessa usata dal dottor Maisano all'Unispital di Zurigo, a confermarlo l'ente ospedaliero cantonale ticinese, che in una nota precisa che il dispositivo è stato impiantato in 3 pazienti tra il 2016 e il 2017. Non sono state registrate complicazioni negli stessi. Un rapporto dell'Unispital di Zurigo aveva messo in luce un'elevata mortalità nel reparto di cardiochirurgia diretto in passato proprio da Maisano, in causa anche l'uso del CardioBand sviluppato da una società il cui dottore aveva una partecipazione. Le spiegazioni di Stefano De Merzis, direttore sanitario Cardiocentro Ticino.
3: Erano tre casi che sono stati selezionati per questo tipo di dispositivo, pazienti che non potevano essere trattati in un altro modo. Abbiamo avuto la prima esperienza, poi si aspettava a vedere come evolvono questi pazienti e nel frattempo sono successe le varie cose, come tra l'altro il ritiro del dispositivo dalla ditta per un problema specifico.
4: Come stanno i tre pazienti a cui è stata impiantata questo dispositivo?
3: Gli interventi sono andati tutti bene, i pazienti sono stati tutti dimessi, adesso siamo quasi 10 anni dall'impianto, 2 sappiamo che sono deceduti ma per motivi di salute, erano anziani già a questo momento dell'intervento, ma niente a che vedere con l'intervento stesso o soprattutto con il dispositivo.
1: Ricordiamo una 70ina i decessi sospetti, di cui 13 legati a un uso inappropriato di dispositivi medici, in particolar modo, come avevamo detto, del cosiddetto cardioband. Casi ora segnalati assieme ad altri 11 alla procura. L'ospedale universitario zurighese non è l'unica clinica ad averlo impiantato. C'è infatti anche l'Inselspital di Berna, qui i casi sono 36. Adesso qualche notizia regionale del tardo pomeriggio o sera. In redazione Gianluca Blefari.
5: In Ticino, ma non solo, si consolida la richiesta di sostegno per coppie e famiglie in difficoltà. È quanto emerge dal rapporto annuale 2025 dell'Associazione Centro Studi Coppia e Famiglia, che nel corso dell'anno ha seguito 464 casi. Le situazioni affrontate riguardano principalmente separazioni, divorzi e crisi di coppia, con una significativa attenzione anche ai bisogni dei figli. Il servizio di ascolto dei minori ha coinvolto 96 bambini e ragazzi. Tra gli strumenti più richiesti si conferma la mediazione familiare, con 159 nuovi casi, affiancata dalla consulenza individuale e di coppia, 93 casi, e dalla modalità di primo contatto flessibile, ossia la consulenza telefonica. Questa tendenza conferma il fatto che sempre più coppie affrontano la separazione o il divorzio non come la fine della famiglia, bensì come una sua trasformazione, orientandosi verso soluzioni condivise, favorendo nuove forme di equilibrio e corresponsabilità genitoriale. Massimo Suter è stato riconfermato presidente di Gastro Ticino durante l'assemblea dei delegati svoltasi ad Ascona. Rinnovato anche il consiglio di amministrazione, ora composto dal vicepresidente Nunzio Longhitano e dal nuovo membro Giacomo Gilardi, gastro Lago Maggiore e Valli, dal cassiere Flavio Quadranti e da Luca Serra, gastro Mendrisi 8, da Michele Unterneer e dal nuovo eletto Filippo Picardi, gastro Lugano, Andrea Giuliani e dal neoeletto Davide Della Vecchia, gastro Bellinzona Alto Ticino.
1: Un lunedì anche sportivo e per qualcuno, beh sì, anche amaro. Ci racconta tutto Omar Gargantini.
6: Sì, e partiamo purtroppo dalla retrocessione che da stasera è matematica per il Bellinzona, retrocesso in Prima Lega Promotion. A Granata battuti 4-2 al Comunale d'Alvilla nella penultima di campionato e quindi sempre a 6 lunghezze dallo Stade Nyonnais, pure sconfitto a domicilio dallo Stade Losanna. Un verdetto peraltro inevitabile quello della Bellinzona, ed ora nella capitale si attende di capire quali siano le intenzioni di Juan Carlos Trujillo, il proprietario colombiano del club, per quantomeno scongiurare lo spettro sempre più incombente di un fallimento che obbligherebbe a ripartire dalla quarta lega. E invece ad un passo dal ritorno in Super League la Rau, che con un gol nei minuti di recupero ha superato 2-1 il Vaduzza, operando anche il sorpasso in vetta alla classifica. Rau 79 punti, Vaduzza 78. In Italia, nel posticipo della terz'ultima giornata, a sorpresa Napoli-Bologna 2-3. Partenopeia sempre secondo in classifica con 70 punti, ma non ancora certi della qualificazione alla prossima Champions League. Nell'hockey ricordiamo infine il prolungamento di 3 contratti, quello di Luca Fazzini con il Lugano fino al 2032 e quelli di Zaccheo Dotti e Tim Mugli con l'Ambripiotta.
1: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di martedì ormai 12 maggio. Stanotte c'è molta instabilità soprattutto al nord delle Alpi per quanto riguarda la meteo, invece al sud il tempo sembra reggere. In giornata invece proprio al sud tornerà il sole. Ma per influsso del vento che soffierà. A nord precipitazioni residue, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime 13-18 al nord, fino a 23 al sud. Un'occhiata all'evoluzione: al sud delle Alpi mercoledì abbastanza soleggiato, giovedì mattinata grigio e forse pioggia, dalle ore centrali schiarite favoniche. Sul Ticino centro-meridionale possibile sviluppo di rovesci o temporali. Venerdì precipitazioni e di neve dai 1400 metri. Sabato graduale passaggio a tempo asciutto con schiarite. A nord delle Alpi, Vallese, Grigioni, mercoledì poco sole ma asciutto. In serata possibili rovesci di neve dai 1400 metri. Tutta questa situazione proseguirà almeno fino a sabato compreso. L'informazione alla radio torna in diretta allo Scocar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica notturna delle prossime ore, in gran parte musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Beniamino De Ritis in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
7: Radio Televisione Svizzera.

sera iniziamo con una certa velocità, lasciandoci trascinare dal ritmo e dalla spinta iniziale dei Lawrence. It's Not All About You ci ricorda che, per quanto ognuno di noi viva la propria realtà attraverso i nostri sensi e nella nostra testa, non siamo sicuramente il centro di gravità di tutto quello che ci circonda. Io sono Max, bentornati nel salottino di Rete 3, dedicato alle calde e avvolgenti sonorità del soul moderno, che a volte è un passo avanti, altre uno indietro, spesso sulla linea del presente ci balla e noi, se siamo fortunati e ci lasciamo andare, balliamo con lui.

Attendendo la scaletta di questa puntata mi sono reso conto che ci sono un sacco di blue-eyed soul singers come Jared Lawson e Alan Stone che abbiamo sentito con There Can Only Be One prima e poi con If We Pretend, entrambi estratti da Just Let It, disco che segna il ritorno di Lawson a distanza di 6 anni dal precedente. Il prossimo invece l'abbiamo già sentito 7 giorni fa con un estratto dal suo nuovo disco e questa settimana, prima di ascoltarne altri due, voglio farvi sentire il brano che me lo aveva fatto amare prima ancora che pubblicasse il suo debutto Welcome Home del 2023. Come un novello Marty McFly della musica soul e R&B, Gareth Duncan è contemporaneamente dentro e fuori dal tempo. Always Dreaming.

La descrizione perfetta di Dunking è quella che mi ha dato un collega e amico quando gli ho presentato Extraordinary, il suo ultimo disco uscito a fine aprile. Gli ho scritto come riferimento Lewis Taylor, ma più morbido, qualcosa di MJ quando era sotto Quincy Jones e una spruzzata fresca di primavera qua e là. La risposta è stata epica e diceva: questo tizio è in ritardo di mezzo secolo e poi non ha il diritto di avere quella voce lì e la faccia bianca. 10 out of 10.

Aaron Taylor con You're the Reason Why e poi il magico Mac Ayers con Where You Going Tonight, estratto dal suo secondo disco Magic 8 Ball del 2021. Felix Ames ci fa poi rallentare un pochettino l'andatura con il suo ultimo singolo Crack a Smile e poi torniamo ad accelerare leggermente il passo con Ben Carr aka Cartoons, accompagnato da Julia Zivic e la loro Taurus.

Love Me or Leave Me è uno dei post-it che compongono il nuovo disco di Brenna, giovane cantante di Detroit, Michigan, mentre Noah Wise è un giovane chitarrista, produttore losangelino che ha costantemente il talk box tra le labbra, quell'aggeggio che mette insieme voce e strumento, chitarra o tastiera, e li unisce in un suono semisintetico che ha intrinsecamente un sacco di groove e funk. Da lì il titolo Funk Box.

Eli e Mary da Johannesburg con Damaged e poi dallo stato indiano di Kerala Mary Ann Alexander con Never Alone. Sentita quella non potevo che andare indietro nel tempo, nel 2018, a pescare un brano dal Borselli di EP di Isaac Waddington di Portsmouth. Voce incredibilmente grossa e imponente per quello che allora era un diciannovenne con quella che Daniel Sloss chiamerebbe The Complexion of a Snowman.

Il duo Maiden Lane con Bus Stop, anche loro giovanissimi. Max Laxton alla produzione, Eden Lau alla voce, meno di 40 anni in due. Hanno iniziato a pubblicare musica l'anno scorso e a gennaio hanno completato il loro primo album, self-titled. Bus Stop è la canzone che chiude il progetto. Ed ora l'ultimo singolo di quello che amo chiamare The Kid That Pops, Boy Soda, con Chase Your Tail. E poi, prima dei saluti finali, Multi Beat e Sam Wilder da Utrecht a Tilburg con la preghiera di un abbraccio. Please hold me.

arrivati alla fine, ci salutiamo con la canzone che chiude e dà il titolo all'ultimo EP di Ethan French, che nonostante il nome non è né britannico né francese, bensì australiano. Formazione classica, mani che sanno stare molto bene su molti strumenti e una voce davvero dolce e delicata. In Everything Changes, che ci sentiamo tra poco, tira fuori qualcosa che ricorda vagamente le composizioni del baronetto Paul, ma lascio a voi il giudizio. Il ragazzo di Perth ha comunque qualcosa di speciale. Da Max è tutto, appuntamento a settimana prossima e anche se è vero che Everything Changes, tra 7 giorni ci trovate sempre qui. Stessa ora, stesse vibes. Ciao!